0: Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
1: La tragedia delle Maldive scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei subitaliani nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie. Venerdì scorso. Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne, che oggi verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducono ad una motivazione ideologica. Il gesto: sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale, sapevo solo che dovevo accelerare, sono uscito di casa pensando di dover morire. È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne, reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Porena Trocchia, vicino Napoli. L'assassino delle due donne, incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e una ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi.
2: Radio 1 Sport.

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.

e guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Su un'arma rinvenuti messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Uno dei 2 avrebbe rubato le armi ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto di addio. Salvi gli alunni della scuola islamica. Nuovo abbordaggio della flottiglia diretta verso Gaza, 3 fermati anche attivisti italiani, proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv, mentre si muove il governo con il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani.
3: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud Flottiglia quando, in acque internazionali al largo di Cipro, è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana che funge da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. 3 fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
2: In Italia, con l'attentata strage di Modena, stamattina ha previsto l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Le parole del suo avvocato, l'inviato.
4: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
5: È la richiesta che Salim El Kudri ha fatto in carcere. Se n'è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
4: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, che chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo: ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
5: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
6: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
5: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
7: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Den Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
2: Meteo nelle prossime ore: ultimi temporali al nord-est e su alcune aree interne del centro-sud, poi tornerà l'alta pressione e il primo anticiclone della stagione. Previsto sole e temperature in aumento da nord a sud, con le massime che sfioreranno i 29 gradi. Calcio e playoff di Serie B stasera.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Stati Uniti, Iran, riparte il negoziato. Trump, sospeso il raid previsto nelle prossime ore su richiesta di alcuni paesi del Golfo. In corso trattative serie. Teheran apre su un nucleare Hormuz dopo la bocciatura dell'ultima proposta presentata a Washington. La sparatoria nel centro islamico di San Diego. Sono stati trovati dei messaggi anti-islam nell'auto di due sospettati di essere gli aggressori, un 17enne e un 19enne, rinvenuti morti nel veicolo. Hate speech era scritto su una pistola, lo riportano i media americani. Uno di loro ha rubato 3 armi dalla casa della madre e lasciato un biglietto d'addio. Proprio la donna aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. 3 le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flotilla. Israele intercetta almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati al largo di Cipro, quindi in acque internazionali. Gli attivisti, tra cui 35 italiani e 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della Marina israeliana e poi trasferiti nel porto di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Dalla deroga al patto di stabilità proposta lanciata dalla Premier Meloni ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti al G7 della finanza di Parigi, il corrispondente.
3: Nel corso della riunione, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E la deroga al patto di stabilità per il caro energia è uno dei temi centrali del confronto tra i partiti.
4: A sostenere le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles. Carlo Fidanza.
5: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica e i costi che stanno continuando ad aumentare.
4: Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per togliere la cittadinanza c'è già, replica Antonio Tajani da Forza Italia, d'accordo con gli alleati del centrodestra sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. A sollecitare un'intesa europea hanno i moderati. Apre all'ipotesi di flessibilità anche il PD, purché estesa a tutti gli investimenti, sanità compresa. Elly Schlein.
6: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa.
4: Ipocrita la lettera di Meloni a von der Leyen da fondo di Giuseppe Conte, va contro gli accordi che lei stessa ha firmato. E a incontrare la Premier per presentare le proposte di azione su energia e industria, Carlo Calenda, opposizioni che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti della flottiglia fermati da Israele. Filippo Amisano, GR1.
2: La visita in Cina del presidente russo Putin, l'alleanza tra Mosca e Pechino, ha detto il numero uno del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale, non è diretta contro nessuno perché i due paesi lavorano per la pace e difendono in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. La tragedia delle Maldive: scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei subitaliani nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi, tra conicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie venerdì scorso. Ed è in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollena Trocchia, vicino Napoli. L'assassino delle due donne, incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e un'ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi, tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Sport, ciclismo al Giro d'Italia, oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio difende la maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1 Sport.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Radio 1 Sport.

0: 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Su un'arma rinvenuti messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Uno dei 2 avrebbe rubato le armi ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto di addio. Salvi gli alunni della scuola islamica. Nuovo abbordaggio israeliano della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani, proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv, mentre si muove il governo con il ministro degli esteri italiani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani.
4: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud flottiglia quando, in acque internazionali al largo di Cipro, è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana, che funge da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. Tra i fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
3: In Italia, con l'attentata strage di Modena stamattina previsto l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri, le parole del suo avvocato con l'inviato.
5: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
6: È la richiesta che Salim El Kudri ha fatto in carcere. Se n'è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
5: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, che chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo: ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
6: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
7: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
6: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
8: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Then Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
3: Calcio e playoff di Serie B stasera, il ritorno della prima semifinale Monza-Juve-Stabia finita 2-2 all'andata. Domani il ritorno della seconda Palermo-Catanzaro terminata 3-0 per i calabresi all'andata.
0: Rai, Radio 1 Sport.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

i tuoi occhi qui di fronte.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Trump afferma sospeso il raid previsto nelle prossime ore su richiesta di alcuni paesi del Golfo. In corso trattative serie, a Teheran apre sul nucleare Hormuz dopo la bocciatura dell'ultima proposta presentata a Washington. La corrispondente.
3: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile anche per gli Stati Uniti, ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo l'Iran sa cosa accadrà a breve, e il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che, rivela Trump, era già stato pianificato per oggi per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: La sparatoria nel centro islamico di San Diego, sono stati identificati due sospetti autori dell'assalto, sono Kane Clark, 17 anni, e Caleb Velasquez, 18, trovati poi morti nella loro auto. Si sono suicidati nel veicolo una tanica di benzina e un adesivo delle SS. Sulle armi, messaggi d'odio con hate speech. Uno di loro ha rubato tre armi dalla casa della madre. Proprio la donna aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. Tre le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flotilla Israele intercetta almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati al largo di Cipro, quindi in acque internazionali. 35 gli attivisti italiani, di cui 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della marina israeliana e poi ad Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. La politica continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la Premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
4: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia delle Maldive: scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei quattro cadaveri dei subitaliani che sono stati trovati nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavù. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso. La visita in Cina del presidente russo Putin, l'alleanza tra Mosca e Pechino, ha detto il numero uno del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale, non è diretta contro nessuno perché i due paesi lavorano per la pace e difendono in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. Intanto nella notte si registrano attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Sport, il Giro d'Italia, oggi la decima tappa da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio difende la maglia rosa. Era l'ultima notizia. Linea a successo.
0: c'è Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
5: Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. La guerra in Medio Oriente. Dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare, Trump era pronto a riaprire le ostilità. Ora però prende tempo. Facciamo il punto allora in studio con Claudia Stamerra.
3: Ho sospeso l'attacco all'Iran in programma, mi è stato chiesto dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati Arabi di rinviare di 2 o 3 giorni perché ritengono che siamo vicini ad un accordo, ha scritto Donald Trump sul suo social, aggiungendo che i negoziati in corso sono seri. Teheran ha avviato le trattative con dignità nel rispetto dei diritti della nazione, ha precisato intanto il presidente iraniano Pezeshkian, ribadendo che dialogo non significa resa. L'Iran sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare invece di uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio già arricchito sia trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Secondo media internazionali, Teheran ha anche chiesto una lunga tregua in più fasi, con un'apertura progressiva di Hormuz e un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman. Lo stretto resta cruciale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha annunciato la nascita di un nuovo ente incaricato della sua gestione, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe anche gestire i pedaggi cui Teheran non intenderebbe rinunciare. Nel frattempo però il portavoce del Ministero della Difesa iraniano smentisce ancora una volta che le capacità difensive dell'Iran siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere il regime.
2: Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, lo ha affermato Taha Hassani, imam del centro islamico di San Diego, teatro di una strage compiuta da 2 giovani morti suicidi dopo la sparatoria, 3 le vittime, tra cui una guardia giurata. Gli autori identificati avevano 17-18 anni. Trovati dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite dalla sua abitazione. Dopo Trump, il presidente cinese Xi Jinping accoglie oggi a Pechino Vladimir Putin. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale per la pace, e difendiamo in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. E siamo alla tragedia delle Maldive. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso. Scatteranno invece tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei sub italiani rintracciati ieri nella grotta sommersa vicino all'atollo di Vavu. I soccorritori provenienti dalla Finlandia parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Sarà interrogato oggi per l'udienza di convalida del fermo Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso a Modena ha travolto con la sua auto diverse persone. Delle 5 ferite ancora ricoverate, 4 restano in prognosi riservata. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica, inquirenti al lavoro anche su alcune email di El Kudri.
4: Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre i fatti di sangue a una matrice terroristica. L'ultima autorevole conferma è arrivata dal gruppo terrorismo della Procura di Bologna. Le indagini rimangono affidate ai magistrati modenesi, che hanno conferito l'incarico ai periti di analizzare il materiale sequestrato nell'abitazione di Ravarino. Agli atti ci sono anche 4 mail che Salim El Kudri aveva inviato all'Università di Modena. Nelle prime 2 chiedeva di essere aiutato a trovare un lavoro adatto alla sua laurea in economia. Nella 3ª proferiva minacce contro i cristiani: il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, salvo poi pochi minuti dopo spedire un messaggio di scuse, sequenza di cui l'Ateneo aveva subito messo a conoscenza la Digos di Modena, ma che appare più vicina a una mente disturbata che a un fanatico religioso. In effetti risale al periodo in cui il 31enne si era rivolto al centro di salute mentale. Modena, Luca Ponzi, GR1.
2: Il duplice omicidio a Pollenatrocchia nel Vesuviano ha confessato i 2 delitti Mario Landolfi, il 48 tenne della zona, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile abbandonato. Le avrebbe spinte nel vuoto dopo un rapporto sessuale culminato in entrambi i casi, ha raccontato proprio l'uomo, in una lite al momento del pagamento. Le vittime, prostitute di 29 e 49 anni, uccise a 24 ore di distanza una dall'altra. Cannes, festival del cinema in primo piano, i dilemmi etici di Fjord di Manju Su, su una famiglia alla quale vengono tolti 5 figli e Sharon Stone che ha illuminato la Croisette. Oggi invece l'arrivo di Pedro Almodovar con il suo Amarga Navidad e del russo Zia Ginzev con Minotauro, due degli autori più attesi. Si vedrà anche il restauro dell'ultimo film di Luchino Visconti, L'Innocente, dopo gli applausi ieri sera Metti una sera cena di Patroni Griffi accompagnato da Dario Argento. E in chiusura per lo sport la Serie A di basket, ai playoff Milano vince anche gara 2 contro Reggio Emilia. L'Olimpia si è imposta per 77 a 65 sugli emiliani, portandosi sul 2-0 nella serie. Nell'altro quarto di finale.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti e Iran, annuncio di Trump, ho sospeso un attacco già previsto, sono in corso negoziati seri, i nodi restano nucleare e Hormuz. Sparatoria in un centro islamico a San Diego, California, due killer di 17 e 19 anni uccidono tre persone, poi si tolgono la vita. L'auto contro la folla a Modena, questa mattina interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri, spuntano alcune sue vecchie email, shock. La domenica francese, l'America scopre l'arte del riposo nel settimo giorno della settimana e il trend è virale sui social. Cinema al Festival di Cannes arriva Pedro Almodovar, ieri tra Sharon Stone e Julianne Moore, tappeto rosso anche per Dario Argento. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra tra Stati Uniti e Iran, dopo lo stallo nei negoziati, dopo aver respinto al mittente una proposta di Teheran, il presidente americano Trump era pronto a riprendere l'offensiva, ora però fa un passo indietro, sentiamo.
4: Sul suo social Trump annuncia di aver sospeso per qualche giorno il programmato attacco all'Iran. Mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi perché ritengono che siamo vicini ad un accordo. I negoziati in corso sono seri. Prende tempo il presidente americano, anche se ha avvertito le forze armate di essere pronte. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito intanto che Teheran partecipa ai negoziati con autorevolezza e dignità e che dialogo non significa resa. Il regime sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento totale, ma solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con un'apertura graduale dello stretto di Hormuz. Hormuz resta essenziale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intende rinunciare. E nel frattempo il portavoce del Ministero della difesa smentisce ancora una volta che le capacità difensive iraniane siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
3: Il blitz di Israele contro la nuova flottiglia con gli aiuti umanitari per la striscia di Gaza. Imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 14 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, dice. Il ministro degli esteri Tajani chiede il rilascio immediato dei nostri connazionali. Tra loro c'è anche Luis Paradei, preoccupazione della moglie, Carolina Zincone, che abbiamo intervistato ieri, sentiamola.
5: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Globo Azzurro Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma ovviamente non si sa quasi nulla. Forse saranno portati nella prigione di Ashdod e quindi in Israele. Si spera o si sta facendo pressione perché invece vengano lasciati a Cipro. Credo che sia stato richiesto anche un intervento del nostro governo perché eviti che vengano deportati in Israele.
3: Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, lo ha affermato Taha Hassan, imam del centro islamico di San Diego, teatro di una strage compiuta da due giovani morti suicidi dopo la sparatoria. Tre le vittime, conferma la CNN citando fonti della polizia. Gli autori identificati avevano 17 e 19 anni. Trovati dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite da casa. Nuovo attacco ucraino con droni contro Mosca nella regione di Rostov sul Don e sulla regione di Yaroslav, a nord-est della capitale, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio. Intanto si attende l'arrivo del presidente russo Putin a Pechino per un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto, prima di partire. A Parigi il G7 finanze e banche centrali per una due giorni in cui il ministro Giancarlo Giorgetti e gli altri titolari dell'economia discutono di economia globale, problemi finanziari, Ucraina, Medio Oriente. Il dialogo sulle deroghe al patto di stabilità chiesto dall'Italia per le spese collegate all'energia continua, fanno sapere fonti del Ministero, ma i tempi non saranno brevi. La richiesta di deroga era arrivata con una lettera di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Era la proposta di non conteggiare nel patto di stabilità le spese per il caro energia, così come già avviene per quelle destinate alla difesa. Spiraglio da parte dell'Europa, stiamo monitorando la situazione dei prezzi, poi risponderemo, ha fatto sapere Ursula von der Leyen. E il tema resta al centro del dibattito politico, insieme al fermo della flottiglia, ai fatti avvenuti a Modena, ovvero l'auto piombata sulla folla guidata dal 31enne con problemi psichici, Salim El Kudri. Ma partiamo dal patto di stabilità. Sulla possibile deroga, le critiche dell'opposizione, mentre la maggioranza difende la proposta della Premier.
0: Giuste le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, commenta Fratelli d'Italia, auspicando risposte concrete da parte di Bruxelles. Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per toglierla c'è già, replica Antonio Tajani da Modena.
6: Ecco, il segnale di ottimismo viene dal fatto che ci sono state delle persone che hanno avuto il coraggio di fermare una persona armata.
0: Azzurri d'accordo con gli alleati sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. Facile incolpare l'Europa per il fallimento del governo, replica dal PD Elly Schlein, che apre sulla flessibilità purché estesa anche alla sanità. Ipocrita la lettera di Meloni, l'affondo di Giuseppe Conte, che con Verdi Sinistra accusa la maggioranza di strumentalizzare la vicenda di Modena. Nicola Fratoianni.
7: Salvini e la Lega si confermano degli sciacalli solo per nascondere il fallimento completo delle loro politiche sulla sicurezza e del tutto inaccettabile.
0: Opposizioni che definiscono il fermo della flottiglia ennesimo atto di pirateria di Israele e che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti. Filippo Amisano, GR1.
3: E oggi a Modena l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Il quadro che emerge al momento sembra confermare i problemi psichici e non la motivazione ideologica. L'inviato.
8: Scopriremo a metà mattinata se Salim El Kudri avrà la lucidità di spiegare il suo gesto davanti al giudice durante l'udienza di convalida del fermo. Il suo legale ieri l'ha incontrato a lungo, descrivendolo come ancora non pienamente consapevole di ciò che ha fatto e soprattutto del perché. Non così la sua famiglia, che da sabato è andata via di casa, lontano da telecamere e giornalisti. L'avvocato Fausto Gianelli.
9: Ecco, la famiglia invece è pienamente lucida. Sono annichiliti dal dolore per le persone ferite, per la donna che ha perso le gambe. Loro mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio. Poi mi hanno chiesto del figlio perché sono consapevoli della gravità del fatto.
8: Dal gruppo antiterrorismo della Procura di Bologna arriva un'altra conferma che non ci siano indizi in questo senso sull'ispirazione del gesto, ma si analizzeranno comunque tutti i dispositivi elettronici del 31enne. Spuntano poi 4 mail in cui nel 2021 chiedeva un lavoro all'Università di Modena per poi proferire in un insulto ai cristiani. Se ne scusò subito dopo, ma ora la vicenda è riemersa. Nel frattempo, dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: Un'ultima ora da Siena. La polizia ha denunciato 13 ragazzi, tutti minorenni, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia di fascismo e nazismo. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni fermati sono residenti nella zona di Siena. Ora la tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Si prevede tra oggi e domani il recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
10: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Den Europe, che specifica ogni intervento sarà di circa 3 ore, occorre massima prudenza. L'obiettivo è riportare alla luce i corpi di 2 nostri connazionali oggi, gli altri 2 domani. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore. Sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
3: Il duplice omicidio di Pollena Trocchia in provincia di Napoli ha confessato Mario Landolfi, 48enne della zona, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile abbandonato. Le vittime, 29 e 49 anni, sono state uccise a 24 ore di distanza l'una dall'altra. L'epilogo in entrambi i casi dopo una lite per il pagamento di un rapporto sessuale. Ha confermato di voler portare avanti la propria battaglia per avere giustizia Fernanda Herrera, la giovane schermitrice che ha accusato di stupro due colleghi. I fatti avvenuti durante un raduno sportivo a Chianciano Terme, Siena, nel 2023. Ieri la sentenza di assoluzione.
11: 3 anni tra indagini e processo in rito abbreviato, 2 ore di repliche tra accusa e difesa nell'ultima udienza, poi al GUP di Siena sono bastati 15 minuti in camera di consiglio per assolvere Emanuele Nardella e la Popucci. Enrico De Martino, uno dei loro legali.
12: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
11: Per non aver commesso il fatto, quello stupro per il quale Fernanda Herrera, all'epoca minorenne, li aveva denunciati dopo una serata a base di alcol e hashish durante un raduno a Chianciano nell'agosto 2023. I due atleti promesse della scherma azzurra sono stati sospesi un anno fa dalla federazione. Finora la 17enne messicana non si era mai mostrata in volto.
13: Questo non può succedere e non sono solo io. Sono tanti casi nello sport, nel mondo, che vogliono silenziare le donne.
11: La sua versione, cristallizzata in incidente probatorio durato 8 ore, era stata creduta dalla PM che aveva chiesto 2 condanne a 5 anni e 4 mesi. Ora ricorrerà in appello. Sono qua per tutte. Non abbiate mai paura di denunciare, ripete Fernanda. Siena, Andrea Marotta, GR1.
3: Sempre meno nascite, sempre più anziani in Italia. L'ABI lancia l'allarme. Senza interventi a favore della popolazione attiva, anche l'economia è a rischio.
14: L'invecchiamento della popolazione si conferma una delle sfide più difficili per l'economia italiana. L'inverno demografico da qui al 2050 potrebbe infatti costarci 18 punti di PIL. Lo mette nero su bianco l'ABI nell'indagine Un paese che non invecchia, specificando che quando la popolazione attiva diminuisce, l'economia cresce più lentamente perché si riduce il numero di persone che lavorano, producono reddito, consumano e investono. Secondo le previsioni, da qui al 2080 potrebbero esserci 13 milioni di persone in meno, calo accompagnato da un significativo aumento della quota di anziani che supererebbero il 30% del totale, con conseguenze dirette anche sulla sostenibilità del welfare e naturalmente del sistema pensionistico. Una rotta che si può invertire, assicura l'ABI, concentrando gli interventi su 4 leve fondamentali: giovani, donne, occupati, laureati e flussi migratori regolari. Gli istituti faranno la loro parte con percorsi di inclusione delle fasce più deboli e sviluppando ulteriori collaborazioni pubblico-privato nei settori del credito, della previdenza complementare e delle pari opportunità. Francesca Capannolo, GR1.
3: Negli Stati Uniti spopola un nuovo trend, la Domenica Francese, giornata dedicata al riposo, amici, tempo libero.
15: La felicità spesso si nasconde nelle piccole cose. Una passeggiata, un pranzo con gli amici, un caffè al bar senza guardare l'orologio. Niente commissioni, cose da fare, performance curate e faticose. Una domenica tipo per noi, ma che sui social americani sta diventando virale come French Sunday. Oltreoceano, l'Europa rappresenta ancora il simbolo di una vita non totalmente schiacciata dal lavoro. Alle nostre latitudini, in realtà, questa domenica è la regola in Italia, Spagna, Grecia e anche in parti di Germania, Austria e Francia, ovviamente. Pranzo in famiglia, divano, cinema, chiacchiere, magari un aperitivo, insomma, un giorno di riposo. Negli States, invece, questo trend, nato per allontanarsi dall'ansia, rischia di trasformarsi a sua volta in un vortice faticoso tra stories di cappuccini, candele accese e libri ben fotografati. A furia di social, forse, si imparerà a riposare. Noi sappiamo già come si fa. In Europa abbiamo ancora qualcosa da insegnare. Federico Mello, GR1.
3: Lo sport basket. Nei playoff di Serie A vincono Milano e Brescia. L'Olimpia si impone su Reggio Emilia 77-65 e va sul 2-0 nella serie. La Germania reagisce alla sconfitta in gara 1 e pareggia i conti con Trieste. Tennis, Roland Garros, prima giornata di qualificazione positiva per gli azzurri. Pellegrino e Travaglia vincono all'esordio. Passano il turno anche Elisa Pigato, Martina Trevisan. Completano il quadro i successi di Cina e Cecchinato. Il Festival di Cannes. Oggi arrivano Pedro Almodóvar, Almodovar con il suo Amarga Navidad e il russo Zviakintsev con Minotaur, due degli autori più attesi per il concorso, dove ieri Cristian Mungiu ha colpito con il suo dramma Fjord. Tra i cortometraggi della Kinzen è atteso oggi Oh Boys di Antonio Donato, unico italiano, e si vedrà poi il restauro dell'ultimo film di Visconti, L'Innocente. Ieri sera applausi per la versione restaurata di Metti una sera a cena di Patroni Griffi, e tra Sharon Stone e Julianne Moore, tappeto rosso anche per Dario Argento, che di quel film scrisse la sceneggiatura. Il suo ricordo:
16: ero un ragazzino, avevo scritto C'era una volta in West insieme a Bernardo Bertolucci. Sergio Leone mi consigliò a Patroni Griffi e lavorammo a casa sua. Essendo molto giovane avevo delle idee un po' diverse rispetto alle sue. Trovammo l'accordo. Questo film per l'epoca completamente trasgressivo. Abbiamo avuto paura di essere denunciati.
3: 7:15 minuti alla linea GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi: l'Iran, la richiesta di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, il recupero dei sub italiani morti alle Maldive, infine un ricordo di Marco Pannella a 10 anni dalla scomparsa. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi, buona giornata.

0: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo.
1: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 25 dicembre 2021.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Ben trovati, gentili ascoltatori. Siamo nel 1914, da pochi mesi è scoppiata la guerra che infiamma l'Europa, quella che Papa Benedetto XV definirà l'inutile strage. L'Italia entrerà nel conflitto solo nel maggio successivo, ma nel cuore del vecchio continente si combatte con le trincee a poche centinaia di metri l'una dall'altra. È la notte di Natale, quella che vi proponiamo è una storia a metà tra cronaca e leggenda. Si racconta infatti che sul fronte delle Ardenne gli eserciti contrapposti inglese e tedesco decidano senza nessuna ufficialità una sorta di tregua per le feste, una sospensione del fuoco durante la quale, si narra, i soldati nemici si incontrarono nella terra di nessuno scambiandosi gli auguri perfino dei piccoli doni e, sempre secondo quanto si racconta, una partita di calcio tra le opposte fazioni, e questo è certamente più inusuale, tanto che, come vedremo, provocò l'intervento delle gerarchie militari. Per saperne di più è collegato con noi Antonio Besana, esperto di storia militare, ha scritto qualcosa di nuovo sul fronte occidentale, viaggio sui campi di battaglia della tregua di Natale. Buonasera Besana.
2: Buonasera.
1: E Riccardo Cucchi, voce storica di Radio 1, giornalista, conduttore sportivo. Buonasera Riccardo.
3: Buonasera, buonasera a te naturalmente e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Besana, cominciamo col dire quanto c'è di vero, quanto c'è di fantastico in questa storia che, raccontata oggi, pare davvero quasi incredibile, perché se le tregue in qualche modo venivano, erano cose abbastanza usuali, ma si usavano soprattutto purtroppo per seppellire i rispettivi morti, insomma quella dell'incontro e addirittura della partita di pallone lascia davvero spazio alla fantasia.
2: Beh, partiamo dalla prima delle affermazioni che hai appena fatto, e cioè c'è stata davvero o no la tregua? Io credo di poter dire con assoluta certezza che la tregua c'è stata la notte di Natale del 1914, è stata, come avete detto, una tregua spontanea. E cosa è successo nel corso di quella notte? La guerra era iniziata da pochi mesi, dai primi di agosto, quindi non si erano ancora viste molte delle brutalità che poi avrebbero caratterizzato i mesi successivi di guerra, le stragi, le battaglie con un sacco di morti come quella della Somme. Nelle due trincee opposte si trovavano in un tratto di fronte che copre circa 14 chilometri a sud della città di Ypres nelle Fiandre, città di Ypres famosa per essere stato il posto dove qualche anno dopo è stato rilasciato per la prima volta il gas. Nelle trincee tedesche arrivano alcuni doni da parte dell'imperatore tedesco. Si tratta di alberi di Natale, si tratta di candele. I soldati tedeschi accendono le candele, le mettono sugli alberi di Natale e sporgono questi alberi di Natale dalle trincee e poi si mettono a cantare dei canti natalizi. Gli inglesi dall'altra parte sentono le melodie dei canti che, con parole diverse nella loro lingua, cantavano anche loro la notte di Natale, e dopo un po' di tempo, dopo qualche frase magari scherzosa o non adatta, diciamo, al periodo natalizio, si mettono a cantare anche gli inglesi. Questa cosa crea in qualche modo una vicinanza tra i due schieramenti. Pensiamo anche che vivevano esattamente nelle stesse condizioni, in trincea, al freddo, nel fango, quindi chi meglio del nemico poteva intuire come questi uomini si trovavano? Ecco, il canto è quello che ha mosso qualcosa.
1: È il primo collante, adesso ci torniamo. Riccardo, te da tanti anni racconti lo sport, ma racconti lo sport con i suoi valori, che è forse la cosa più importante al di là del momento agonistico. Questo certamente dal punto di vista sportivo sarà stata poca cosa quello che stiamo raccontando, però ci dimostra ancora una volta come lo spirito dello sport, e non dimentichiamoci che le Olimpiadi nell'antichità nascevano proprio per far fermare le guerre in qualche modo, no? Nel periodo dei giochi non si combatte. E questa storia che riemerge dopo tanti anni ci fa capire come ci sono dei valori fondanti che possono andare al di là dei popoli, delle lingue, del colore della pelle.
3: Ma lo sport ha insieme una grande forza e una grande fragilità. Hai ragione quando dici che comunque deve far riferimento dei valori fondanti. Laddove questi valori fondanti non esistessero più, probabilmente non potremmo parlare di sport, potremmo parlare di spettacolo, di gioco, di manifestazioni umane, ma non di sport. Lo sport ha bisogno di valori, ha bisogno cioè di avere un avversario, molto spesso l'avversario è prima di tutto noi stessi, siamo noi stessi l'avversario da battere, e poi un avversario da battere ma da rispettare. In questa storia straordinaria che stai rievocando, che stiamo rievocando, io credo che emerga una cosa in particolare, la forza evocativa della leggenda che avvolge lo sport. Tu hai parlato naturalmente delle Olimpiadi dell'antichità, certamente le guerre venivano fermate, non è più successo nella modernità, e a volte lo sport, malgrado questi fondanti valori, non è stato capace di opporre la sua forza per impedire le divisioni. Pensiamo alle Olimpiadi dei boicottaggi, quelli di Mosca, quelli dell'84, e personalmente, e chiudo, un piccolo ricordo che credo sia stato un po' rimosso dall'opinione pubblica. Ero al microfono in quella sera di Genova nella quale una partita Italia-Serbia non fu disputata per colpa di un gruppo di tifosi, ma io direi più che altro nazionalisti infiltrati nelle maglie della tifoseria serba, che impedirono, dopo aver messo a sacco la città, che si giocasse una partita. Ecco, in quel momento, anche in quel momento, il calcio, lo sport, dimostrò tutta la sua fragilità.
1: Eh sì. Torniamo a quel 1914, Besana, perché dai sì. Canti si passò a qualche gesto, sì, certo, diciamo, di solidarietà, insomma, in qualche modo ci si incontrò.
2: Qualcuno pensò di uscire dalle trincee con molta attenzione, con molta titubanza, gridando se voi non sparate noi non spariamo, e piano piano questa cosa si diffonde ad altre persone. Qualcuno nel corso della notte si incontra, si scambiano qualche pacco di tabacco, qualche lattina di cibo da parte degli inglesi, i sigari che avevano ricevuto i tedeschi in regalo, e si mettono d'accordo che per il giorno seguente non si sarebbe sparato. Ed è quello che accade. La mattina di Natale ci sono dei racconti di alcuni protagonisti, in particolare un tenente inglese, Bruce Barnsfather si chiamava, si alza nella sua trincea, sporge l'occhio e si accorge che i tedeschi non sparano. A questo punto piano piano tira fuori la testa e si accorge che ci sono dei tedeschi dall'altra parte che stanno fuori dalla trincea. Allora anche gli inglesi prendono in qualche modo coraggio, escono dalle trincee, si incontrano nella terra di nessuno, si parlano, si scambiano dei doni, quello che avevano, decidono di seppellire i morti e la tregua va avanti per tutto il giorno di Natale e per tutto il giorno successivo.
1: Vi faccio ascoltare, ovviamente i documenti originali ne abbiamo davvero pochi, siamo del 1914 e quindi è stato difficilissimo reperire qualcosa, ma c'è una lettera, un fuciliere, Atholl Ford, dei Queens Westminster, che in una lettera successiva racconta ad un amico rimasto a Glasgow quello che ha potuto vedere quella sera. Ascoltiamolo.
4: Spero che il tuo Natale sia stato felice. Per quanto mi riguarda, non mi sarei perso il nostro Natale qui per niente al mondo. Alla vigilia sono uscito dalle trincee per procurarmi un po' di scorte per l'indomani e al ritorno ho sentito un rumore pazzesco di canti e urla e squilli di tromba. I tedeschi avevano acceso grandi falò nelle loro trincee e quando sono arrivato alla nostra, invece della solita vista, c'erano tutti che camminavano sul parapetto, che agitavano candele e gridavano ai tedeschi di venire a salutarci. Ma è stato nel giorno di Natale che sono successe le cose più incredibili. Visto che ai piani alti non sono riusciti a mettersi d'accordo per un armistizio, ci siamo arrangiati da soli. Abbiamo deciso di non sparare fino a mezzanotte. C'erano inglesi e tedeschi che camminavano fuori dalle trincee. Un gruppo dei nostri ha fatto una partita a calcio. Io e Brown abbiamo visto un gruppo di inglesi e tedeschi che parlavano e così ci siamo avvicinati, ci siamo dati la mano e scambiati piccoli regali. Ci siamo completamente dimenticati della guerra. Mi immagino stenterai a crederlo, ma è tutto vero.
1: Ecco Riccardo, ci siamo completamente dimenticati della guerra. L'immagine di questi ragazzi di 20 anni mandati a morire, perché non sappiamo poi che fine avranno fatto, che in quel momento riescono a trovare la forza, e questo veramente forse solo a 20 anni, di solidarizzare con coloro che dovrebbero essere nemici e che sono ragazzi come loro.
3: Una lettera bellissima, una testimonianza dell'assurdità della guerra, della irrazionalità della guerra, vorrei dire. È vero che la storia dell'uomo è contrassegnata da battaglie, da sangue, da conflitti, ma è anche vero che la natura sociale dell'uomo propende più all'amicizia, alla stretta di mano, che non al combattimento. E c'è naturalmente in questa lettera involontariamente una straordinaria critica storica a chi aveva mandato questi giovani a combattere l'un contro l'altro, alimentando ideologie e probabilmente ideali non aderenti alla realtà della vita di ciascuna persona, e probabilmente in quel giorno emerge questa ribellione. Perché di ribellione si deve parlare? Ribellione agli ufficiali, ribellione agli imperatori, a coloro che questa guerra l'avevano voluta, con un semplice atto di amicizia e di gentilezza. Io mi auguro davvero che quella partita si sia giocata, perché sarebbe straordinario e in qualche modo evocherebbe tanti altri momenti della storia dell'umanità nei quali una partita di calcio, almeno per un po', per un'ora e mezza, ha fermato l'odio. Ce n'è un'altra che è stata giocata, ho avuto il piacere di raccontarla qui proprio per Radio 1 molti anni fa, dalla quale fu tratto un film, Fuga per la Vittoria, una partita che si è realmente disputata a Kiev tra prigionieri ucraini e soldati tedeschi, con la particolarità che nella squadra ucraina la maggior parte di quei prigionieri erano giocatori della Dinamo di Kiev. Una partita che si giocò davvero e che finì anche con la vittoria, naturalmente gli ucraini senza scarpe ma con gli scarponi infangati, ma bravi tecnicamente. Intorno anche a questa partita sono costruite moltissime leggende. Però quella partita si giocò e per un'ora e mezza tedeschi e ucraini, occupanti e coloro che cercavano la liberazione dell'Ucraina dal nazismo, si sono confrontati non con le armi ma con un pallone.
1: Su un campo di calcio.

0: Besana, noi non sappiamo, anzi, adesso chiedo a lei, se quella partita effettivamente c'è stata. La lettera direbbe di sì. Riccardo parlava di ribellione. Noi sappiamo che tutto questo comportò delle minacce, se non dei provvedimenti. Addirittura ai militari che avevano violato la consegna fu paventato il rischio della corte marziale.
1: Sì, c'era sicuramente, perché eravamo nel mezzo di una guerra. C'era sicuramente il rischio della corte marziale. La corte marziale è stata minacciata, ma di fatto poi nessuno ha preso seri provvedimenti. Diciamo che sono state cancellate le licenze dei sottufficiali e degli ufficiali che erano presenti alla tregua e non avevano fatto nulla, furono rimandate le promozioni. Intendiamoci, cancellare una licenza voleva dire stare più tempo in trincea e quindi rischiare di essere uccisi molto prima, però di fatto non ci fu nessuna corte marziale, nessun processo.
0: È pur vero, Riccardo, che le Olimpiadi moderne, per tornare a noi, sono state interrotte in realtà solo per eventi bellici. Se noi in qualche modo, con i boicottaggi, con tante difficoltà, però dal 1896, quando sono ricominciate ad Atene, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ma nonostante questo nel 48, dopo che l'Europa era stata praticamente distrutta, si ricominciò con i giochi.
2: È la grande forza dello sport, che naturalmente ha bisogno di popoli in pace per poter in qualche modo dimostrare la sua capacità di coesione, no? Di amicizia tra la gente, anche sfidandosi su un campo di gara. E rispetto all'antichità, certamente le Olimpiadi moderne non hanno avuto quella forza di fermare i conflitti, anzi furono fermate dai conflitti. Ma sai, c'è un altro elemento che, ascoltando il racconto di questa partita, di questa tregua di Natale, mi viene in mente, e cioè la contraddizione, se vogliamo, in termini razionali, che esiste tra l'affermare, l'assegnare una partita di calcio, diciamo così, compiti pacificatori, quando in realtà una partita di calcio non è altro che una estrema raffigurazione di un conflitto. Quello che si manifesta su un campo di calcio tra due fazioni opposte. Molto spesso molti sociologi hanno affiancato una partita di calcio in qualche modo paragonandola a un evento bellico, in qualche modo naturalmente capace però di eliminare gli aspetti più sanguinosi e deleteri di qualunque conflitto. È strano ed è bellissimo allo stesso tempo che il calcio possa essere insieme una simulazione di guerra, ma anche un tentativo di pace.
0: Diversi film hanno raccontato o ripreso in qualche modo questa storia o questa leggenda. Uno di questi film si chiama Una verità dimenticata dalla storia, del 2005. Ascoltiamo il trailer di quel film.
3: L'esito della guerra non si deciderà stanotte e non penso che qualcuno ci criticherà per aver deposto le armi la vigilia di Natale.
4: Non si preoccupi, è solo per stanotte. Questa è mia moglie.
5: Gli uomini che ti hanno ascoltato la vigilia di Natale lo rimpiangeranno amaramente molto presto. Dove finiranno quei poveri ragazzi adesso?
4: Dovete tornare indietro. Spero che sopravviverete alla guerra.
6: La tregua è finita. I tedeschi adesso ricominceranno a spararci.
7: No!
6: Che state aspettando? Sparategli!
7: La tregua è finita!
5: Si vergogni, Gordon. Si vergogni.
0: E la vergogna, insomma, è veramente il sentimento che dovrebbe accompagnare la guerra. Besana, lei è andato su quei luoghi, ha voluto vedere di persona.
1: Andato a ricercare proprio il posto. Sono convinto che studiare la storia sui libri è una cosa che può piacere o meno. Andare a rivedere i posti e avere un compagno di viaggio, una lettura, un qualche cosa che ci racconta che cosa è successo proprio in quel luogo lì, in qualche modo è capace di far parlare le pietre, far parlare i documenti, far parlare i musei, e quindi uno si immerge meglio dentro agli eventi, insomma.
0: Assolutamente sì, così come è importante, ancora oggi in Italia abbiamo tanti posti che ci ricordano quelle battaglie, quei sacrifici, perché dobbiamo sempre pensare ai milioni di morti che quella guerra comportò e che non bastò, perché poi il nostro continente ne ha vissuto.

0: volta possiamo tornare ai valori. Tu lo dicevi prima, quante volte si sono affrontate su un campo rappresentanti di popoli che ufficialmente erano nemici, e quante volte lo sport è stato usato anche invece come diplomazia. Basti pensare al famosissimo incontro di ping pong, di tennis tavolo, che Nixon volle per riavvicinare i cinesi. Quindi questo sport, diciamo, a volte può essere la rappresentazione e al tempo stesso a volte può essere anche un veicolo, no? Di recente le due Coree, che hanno voluto una squadra unica alle ultime Olimpiadi, in qualche modo c'è una speranza che forse viene proprio dallo sport.
1: Ma sai, le tue parole mi evocano tantissimi episodi che sarebbe naturalmente bello raccontare, non ne abbiamo il tempo, ma se per esempio io nominassi e citassi un calciatore, Sparwasser, il famoso calciatore della Germania Est, che riuscì con il suo gol a battere la Germania Ovest, parliamo del 74, all'epoca del muro, e creando naturalmente
0: mondiali in Germania,
1: esattamente, ad Amburgo, esattamente, creando tra l'altro la leggenda della Germania Est capace di battere la grande Germania Ovest, che però dopo 3 anni scavalcò quel muro e si rifugiò nella Germania Ovest. Potrei pensare, le tue parole mi potrebbero far pensare per esempio ad una storia che pochi conoscono, quella della nazionale basca nell'epoca della guerra civile spagnola, che riuscì malgrado le difficoltà che possiamo immaginare a organizzare tournée in giro per Europa e addirittura in Sud America, ostacolata ferocemente dalla FIFA che già esisteva, per raccogliere fondi da destinare a chi combatteva contro Franco. E il calcio è capace di fare queste cose, è capace di gesti di eroismo. Vorrei dire, senza esagerare probabilmente, non vorrei essere frainteso, che l'epica contemporanea in qualche modo trae i suoi elementi narrativi proprio dallo sport. Non c'è più bisogno, per fortuna, di guerrieri come quelli che raccontavano Omero e gli antichi, naturalmente, sui campi di battaglia. I nostri eroi moderni sono questi giovani, queste giovani, come noi, capaci però di fare cose straordinarie e a volte, come tu dicevi, anche di essere veicolo di messaggi non soltanto sportivi.
0: Cosa ci lascia, cosa ci racconta Besana questa storia, con tutto il suo alone anche di come dire, incertezza, perché noi abbiamo raccontato delle cose di cui non sappiamo esattamente i contorni, ma che però ci piace sapere che è successo.
2: Allora, sgombriamo subito il campo da una cosa. Allora, nel 2014 la FIFA con Platini pose un piccolo monumento nel luogo dove è stato provato che la stregua ci fu. Ecco, la FIFA ha messo questo monumento che io francamente a me non piace, perché è una colonnina con su un pallone di pietra, ma la cosa strana è che hanno messo il monumento nel posto dove sicuramente la partita non ci fu. Non ci fu perché in quel luogo ci sono fotografie dell'epoca, c'era stato un fortissimo, un grande combattimento, degli assalti, fuoco e artiglieria, e i campi intorno erano praticamente arati dai crateri delle bombe. Però ci sono racconti che certificano che comunque una partita ci fu più a sud, probabilmente non col pallone, non è chiaro se si giocò con delle palle fatte di stracci o con delle scatole di metallo. Non fu una vera e propria partita perché giocarono in tantissimi. Nessuno si è preso il disturbo di vedere chi ha vinto. Qualcuno ha detto hanno vinto gli inglesi, qualcuno ha detto hanno vinto i tedeschi, ma qualche cosa ci fu. E non fu neanche tanto strano perché gli inglesi erano abituati a portarsi i palloni in trincea. Vi racconto due cose non collegate alla tregua ma che sono assolutamente incredibili. Nel 1 luglio del 1916 a Montauban un certo capitano Neville dell'ottavo fucilieri del Surrey era tornato da una licenza e si era portato due palloni. Quando il giorno successivo gli inglesi dovettero uscire dalle trincee e attaccare le trincee tedesche, diede due palloni ai suoi uomini e i suoi uomini attaccarono calciando il pallone. Un'altra cosa che forse non sapete è che gli inglesi andarono a combattere nei cosiddetti PAL Battalions, che erano costituiti da persone che vivevano nello stesso paese o nello stesso luogo. Ce ne furono alcuni costituiti dalla squadra di calcio e dai tifosi.

0: e andarono a combattere assieme.
1: Storie davvero incredibili, e in quell'occasione davvero, dicevamo prima, non si sa chi ha vinto, hanno vinto tutti, Riccardo.
0: Ma non era importante.
1: Certo,
2: non era importante. Mi vengo di mettere le parole di un grande scrittore argentino, Borges, tutti lo conosciamo, che secondo me ha descritto bene l'origine del calcio, quando disse: ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa, lì comincia la storia del calcio. Vogliamo dircelo senza retorica, che la storia del calcio è la nostra storia.
1: E con le parole di Borges siamo ai saluti, affidati al brano Generale di Francesco De Gregori, un vero inno contro la guerra, con il quale ringrazio Antonio Besana e Riccardo Cucchi per essere stati con noi, e la squadra del pescatore Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Alessandro Rosi. Rai Play Sound per scaricare questa e le altre puntate, e se volete scriverci, il pescatore di perle@rai.it. E buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Tra minacce e diplomazia, Trump: ho deciso l'attacco all'Iran, ma l'ho sospeso, me l'hanno chiesto i paesi arabi, perché sono in corso negoziati seri. Deficit e energia. L'Europa discute sulla richiesta della premier Meloni di una deroga al patto di stabilità. Flottiglia: Israele blocca 32 navi, fermati 12 italiani, la Farnesina, liberateli subito. Odio verso gli islamici, sparatorie in una moschea di San Diego, 3 vittime, ritrovati morti i 2 attentatori. Attentato di Modena, il Cudri: sapevo di dover morire, analizzati PC, mail e telefoni, oggi l'interrogatorio di garanzia. Maldive: localizzati in un cunicolo della grotta i corpi dei 4 subitaliani, al via le operazioni di recupero. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone: l'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'uomo. Un tuffo in città, dopo Senna e Tamigi anche in Italia il sogno di fiumi balneabili. A Cannes sul tappeto rosso insieme a Sharon Stone e Julianne Moore anche Dario Argento. Con Sinner il doppio a Roma, abbiamo scritto una grande pagina del tennis italiano al GR1, il capitano della Davis, Volandri. Buongiorno da Luana Cremasco. Continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Trump si era detto pronto a riaprire le ostilità, ma poi ha deciso di fermare le macchine. Niente attacco dunque per il momento. Il corrispondente.
3: I've put it off for a little while, hopefully maybe forever.
4: L'ho rinviato per un po', speriamo, magari per sempre. Trump torna così sul suo annuncio pubblicato prima via social del rinvio di un attacco americano su vasta scala contro l'Iran preparato per la giornata di oggi. A chiedermelo, racconta il presidente, sono stati Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, perché negoziati seri sono in corso e potrebbero portare a un accordo accettabile per gli Stati Uniti e per i paesi del Medio Oriente. L'inquilino della Casa Bianca spiega che già ci si è trovati in situazioni simili, ma questa volta è un po' diverso, promette. Ci sono possibilità molto buone di trovare una soluzione e se potessimo farlo senza spazzarli via con le bombe, prosegue, ne sarei felice. Poche ore prima dalla Casa Bianca era filtrata la bocciatura dell'ultima proposta ricevuta da Teheran. Trump aveva escluso concessioni di sorta, aggiungendo: posso dirvi che gli iraniani vogliono chiudere un accordo più che mai perché sanno cosa accadrà presto, di nuovo alludendo alla ripresa di una fase bellica. Secondo Washington, il documento di Teheran non avrebbe contenuto impegni dettagliati sul fronte del nucleare in merito alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio e della consegna delle scorte di uranio esistenti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La Repubblica Islamica, da parte sua, offre la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di un cessate il fuoco prolungato. Importanti novità si attendono poi sul fronte del programma atomico. La corrispondente.
5: Sono solo indiscrezioni dei media arabi, ma per la prima volta Teheran sarebbe disposta a congelare il suo programma nucleare e ipotizzerebbe una riapertura graduale dello stretto di Hormuz a fronte di una tregua duratura. Il condizionale è d'obbligo mentre le trattative proseguono. La Repubblica Islamica sarebbe pronta a uno stop delle sue attività nucleari, ma non a uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'Iran farebbe anche marcia indietro sulla richiesta di risarcimenti, puntando invece su concessioni economiche. Da Teheran però arrivano segnali contrastanti. La nuova autorità statale per la riscossione dei pedaggi nelle acque di Hormuz si è iscritta sul social X e i Pasdaran minacciano di imporre permessi a pagamento anche per l'utilizzo dei cavi in fibra ottica adagiati sui fondali dello stretto, dai quali dipendono le infrastrutture di rete dell'intera regione. Intanto il portavoce del Ministero della Difesa iraniano respinge le affermazioni di Trump sulle capacità difensive dell'Iran e dice che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Ancora incerta la destinazione degli attivisti della nuova flottiglia per Gaza, bloccati da Israele a largo di Cipro, tra loro diversi italiani. La corrispondente.
6: L'operazione è andata avanti per tutta la notte. La Marina Militare israeliana ha preso il controllo di 43 delle 53 navi della Global Sumun Flottiglia partite la settimana scorsa dal porto turco di Marmaris. Sono circa 300 gli attivisti portati a forza sulla nave militare. Tra le imbarcazioni bloccate nella notte ci sono quelle turche con a bordo attivisti di organizzazioni ritenute pericolose da Israele. Ora non è chiaro se tutti gli attivisti verranno portati in Israele e quindi arrestati o se verranno rilasciati con uno sbarco sull'Israele sull'isola di Cipro. Sono in corso le trattative con diversi paesi. Il ministro degli esteri italiani in serata aveva chiesto l'immediato rilascio dei 12 partecipanti italiani già trattenuti da Israele. A seguire l'operazione ieri mattina lo stesso premier Netanyahu, che ha lodato l'operato della Marina. La flottiglia è riuscita però a tenere un faro acceso su quanto accade a Gaza, dove non si vedono progressi nel processo di pace. Gli aiuti che entrano non sono sufficienti, soprattutto le forniture mediche, e le condizioni di vita degli sfollati sono al limite della sopportazione umana. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, nuovo attacco di Kiev con droni contro Mosca nelle regioni di Rostov sul Don e Yaroslav, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio dell'attacco. Intanto si attende l'arrivo del presidente russo Putin a Pechino per un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. E di Ucraina, Medio Oriente, ma soprattutto di economia globale e problemi finanziari, discutono i ministri del G7 Finanze e Banche Centrali riuniti a Parigi. Per l'Italia c'è Giancarlo Giorgetti a portare avanti anche la richiesta dell'Italia alla Commissione Europea di una maggiore flessibilità sui conti. Il corrispondente.
0: Sulla richiesta avanzata dall'Italia sulle deroghe al patto di stabilità, il dialogo continua, fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia, a margine del vertice del G7 Finanze a Parigi. Nel corso della riunione organizzata dalla presidenza di turno francese del G7 a Bercy, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Si diceva della richiesta italiana di deroga al patto di stabilità, arrivata con una lettera di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen. Spiraglio da parte dell'Europa. Stiamo monitorando la situazione dei prezzi, poi risponderemo, ha fatto sapere von der Leyen. Sul conflitto in Medio Oriente e ripercussioni energetiche, il lavoro della Premier.
7: La linea di Giorgia Meloni in Medio Oriente resta quella della massima prudenza, con l'obiettivo di scongiurare l'aggravarsi della crisi energetica e allo stesso tempo mantenere aperto il dialogo fra le parti coinvolte. Più volte la Premier ha sottolineato il ruolo strategico dei militari italiani in Libano e, in stretto coordinamento coi partner europei e del G7, ha assicurato l'impegno per una eventuale missione internazionale Hormuz per le operazioni di sminamento, chiarendo comunque, dopo l'autorizzazione delle Camere, la libertà di navigazione centrale anche per le ricadute economiche più volte affrontate da Meloni, che pensa a un consiglio dei ministri per venerdì, quando scadrà la misura sul taglio delle accise sui carburanti. Nello stesso giorno arriveranno a Palazzo Chigi gli autotrasportatori per affrontare il dossier. La proposta italiana a Bruxelles di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit, presentata dalla Presidente del Consiglio in una lettera a Ursula von der Leyen, resta sul tavolo del confronto fra Roma e la Commissione Europea. Federica Ionta, GR1.
2: E il tema di una maggiore flessibilità nei conti è al centro del dibattito politico, insieme al fermo della flottiglia, ai fatti avvenuti a Modena, l'auto piombata sulla folla guidata dal 31enne con problemi psichici Salim El Kudri. Ma partiamo dal patto di stabilità. Sulla possibile deroga le opposizioni incalzano l'esecutivo, la cui azione è sostenuta dalla maggioranza.
8: Il partito della Premier auspica risposte concrete da parte di Bruxelles dopo le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità. Carlo Fidanza.
9: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica.
8: Dalla Lega, Matteo Salvini ribadisce che in caso di risposta negativa andremo avanti da soli. Poi insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Frena su questo Forza Italia. Sbagliato seguire l'onda dell'emotività. Così Enrico Costa, intervistato alla Corriere della Sera, che poi poi dice: un paese serio costruisce le norme in modo ponderato e non precipitoso. Dal centro-sinistra il Partito Democratico apre all'ipotesi di flessibilità, purché più estesa anche alla sanità.
6: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale.
8: Definisce ipocrita Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la lettera di Meloni, che poi con Verdi Sinistra accusa la maggioranza di strumentalizzare la vicenda di Modena. Sul nuovo caso Flottiglia, che le opposizioni definiscono come l'ennesimo atto di pirateria di Israele, chiedono al governo di lavorare di più per liberare gli attivisti. Alessandra Allegra, GR1.
2: Sono le 8:10, ora la sparatoria nel centro islamico di San Diego. L'imam parla di odio religioso senza precedenti negli Stati Uniti. 3 le vittime più i 2 attentatori, giovanissimi, entrambi morti suicidi. La corrispondente.
10: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18, dopo aver ucciso 3 persone, tra cui una guardia di sicurezza che ha evitato un bilancio più pesante, tutti gli alunni sono in salvo, i 2 giovani si sono tolti la vita. Nell'auto in cui sono stati ritrovati, scritte anti-islamiche e le parole hate speech, incitazione all'odio, su una delle armi utilizzate. La madre del 17enne aveva chiamato la polizia 2 ore prima dell'attacco, riferendo che alcune armi erano sparite e che suo figlio era in fuga assieme a un amico in tuta mimetica ed era intenzionato a suicidarsi.
11: We are actively investigating this.
10: L'FBI indaga per crimine d'odio. In altre città degli Stati Uniti sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee, da Los Angeles a Washington a New York. Donald Trump definisce terribile quanto accaduto a San Diego e assicura che sarà preso seriamente in considerazione. Da New York, Laura Pepe, GR1. Da New York, Laura Pepe.
2: In Italia, operazione della Digos, denunciati 13 minorenni con l'accusa di detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, apologia di fascismo, odio razziale. Sono tutti residenti nella provincia di Siena, in corso perquisizioni e sequestri. E veniamo ora ai fatti di Modena. Oggi l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Il quadro che emerge al momento sembra confermare i problemi psichici e non la motivazione ideologica. L'inviato.
12: Gli inquirenti scavano nel passato di Salim El Kudri, analizzano i suoi dispositivi. 5 telefoni, 4 computer, 2 hard disk, almeno 2 chiavette USB, un tablet e altri accessori, oltre a un centinaio di fogli manoscritti, agende, block notes. Ma nel materiale sequestrato ci sono anche dei farmaci. Stamattina per lui l'udienza di convalida del fermo. Ieri il suo avvocato, Fausto Gianelli, l'ha incontrato a lungo.
13: Lui è rimasto atterrito, mi ha chiesto conferma come se fosse qualcosa capitato altrove a un altro. Che cosa orribile, ma che cosa brutta che è successa. Però non dice che cosa brutta che io ho fatto. Non sembra consapevole, lucido, non sembra capire l'accaduto nella sua dinamica reale.
12: Solo nel suo passato recente erano emerse ombre. Una richiesta d'aiuto per un malessere psichico con un percorso di salute mentale iniziato ma poi abbandonato. Prima lavori saltuari, preceduti da anni come studente modello, come conferma Maurizia Rebecchi, sindaca di Raverino, il suo paese.
14: Uno studente con capacità, con profitto, con un comportamento anche distinto.
12: Intanto dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 submorti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Tra oggi e domani il recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. Le prime operazioni partiranno a breve.
15: Una missione di recupero complessa anche emotivamente per affrontare stretti cunicoli e rischi della profondità. I 3 speleosub finlandesi conteranno su un equipaggiamento sofisticato, scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. La fondazione Dan Europe, che li ha incaricati, specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore, la prudenza massima. L'obiettivo è riportare alla luce i corpi di 2 nostri connazionali oggi, gli altri 2 domani, le salme individuali. Individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore. Sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa stessa, Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
2: Assolti a Siena gli schermidori Emanuele Nardella e Lapo Pucci sotto processo per stupro. La vicenda contestata durante un raduno sportivo a Chianciano Terme nel 2023. La procura aveva chiesto 5 anni, ma per il tribunale il fatto non sussiste. Per la difesa giustizia è fatta, mentre la giovane schermitrice che li ha denunciati, Fernanda Herrera, decide di uscire dall'anonimato. Ascoltiamo uno dei legali degli imputati, Enrico De Martino, e poi la giovane atleta.
16: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
17: Perché questo non può succedere e non sono solo io. Sono tanti casi nello sport, nel mondo, che vogliono silenziare le donne.
2: Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone che verrà diffusa il 25 maggio. Tema centrale, l'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla vita dell'uomo.
18: Sarà lo stesso Leone XIV a presentare nell'aula del Sinodo lunedì prossimo la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, un documento che segnerà un passaggio importante del suo pontificato. La custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, questo è il tema. La lettera porta la data del 15 maggio, lo stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII, il pontefice dal quale Prevost ha scelto il nome, promulgò l'enciclica Rerum Novarum, quella che fondò la dottrina sociale della Chiesa. Il tema dell'IA è stata una costante del papato di Papa Leone, che in questi 12 mesi ha richiamato più volte gli operatori a un utilizzo dell'intelligenza artificiale che sia al servizio dell'uomo. L'ultimo appello domenica scorsa, quando il pontefice, nella giornata delle comunicazioni sociali, ha chiesto che l'IA rispetti la verità dell'uomo. Ilaria Menta, GR1.
2: E a proposito di intelligenza artificiale, Elon Musk ha perso la sua battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. La giuria del tribunale di Oakland in California ha bocciato la causa da lui intentata contro l'ex amico, collega e alleato, ma solo per un vizio procedurale.
19: 3 settimane di processo, 9 giurati e alla fine meno di 2 ore per decidere. Risultato, una sentenza emessa dal tribunale di Oakland che per questioni di tempo ha chiuso uno dei capitoli più rumorosi della Silicon Valley. Secondo i giudici californiani, Elon Musk, che insieme a Sam Altman nel 2015 ha fondato OpenAI, si è mosso troppo tardi, nell'agosto 2024, con le sue accuse e la richiesta di un maxi risarcimento da 150 miliardi di dollari. Chi vuole fare causa per comportamenti fraudolenti in California ha infatti 3 anni di tempo dal momento in cui viene a saperlo. Sapeva dunque Musk almeno dal 2021, ma forse già dal 2018, data in cui uscì da OpenAI, che l'ex collega stava trasformando l'azienda no profit in un'impresa commerciale, eppure ha aspettato, fino a quando, ipotesi, il fenomeno ChatGPT è esploso e dopo aver tentato di inglobare l'azienda dentro la sua Tesla. Nessuno dei due è uscito indenne dalle accuse di tradimento e manipolazione. 5 testimoni hanno infatti dichiarato sotto giuramento che Altman aveva mentito. Dunque, accusa prescritta, caso chiuso, almeno in primo grado, perché Musk ha già annunciato che ricorrerà in appello. Paola Guarnieri, GR1.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha considerato basso il rischio per il focolaio di antivirus sulla nave Ondius, scende ora in campo per rispondere all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già provocato quasi 120 morti. Inviati soccorritori esperti, forniture mediche di emergenza. Il tema è al centro della 79esima Assemblea Generale dell'OMS che si è aperta ieri a Ginevra, dove si discute anche del nuovo piano pandemico e della proposta di dichiarare il cambiamento climatico emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, in un mondo che, avverte il Comitato Indipendente di Monitoraggio, è oggi più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Rai Radio 1, estate in arrivo e si discute di un movimento che ha come obiettivo quello di rendere balneabili i fiumi che attraversano le metropoli.
20: L'accesso democratico e gratuito ai corsi d'acqua urbani, magari attrezzati con ampie piscine galleggianti o altre strutture, è già una piacevole realtà in tante città europee, come Rotterdam, Vienna, Stoccolma, Parigi, grazie a rilevanti investimenti pubblici. In Italia questo traguardo è ancora lontano, ma non mancano progetti in tal senso, a partire dal Tevere, che secondo le intenzioni del Campidoglio dovrebbe divenire balneabile entro il 2031. Stefano Fazzi, dirigente delle dell'Istituto di Ricerca delle Acque del CNR.
1: I tempi sono sicuramente lunghi, ci sono parecchie opere da dover eseguire, aumento delle capacità di depurazione dei depuratori che già insistono sul nostro sistema, però anche tante azioni sulle sponde del Tevere basate su processi naturali che permettano il raggiungimento di una migliore qualità delle acque.
20: Quali le ricadute di un fiume balneabile in città?
1: Sicuramente da un punto di vista sociale il fatto che la popolazione possa usufruire di questo bene, ma soprattutto anche da un punto di vista naturalistico ed ecologico.
20: Eleonora Belviso, GR1.
2: Il cinema, il Festival di Cannes. Oggi si vedrà il restauro dell'Innocente di Luchino Visconti, in gara due degli autori più attesi. Sentiamo l'inviata.
21: Arriva Pedro Almodóvar a Cannes, Amarga Navidad è in concorso nel giorno di Minotaur, riflessione sulla società russa del regista dissidente Zviagintsev. Il festival cala due assi, ma nella corsa alla Palma d'Oro ieri ha colpito anche Fjord. Christian Mungio si interroga e ci interroga sullo scontro tra due idee di famiglia e di educazione, due culture in un villaggio isolato della Norvegia, e lo fa con due attori europei da premio, Sebastian Stan e Renate Resve. E ieri sera, tra Sharon Stone e Julianne Moore, sul tappeto rosso anche Dario Argento per il restauro di Metti una sera a cena, che scrisse con Patroni Griffi.
22: Ero un ragazzino, avevo scritto C'era una volta di West. Sergio Leone mi consigliò a Patroni Griffi e lavorammo a casa sua.
21: E stasera sul grande schermo torna anche La bellezza di Laura Antonelli nel restauro dell'Innocente, l'ultimo film di Luchino Visconti. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
23: Parli come se io non fossi mai esistita.
2: Un libro di poesia appena pubblicato, un tour. Roberto Vecchioni sarà domani a Legnano, il 27 maggio a Genova. Il cantautore milanese ieri sera a Roma ha duettato con una giovane cantautrice, Bina Cesario, in arte Bambina.
24: Dopo il duetto con Alfa a Sanremo 2024, Roberto Vecchioni invita sul palco Bambina, cantautrice calabrese vincitrice del contest del 1° maggio di Roma, e il brano diventa Sogna ragazza sogna. Un concerto tra nostalgia e speranza. Vecchioni apre con i versi di Springsteen per Minneapolis e per una sera Luci a San Siro diventa Luci all'Olimpico. Conti e dediche per chi non c'è più, il figlio Arrigo, l'amico Alex Zanardi, la nascita della Fondazione Vecchioni per la salute mentale.
25: È un giovane su sette in Italia soffre di malattie mentali. Questa fondazione è contro lo stigma, cioè contro l'idea che un malato mentale sia diverso dagli altri, che se lo mettono bene in testa a tutti gli ascoltatori, la malattia mentale è uguale a qualsiasi altra malattia.
24: A 82 anni e dopo un intervento al cuore, il professor Vecchioni ha anche pubblicato Scrivere il cielo, il suo primo libro di poesie.
25: Piccole schizofrenie personali, buttate lì un giorno sì, un giorno no, da quando avevo 12 anni in poi. Così abbiamo fatto tutti i generi letterari e siamo a posto.
24: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Nuovo singolo per una showgirl reduce dall'Eurovision. Elettra Lamborghini ha dato un'anticipazione via social di Bam Bam Bambina, brano dai ritmi latini caraibici che si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate, in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 22 maggio. Sono le 8:23 minuti e tra poco c'è Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
26: Buongiorno a te Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Seconda parte oggi dedicata prima al caso dei sub alle Maldive, ne avete parlato anche voi nei giornali del mattino, e poi 10 anni fa, il 19 maggio del 2016, moriva a Roma Marco Pannella, storico leader dei radicali, promotore di tante battaglie per i diritti civili. Ci faremo tracciare un ritratto da chi l'ha conosciuto bene.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi regia Emanuele Di Cavio, Adriano Lippi al microfono, Luana Cremasco. La linea va ora alla pagina sportiva. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
27: L'ispirazione è là fuori.
0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
27: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
28: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
29: GR1 Sport.
30: Buongiorno da Giacomo Prireschi, iniziamo dal tennis e torniamo sulle storiche vittorie di Sinner al singolare, di Bolelli e Vavassori nel doppio all'Internazionale di Roma. Ne abbiamo parlato col capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri.
31: Con Filippo Volandri, questa domenica pazzesca, il trionfo in doppio, il trionfo in singolare agli Internazionali. Il capitano di Coppa Davis immaginiamo che stia gongolando.
32: Sì, sono felice e orgoglioso perché i ragazzi sono straordinari, ogni volta ci regalano nuove emozioni. Abbiamo scritto l'ennesimo capitolo di una nuova storia del tennis italiano e dobbiamo essere veramente super orgogliosi. Singolo e doppio è un risultato storico, i ragazzi ci hanno dimostrato ancora una volta di essere straordinari, di saper gestire situazioni difficili e complicate. Yannick in primis è arrivato con un serbatoio non pienissimo, invece poi con le forze che ha avuto è riuscito a trionfare ancora una volta e questo ci dà la grandezza del ragazzo.
31: E adesso come si fa a piazzare la doppietta come nel 1976 con Parigi?
32: Sperando che i giorni di riposo siano abbastanza, sperando che poi soprattutto i primi incontri di Yannick non lo tengano in campo tantissimo e lavorando duramente e quotidianamente come sta facendo.
31: Perché poi uno slam, non ci dimentichiamo, è un altro sport.
32: È un altro sport, 3 su 5, è vero che c'è il giorno di riposo, ma 3 set su 5 poi dipenderà molto anche dalle condizioni che troveremo a Parigi, però è un altro sport.
31: Emilio Mancuso, GR1.
30: Rimaniamo sul tennis, ci spostiamo in Francia. Primo giorno di qualificazione a Roland Garros, positivo per gli azzurri. Pellegrini e Travaglia hanno vinto all'esordio con Alboran e Ficovic. Successi al femminile anche per Pigato, che ha superato Falei e Trevisan in rimonta su Knutson. Passano il turno pure Federico Cina e Marco Cecchinato. Passiamo al basket. Nei playoff di Serie A vincono Milano e Brescia. L'Olimpia si impone su Reggio Emilia 77-65 e va sul 2-0 nella serie. La Germani reagisce alla sconfitta in gara 1 e pareggia i conti con Trieste.
33: Difesa e lucidità nel gestire i possessi decisivi con due triple di Brooks che hanno ricacciato definitivamente indietro Reggio Emilia, arrivata fino al meno 2 a metà dell'ultimo quarto. Così Milano ha sconfitto di nuovo al Forum Luna Hotels 77-65, portandosi 2-0 nella serie, che può già chiudere giovedì al Palabigi. Ma il tecnico dell'Olimpia, Pepe Poeta, rende merito agli avversari e sa che non sarà semplice qualificarsi in semifinale già in gara 3.
1: Possesso dopo possesso, non neanche partita dopo partita, perché questa squadra è veramente dura, ci sta dimostrando perché ha fatto 10 delle ultime 12 vinte e sappiamo che la serie è ancora lunga.
33: Milano guidata dai 19 punti di Shields che ha abbissato il suo score di gara 1. Reggio Emilia lamenta ben 18 palle perse e se vorrà riaprire i giochi dovrà limitare gli errori in attacco. Per una serie che sembra indirizzata, un'altra equilibrata dopo la vittoria di Brescia su Trieste 90-82. Qui siamo 1-1 ed ora le due squadre si daranno battaglia al Pala Trieste giovedì in gara 3 e sabato in gara 4. Stasera gara 2 nell'altra parte del tabellone, Bologna-Trento e Venezia-Tortona, con le squadre di casa avanti 1-0. Da Milano, Massimo Barchiesi, GR1.
30: In chiusura il calcio con la lista dei convocati al mondiale di Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile. Fra i 26 giocatori c'è anche Neymar, 34enne del Santos, la sua quarta Coppa del Mondo. Boati, cori e tamburi all'annuncio del suo nome.
8: Rai Radio 1 Sport.
10: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
8: Nel nome del grande Torino, prima parte, eredi del tremendismo.
11: È il 4 aprile, il giorno del sorpasso. Meno di un mese prima la Juventus pareva involata in modo irresistibile verso il suo 17° scudetto. Di colpo, invece, svanisce il sogno bianconero e si materializza quello granata, un sogno accarezzato da 27 anni, da quando l'Italia e il mondo calcistico vissero un tragico momento.
12: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori. È caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato.
13: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo.
14: E allora, signora Grezza?
13: E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante. Anzi, pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro.
14: Signora Gabetto, lei dove si trovava?
15: Io ero al Bar Vittoria, il bar che insomma gestivamo assieme con Ossola, e alle 5 dovevo prendere servizio la cassa e mentre ero lì, insomma, vedevo che tutti mi guardavano, eccetera, ero ignara di tutto. E a un certo momento mi telefona mia mamma dicendo: guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto: ma no, stai tranquilla, dico, tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico, ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi, purtroppo, ho visto il nostro direttore, quello che fungeva da direttore per la chiusura, agitatissimo, cosa anormale, insomma.

0: esperienza, secondo me.
1: Visitare la fascinosa terra di Spagna è un'aspirazione che si concretizza per molti sportivi italiani. Sport e turismo si prendono allegramente sotto braccio e vivono la piacevole avventura di un viaggio a Madrid. Velica inizia la sua sinfonia rotatoria. Si parte. Chiamati, poderosa costruzione, la più perfetta d'Europa, che può già contenere 80.000 spettatori e che al termine dei lavori ne ospiterà ben 120.000. L'onorevole Andreotti ha lasciato Montecitorio per Madrid. Le squadre entrano in campo con alla testa i capitani. Mazzola per l'Italia, Esi per la Spagna. La febbre dell'attesa fa salire alle stelle il mercurio sul termometro dell'entusiasmo in una passionalità tutta latina che avvince ed affascina. Carosio della Rai racconterà a milioni di italiani questa appassionante partita.
2: Gentili ascoltatori, buonasera. È Nicolò Carosio che vi parla. Madrid, 27 marzo 1949. Per la prima volta l'incontro Spagna-Italia si svolge nella capitale iberica. Le due nazionali si sono già incontrate 13 volte. 5 vittorie azzurre, 3 spagnole, 5 pareggi. Ma ecco gli italiani. Maciegoruffo, Anavazzi e Castigliano. Pallarin con il debuttante Amadei. Rigamonti e Menti. Beccattini, altro esordiente come Lorenzi qui con Carapellese. Mazzola è il capitano degli azzurri. Decimo minuto, pur senza entusiasmare, l'Italia preme. Intervento di Pallarin. Anavazzi, dribbling. Riuscito. Castigliano. Amadei. Lorenzi. Italia 1, Spagna 0. Maciegoruffo anticipa Zarra, è ostacolato, arriva Pallarin, ah, fallo, rigore, è rigore, troppo irruente il nostro terzino, peccato, tira la Lagainza, rete. 1-1 al termine dei primi 45 minuti. La nostra squadra è apparsa sinora ben impostata in difesa, ma l'attacco non lega, staremo a vedere nel secondo tempo. Terzo minuto, Lorenzo Carapellese. Carapellese, serpentina, Carapellese, gol! È stata un'azione ubriacante che ha riempito di entusiasmo gli stessi spagnoli. 2-1 per l'Italia. Punizione di Annavazzi. Testa di Aparicio. Amadei. Pallonetto. Rete. Gol bellissimo. Per freddezza ed esecuzione del nostro esordiente. Anche il mito della Spagna imbattibile sul suo campo oggi è crollato.
1: Gli azzurri hanno vinto per la prima volta in terra di Spagna. La nostra nazionale ha ripreso la strada che conduce alle più grandi affermazioni. Non si parla più di crisi, nessuno si volta indietro. Ora si guarda ai prossimi campionati del mondo. In bocca al lupo, calciatori d'Italia!
3: Per una di quelle coincidenze che ci fanno tirare in ballo il destino, Eraldo Pecci aveva iniziato a giocare da ragazzino a Cattolica in una società che si chiamava Superga 63.
0: Sì, era nata questa società e aveva preso questo nome in onore di questa tragedia che aveva sconvolto l'Italia. Per questo ti dico che la storia del Toro non è, come dire, piagnisteo. La storia del Toro è una testimonianza forte, voglio dire, perché questi ragazzi erano una squadra che rappresentava una nazione che usciva dalla guerra ed era un'eccellenza, voglio dire, ripartivi con tanta fiducia, e questa squadra era uno degli emblemi del nostro paese. È una squadra che muore tutta insieme, insomma. Io ricordo che molte persone ho conosciuto che mi dicevano: io quando ho saputo del Toro ero lì e facevo queste cose, io ero là e facevo queste cose. Se tu chiedi loro dove erano quando l'uomo è andato sulla luna, non si ricordano. Però quando è caduto il Toro, che l'hanno saputo, si ricordavano tutti. Evidentemente ha lasciato un segno profondo in tutta la gente di quei tempi.
4: Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Marosso.

rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di colonne per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata.

0: so quante ore durò, e io lo sentii naturalmente per radio. Mi sembrò quasi che per il Torino, che era già quella squadra lì con giocatori importanti da qualche anno, non era una squadra fatta in quell'anno improvvisamente campione, no? Però era una squadra che disperatamente probabilmente doveva cercare di onorare il grande Torino, no? Perché questa cosa a Torino, in una partita, io ne ho fatte tante a Torino di partite con il Torino, sembrava quasi un omaggio sempre al grande Torino, anche dopo tanti anni, quasi che il Torino dovesse sempre ricordarsi di chi era il grande Torino, il Torino del momento ovviamente. C'era sempre questa presenza un po' così spirituale che quella squadra aveva avuto, come si potrebbe dire, un padre famoso.
1: Paolo Casarin in campo al Comunale per arbitrare la partita dello scudetto il 16 maggio del 76, come tutti, avvertiva la presenza degli invincibili. Al termine di quella stagione capirono tutti di averla giocata anche in nome e per conto del grande Toro. Luciano Castellini.
2: Mi sembra dopo un giorno andammo a Filadelfia tutti a ritrovarci e sembrava di andare in chiesa, ritornando a Filadelfia, e dopo 27 anni avere l'onore di aver vinto dopo il Toro di Superga.
1: E dire che dal vostro Toro di anni ne sono passati 50, quindi quasi il doppio.
2: Esatto, ma io ho un grande ricordo del Toro. Parlo dopo 30 anni, tornai a Filadelfia quando era fatiscente, che non l'avevano ancora messo a posto, e c'era la traversa della mia porta dove ci si allenava per terra. Io rubai un pezzo di legno, ce l'ho ancora in casa adesso, questo è un pezzo di traversa del Filadelfia, il mio più grande cimelio che ho.
1: Poi due anni dopo lei da quel Torino andò via.
2: Andai in un posto meraviglioso, andai a Napoli dove feci 250 partite, anche lì. Infatti io ogni tanto quando mi fanno qualche intervista, io neanche sotto tortura parlerò mai male sia del Torino sia del Napoli.
1: Cosa rappresentasse per i giovanissimi la storia granata incarnata nell'epopea del grande Torino lo spiega Giuseppe Pallavicini, arrivato nelle giovanili dopo un provino nel 1971 quando aveva appena 15 anni.
3: Intanto il Torino presentava il tremendismo che hanno portato questi immensi calciatori, immensi giocatori, insomma per noi era un esempio, anche perché entrando dentro a Filadelfia sentivi proprio il profumo di questi grandissimi calciatori. Tutti gli anni andiamo, il 4 maggio noi andiamo sempre su a Superga per gli invincibili. Insomma, gli invincibili per noi era una cosa che non potete voi immaginare. Poi mettere le maglie, vedere insomma dove sono stati, cosa hanno fatto, insomma era per noi giovani. Io che ho fatto tutta la trafila dei ragazzi dall'ultimo spogliatoio del Filadelfia, che era dove c'era la lavanderia, infine ad arrivare alla prima squadra, insomma è un tragitto che nessuno ti regalava qualcosa, eri tu che dovevi dimostrare. C'erano della gente che ti allenava, che erano dei grandissimi allenatori, delle grandissime persone, però poi toccava a te, se sei bravo andavi avanti, se non eri bravo non andavi avanti. Comunque il Filadelfia è il Filadelfia. Ogni volta che giocavamo lì, ogni volta che ci allenava, ci avevamo dai 5.000 ai 6.000 persone che venivano a vedere. Questo ti fa capire quanto attaccamento c'era a quei tempi al Filadelfia per la squadra.
4: Oggi i giovani che vestono la maglia granata hanno la stessa conoscenza della storia del Torino e lo stesso sentore, sentimento?
3: No. Anche perché adesso se vai a guardare le primavere, gli allievi sono pieni di stranieri, voglio dire, non lo so. Poi sai, oggi come oggi, anche in prima squadra c'è un italiano, poi dopo ogni sei mesi cambiano squadra, cambiano maglia, insomma. Non c'è più quell'attaccamento di prima. I giocatori ai nostri tempi rimanevano lì 10 anni. Non vedo quell'attaccamento, non vedo l'attaccamento alla madre.
4: Magari adesso manca chi dovrebbe trasmettere la storia ai nuovi arrivati.
3: Sicuramente. Però tu sai meglio di me che è molto difficile, perché come dicevo prima, ci stanno 2-3 anni, ma non di più. Chi sta a 7-8 anni capisce cosa vuol dire e cos'è la maglia granata. Adesso i giocatori, i procuratori fanno la differenza, portano i giocatori dove vogliono loro, stanno un anno, due anni, ma non vedo un attaccamento, qualcuno, ma uno, due, non di più, non so neanche dirtelo chi può essere che ha un attaccamento e che cosa vuol dire essere del Torino Calcio, ecco.
5: I giorni del dramma e del dolore si ripeteranno in casa Granata 18 anni dopo, quando un tragico incidente stroncherà la vita di Gigi Meroni, un campione indimenticabile.
1: La parte tragica della storia del Torino ha un altro giorno della memoria, il 15 ottobre del 1967. Piero Chiambretti.
6: Gigi Meroni probabilmente sarebbe stato quel campione nella sua epoca che avrebbe potuto anticipare anche qualche trofeo in più. Quindi, visto che io vivo praticamente nel triangolo delle Bermuda di Torino, dove non solo è morto Primo Levi, ma proprio nel corso dove è stato falcidato con una macchina Gigi la farfalla Granata. Perdemmo un grande giocatore che peraltro in quella settimana la voce voleva che fosse passato alla Juventus e la cosa aveva fatto molto rumore in città. Il Torino aveva vinto una partita con la Sampdoria, una domenica sera di novembre, pioveva a dirotto, c'era un po' di nebbia, cosa che non esiste più, e fu investito insieme a Fabrizio Poletti. Fabrizio Poletti rimase illeso e Gigi perse la sua vita.

Il Toro è sempre stato, era sempre stata una squadra forte da questa spinta storica che aveva, perché io mi ricordo di quella partita, ma mi ricordo anche del funerale del grande Torino, che avevo 9 anni, fecero un funerale che

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora braccio di ferro nelle trattative, in particolare sul dossier nucleare. Gli Stati Uniti sono contraddittori, ribadisce ancora una volta Teheran, la cui ultima controproposta è stata respinta da Trump, che ora frena sull'annunciata ripresa dell'offensiva.
4: Sul suo social Trump annuncia di aver sospeso per qualche giorno il programmato attacco all'Iran. Mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi perché ritengono che siamo vicini ad un accordo. I negoziati in corso sono seri. Prende tempo il presidente americano, anche se ha avvertito le forze armate di essere pronte. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito intanto che Teheran partecipa ai negoziati con autorevolezza e dignità e che dialogo non significa resa. Il regime sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento totale, ma solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con una apertura graduale dello stretto di Hormuz. Hormuz resta essenziale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intende rinunciare. E nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa smentisce ancora una volta che le capacità difensive iraniane siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
3: Caute le reazioni dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Fabrizio Patti.
5: Sì, c'è cautela sui mercati. Ieri le minacce di Trump all'Iran avevano fatto salire il prezzo del petrolio Brent fino a $112 al barile. Dopo il posto in cui il presidente americano annunciava il rinvio dell'attacco, il prezzo si è attestato a $110.50. La borsa di Milano ieri aveva chiuso in calo dello 0,91%, una discesa attribuibile pienamente alla distribuzione di dividendi da parte di 22 società sulle 40 del FTSE MIB. Oggi avvio poco mosso, Milano in questo momento meno 0,02%, Londra più 0,27%, meglio Francoforte più 0,50%. A Piazza Affari sotto osservazione Stellantis, che sale di mezzo punto percentuale, e questa mattina ha lanciato il progetto iCar per la produzione di auto elettriche piccole ed economicamente accessibili, e saranno prodotte dal 2028 a Pomigliano d'Arco. Nella notte borse cinesi di poco positive, è continuata la correzione dell'indice di Seoul meno 2,5%, ma nell'ultimo anno la salita resta quasi del 180%, c'è attesa poi per i conti di Nvidia che arriveranno domani. Lì nello studio.
3: Dopo Trump a Pechino arriva Putin, attesa per il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Mosca e Pechino a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. Nel frattempo il Ministero russo della Difesa annuncia da oggi al 21 un'esercitazione per preparare l'utilizzo di forze nucleari. Nella notte nuovo attacco ucraino con droni contro Mosca nella regione di Rostov sul Don e sulla regione Yaroslav a nord-est della capitale, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio dell'attacco. La sparatoria nel centro islamico di San Diego negli Stati Uniti. Tre le vittime, conferma la CNN citando fonti della polizia, tutti uomini. Gli autori avevano 17 e 18 anni, si sono tolti la vita. Trovati dei messaggi antislamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite dalla sua abitazione. Sparatoria anche nella regione di Almeria, in Spagna. Due morti e quattro feriti gravi, tra loro due minori. Secondo fonti locali, a sparare un uomo attualmente in fuga. Si ritiene sia imparentato con alcune delle vittime. La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive al via in questi minuti le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta ad una profondità di oltre 50 metri. Lo ha annunciato il portavoce del governo maldiviano. Il team di soccorso è composto da sub speleologi provenienti dalla Finlandia, assistiti dalla Guardia Costiera locale. Le altre due salme verranno riportate in superficie domani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in campo per rispondere all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo con l'invio di forniture mediche di emergenza ed esperti soccorritori. Il tema è al centro della 79esima Assemblea Generale dell'OMS aperta ieri a Ginevra.
0: L'incontro dei 193 stati membri dell'OMS si è aperto all'indomani della dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale per l'epidemia di Ebola, che dalla Repubblica Democratica del Congo si è estesa all'Uganda. Almeno 100 i morti, circa 400 i casi sospetti. Basso invece il rischio per il focolaio di antivirus registrato sulla nave Ondius. Il rapporto del Comitato Indipendente di Monitoraggio sulla preparazione globale però avverte: il mondo oggi è più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Le infezioni più frequenti e dannose per effetto di cambiamenti climatici, urbanizzazione, mobilità.
2: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 29 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Amadeo, non puoi avere un futuro se passi il tempo a giocare a biliardino.
7: Amadeo? Eh? Tada! Come va?
8: Capi, sei tu?
7: Certo, dico che sono io. 3.624 partite vinte insieme noi due.
8: Ho passato tutta la vita a giocare a biliardino e adesso non ho niente.
7: Non ti buttare giù, questa partita può ancora avere una svolta. Andiamo a cercare i ragazzi che sono di ferro.
8: E dove?
7: Ah, non so, dentro al biliardino conosco ogni centimetro, ma qui fuori, dammi un attimo.
9: Ti sfido a una partita di calcio vera.
10: Sono gli Underdogs di Goal, il film di animazione tratto dal racconto Memorie di un'ala destra. Qui il campo è un luogo magico dove i piccoli giocatori di ferro del calcio balilla prendono vita per andare a sfidare lo strapotere di una squadra di supercampioni. Gli Underdogs nel gergo sportivo sono coloro che partono senza i favori del pronostico. Scommettere su di loro significa sconfitta quasi certa, ma sono proprio le clamorose eccezioni alla regola, le vittorie impossibili degli sfavoriti a scrivere l'epica di uno sport come il calcio. E a disseminare memorabili imprevisti sulla strada delle ultime qualificazioni mondiali ci hanno pensato i leoni rossi della Macedonia, che hanno fatto lo sgambetto alle titolatissime Germania Italia e che più o meno un anno fa sono scesi in campo per la loro prima storica partita in un campionato europeo.
11: L'appoggio in orizzontale per Elmas, che cerca a sinistra Alioski, cross raso terra pericoloso in mezzo, attenzione, carambola che favorisce la Macedonia, la rete di Goran Pandev, la rete di Pandev, il pareggio per la Macedonia. Un rimpallo che aveva favorito in un primo momento Trajkovski, poi il pallone è arrivato proprio sul piede di Pandev, che con tutta la calma del mondo appoggia comodamente il pallone in rete.
12: Vale tanto per lui, la sua nazione, il primo gol è una competizione così importante.
10: Era il 13 giugno dello scorso anno, la Macedonia del Nord nella sfida contro l'Austria segnava il suo primo gol in un campionato europeo. È un gol storico e chi poteva segnarlo se non Goran Pandev, il calciatore macedone più forte di tutti i tempi, record di presenze e di gol con la maglia della sua nazionale. Buongiorno Goran Pandev.
13: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
10: Goran, non è stato quello il tuo gol più difficile, neppure il più bello esteticamente, ma a volte in un pallone che rotola in rete c'è un significato che va oltre il gesto sportivo. Questo era un gol simbolicamente molto importante per la Macedonia, che giocava il suo primo europeo, una partecipazione che avete atteso a lungo.
13: Sicuramente sì, perché andare un europeo per noi era difficile, però siamo riusciti dopo 30 anni di dipendenza. Poi era tanto entusiasmo, poi ero felice che l'ho segnato io il primo gol europeo. Peccato che non abbiamo fatto il risultato, però per noi è significato tanto, perché veramente nessuno si aspettava che la nostra nazione andavano in europeo.
10: E tu, oltre a quel primo gol ad un europeo, hai segnato anche quello che valeva la qualificazione nello spareggio con la Georgia. Goran, dopo quell'europeo hai chiuso con la nazionale, hai 39 anni, quindi è una decisione sì, che a un certo punto può arrivare. Già nel 2015 avevi lasciato, ma ti avevano convinto a tornare in nazionale. Sì, questa tua decisione definitiva di abbandonare, come l'hanno presa? Non hanno cercato di trattenerti ancora un po', magari come presenza carismatica nello spogliatoio?
13: Ma no, sicuro, ho parlato anche con l'allenatore di adesso, però io ho deciso già prima di spareggio con la Georgia, perché era giusto lasciare anche spazio a più giovani, perché nostra nazionale ci sono tanti giovani bravi che ci devono prendere la responsabilità e di fare bene, perché sono giocatori forti come Bardi, come Elmas, come Ristoffi, che Ademi, che è la gente veramente che gioca a grandi livelli, e era giusto così. Io ho deciso prima di Giorgio, le ho parlato anche ai ragazzi, al presidente di federazione, allenatori, era questa la mia decisione, andare o non andare europeo, e era la mia ultima partita con Giorgio. Poi ho fatto gol io, siamo europeo, era giusto partecipare e divertirsi, perché questo era il mio sogno da bambino.
14: Goran, durante le qualificazioni dei mondiali avete battuto la Germania fuori casa, e sì, anche lì c'è stato, sì, un tuo gol, ovviamente il primo, sì, questo è stato un evento storico, perché la Germania nella storia delle sue qualificazioni mondiali aveva perso solamente due volte,
13: sì,
14: però tu hai lasciato un'eredità importante, come dicevi prima, no? Ai giovani.
13: Ma sì, sì, poi con l'arrivo di Angelovski 5-6 anni fa, quando è venuto a Genova a parlarmi di tornare in nazionale, mi ha spiegato il suo progetto, le sue idee, era troppo convinto, poi io mi sono lasciato un po' così, per questo sono andato via da nazionale, era tanti anni che non dormivo neanche, perché per me la nazionale era tutto, però succedevano tante cose, non ce la facevo più andare avanti così, dovevano cambiare le cose. Poi con l'arrivo di Angelovski abbiamo fatto veramente una nazionale molto esperti e giovani, una bellissima squadra, dentro eravamo come una famiglia, e poi i risultati sono usciti fuori. Eravamo 160esimi in lista UEFA, poi adesso siamo 60esimi, se non mi sbaglio.
14: E c'è stato
13: fatto un salto incredibile.
14: Sì, c'è stato un grande progresso, Goran, da parte della Macedonia,
13: sì,
14: e
13: sì,
14: nella semifinale dei playoff per la qualificazione mondiale avete battuto l'Italia a Palermo. Tu non c'eri perché,
13: sì,
14: avevi già,
13: sì,
14: lasciato la nazionale.
13: Sì.
14: Per noi è stata,
13: sì,
14: una tragedia, ma per voi una vittoria da ricordare.
13: Ma sicuramente sì, ma non mi è sorpreso, perché ho lasciato un gruppo molto molto forte, ragazzi bravi che ci credono nelle sue qualità, e questo l'hanno dimostrato, ma non solo contro l'Italia, ma abbiamo fatto grandi risultati, abbiamo vinto in Germania come avete detto prima, questo non viene così, risultato con Germania e Italia, le nazionali, secondo me 10 nazionali più forti del mondo, non è da tutti, però la squadra è unita, e è stato piacere che abbiamo battuto l'Italia, che tutti ci davano per spacciati, e noi abbiamo fatto una grande grande vittoria.
14: L'Italia è un po' la tua seconda casa, perché hai giocato 20 stagioni nel campionato italiano, Spezia, Ancona, Lazio, Inter, Napoli, Genova,
13: sì,
14: Parma, si fa fatica anche a elencarle tutte. Tu in campo non c'eri a Palermo, ti sei evitato,
13: sì,
14: l'imbarazzo nei confronti di tutti i tifosi italiani che ti vogliono bene.
13: Ma sicuramente, come avete detto, l'Italia per me è la seconda casa. I miei bambini sono nati qua e mi sento anche metà italiano, però quella partita sicuramente tifavo la Macedonia, le ho guardate con gli amici italiani, e c'è stata qualche battuta, perché ci dicevano che ci facevate 4-5 gol, che era una partita facile, vi preparate per la finale, e però gli ho detto che devono stare attenti, che Macedonia, se c'è qualche occasione, il gol lo fa. Poi contropiedi, siamo una squadra pericolosa, però alla fine era giusto così, ultimo minuto, che non ci avete più tempo di recuperare.
15: Eccolo Pandev, parte il suo tiro, rete! Gol Pandev! Ha raddoppiato l'Inter! Una pennellata! Un disegno! Una pittura di Goran Pandev! Con l'interno del piede sinistro, alle spalle di Dida, impietrito al centro della propria porta.
16: Pandev tiro il tiro libero, gol dell'Inter, e si acercò a noi, tenia razón, il gol è mio, il gol è mio.
17: Io dico che il gol era mio, e il giocatore che disegno che era Borussia, ma sono coincidenze.
14: Quelle che abbiamo sentito in coda erano le voci di Capitan Zanetti e di Mourinho, che commentavano un gol fantastico di Goran Pandev con la maglia dell'Inter in un derby del 2010, l'anno del triplete nerazzurro. Mourinho a bordo campo esultava e gridava: il gol è mio, ma perché Goran?
13: No, perché dovevo uscire. Prima mi sono mangiato un gol davanti a Dio, che ho preso il palo, che voleva fare il pallonetto, però dopo punizione ha detto Mourinho: calcia tu e poi fai gol e poi esci. Vabbè, ci provo. Poi è andata così. Meno male che abbiamo vinto la partita, perché quasi un'ora abbiamo fatto senza Schneider, che ha preso il cartellino rosso.
14: Ma Mourinho diceva: il gol è mio perché ti ha fatto rimanere in campo, perché
13: perché
14: sapeva che avresti segnato da quella. Dovevi uscire, invece
13: sì,
14: ha detto, fermi
13: forse
14: tutti con il quarto uomo e fategli tirare la punizione.
13: Sì.
14: E tu l'hai messa dentro.
13: Sì, mi ha detto tira tu, sì, fai il gol e poi esci. È andata così, meno male.
14: Pochi giorni fa Mourinho ha vinto la Conference League, esempio con la Roma, il primo allenatore che vince tutte le coppe europee e ha vinto anche con i giallorossi che non vincevano una coppa internazionale da sempre praticamente. Molti storcono il naso pensando alla Conference, però insomma lui al primo colpo ha portato la Roma a vincere qualcosa dopo tanti anni. Che ne pensi?
13: Ma sono felice per lui, perché lui è un vincente. Poi quando arriva in finale sapete meglio di me che è difficile che sbagli la partita. Poi è sempre una coppa, è una Conference altra, però è una coppa importante. Poi la gente di Roma sicuramente significa tanto, perché ho visto i festeggiamenti, è una cosa incredibile. Poi conosco ambiente a Roma, ho giocato quasi 6 anni alla Lazio, lo so cosa significa per un laziale o un romanista vincere un trofeo.
14: Tu hai vinto la Champions League con Mourinho l'anno del triplete. Sì. In che modo Mourinho riesce a compattare la squadra, a trarre il massimo dai calciatori?
13: Ma questa è la sua forza. Poi ci parla tanto con i giocatori, anche individualmente ti fa credere che sei più forte di tutti. Questo poi era la cosa incredibile che mi è rimasta da lui, che anche la gente che non giocava tanto lo voleva bene. Lo sappiamo come sono i calciatori, come siamo. Se non giochi sempre è colpa di allenatore, è colpa di qualcun altro, però lui quell'anno là ha fatto le cose incredibili. Poi anche nei momenti più difficili ci difendeva sempre, se la prendeva la responsabilità lui, e sapeva che quella squadra era la squadra che può vincere tutto.

0: L'Udinese si dimena in avanti, dell'anno promuove e la coppia Balbo-Branca dovrebbe concludere. Ma Branca è poco alcolico e comunque i nerazzurri se lo bevono senza ubriacarsi. Bagnoli vara un tandem d'attacco Pančev-Sosa, un matrimonio che sembra subito riuscito grazie alla benedizione di Berti. Pančev, anche se viene dalla Macedonia, dimostra di non essere alla frutta. Di Sarno e Calori, male informati, lo lasciano fare. Tanto, pensano, non segnerà mai. E invece Zac, ecco il primo schizzo di veleno del Cobra in campionato.
1: Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro.
2: Era il 1992, la prima rete in Serie A di Darko Pančev, centravanti macedone dell'Inter. Fra Pančev e Pandev c'è la differenza di una sola consonante, ma anche di tanti gol segnati nel nostro campionato. Goran ne ha segnati tantissimi, mentre Darko decisamente pochini. Goran, Darko era un tipo molto simpatico, però non ha lasciato una grande impressione in Italia. Eppure lui nel 91 aveva vinto la Coppa dei Campioni e la Scarpa d'Oro con la Stella Rossa. Allora ti chiedo, qual è la difficoltà che deve affrontare in Italia un attaccante pure bravo che arriva da fuori?
3: Ma sicuramente adattarsi al calcio italiano non è facile. La tattica, la fisicità era la cosa per adattarsi di dei giocatori che arrivavano da Balcani, non è facile. Poi lui è venuto da un campionato molto diverso, giocava prima nella Stella Rossa in campionato slavo, però ha fatto anche tanti gol in Europa, in Champions con quella squadra. Sicuramente c'era la gente dietro anche che secondo me giocavano anche per lui, perché c'era Savicevic, Prosinecki, c'era Jugovic, Mikhailovic, c'era gente molto molto forte. Poi tutti si aspettavano che lui faceva tanti gol anche in Italia, però non è andata come pensavano tutti. Sono dispiaciuto perché lui è uno che faceva gol, come avete detto, che ha vinto la Scarpa d'Oro, però in Italia non è riuscito a fare le cose come sapeva.
2: Pančev è stato il tuo predecessore come simbolo del calcio macedone. A fine carriera ho letto che ha aperto un bar a Skopje, il Caffè 9 come il suo numero di maglia, mentre per te il futuro credo che sarà molto diverso, perché sei proprietario dell'Accademia Pandev, una squadra che milita nella Serie A macedone.
3: Sì.
2: So che il vostro credo è possesso palla e tattica, è vero?
3: Sì, noi abbiamo aperto una scuola calcio, era per i bambini, però 5 anni fa abbiamo fatto anche una prima squadra, perché lo sai che i ragazzi crescono e gli abbiamo dato la possibilità di affrontare anche il campionato maggiore. Quest'anno abbiamo fatto delle cose bellissime, siamo usciti secondi in campionato, che abbiamo fatto impresa incredibile, siamo nella Conference League, sono felice per tutti giù che lavorano e tutti i ragazzi, perché noi ci abbiamo in squadra tanti ragazzi giovani, ci abbiamo tanti nazionali in tutte le categorie, sono felice che i ragazzi stanno crescendo come si deve.
2: Ma quindi in nazionale ti è capitato magari di giocare con qualche tuo giocatore della tua squadra?
3: Io sì, in qualche partita anche europeo, c'era uno della squadra mia che l'hanno portato, bravo attaccante, però è andato via, anche altri ragazzi, ero un po' in imbarazzo, però è bello di calcio anche questo.
2: Giocava in campo insieme al suo presidente, tra virgolette, diciamo così.
3: No, è il presidente.
2: Sì, il proprietario, ancora di più, il proprietario è ancora più importante. E poi so che avete un vivaio di 1000 ragazzi, più di 1000
3: sì,
2: ragazzi in tutta la Macedonia, da piccole e grandi.
3: Sì, bravo, ha detto bene, perché ci abbiamo aperto tante scuole calcio in tutto il paese. Mi sentivo in debito con la mia nazione e volevo aiutare i bambini. Così abbiamo creato quella scuola calcio e sono felice, sono contento che ci sono tanti ragazzi che giocano pallone.
4: Allora, come andate in Bosnia? Perché sei tornato?
5: Sono libero. Questa mattina mi sono licenziato.
4: Ah, bene. E puoi licenziarti anche dalla fotografia?
5: Facciamo l'amore.
4: Vuoi essere serio, Alex?
5: Sono serio. Ti insegnerò il macedone.
4: Idi e Bisa, te sakan, doska. La Macedonia non è sicura.
5: Ma sì che lo è. È il luogo dove i bizantini catturarono 14.000 macedoni. E gli cavarono gli occhi e li rimandarono a casa.
4: Alex, non mollare. È importante prendere posizione.
5: Prendere posizione?
4: Sì.
5: Tutto uguale. Romania, El Salvador, Azerbaijan, Belfast, Angola, Bosnia. Ma fa ancora. La pace è l'eccezione, non la regola.
2: È una scena di Before the Rain, il film di Mingilko Mancheski, Leone d'Oro a Venezia, è candidato all'Oscar per il miglior film straniero. È la storia di un famoso fotografo di guerra che vorrebbe lasciare tutto e tornare nella sua Macedonia, che però a sua volta sta per scivolare nel conflitto balcanico. Goran Pandev, quella della Macedonia è una storia complicata, fatta di conflitti, rivendicazioni. Di recente avete dovuto aggiungere la dicitura del nord al vostro nome per un vecchio contenzioso con la Grecia, perché c'è una regione che si chiama Macedonia. Quanto può essere importante il calcio per rafforzare l'identità, la coesione di un paese?
3: Ma guarda, i sport secondo me è tutto, ti fa unire, perché io quello che ho visto con i calcio quando siamo qualificati in Europeo, che tutti sono usciti fuori sulle strade a festeggiare, perché da noi ci sono anche tante altre nazioni come albanesi, come i turchi, come tutti insieme a festeggiare, era una cosa più bella, perché sport unisce tutti. Poi ci sono stati tanti momenti difficili, ci stanno ancora, siamo un paese molto piccolo che ha fatto anche la guerra, che si è divisa con la Jugoslavia, problemi con la Grecia, non è facile, però come ho detto prima, il sport è la cosa più importante e più felice che ti può far crescere anche i ragazzi.
2: E il calcio è una cosa che accorcia le distanze etniche, come ci spieghi, no?
3: Sì,
2: si dice che tu sia così popolare in Macedonia che potresti fare il primo ministro, ma è una battuta o sono arrivati a proportelo?
3: No, ma sì. Sì, mi hanno proposto, però guarda che a me la politica non mi interessa e non capisco niente della politica. Io sono felice che ha aiutato il mio paese di raggiungere certi obiettivi, che anche quando sono arrivato in Italia, la Macedonia non è che la conoscevano tanti. Poi ho fatto 20 anni qua in Italia e sicuramente ho dato tanto per il mio paese, la riconoscenza con i comportamenti, con il mio lavoro, con il tutto, che sono felice di quello che ho fatto per il mio paese.
2: Forse non il primo ministro, però intanto potresti fare il presidente della Federazione Calcio Macedone. Questa è un'ipotesi un po' più concreta. Che ci dici a questo proposito?
3: Ma per adesso no, sto pensando solo alla famiglia adesso, a riposarmi, però io sto aiutando tanto giù la gente di federazione, però per il presidente non mi interessa ancora, come non sono neanche pronto di fare certe cose, perché come detto prima ci sono tante cose politiche che ti mettono anche dentro nella federazione, io con queste cose non mi piace, ne voglio stare fuori.
2: Goran, come si diceva nel film di Manceschi, la pace è un'eccezione, lo stiamo vedendo con quello che accade in Ucraina, perché mai avremmo pensato oggi nel 2022 di vedere un'altra guerra così vicino a noi dopo quello che è successo 30 anni fa nei Balcani. La guerra l'avete vissuta anche voi direttamente, di persona. Che sensazioni ti provoca quello che sta succedendo?
3: Mi dispiace tanto, perché la vedo la cosa come era la Jugoslavia. Fanno la guerra secondo me fra i fratelli, perché i russi e ucraini prima, tanti anni fa, erano, se non mi sbaglio, erano insieme, vivevano insieme, crescevano insieme, e questa cosa fa ancora più male.
2: E Goran, ti abbiamo visto quest'anno con il Parma, hai chiuso la stagione con il Parma, qua in Italia sei passato dal Genoa al Parma a gennaio, l'anno prossimo che succede? Ti vediamo ancora in campo?
3: Ah, non lo so, adesso voglio riposarmi, godermi la famiglia e poi penserò per il futuro. Non ho ancora deciso cosa fare. Sicuramente a Parma sono stato benissimo, 3 mesi belli. Peccato che mi sono fatto male e non sono potuto aiutare tanto la squadra. Sono tanto anche dispiaciuto, perché Parma merita la Serie A, è una grandissima piazza con i grandissimi tifosi e spero che torna presto dove merita.
2: Goran, secondo me è ancora da dare in campo. Noi speriamo di vederti ancora in campo, giocare ancora per qualche anno, e tanto ti ringraziamo per essere stato con noi. A presto, grazie, in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie a voi, credo, grazie mille.
6: Se ne va Leao in area di rigore, Leao si muove, gira un pallone in mezzo, la girata, rete, ha segnato il Milan.
7: Arriva Rapaleo a togliere il pallone, prova ad involarsi in area di rigore, Leao inarrestabile, Klaus, rete, ha raddoppiato il Milan. Che sì!

0: Cristiano.
1: Dopo 11 anni il Milan è tornato a vincere uno scudetto e con i successi della squadra è tornato in piazza il popolo rossonero. C'è chi ha potuto gioire di nuovo dopo tanto tempo e c'è chi invece assapora per la prima volta l'ebbrezza del successo. Luca Cesaretti è andato per le strade di Milano per raccontarci una passione che si rinnova di padre in figlio per un'idea di calcio che fa proseliti in tutto il mondo.
2: Noi siamo della Siria,
3: noi veniamo da Bologna.
4: Noi siamo milanisti a Torino, siamo arrivati qua per festeggiare.
5: E dove siete?
6: Da Sicilia.
7: Direi da tutto il mondo.
8: Milano!

0: fatica.
1: Una felicità mai provata negli occhi del bambino che con una mano stringe quella del padre e con l'altra sventola la bandiera rossonera. La mamma che guarda felice il marito e le figlie unite dall'amore per gli stessi colori. Due giovani che per la prima volta possono partecipare a un evento che passerà alla storia. C'è tutto il mondo qui a Milano come mezzo secolo fa, ma per altri motivi. Oggi, per festeggiare uno scudetto, atteso 11 anni. I milanesi DOC hanno gli occhi pieni di orgoglio.
2: Milano è rossonera, quindi abbiamo riconquistato quello che è sempre stata Milano, la nostra città.
3: La dinastia dei Maldini continua, dal campo alla scrivania. È uno degli scudetti più belli e più importanti, per tutta una serie di motivi.
1: Tante, tantissime le famiglie.
4: È una partita più bella.
5: Da figlio, padre, da nonno, sempre.
6: Guarda, da padre, figlio e moglie, il piccolino a casa. Ciao, Cri!
1: I padri hanno portato in piazza i figli a festeggiare il loro primo tricolore, un rito pagano che non passa mai di moda.
7: Grande emozione, infatti avevamo tanta paura che vincesse l'Inter e lui ancora non vedeva nulla. E invece finalmente ha vinto anche lui. Tanto a Torino è difficile, lui è da solo lì in classe e festeggia.
8: Nel 2011 erano ancora piccoli loro, non hanno potuto partecipare e godere questa volta e sono venuti qua e l'ho portato io apposta per vedere questo scudetto che tanto atteso.
1: E poi i giovani che qualche successo magari lo ricordano già, ma che ora finalmente possono e vogliono lasciarsi andare a festeggiamenti sfrenati,
9: specialmente dagli anni bui e difficili che venivamo sia a livello umano che a livello calcistico. Io vivevo sempre quei ricordi di mio padre, che essendo nato negli anni 60 si era vissuto il mio. Io da quando memoria, sì, ho vissuto la Champions quando avevo 7 anni, lo scudetto a 11, ma non era nitido, impresso nella mia memoria, mentre adesso finalmente a 22 anni riusciamo a festeggiare come persone serie e ricordarcelo per sempre.
1: Su tutti a vegliare lei.
10: Oh mia bella Madonnina.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Alessandro Rosi alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Cioccolato Novi.
1: Ore 10.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Cominciate da poco le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta.
5: Si sono di nuovo immersi 3 sub esperti finlandesi. L'obiettivo è raggiungere la terza cavità della grotta di Alimata a circa 60 metri di profondità, dove ieri sono stati individuati i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Oggi solo 2 di loro potranno essere riportati in superficie, gli altri domani. È un'operazione delicata, serviranno ore. La squadra inviata dal governo italiano dovrà portare le salme a 30 metri di profondità, poi i sub della Guardia Costiera locale faranno il resto del percorso, una risalita staffetta per evitare problemi di decompressione o perdita di energia dei 3 subacquei finlandesi. Secondo quanto emerso, sarebbe stata accertata la volontà da parte dei 5 italiani di esplorare quella parte di grotta, quella più in profondità. Non si sa se stessero cercando una via di uscita. I computer subacquei in loro possesso saranno analizzati e potranno chiarire cosa sia davvero successo. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la professoressa e 2 ricercatori erano registrati. La salma della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, la prima ad essere stata recuperata, sta facendo rientro in Italia. Eleonora Fioretti, GR1.
4: Nel carcere di Modena, l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla, chiesta la perizia psichiatrica, non è lucido, afferma il suo avvocato. In passato aveva intrapreso un percorso di salute mentale poi abbandonato. Esami in corso sui suoi dispositivi elettronici, computer, tablet, PC, sequestrati anche centinaia di fogli manoscritti, agende e farmaci. Siamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Prosegue il braccio di ferro tra Washington e Repubblica Islamica sulle trattative mediate dal Pakistan. L'Iran sarebbe pronto ad una tregua lunga e articolata in più fasi, con una graduale riapertura dello stretto di Hormuz, e intanto comunica la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dagli Stati Uniti Trump fa retromarcia sull'offensiva programmata. Me lo hanno chiesto gli alleati del Golfo, ha dichiarato il presidente americano. A Parigi il G7 finanza e banche centrali per una 2 giorni in cui il ministro Giancarlo Giorgetti e gli altri titolari dell'economia discutono di economia globale, problemi finanziari, Ucraina, Medio Oriente, il dialogo sulle deroghe al patto di stabilità chieste dall'Italia per le spese collegate all'energia continua, fanno sapere fonti del ministero, ma i tempi non saranno brevi. Stellantis, in attesa della presentazione del piano strategico industriale prevista per il 21 maggio, la multinazionale dell'auto diffonde i primi dettagli. Dal 2028 a Pomigliano, scrive Stellantis in una nota, si produrranno le e-car, un progetto definito innovativo per l'auto elettrica di piccole dimensioni ed economicamente accessibile. Siamo alla cronaca: estorsioni, armi, droga, blitz dei carabinieri contro un clan di Afragola in provincia di Napoli, traffici gestiti anche dal carcere.
6: E ancora una volta la droga, la merce di scambio che movimenta gli affari dei clan, e per farla girare e recuperare i soldi ci sono di mezzo sempre armi e violenza. Questa volta i protagonisti sono persone ritenute vicine al gruppo Moccia, organizzazione criminale attiva ad Afragola, provincia di Napoli. I carabinieri ne hanno arrestate 23. In alcuni casi gli ordini venivano impartiti direttamente dal carcere, da detenuti ai quali venivano forniti telefoni cellulari. Associazione mafiosa, detenzione di armi, ricettazione, estorsione, le accuse. Documentati anche da video catturati da telecamere di sicurezza, casi nei quali gli uomini del clan imponevano il pizzo a commercianti sparando colpi di pistola e di fucile contro le vetrine dei loro negozi. Sequestrati nel corso delle indagini armi e sostanze stupefacenti, sui panetti anche il volto di Putin. Da Napoli, Diego Dionoro, GR1.
4: 10 anni fa moriva Marco Pannella, leader controcorrente, impresso un segno nella storia della Repubblica, scrive il capo del dello Stato Mattarella. Pannella protagonista con il Partito Radicale di battaglie come quelle per il divorzio e la depenalizzazione dell'aborto, sarà ricordato nel pomeriggio a Roma, alla Camera, dove verrà presentato un libro a lui dedicato, e in piazza Capranica con una maratona oratoria alla quale parteciperà tra gli altri Francesco Rutelli. A Radio Anch'io l'ex sindaco di Roma, che mosse i primi passi in politica proprio con Pannella, ne ha sintetizzato così l'eredità.
0: Il coraggio nel costringere anche gli avversari a riflettere. Come la vera eredità di Pannella è dimostrare che delle minoranze possono diventare maggioranze, come nel caso del divorzio, ovvero far scoprire ad un paese come il nostro che la maggioranza in realtà è già più avanti, oppure di fare le battaglie di testimonianza che lasciano comunque un segno, ad esempio la non violenza.
4: Sono le 10:05, prossimo GR, come sempre, alle 11.
1: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 9 novembre 1986.

0: Il Pool Sportivo in collaborazione con il GR1 presenta Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi, eccovi i campi collegati nell'ordine: Torino, Milano, Genova, Roma, Messina. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali, Claudio Ferretti e Ezio Luzzi. In redazione Maurizio Losa, Sergio Chiesa. Andiamo con il risultato dei primi tempi. Torino.
2: Comunale di Torino, Juventus 0, Napoli 0, a te Ciotti.
3: Grazie a Meri, Inter 1, Torino 0, a te Provenzali.
4: A Genova partita interrotta al 37esimo del primo tempo sul risultato di 1-1 fra Sampdoria e Milan per un incidente subito dall'arbitro Delia. Linea Claudio Ferretti.
5: Risultato del primo tempo all'Olimpico, Roma 2, Udinese 0, linea Luzzi.
6: Al termine del primo tempo, Messina 1, Genova 0, linea allo studio.
1: Altri primi tempi ad Ascoli: Ascoli 0, Fiorentina 0, a Bergamo Atalanta 0, Como 0, ad Avellino Avellino 0, Brescia 0, ad Empoli Empoli 0, Verona 0. I cenni di cronaca in breve, sentiamo Enrico Meri da Torino.
2: Sì, d'accordo Roberto, Juventus 0, Napoli 0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. A Torino il tempo è buono, ma il sole rimane nascosto dalla foschia che grava sulla città e non scalda, la temperatura quindi è piuttosto bassa, l'incasso supera di poco il miliardo. Gli spettatori sono 60.000, arbitra Agnolin, guardaline Baldi e Luci. La Juve ottiene un corner dopo 37 secondi sul colpo di testa di Manfredonia, per poco il pallone non infila la via della porta, rimasta incustodita per l'uscita di Garella che aveva ribattuto il tiro dalla barriera. E corner anche per il Napoli al secondo, negli sviluppi della situazione para tacconi, ma il guardiarini aveva segnalato poco prima un fuorigioco per Tenopeo. Forse la mia voce andava via per qualche istante, non lo so, i tecnici mi fanno cenno che tutto è stato regolare.
1: Tutto in ordine, grazie.
2: Benissimo, punizione per il Napoli al 15esimo, a 20 metri dalla porta di tacconi, tira Manfredonia, ribatte la barriera, riprende Maradona, scusate, tira Maradona, ribatte la barriera, riprende Maradona e sul nuovo tiro respinge bene tacconi di pugno. Gran tiro di Giordano ma con traiettoria alta al 19esimo e intanto viene ammonito De Napoli. La Juve appare piuttosto determinata, si impegna a fondo anche se non sempre riesce bene l'ultimo passaggio. Pericolosa conclusione di testa di Renica al 29esimo su angolo per il Napoli. Infortunia Mauro al 31esimo ma non è grave. Il gioco si mantiene interessante anche se i portieri non sono chiamati a grandi interventi. Le due difese hanno la meglio sui rispettivi attacchi. Poi la fine del tempo sul risultato di 0-0. Linea a Milano.
3: Prendiamo la linea da Milano mentre è ancora in corso l'intervallo. A Milano il sole a metà mattinata ha ammonito con diffida la nebbia, la giornata è diventata sufficientemente luminosa. Il Torino, costretto a rinunciare a Kift, gioca con una sola punta di ruolo, Comi. L'Inter ripete lo schieramento utilizzato in Coppa contro il Legia. Davanti a spalti gremiti quasi al limite della capienza, Bergamo dirige con la collaborazione di Guardalini, Ravaglioli e Tarantola. Ed eccoci alla cronaca. Inter in gol al quarto minuto, sulla destra scende Bergomi che va al traversone. Tutti, Corradini compreso, ha detto al controllo di Altobelli, si aspettano la solita parabola alta e invece il cross del terzino azzurro taglia l'area a mezza altezza, disorientando la difesa granata e consentendo la battuta di sinistra di Altobelli che mette in gol nell'angolo alla destra di Lorieri, che al settimo e al diciottesimo vede prima una posizione di Passarella e poi una incornata di Rummenig terminare di poco alta, così come era capitato ad un gran destro dalla lunghissima distanza al quattordicesimo di Junior, mentre Zenga parava miracolosamente un colpo di testa ravvicinatissimo di Francini al ventesimo, effettuato per tentare di ribadire a rete un tiro dalla misura di Cecconferri corretto dai difensori interisti, deviato oltre la traversa da Zenga al ventottesimo, un angolo calciato magistralmente da Junior, ignorato dall'arbitro un 2 contro 1 su Rummenig al 32esimo, parato senza problemi da Zenga al 34esimo, un sinistro sporco di Junior, di poco a lato una correzione in acrobazia di Beruato al 40esimo su angolo del brasiliano, di poco alto un gran destro da fuori di Mandorlini al 41esimo e nient'altro di notevole sino a riposo. Ribadisco il parziale di San Siro, Inter 1, Torino 0, a te Provenzali.
4: A Genova ricordiamo ancora una volta che la partita è stata interrotta al 37esimo del primo tempo per un infortunio subito dall'arbitro Delia. Delia stava recandosi verso il centrocampo probabilmente per avere appoggiato male un piede, ha subito forse una distorsione o magari uno strappo e è stato portato negli spogliatoi dopo 4-5 minuti nel corso dei quali ha tentato di rimettersi in piedi per poter continuare a dirigere ancora la partita, che è stata, ripetiamo, interrotta al 37esimo del primo tempo. Il collega Liguori è andato immediatamente negli spogliatoi e ci ha fatto segno proprio pochi minuti fa che Delia non è in grado di riprendere la direzione dell'incontro e pertanto la partita deve ritenersi definitivamente interrotta. Il risultato al momento dell'interruzione era di 1-1, i gol erano stati segnati per il Milan al 31esimo da Virdis, un calcio di punizione di Wilkins, il colpo di terza di Virdis, la palla in rete, il pareggio per la Sampdoria. Due minuti dopo un gran tiro di Brighella, la palla deviata in calcio d'angolo, il tiro dalla bandierina di Salsano, l'intervento ancora di Brighella di testa, la palla in rete per l'1-1. La partita interrotta e definitivamente praticamente conclusa. Quindi cediamo la linea, prima di cedere la linea a Claudio Ferretti, noi credo che toglieremo il...
1: Certamente Alfredo Provenzale, allora d'accordo. Se la partita è conclusa, togliamo dai collegamenti Genova. A questo proposito, già che ci siamo, allora vorrei in trasmissione anche Bergamo per Atalanta Como ed Empoli per Empoli Verona, nostri inviati Emanuele Dotto e Paolo Carbone. Bergamo ed Empoli trovano posto dopo Milano, quindi Ciotti passerà la linea a Dotto e quindi Carbone la passerà a Ferretti. Questo con la prossima tornata, naturalmente. Vai pure Claudio Ferretti.
5: Risultato del primo tempo 2-0 per la Roma sull'Udinese all'Olimpico. I bianconeri desisti, c'è molto spazio per i ricordi. Gli ex sono Baroni e Gerolin da una parte, Chierico dall'altra, più l'ex laziale Storgato. Fosse stato in campo anche Graziani, sarebbe stato un bello spettacolo. La giornata è praticamente primaverile, l'arbitro è Lobello, nella Roma sempre fuori Nela e Pruzzo, rientra Righetti, confermato Baldieri dopo l'exploit di Empoli. De Sisti schiera Branca, Bertoni non è nemmeno in panchina. Al terzo minuto una pericolosa discesa di Rossi con relativa incursione in area, Tancredi deve uscirgli sui piedi. Al nono i bianconeri vicinissimi al gol, angolo di Chierico, testa di Edigno con bello stacco, fuori di poco. I giallorossi cadono spesso in fuorigioco, al quindicesimo riesce a filtrare però la Roma, rasoterra diagonale di Boni e Chinari, Agostini arriva in ritardo. Sempre pericolose le discese dell'Udinese, al ventunesimo ancora Rossi sulla sinistra.
3: Scusa Claudio, ti devo interrompere da San Siro, gran raddoppio dell'Inter, finalmente Rummenigge si è svegliata dopo un primo tempo incolore e è andato via sulla fascia centrale da tre quarti granata, arrivato sotto misura, cioè ai 16 metri, ha lasciato partire un gran destro che Lorieri ha deviato in tuffo contro il palo alla propria sinistra, ha potuto irrompere a questo punto Altobelli e mettere in gol. Doppietta quindi di Altobelli, 2-0 per l'Inter mentre si gioca il terzo minuto della ripresa. A te Claudio.
5: Vi dicevo della discesa di Rossi al ventunesimo, si libera, entra in area di rigore, il suo cross è messo in angolo da Boniek. Al ventitreesimo il gol della Roma, il lancio di Baroni per Agostini in posizione dubbia, tanto dubbia che il giocatore tarda a scattare pensando di essere in fuorigioco, Lobello faceva proseguire dal fondo, Agostini rimetteva al centro, deviazione di testa di Berggren e rete. Da questo momento Roma raffica, palla gol per Agostini, tiro centrale e parato, poi per Desideri, Abate mette in angolo. Al ventisettesimo i giallorossi raddoppiano, Boniek pesca Ancelotti in area di rigore smarcato sulla sinistra, splendido tocco in diagonale del capitano che va a cercare il palo opposto, palla in rete di precisione. Al trentaduesimo ammonizione per Dalfiume che ferma la palla con le mani, quello che resta è ordinaria amministrazione. L'Udinese non riesce più nemmeno ad avvicinarsi all'area romanista, si chiude il primo tempo sul 2-0 e nel corso della ripresa siamo adesso al primo minuto di gioco e spiccioli, 2-0 per la Roma sull'Udinese.
1: Bene, allora qui allo studio ricordiamo che ad Ascoli, a Bergamo, ad Empoli e ad Avellino i primi tempi sono terminati sullo 0-0. Vai pure Enrico Ameri.
2: Sì, d'accordo, un primo 45 secondi dall'inizio del secondo tempo, punteggio mutato, scatta in questo momento il Napoli, ecco Giordani in attacco, parte un tiro da posizione angolata, la palla è un diagonale, attraversa in pratica in alto, in quota tutta la traversa della porta avversaria, termina sul fondo, nulla di fatto in questa conclusione tentata da Giordano per una rimessa da parte della formazione della squadra della Juventus che adesso ha in Bonini l'uomo che porta la palla verso la linea centrale del campo quasi al piccolo passo, passaggio in avanti a Mauro che ha la spalla rivoltata alla porta avversaria e viene subito attaccato da De Napoli, il pallone è terminato fuori, contestazioni per la rimessa in gioco che viene affidata alla formazione bianconera, ci sono state le contestazioni fra Romano appunto e Mauro, la palla sta per essere recuperata da Bonini, siamo all'altezza della linea centrale del campo e siamo al terzo minuto e 12 secondi di gioco del secondo tempo, la rimessa in gioco appunto di Bonini, serve Mauro che davanti a lui, ma c'è un fallo commesso da parte dei giocatori napoletani, il vantaggio concesso per la formazione della Juventus, recupera ancora De Napoli, serve in questo momento Romano che scatta, bloccata a sua volta da Favero che rimette ancora in azione Platini che scambia ancora.
7: Attenzione, attenzione, Empoli in vantaggio al settimo minuto, ha segnato Vertova sul centro da sinistra. Dunque Empoli 1, Verona 0, Altrameri.
2: Ha recuperato Bonini sul settore di estrema destra. Il pallone è terminato in fallo laterale sull'altezza da tre quarti di campo del Napoli. La rimessa in gioco da parte della Juventus, tenta di scattare in avanti Gabrini, poi desiste. Viene servito invece Platini, che aggancia di destro, mette il pallone a terra.
8: Attenzione, Avellino che deve intervenire per segnalare che c'è un calcio di rigore in favore dell'Avellino. Siamo all'ottavo minuto di gioco. Guizzato ha decretato il calcio di rigore per un fallo su Tovalieri da parte di Chiodini. Adesso è Colomba il giocatore incaricato di battere la massima punizione. Nel frattempo c'è qualche minuto di interruzione, anche Dirceu pronto a battere la massima punizione. C'è stata una munizione da parte dell'arbitro Guizzato, tutto è pronto per il calcio di rigore. Parte la rincorsa di Dirceu, il tiro e la parata del portiere del Brescia Liboni. Nulla di fatto, 0-0 tra Avellino e Brescia, la linea da Meri.
2: Continua lo scempio, come si dice, dei calci di rigore. Intanto la Juventus, l'operazione d'attacco, è dovuta ripassare un'altra volta la difesa. Ora di nuovo l'attacco, Laudrup sulla destra è scattato, ha recuperato il pallone, controllato in questo momento da Renica, cerca di ritornare un po' indietro, su di lui sta per portarsi De Napoli, effetto un cross, la palla è recuperata da Vagni, attaccato da Platini, perde la palla, recupera Manfredonia, rimette in azione Caverini che entra in area sulla sinistra, parte il tiro, la parata del portiere, rete, rete successiva di Laudrup che davanti al portiere ha insaccato l'area spinta di Garella, pertanto la Juventus è passata in vantaggio esattamente dopo 4 primi e 57 secondi, conduce per una rete a zero e ripetiamo è stato Laudrup a mettere il pallone in rete dopo una precedente respinta di Garella. Pensate, Caverini ha effettuato il suo tiro quasi nella stessa posizione in cui aveva battuto il portiere del Real Madrid, il tiro con cui Caverini aveva fatto secco bugio, si è insaccato grosso modo ed è stato scoccato dalla posizione in cui è partito questo tiro, che è stato parato violentemente da Garella, ma Laudrup era a due passi da lui e non ha avuto difficoltà a recuperare il pallone e a mettere la palla in rete. Pertanto siamo giunti al quinto minuto e 25 secondi della ripresa, conduce la Juventus per una rete a zero, rincorso al vertice con il Napoli, linea a Ciotti.
3: 5 minuti in anticipo a San Siro rispetto a Torino, si gioca infatti a Milano il decimo minuto della ripresa. La situazione vede sempre in testa l'Inter per 2-0, avendo raddoppiato ancora con Altobelli al terzo minuto di questa seconda frazione di gioco. Vi ricordiamo ancora l'azione, Rummenigge è andato via nella fascia centrale della tre quarti di Granata, ha lasciato partire ai 16 metri un gran tiro indirizzato nell'angolo a mezz'altezza alla sinistra di Lorieri, che si tuffava e parava deviando sul palo, irrompeva Altobelli e metteva in gol. Vediamo un attimo gli schermenti, l'infortunio di Kvyat ha costretto Radice a varare uno schermetto d'emergenza che utilizza una sola punta di ruolo, Comi, e che presenta davanti a Lorieri, Corradini e Francini difensori esterni, Ezio Rossi stopper, Cravero libero, Junior mediano di spinta, Giacomo Ferri e Beruato tornanti, Sabato e Dossena interni e Comi prima punta. Trapattoni dal suo canto ha confermato l'organico che ha eliminato in Lega, con Zenga tra i pali, Bergomi e Mandorlini difensori di fascia, Riccardo Ferri difensore centrale, Passarella libero, Beppe Baresi laterale al sostegno, Fanna ala di raccordo, Piracini e Matteoli interni, Altobelli e Rummenigge di punta. Danno, come sapete, particolari sapori all'occasione i confronti tra i due fratelli Ferri, Giacomo nel Torino e Riccardo nell'Inter, e quelli tra Zenga e Lorieri e tra Matteoli e Dossena. Siamo giunti a San Siro al dodicesimo, sempre 2-0 per l'Inter, la situazione è Tedotto.
8: A Bergamo situazione di parità 0-0 fra Atalanta e Como al nono minuto della ripresa. Giornata soleggiata, 20.000 spettatori, arbitra questo derby lombardo il milanese Casarin. Primo tempo dominato dal Como, squadra apparsa in ottima forma atletica e psicologica. Nella ripresa Atalanta leggermente più determinata, nessuna variazione negli schieramenti, confermo il risultato di 0-0 al decimo minuto del secondo tempo. A te Carbone.
7: A Empoli si gioca il dodicesimo minuto del secondo tempo, già segnalato che l'Empoli è passato in vantaggio con un gol del suo terzino Vertova. La squadra toscana ha cominciato la ripresa a sprombattuto e ha subito ottenuto i suoi primi due calci d'angolo. Sul secondo c'è una discesa di Bruni, tiro, sfiora il palo in diagonale, raso terra alla sinistra del portiere Drago. Il Verona ha mancato il pareggio di un soffio, dicevo, l'Empoli ha ottenuto due calci d'angolo. Sul secondo, esecuzione da sinistra, la palla è filtrata in mezzo a una selva di gambe, Giuliani era già fuori misura, Vertova è sopraggiunto dalla destra, si è trovato la porta spalancata da pochi metri, non ha avuto difficoltà ad insaccare. Questo per quanto riguarda la ripresa, che vede nell'Empoli Mazzarri schierato al posto di Osio. Dunque Empoli 1, Verona 0. Diciamo anche che il cielo è coperto, non piove, gli spettatori sono circa 10.000. A te Ferretti a Roma.
5: All'Olimpico siamo all'undicesimo della ripresa, sempre sul punteggio di 2-0 per la Roma, partita che ormai dice molto poco. L'Udinese non riesce a impostare la minima reazione, nonostante i due cambiamenti operati all'inizio della ripresa. Sono usciti Tagliaferri e Chierico, per meglio dire non sono rientrati in campo, al loro posto Caverzan e Susic, ma è la Roma che ha sfiorato ancora il gol in due occasioni, al sesto e al decimo, prima al sesto minuto con Boniek che scambiava con Giannini, poi in area di rigore faceva partire un rasoterra in diagonale che andava a sfiorare il palo, e quindi al decimo minuto una bella discesa di Berggren sulla sinistra, il suo cross sul quale non riusciva ad arrivare in tempo Baldieri. Siamo quasi al dodicesimo minuto, Roma 2, Udinese 0, linea Messina.
6: Grazie Claudio, mi dai la linea proprio mentre il Messina ha raddoppiato. È il dodicesimo minuto della ripresa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, cioè su una palla inattiva, come dice l'allenatore Scoglio, palla in aria, quindi un colpo di testa da parte di Napoli che è entrato e ha messo la palla sotto la traversa. 2-0 per il Messina sul Genoa al tredicesimo minuto della ripresa, linea Bortoluzzi.
1: Benissimo, allora al tredicesimo sugli altri due campi, Ascoli 0, Fiorentina 0, Avellino 0, Brescia 0. Da Milano a seguire interventi più leggeri, vai pure Enrico Ameri da Torino.
2: Sì, d'accordo, sono trascorsi 11 minuti e 48 secondi, il gol della Juventus è stato segnato al quinto minuto da Cabrini, da Laudrup, ve lo ripetiamo ancora, ma c'è stata una furiosa, furibonda reazione da parte del Napoli. E vi dico i tempi, settimo, nono e decimo, verranno ricordati dai tifosi presenti a questa partita, e non lasciatevi scappare eventualmente la telecronaca di questo confronto, perché è veramente interessante per quello che è accaduto al settimo salvataggio.
9: Chiedo scusa, da Ascoli la Fiorentina è passata in vantaggio su angolo battuto da Diaz, la deviazione difensiva però maldestra di Bredi in area, l'intervento pronto, prontissimo sotto porta di Oriali che ha messo in porta. Dunque al diciassettesimo Ascoli 0, Fiorentina 1, a te me.
2: Benissimo, mi stavo dicendo che al settimo minuto c'è stato un salvataggio di Caricola su tiro di Renica, che è riuscita a superare un avversario, poi aveva mandato il pallone per superare anche Tacconi che era in uscita, è entrato Caricola e ha salvato sfedendo la palla in calcio d'angolo. Al nono minuto c'è stata una grande punizione di Maradona e una grande parata da parte di Tacconi, che è riuscito a deviare la palla sulla sua destra. Al decimo un esterno di sinistro di Maradona che ha sfruttato quasi sulla linea di fondo un passaggio che proveniva dalle retrovie, è riuscito a deviare il pallone ugualmente da posizione angolatissima, ma quasi impossibile, diciamolo pure, alla Maradona, il pallone verso la rete di Tacconi, che è riuscito a deviare anche in questa occasione. Maradona attacca ancora sulla destra, altro cross, colpo di testa di Brio al centro della propria area, pallone alzato a campanile, fuori area in questo momento per un colpo di testa di Cabrini. Giordano che ha recuperato il pallone, attende Manfredoni che cerca di smarcarsi, attende sull'estremo giocatore di sinistra Carnevale che aggancia, dà indietro ancora la palla verso Bagni che sta per essere attaccato da un avversario esattamente da Maradona, e ancora Bagni in possesso della palla, si libera di Manfredoni, scusate, si avvicina al limite dell'area, entra in area in questo momento Manfredoni, ritorna su di lui, dribbling bellissimo di Bagni, sta per concludere, poi Caricola per l'ennesima volta salva ancora, recupera quindi ancora il Napoli, però ecco Bruscolotti che ha servito Giordano ancora davanti al portiere Tacconi che alza le braccia, riesce a recuperare il pallone. Siamo dunque giunti al diciottesimo della ripresa, 1-0 per la Juventus al Comunale di Torino, linea Milano.
3: È il 23esimo a Milano, la situazione è invariata con l'Inter sempre in vantaggio per 2-0, entrambe le reti vi ricordiamo segnate da Altobelli al quarto minuto del primo tempo e al terzo minuto della ripresa. L'Inter è adesso in angolo sul forcing, Granata è stata costretta a rifugiarsi con un palla oltre il fondo. Calcio d'angolo affidato a Junior che batterà alla sinistra la porta difesa da Zenga, bravissimo qualche minuto fa nel deviare un tiro al volo ravvicinato di destra da parte di Ezio Rossi, e graziato in precedenza da un colpo di testa altrettanto ravvicinato di Corradini che cercava di allungare a rete una traiettoria di Francini. Ancora Junior l'ha battuta perché ha respinto di nuovo in angolo la difesa nell'azzurra, il brasiliano alza parabola sul primo palo, interviene sotto misura o tenta di farlo Beruato, sbaglia completamente l'impatto, la palla termina ancora sul fondo. Vediamo la situazione al 24esimo minuto a San Siro, 2-0 per l'Inter a Tedotto.
9: Al Comunale di Bergamo si gioca il 21esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Atalanta e Como, bergamaschi comunque vicinissimi al gol al decimo minuto, splendido palleggio aereo di Magrin al limite dell'area, il giocatore più dotato dell'Atalanta dal punto di vista tecnico, ha lasciato partire un bellissimo tiro di sinistro piazzato nell'angolino alto alla destra di Paradisi, ma il portiere Comasco si è superato deviando in angolo il pallone con la punta delle dita. Adesso c'è un tiro fortissimo su calcio di punizione scagliato da Notari Stefano, il colpo di testa di Todesco, pescato però in posizione irregolare da Casarin. Dal 14esimo l'Atalanta ha sostituito il centrocampista numero 7 Limido con il collega di reparto ex milanista Icardi in campo con il numero 15. Al 18esimo per il Como Mondonico ha inviato in campo Todesco che ha sostituito Corneliusson. 0-0 esattamente al 21esimo minuto e 50esimo secondo del secondo tempo, 0-0 fra Atalanta e Como, la linea ad Empoli.
7: Ad Empoli si gioca il 24esimo minuto del secondo tempo, l'Empoli è sempre in vantaggio su Verona per 1-0 grazie al gol segnato da Vertova al settimo minuto. La cronaca non ha spunti particolari se non quello più generale, che cioè che il Verona subito il gol ovviamente sta cercando di stringere i tempi del suo gioco. Empoli 1 Verona 0, a te Ferretti.
5: Qui all'Olimpico siamo al 22esimo e la Roma ha segnato il terzo gol non ho interrotto secondo gli accordi che abbiamo preso prima del campionato, in quanto non cambiava la sostanza del risultato. Roma 3 Udinese 0 al 20° è andato in rete Desideri, lanciato da Ancelotti. Desideri partiva dalla tre quarti in posizione centrale con azione di sfondamento direi alla Nord, tanto per avere un'idea, entrava in area di rigore e segnava, andava a rete a botta sicura, quindi Roma 3 Udinese 0. In precedenza al 18° Abate usciva sui piedi di Berggren, lanciato in area di rigore dell'Udinese. Siamo ormai in piena accademia. L'incontro d'altra parte si poteva considerare chiuso già sulla mezz'ora del primo tempo, già sul 2-0 per la Roma. Siamo adesso al 23°, ripeto, Roma 3, Udinese 0.
1: Va bene, allora al 24° Ascoli 0, Fiorentina 1, Avellino 0, Brescia 0, nessuna novità in Serie B, Enrico.
2: 23° minuto di gioco del secondo tempo, sta attaccando ancora Napoli naturalmente, ecco che Renica sta per ritornare in possesso del pallone, c'è stata un'azione che è sfumata vicino al limite dell'area di rigore della formazione bianconera, sulla rimessa in gioco mette il pallone a terra Bagni dopo averlo bloccato con il petto, finta un passaggio verso il centro dell'area avversaria, davanti a sé Platini, scambia ancora il pallone con Renica, che è pronto ad effettuarlo, ma ci ripensa ancora, poi infine fa partire il tiro, pallone è respinto ancora da Brio, è recuperato da Laudrup al limite dell'area, poi recupera Bruscolotti e tira una cannonata su cui si accartoccia Tacconi, ben piazzato e autore del resto di altri interventi che hanno risolto la situazione anche critica e pericolosa per la formazione juventina. Dopo la rete, ripetiamo, segnata da Laudrup, la partita si è accesa. C'è stato un cartoncino giallo in questo momento, è stato ammonito qualcuno della formazione, si tratta di Caricola della formazione juventina, e poi vediamo, c'è un calcio di punizione ancora una volta in favore della formazione partenopea, in una posizione piuttosto felice sempre per i tiri di Maradona. Il giocatore del Napoli è vicino al pallone, parlotta in questo momento mi sembra con Ferrara, che poi si allontana dal giocatore capitano della formazione napoletana. Due uomini sono davanti alla barriera juventina, si tratta di quattro
3: uomini.
2: Scusa
3: Enrico, ha accorciato le distanze il Torino con Dossena esattamente alla mezz'ora e perciò a un quarto d'ora dal termine Inter 2 Torino 1 a terra linea.
2: Ecco Maradona che si porta al limite l'area di porta, poi ci sono tutti gli altri, anche Renica in attacco, in questo momento il tiro sta per essere effettuato, vediamo che c'è stato un pallone deviato da Bonini ci sembra, il quale non aveva rispettato la distanza regolamentare, ora finalmente tutto è pronto, parte il tiro di Romano, il pallone spiove in aria, colpe di testa, difensori, il pallone sta quasi rete, ma non vi sappiamo dire Ferrari o gentili ascoltatori, è l'autore di questo gol che è stato un po' pasticciato e comunque Ferrari ha messo il pallone in rete, si è trovato vicino al limite dell'area di porta, sulla sinistra della porta difesa dal portiere Tacconi, ha mandato il pallone verso la porta avversaria, il pallone è andato quasi a urtare mi sembra un altro giocatore, ha danzato per un po' sulla linea e poi è entrato in rete, pertanto Ferrari ha pareggiato le sorti dell'incontro esattamente dopo 27 minuti di gioco e 32 secondi dall'inizio del secondo tempo, e il risultato al vertice della classifica è sempre di parità, una rete per parte, linea Milano.
3: Si gioca il 32° a Milano e due minuti fa, come segnalato con il flash su Torino, ha ridotto la distanza il Torino con Dossena. Il capitano Granata ha visto spiovere all'altezza del secondo palo, quella cioè alla sinistra di Zenga, gli sviluppi di un calcio d'angolo battuto alla sinistra della porta interista, ha colpito al volo di collo pieno con un tiro dal basso in alto e da distanza ravvicinatissima ha potuto battere Zenga. Ancora in attacco il Torino con Ezio Rossi che si è improvvisato attaccante, palla a Dossena, servito come tallonato comunque da Riccardo Ferri che copre la palla e consente un agevole intervento da parte di Zenga. Ha commesso fallo nel frattempo il centravanti Granata ai danni dello stopper interista, gioco fermato e calcio piazzato in fuori della formazione dei tre pattoni. Siamo giunti al 33° dalla ripresa, 2-1 per l'Inter, la situazione è Tedotto.
9: È la mezz'ora esatta qui a Bergamo, Atalanta e Como sempre sullo 0-0 e immutata anche la situazione tattica della gara. Attaccano quando possono i bergamaschi senza mai rendersi però troppo pericolosi. Replicano i giocatori di Mondonico, ma Piotti non è mai stato impegnato, almeno in questa fase. 0-0 fra Atalanta e Como al 30° e 40° secondo della ripresa, la linea ad Empoli.
7: 32 minuti di gioco in questo momento si compiono, l'Empoli è sempre in vantaggio per 1-0. 3 minuti fa, grossissima opportunità per l'Empoli per pareggiare. Il portiere Drago ha parato un pallone, lo ha lanciato con le mani a Della Monica.
2: Attenzione, attenzione, Napoli in vantaggio. Una mezza rovesciata di Giordano, ancora una volta su azione d'angolo ha consentito al numero 9 della formazione azzurra di portare in vantaggio la propria propria squadra. Pertanto Giordano ha raddoppiato per il Napoli e il Napoli ora al 29esimo della ripresa conduce per 2-1. Linea Paolo Carbone.
7: Eccomi, allora, stavo dicendo, Drago aveva parato un pallone, l'ha lanciato con le mani sulla tre quarti a Della Monica. Della Monica si è involato, un rimpallo favorevole, tre empolesi si sono trovati contro un solo difensore del Verona. Della Monica appoggiato sulla sinistra a Mazzarri, Mazzarri è entrato in area, seppure in diagonale, ha calciato proprio sul portiere veronese Giuliani e l'opportunità è sfumata. In questo momento il Verona sta battendo il suo quarto calcio d'angolo, Verona neutralizzato dal portiere Drago ancora una volta. Verona, dicevo, che ha mandato in campo un minuto fa Rossi al posto di Verza, che si era fatto ammonire nel secondo tempo unitamente a Della Scala dell'Empoli. Nel primo tempo erano stati ammoniti il veronese Di Gennaro e il toscano Urbano. Dunque Empoli 1 Verona 0 al 34esimo. A te Ferretti.
5: Potete immaginare che cosa sia successo sugli spalti dell'Olimpico all'annuncio di Ameri del vantaggio del Napoli. Qui all'Olimpico siamo al 32esimo minuto, il risultato è sempre di 3-0 per la Roma sull'Udinese. L'unico dato di cronaca, al 29esimo la Roma ha sfiorato addirittura il quarto gol con un tiro da fuori di Desideri che ha sfiorato la base del palo. Nient'altro da segnalare, Roma 3, Udinese 0.
1: Benissimo, qui è lo studio, 11 minuti circa al termine, Ascoli 0, Fiorentina 1. Avellino 0, Brescia 0, Enrico Ameri a terminare.
2: Sì, d'accordo, siamo giunti al 32esimo minuto di gioco del secondo tempo e ricordiamo che il Napoli in vantaggio per 2-1, quindi il Napoli in questo momento è solo in testa alla classifica. La Juventus cerca di reagire ma sta accusando anche un po' la stanchezza della partita con il Real, dopo aver condotto indubbiamente un'ottima gara fino al momento del gol di Cabrini. Poi la Juventus ha dovuto subire l'iniziativa dei napoletani, che non si è placata se non quando il pallone della seconda rete è entrato in porta e la seconda rete è stata segnata da Giordano. Intanto il Napoli, che in questo momento cerca di difendersi così come può, naturalmente cercando di ricacciare subito i palloni. Ecco il pallone indirizzato sulla destra dove Maradona, implacabile in questo secondo tempo, cerca di recuperare il pallone. La palla ribattuta ancora dai giocatori della formazione juventina, recuperata ancora da un giocatore napoletano, spedita in fallo laterale per la rimessa in gioco appunto del Napoli. Ci sono un po' di perdite di tempo in più in questa partita, l'arbitro non interviene, intanto un giocatore è terminato dolorante a terra e naturalmente il gioco in questo momento viene fermato per concedere al giocatore di ricevere gli aiuti, i soccorsi del caso. Ricordiamo, per quanti si ponessero ora soltanto in ascolto, che il Napoli è passato, ha segnato la rete del pareggio con Ferrario esattamente intorno al 24esimo minuto e al 28esimo si è portato in vantaggio con un gol messo a segno dal centravanti Giordano, oggi autore di una bella partita e autore soprattutto di diversi tiri piuttosto pericolosi verso la porta difesa dal portiere Tacconi, che d'altronde, bisogna dirlo, molto prima che entrassero i due gol napoletani si era difeso superbamente, come aveva fatto nella partita contro il Real, deviando e bloccando alcune conclusioni davvero pericolose da parte dei giocatori del Napoli. Intanto tutto è pronto finché venga battuto un calcio di punizione in favore della formazione juventina con il pallone all'altezza della linea centrale del campo, mentre il pubblico cerca di incitare la squadra di casa. Caricolo e Sapresta batte il calcio di punizione, invita l'arbitro a far osservare a Giordano la distanza, poi scambia il pallone con Favero. Ecco, mancano ancora all'inconclusione dell'incontro quasi 10 minuti, quindi c'è ancora la possibilità per cercare di realizzare le sorti dell'incontro. La Juventus, lo sai, si è buttata, seppur disordinatamente, risentendo un po', lo ripetiamo ancora, della stanchezza dell'incontro di mercoledì, si è portata all'offensiva. Ecco intanto Garella che ha recuperato il pallone, lo ha rimesso in gioco, colpo di tacco da parte di Pioli, pallone recuperato ancora all'altezza di nazionale del campo da irriducibile Manfredonia, che poi viene messo quasi a terra da un intervento di Giordano. Prosegue per il vantaggio l'azione, anzi no, c'è un calcio di punizione concesso per questa ragione. Ecco il pallone recuperato da Bonetti, scambiato sulla sinistra con Cabrini, che cerca di sfuggire a Bagni, avanza, cerca di filtrare, viene messo a terra. Bagni alza le mani, come a dire, anzi De Napoli, come a dire, io non c'entro. Agnolini era a due passi, ha osservato l'azione e comanda un calcio di punizione in favore della formazione juventina. È ancora una posizione buona, ci riferiamo questa volta agli eventuali tiri di punizione di Platini, è ancora una posizione buona, ripeto, siamo circa un 20 metri di distanza dalla porta di Garella, ma in una posizione piuttosto angolata, un po' spostati sulla destra della rete difesa dall'estremo difensore del Napoli, che intanto sta dando istruzione alla barriera che si è andata formando. Platini una rincorsa di circa 3 metri pronto per battere a rete, poi attendono anche gli altri eventualmente un passaggio, uno di questi Sesti e Bonetti pronto a scattare. Fratini sembra che debba ripensarci sopra due o tre volte, accenna a partire, ora finalmente parte, ecco anche il suo tiro a due passi, vediamo, è fermato per un fallo il giocatore Cabrini e c'è un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli. Agnolin si è piazzato in posizione giusta per osservare che tutto si sorgesse regolarmente, non ha avuto difficoltà a intervenire per comandare un calcio di punizione esattamente dopo 37 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo, un calcio di punizione in favore della formazione e napoletana. Parte ancora il tiro di Renica, un po' alla spera in Dio, la palla è terminata in fallo laterale all'altezza da tre quarti di campo della Juventus, la rimessa in gioco sta per essere effettuata dalla squadra juventina, ha recuperato il pallone Favero che ha davanti a sé Caricola, lui affida il pallone, Caricola si porta verso il cerchio del centrocampo, ecco l'avanzare ancora, poi di piatto destro manda il pallone sull'estremo settore di destra per Pratini, controllato come al solito da Bruscolotti, intercettamento di Lautrup, poi scambiato il pallone ancora con Pratini, in avanti ancora al limite per Manfredonia, colpo di testa di Ferrario, Manfredonia e De Napoli inseguono il pallone sul settore di estrema sinistra ed estrema destra per il Napoli che riesce però a ribattere è De Napoli, recupera prima della linea centrale del campo avendo già invaso la metà campo avversario Caricola e c'è un colpo di testa da parte Serena che cerca di rimettere in azione ancora Platini, il quale continua a protestare nei confronti del proprio numero 9 mentre Garella ha recuperato il pallone, passaggio troppo lungo di Serena che non è arrivato a destinazione, in pratica Platini, e intanto batte e ribatte l'altezza della linea centrale del campo, recupera Bagni, colpisce il pallone di testa sulla porta in avanti, si trasferisce sulla sinistra ma si allunga un po' troppo la palla bloccata da Brio, comunque riesce a tornare in possesso e ora Manfredonia che cerca di ostacolarlo, commette gioco pericoloso Bagni nei confronti di Manfredonia, l'arbitro che ancora una volta a due passi arresta il gioco e comanda un calcio di punizione per la Juventus, battuto questo calcio di punizione e Bonetti questa volta in possesso della palla, cerca lo scambio con Laudrup, riuscita ancora Bonetti nel settore di ala destra, un rimpallo lo favorisce, gira su se stesso, rimette in azione ancora Laudrup che ora scende, spinge verso il centro, serve Manfredonia che si fa soffiare il pallone, riparte del Napoli, ecco dalla tre quarti del Napoli partire Bagni, il quale si sposta verso sinistra, serve Maradona che arriva ancora indietro verso Bagni scattando poi ancora sul settore di sinistra per orientare il passaggio di ritorno, che riesce poi in una seconda volta con Carnevale, ecco Manfredonia, Maradona scattare, stringere verso il centro, toccare ancora sulla destra per De Napoli che cerca di prendere la mira, ancora verso Carnevale, troppo perfezionismo, anziché tirare subito verso la porta, hanno impiegato troppo tempo i giocatori del Napoli, facilitando l'inserimento da parte di Caricola, il quale ha riportato il pallone ancora in avanti e lo cede quindi a Manfredonia che scambia ancora in diagonale sulla sinistra con Cabrini, quest'ultimo sulla sinistra rimette in azione ancora Laudrup che è controllato da Ferrara, cerca di smarcarsi Laudrup, riceve in questo momento il passaggio del compagno trovandosi nella posizione di mezzo destro, poi è subito circondato due avversari, allora cerca di servire Caricola, tutta la Juventus si trova nella metà campo del Napoli, sulla sinistra tende Bonetti, ha ricevuto il passaggio, è controllato da Giordano mentre avanza verso l'area avversaria, lo supera elegantemente, parte il tiro sul fondo, la violentissima conclusione di Bonetti che forse avrebbe potuto ancora avere qualche occasione per portarsi ancora più in avanti e tentare una conclusione più netta. Intanto
9: attenzione Ameri, chiedo scusa, finale da Ascoli, ad Ascoli la Fiorentina ha battuto l'Ascoli 1-0.
3: Scusa Enrico, ti do anche il finale da Milano, l'Inter ha superato il Torino per 2-1 a terra linea.
2: Mancano meno di due minuti alla conclusione di questa partita, ecco intanto il pallone recuperato, anzi tre minuti alla conclusione di questa partita, ecco intanto il pallone recuperato da Laudrup, arretrato abbondantemente nella propria metà campo, ha dato il pallone a Pioli, ecco però che Pioli si fa soffiare la palla, gliel'ha
9: attenzione
2: recuperata
9: Ameri, finale Ranca d'Avellino 0-0 tra Avellino e Brescia,
2: gliela sottratta Giordano che poi cerca di rimettere in azione ancora sulla sinistra Ferrara, il pallone è terminato fuori, la rimessa in gioco rapidissima da parte di Pioli, ha servito ancora a Caricola che mette il pallone a terra, calcia ancora un passaggio in avanti con il petto fermato Bonetti che alle spalle è rivoltata la porta avversaria, palleggia con la sfera, poi la rimette ancora all'indietro verso Pioli che si era portato in avanti
7: Ameri, quindi scusa, è finale anche ad Empoli, Empoli batte Verona 1-0.
2: Poi ancora Serena, tentativo di passaggio verso il centro, salvataggio questa volta da parte della formazione del Napoli che si salva in angolo su un bel dribbling da parte di Serena che dal fondo ha rimesso verso il centro, ma Brio non è stato pronto a scattare, sicché i difensori napoletani hanno deviato la palla in calcio d'angolo che sta per essere battuto, la Juventus tende tutto per tutto, c'è un colpo di testa in tuffo da parte di De Napoli che manda il pallone quasi in fallo laterale, ma è pronto Giornano a mantenere il pallone in gioco e lo rimette ancora prontamente a Manfredonia, a Maradona, quindi si riparte in una posizione quasi di contrattacco. Rapidissimo, è soltanto Favero che si riporta su Bruscolotti, parte il tiro sul fondo, diagonale di Bruscolotti dal settore di estrema destra, pallone che è terminato sul fondo, tacconi rapidissimo per la rimessa in gioco, al limite indirizzata la palla verso Pioli, il quale è in possesso del pallone, lo rimette ancora in avanti in direzione di Cabrini che scende verso la linea centrale del campo. I nomi che sentite nuovi sono tutti i nomi che hanno sostituito nel corso
9: scusa,
2: della partita.
9: Scusa Ameri, interrompo da Bergamo, finale fra Atalanta e Como 0-0, a te la linea.
5: E allora attenzione Enrico, ti do anche il finale dell'Olimpico, Roma batte Udinese 4-0, sono 4 perché al 34esimo è andato a rete anche Giannini direttamente su calcio di punizione, 4-0 per la Roma, te la linea.
2: La rimessa in gioco ancora di Caricola che è rimasto fermo sul posto, serve

0: viene servito Carnevale, che è scattato in questo momento. Sulla sua destra è scattato anche il numero 13 della formazione napoletana, che riceve in questo momento il passaggio, parte il tiro e rete. È la terza rete della formazione del Napoli e ha segnato questa rete il numero 13 della formazione napoletana. Si tratta di Volpicina, che sul settore di destra ha insaccato.
1: Attenzione, finale a Messina. Messina batte Genova 2-1 a te la linea.
0: E adesso sono tre le reti di vantaggio della formazione napoletana. Ormai il Napoli ha vinto questo confronto. L'arbitro cerca di concludere a rete. La palla sovola, attraversa e termina sul fondo. Il tempo è scaduto da circa 56 secondi. Volpicina, ripetiamo, ha segnato proprio lo scadere del tempo la terza rete per la formazione napoletana. Ed era logico che con lo sbilanciarsi che ha fatto la Juventus in avanti per cercare di raggiungere il pareggio nascessero queste azioni di contropiede, una delle quali è andata in porto, quella che ha permesso a Volpicina, che in precedenza e in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita. Il Napoli, gentili ascoltatori, conduce da solo la classifica, ha battuto la Juventus, tutto si è svolto secondo quanti giocatori partenopei si attendevano e in parte anche il drappello delle inseguitrici, cui forse un pareggio tra le due formazioni leaders avrebbe fatto certamente più gioco. Era un po' nell'ordine naturale delle cose che ci fosse qualche contraccolpo alla eliminazione dalla Coppa. Evidentemente la volontà non basta se non è suffragata da efficaci condizioni di spirito, soprattutto se lo sforzo fisico oltre a quello psichico non si fosse fatto sentire a un certo punto in modo così netto. La Juventus comunque passa da inseguita a inseguitrice. Domenica prossima, dopo la pausa internazionale, riceverà l'Atalanta, ospite del Napoli sarà l'Empoli. Facilmente questa situazione non muterà, ma i bianconeri avranno il tempo anche per la sosta giura di rifiatare, per recuperare forza e morale, anche se il loro campionato diventerà via via sempre più duro per gli incontri che sono in vista sul calendario, almeno fino alla penultima giornata del girone di andata. E per quanto riguarda questa partita, l'incontro è stato interessante sempre, ma si è letteralmente acceso al gol della Juventus, segnato, ripetiamo, da Laudrup, che aveva recuperato solo davanti a Garella un pallone respinto dall'estremo difensore napoletano. Il Napoli allora si scatenava al settimo prima Caricola, poi al nono, al decimo, al diciassesimo Tacconi, salvavano la situazione con Maradona in evidenza fra i più pericolosi, riducibili attaccanti del Napoli, soprattutto con i suoi scatti improvvisi, con le sue punizioni, con i suoi inserimenti. Non poteva non dare i suoi frutti questo batti e ribatti davanti all'area, anche perché la Juventus intanto stava dimostrando un po' di stanchezza per la prova di mercoledì. Al 25esimo il pareggio su tiro di Ferrario, un tiro un po' spurio, il pallone colpito dal giocatore in un'area piuttosto intasata, infilava la via della rete dopo aver dato la sensazione di poterne anche uscire. Successivamente il Napoli passava in vantaggio dopo il pareggio al 28esimo con Giordano, che insaccava con un tiro davvero bello, una specie di mezza rovesciata, e successivamente, come già vi ho detto in cronaca diretta, era Volpecina che, partecipando a un'azione di contropiede del Napoli, metteva a segno la terza rete dei partenopei. Pertanto risultato finale sul terreno dello stadio comunale, e il Napoli batte Juventus 3-1. È tutto dallo stadio comunale, linea Roberto Bortoluzzi.
2: Bene, ti ringraziamo Enrico Meri. Noi abbiamo sentito i risultati finali, ricordiamo soltanto che a Genova, Sampdoria e Milan è stata sospesa al 37esimo del primo tempo per un infortunio all'arbitro Delia. Le due squadre erano sull'1-1. Prima dei commenti, i tabellini da Ascoli e da Avellino, Enzo Foglianese.
3: Da Ascoli ricordo il risultato: Fiorentina batte Ascoli 1-0, il gol nella ripresa al 17esimo Oriali, le sostituzioni tutte nel secondo tempo, al 13esimo Monelli per Di Chiara, nella Fiorentina si intende, al 18esimo nell'Ascoli Barbuti per Agostini, al 22esimo nella Fiorentina Rocchigiani per l'infortunato Carobbi, infine al 32esimo Greco per Cimmino nell'Ascoli. Gli ammoniti Carobbi e Diaz, gli angoli finali 5-5.
2: Benissimo, Riccardo Cucchi da Avellino.
4: 0-0 dunque tra Avellino e Brescia, attaccato per tutta la ripresa l'Avellino senza riuscire a perforare la difesa bresciana. Un ammonito Chiodini del Brescia, le sostituzioni De Giorgis per Turchetta e Zoratto per Beccalossi nel Brescia, Colomba per Amodio e Schachner per Ferroni nell'Avellino. All'ottavo del secondo tempo, lo ricordiamo, Dirceu dell'Avellino ha fallito un calcio di rigore. 0-0 tra Avellino e Brescia, a te Roberto.
2: Benissimo, grazie Riccardo. Ciotti da Milano.
5: D'accordo Roberto, ricordo il finale di San Siro, l'Inter ha superato il Torino per 2-1, il calcio dell'Inter non soddisferà gli esteri, ma è certamente di una concretezza eccezionale. Il meccanismo nerazzurro non perdona il minimo errore dell'avversario, copre con puntiglio non appena il governo della palla passa agli antagonisti ogni zona tatticamente utile, ha in Matteoli una sorta di moto perpetuo, in Altobelli uno dei più lucidi realizzatori del calcio mondiale e in Passarella un regista difensivo straordinariamente rigoroso. E non può meravigliare che una squadra così poco preoccupata di giocare bello, ma tutta tesa invece alla conquista del risultato, abbia potuto assorbire senza batter ciglio, ma soprattutto senza subire danni rilevanti, un forcing granata che in alcuni scorci è risultato decisamente vigoroso.

0: ma che anche nelle occasioni in cui ha trovato spazio per la conclusione si è visto bloccato dai salvataggi di Riccardo Ferri e di Passarella e dagli interventi sempre impeccabili di Zenga, battuto solo da una bomba ravvicinatissima di Dossena a un quarto d'ora dal termine. Comunque onore ai meriti torinisti, visto che l'ottima formazione di Radice ha reagito splendidamente sia al primo che al secondo gol di Altobelli, costringendo nel finale, in occasione del quale Zenga ha salvato il risultato su un destro maligno di Dossena, lo stesso Altobelli a fare il difensore e Trapattoni a sostituire prima Rummenigga con Tardelli e quindi Fanna con Cucchi, e questo proprio per irrobustire la diga difensiva. Zenga, Riccardo Ferri, Matteoli, Altobelli, Ezio Rossi, Francini, Junior e Dossena, i protagonisti più brillanti di una partita di cui vi ricordiamo il tabellino. Ammonito Giacomo Ferri all'81esimo, sostituito Rummenigga da Tardelli al 67esimo e Fanna da Cucchi all'88esimo. Le reti Altobelli al quarto e al 48esimo, Dossena al 75esimo. A diretto Bergamo, vi ricordiamo ancora il finale, Inter batte Torino 2-1, linea Bergamo.
1: 0-0 dunque fra Atalanta e Como. Il Como ottiene a Bergamo il punto che desiderava, punto che consente alla brillante formazione allenata da Mondonico di mantenere l'imbattibilità, di confermare la saldezza del suo reparto arretrato, il migliore della Serie A con due soli reti subite, e di salire ancora in classifica. Un pareggio pienamente meritato dai comaschi, che hanno confermato anche qui al Comunale le recenti prodezze. In due sole occasioni il Como ha rischiato di capitolare, al 42esimo del primo tempo quando Incocciati, solo a due metri da Paradisi, ha spedito alto, e al decimo della ripresa sugli sviluppi di una splendida azione di Magrin che, dopo un palleggio aereo, obbligava il portiere del Como ad una difficilissima deviazione in calcio d'angolo. Confermo il finale del Comunale di Bergamo, Atalanta e Como 0-0. A te Empoli.
2: Allora Empoli, ricordo che l'Empoli ha battuto il Verona per 1-0 con gol di Vertova nei primi minuti della ripresa. Si spezzano le serie positive del Verona e quella negativa dell'Empoli. Non è stata una grande partita sotto l'aspetto tecnico, l'Empoli però ha saputo conquistarla in virtù di agonismo, determinazione, volontà e soprattutto attenzione. Fra l'altro, a 16 minuti dalla fine Mazzarri ha mancato clamorosamente il raddoppio, un'occasione di quelle che per esempio il Verona non si è saputo procurare. Un Verona cui nemmeno il mestiere è bastato per aver ragione di un avversario come quello incontrato oggi. Ricordo Empoli 1, Verona 0, a te Ferretti.
3: Roma batte Udinese 4-0, la partita è durata 23 minuti appena. Solo fino a quel momento, fino al 23esimo del primo tempo, l'Udinese confermava le previsioni della vigilia che la volevano avversaria particolarmente ostica. In quei 23 minuti erano stati effettivamente i bianconeri a offrire le due, tre discese più pericolose, ma al 23esimo la Roma passava. Da Baroni per Agostini, dal fondo il cross, la deviazione di testa di Berggren e rete. Dubbia indubbiamente la posizione di Agostini nella circostanza, azione da rivedere, ma l'Udinese aveva il torto di accusare il colpo più del dovuto, assai più del dovuto, non era in grado di organizzare la minima reazione e subiva da questo punto in poi per tutta la partita. Al 27esimo la seconda rete giallorossa, Boniek pescava perfettamente Ancelotti smarcato in area di rigore sulla sinistra, diagonale morbido del capitano giallorosso, e 2-0, e altre due reti sarebbero venute nella ripresa senza nemmeno spingere tanto sull'acceleratore. Al 20esimo Desideri lanciato da Ancelotti, discesa dalla tre quarti sulla fascia centrale fino in area di rigore, da dove Desideri batteva a rete, 3-0. Quindi Giannini al 34esimo direttamente su punizione, 4-0. Il tutto con Tancredi che operava forse una parata in tutta la ripresa. Roma e Inter raggiungono così la Juventus a due punti dal Napoli. Il risultato finale dell'Olimpico ve lo ricordo: Roma batte Udinese 4-0, la linea Messina.
4: Messina batte Genova 2-1. Il Messina ha giocato una partita impeccabile, ha attaccato subito con i suoi schemi a tourbillon, ha fallito un paio di occasioni, poi al 16esimo andava in vantaggio con Venditelli sugli sviluppi di un calcio di rigore che Catalano aveva sbattuto sul palo. Il raddoppio al 12esimo della ripresa sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite, palla in area, testa di Napoli e palla in rete. Poi grande battaglia con Marulla che accorcia le distanze e con attacchi e contrattacchi sull'uno e sull'altro fronte per aumentare il pathos e l'interesse. Spettacolo di gioco e di agonismo veramente eccezionale. Ha arbitrato Longhi, ripeto il risultato: Messina batte Genova 2-1, linea allo studio.
5: Bene, grazie Luzzi, ed eccovi la classifica dopo la nona giornata. Napoli 14, Internazionale Roma e Juventus 12, Como 11, Milan e Verona 10, Torino e Avellino 9, Sampdoria e Fiorentina 7, Ascoli ed Empoli 6, Atalanta 5, Brescia 4, Udinese meno 1, Milan e Sampdoria una partita in meno. Noi vi diamo appuntamento a domenica prossima. Grazie dell'ascolto, buonasera a tutti, via con la sigla.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino, un'ultim'ora. Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, lo riportano i media locali. Ad entrare in azione fin da stamattina, lo ricordiamo, un team di soccorso composto da subspeleologi altamente specializzati provenienti dalla Finlandia. Nelle prossime edizioni ulteriori informazioni a riguardo. E poi adesso abbiamo la guerra tra Stati Uniti e Iran. Procedono le difficili trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio maggiore è il nucleare iraniano. Trump vuole che Teheran smantelli i siti militari ed elimini le testate. Intanto il leader della Casa Bianca sospende la ripresa dell'offensiva.
4: Ha ribadito a voce quello che aveva già scritto sul suo social Donald Trump. Ho sospeso l'attacco programmato contro l'Iran. Mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico, che ritengono siamo vicini ad un accordo per qualche giorno, ma spero per sempre. I negoziati in corso sono seri. Il leader della Casa Bianca ammette momentaneamente da parte la ripresa delle incursioni sull'Iran. Obiettivo lasciare spazio alle trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio resta al nucleare. Teheran punta ad un lungo periodo di congelamento del programma atomico, anziché ad uno smantellamento totale, e solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Trump invece vuole che il regime vi denunci del tutto. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi, con un'apertura graduale dello stretto di Hormuz, che resta essenziale. Nelle scorse ore il regime ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, dovrebbe occuparsi dell'amministrazione di Hormuz, inclusi i pedaggi. E intanto Teheran, secondo il New York Times, ha dissotterrato decine di siti di lancio di missili balistici e sta adattando le tattiche all'eventuale ripresa dell'offensiva israelo-americana. Claudia Stamerra, GR1.
3: Dopo Trump, a Pechino arriva Putin, attesa per il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Mosca e Pechino a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. Nel carcere di Modena, siamo di nuovo alla cronaca italiana, l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto contro la folla, non è lucido, ha detto questa mattina il suo avvocato. Esame in corso sui suoi dispositivi elettronici, computer, tablet e PC, e sequestrati anche centinaia di fogli, manoscritti, agende e farmaci. A Napoli il via al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa a colpi di pietra un anno fa in un casolare abbandonato ad Afragola. Alla sbarra l'ex fidanzato della ragazza, Alessio Tucci, 19 anni, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Dopo l'omicidio il giovane ne occultò il corpo e finse di partecipare alle ricerche. Il 26 maggio, giorno dell'anniversario del femminicidio, la famiglia di Martina ha organizzato una fiaccolata in sua memoria. Apologia del fascismo e odio razziale. Blitz della Digos a Siena, denunciati 13 minorenni.
5: Filmati di pestaggi, risse e aggressioni avvenute in strada, foto di pistole, tirapugni, busti di Mussolini e immagini ritraenti il volto di Hitler. È solo una parte di quanto circolava via chat tra i membri di un gruppo di giovanissimi residenti a Siena e dintorni. 13 minorenni, ora denunciati per detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico e propaganda di idee fondate sull'odio razziale e etnico, oltre che di apologia del movimento fascista e nazista. Le indagini della Digos hanno portato alla luce scambi di contenuti scaricati dalla rete cui il gruppo di minori era in grado di accedere. In particolare, il materiale proveniva da una piattaforma russa oggi chiusa, Format 18, da cui prende il nome dell'operazione della Questura di Siena, che ha portato a perquisizioni e sequestri nei confronti degli indagati. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
3: Lunghe code sull'autostrada 1 lungo la direttissima sulla carreggiata nord, a causarle l'incendio di un mezzo pesante carico di carte, successo sul tratto compreso tra Aglio e Fiorenzuola in direzione Bologna al chilometro 27, in corso le operazioni di spegnimento del mezzo. Sale al 139% il tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane, oltre 64.400 detenuti presenti a fronte di poco più di 46.000 posti disponibili. A rivelarlo l'ultimo rapporto di Antigone, 24 i suicidi in cella dall'inizio del 2026, numeri che raccontano non emergenze isolate ma una crisi strutturale su sottolinea il rapporto, che aggiunge serve un piano Marshall per riempire di vita le carceri italiane. E c'è anche l'impegno per la dignità dei detenuti, tra gli aspetti sottolineati dal presidente Mattarella in un messaggio per i 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Leader controcorrente, ha impresso un segno nella storia della Repubblica con battaglie condotte spesso da posizioni di minoranza, ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma, scrive Mattarella nel ricordare il leader radicale. Sono le 11:05 e tutto per questa edizione. Ora torna a Formato Famiglia, prossimo GR, come sempre alle 12.
1: Rai Radio 1 Sport.
0: Carbone, orbita, scimmia, potere. Eduard Streltsov ha 20 anni ed è il calciatore più forte dell'Unione Sovietica. 2 settimane prima dei mondiali di Svezia 1958 viene però arrestato a Mosca per violenza sessuale. Qualcuno, forse, non gli ha perdonato di aver risposto no alle richieste del Cremlino.
1: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
0: La legge del mister è la legge del mister e nessuno può discuterla. E la legge del mister Gavril Kachalin recita: i due attaccanti della nazionale devono essere compagni di squadra anche nel club, perché questa è l'Unione Sovietica e in Unione Sovietica l'organizzazione del lavoro è sempre al primo posto. E anche se questa è solo l'Unione Sovietica del pallone, il collettivo viene sempre prima dell'individuo. Funziona così pure se c'è la finale del torneo di calcio delle Olimpiadi di Melbourne 1956 e se tu sei il giocatore più forte di tutto il torneo. Ma se il tuo compagno di reparto, Valentin Ivanov, si è fatto male, starei fuori pure tu, Eduard Streltsov. Già, ma chi è questo Eduard Streltsov fuori per l'infortunio della caviglia di un altro? Eduard Streltsov è poco più che 18enne, ma ha appena vinto il titolo di capocannoniere del campionato sovietico 1955. Ha segnato 15 gol in 22 partite prima dell'esordio in nazionale, dove, per non sbagliarsi, contro la Svezia ha segnato una bella tripletta. Poi anche le regole del Comitato Olimpico a volte sono strane e a Melbourne 1956 la regola è che la medaglia d'oro del torneo di calcio spetti solamente a chi ha giocato la finale. Solo che dopo la premiazione quel Nikita Simonian, che ha preso il suo posto per il motivo che ora sapete, si avvicina a Streltsov per rimettere le cose al loro posto.
6: Edward, in squadra tutti lo sanno che questa medaglia è solo tua. Prendila.
0: Streltsov però è orgoglioso come solo i diciottenni sanno essere.
7: Ho tantissimo altro tempo davanti per vincere molte medaglie ancora. No, grazie, tienila pure.
0: È solo il primo no della sua carriera. Presto ne arriveranno anche altri due. E questo no sarebbe stato anche il più innocuo in una storia nella quale di innocuo c'è molto poco. Eduard Streltsov gioca per la Torpedo Mosca da quando aveva 13 anni. Torpedo, che era nata nell'anno della morte di Lenin, il 1924. Forse è anche per questo che la squadra all'inizio si chiamava Forza Proletaria. Poi, dato che ogni club doveva avere un ministero o una fabbrica con cui essere gemellato, Forza Proletaria era stata assegnata alla ZIL, azienda di camion, ma che presto avrebbe sfornato anche le auto della nomenclatura sovietica. Se per spostarti usi uno di questi macchinoni, è certo che sei un pezzo grosso. Anche Ekaterina Furtseva, la seconda donna della storia a sedere nel ristrettissimo ufficio politico del Partito Comunista Sovietico, ne ha una. Ma di Ekaterina Furtseva ne riparleremo tra un attimo, anche perché Eduard Streltsov è ancora solo un ragazzino con un ciuffo biondo che è proprio come lui, libero, indomabile e anche un po' sbruffone. E questo essere libero, indomabile e anche un po' sbruffone emerge soprattutto nelle feste che Eduard Streltsov frequenta anche nel grigiore sovietico. Eduard si presenta, beve, a volte anche un po' troppo va detto, si diverte e poi si rituffa nel mondo della sua Torpedo, che non sarà mai la squadra più forte del campionato, visto che Dinamo, CSKA e Lokomotiv dietro non hanno una fabbrica di camion ma fior di ministeri. Streltsov però pensa che presto la sua Torpedo rovescerà classifica e gerarchie. Intanto però le gerarchie le scala da solo. Settimo nella classifica del Pallone d'Oro 57, il suo nome diventa anche un marchio di fabbrica. A Mosca, se dici lo Streltsov, intendi proprio un colpo di tacco. Perché se non sai come liberarti dall'avversario, dai problemi, dai rovesci di fortuna, con una giocata così, una soluzione la trovi sempre. Quando poi la squadra sovietica torna con l'oro dai giochi del 56 al Cremlino, scatta il ricevimento. La stella della serata è il campione senza medaglia. Quella notte è tutto un via vai di macchinoni della ZIL. Da uno di questi scende anche una signora. Non sta accompagnando un marito. La macchina è proprio sua. Si tratta di quella Ekaterina Furtseva di cui dicevamo poco fa. Erano 40 anni che una donna non sedeva nell'ufficio politico del Partito Comunista Sovietico, ma Ekaterina Furtseva è della stessa pasta degli uomini che l'hanno preceduta e presto la seguiranno. Anche lei ama dare ordini, così, senza troppe spiegazioni, ma a questa festa i suoi occhi sono tutti per quel ragazzo che è il calciatore più forte dell'Unione Sovietica. Sì, perché Ekaterina Furtseva ha già in mente un'altra festa, quella del matrimonio di sua figlia. E così, nel bel mezzo del ricevimento, la compagna Furtseva si avvicina a Eduard.
8: Compagno Streltsov, che piacere conoscerla. Lei sta portando l'Unione Sovietica in alto almeno tanto quanto i nostri cosmonauti. Il socialismo però è guardare avanti. E a proposito di futuro, volevo dirle, lo sa che mia figlia ritaglia tutti gli articoli di giornale che parlano di lei? Ha solo 16 anni, ma creda, è una ragazza con la testa sulle spalle. Pensa già alla famiglia, al matrimonio. Credo che dovreste conoscervi. Sareste una coppia bellissima.
0: Per uscirne vivo, il povero Streltsov sfodera uno dei suoi colpi di tacco. Sono già fidanzatissimo, dice, e poi tanti saluti. Solo che prima di lasciare la festa cede alla sua indole di sbruffone e spiffera tutto mettendoci sopra pure un bel carico.
7: Ma lo sai, prima è arrivata la compagna Ekaterina Furtseva. Mi ha fatto un discorso sui cosmonauti, sul socialismo e sul futuro. Poi mi ha detto che dovrei sposare sua figlia. Ma ti pare che io potrei mai stare con una scimmia come quella?
0: E giù risate per il secondo no, rivolto non a un compagno di squadra, ma alla compagna Ekaterina Furtseva, super protetta del leader sovietico Nikita Khrushchev. La cosa non sarebbe finita lì, ma la mamma della scimmia non ha fretta. Nel campionato 1957 la Torpedo Mosca sfiora la vittoria con un Eduard Streltsov sempre più protagonista e nuovamente Streltsov si ritrova corteggiato contro la propria volontà. Prima bussa il CSKA Mosca, squadra dell'esercito, la potentissima armata rossa. Poi ecco la Dinamo Mosca, squadra del Ministero dell'Interno e della Polizia Segreta, ma Streltsov ragiona col ricciolo ribelle che gli dondola sulla fronte e risponde ancora no. Il terzo no della sua carriera, però anche se sei il migliore, anche se salti in dribbling avversari e dirigenti di partito, quella intorno a te resta sempre l'Unione Sovietica del 1958. Sì, perché adesso siamo nel 58 e al Mondiale di Svezia mancano solamente 2 settimane. Il mondo non lo sa, ma tra poco vedrà in campo un ragazzo di 17 anni chiamato Pelé trascinare il suo Brasile per la prima volta sul tetto del mondo. Sarà il suo mondiale, anche se Eduard Streltsov ancora pensa che la stella parlerà russo. Però si sbaglia.
9: Foi tudo genial, maduro, perfeito e acabado. O domínio, o giro, o chute. O primeiro gol de Pelé numa Copa do Mundo. Mais que um gol, foi um rito de passagem.
0: Il 25 maggio, Boris Tatusin e Mikhail Ogonkov, giocatori dello Spartak Mosca, invitano Streltsov ad una festa nella dacia di un certo Eduard Karakhanov, ufficiale dell'esercito impegnato anche nel programma spaziale sovietico. Streltsov ci va convinto che presto sarà lui a finire in orbita, lanciato dal mondiale di pallone. Per adesso però c'è già una ragazza che ruota intorno a lui e stavolta mica è una scimmia pelosa. Non arriva a 20 anni, si chiama Marina Lebedeva e lei sì che dal cielo sembra piovuta. Ora, quello che accade in quella notte non chiedetelo a noi e nemmeno ad Eduard Streltsov, visto che la mattina dopo Eduard si risveglia nella dacia della festa senza ricordi, con la testa come un pallone e soprattutto con ancora accanto Marina Lebedeva con pochi vestiti e molti graffi sul volto. Eduard Streltsov però non ha memoria di niente. Sa solo che qualcosa che ha bevuto gli ha fatto maledettamente male e proprio mentre guarda Marina Lebedeva per salutarla compaiono gli uomini della Dinamo Mosca, cioè gli uomini del Ministero dell'Interno. Hanno delle manette che stringono ai polsi di Eduard Streltsov e dei suoi amici Boris Tatusin e Mikhail Ogonkov dello Spartak Mosca. Tutti e tre sono accusati di violenza sessuale nei confronti di quella Marina Lebedeva che forse, forse dal cielo, non è caduta qui per caso. Ora immaginate voi la sensazione. Mancano 2 settimane al mondiale di calcio e vi trovate accusati di una violenza sessuale per la quale non avete ricordi né coscienza. E mentre i due amici che vi hanno trascinato alla festa escono subito di cella, tu resti dentro. Poi quelli della Polizia Segreta e del Ministero degli Interni, che non erano riusciti a fargli firmare il passaggio dalla Torpedo alla Dinamo Mosca, tornano da lui per fargli firmare un altro foglio che adesso posano sul tavolo dell'interrogatorio.
9: Compagno Streltsov, la situazione è complicata, ma è interesse di tutto il paese che venga chiusa nel modo più veloce possibile. Mi segue?
10: Certo.
9: L'accusa è grave e per uscirne prima possibile dobbiamo accelerare i tempi del processo.
10: In che senso?
9: Nel senso che una sua confessione la porterebbe subito di fronte al giudice. Lì potrà ritrattare. E siccome non ci sono prove, ma solo la testimonianza di quella ragazza, nessun giudice in tutta l'Unione Sovietica la potrebbe condannare.
10: E così lei avrà modo di disputare i mondiali in Svezia.
6: Mi sta dicendo che devo confessare?
10: Esatto.
6: E che se ammetto di avere violentato quella ragazza, comunque voi mi tirerete fuori da pasticci?
10: Esatto.
6: E potrò andare in Svezia per il mondiale?
10: Proprio così.
6: Solo che io non ho violentato Marina Lebedeva.
10: Compagno Streltsov, lei si fa troppi problemi, si fidi.
0: Il compagno Edward Streltsov, che in vita sua aveva detto tre no che in pochi avrebbero avuto il coraggio di pronunciare, questa volta dice un sì che puzza di marcio. Poche ore dopo, la porta della cella si apre, ma solo perché adesso Edward Streltsov, che non ha più nemmeno la dignità per essere chiamato compagno, viene condotto nella prigione di Butyrka. È il carcere voluto dagli zar, che adesso ospita prigionieri politici, dissidenti e i peggiori criminali comuni. Edward Streltsov adesso è tutte queste tre cose, visto che viene condannato a 12 anni per violenza sessuale, mentre la Federazione Calcio Sovietica lo squalifica a vita, e la sua vita adesso sarà solo lavori forzati nelle miniere di carbone, e quel ciuffo biondo e ribelle come te diventerà nero come la tua pelle e i tuoi polmoni. Dal Cremlino la compagna Ekaterina Furseva finalmente può pensare:
8: adesso la scimmia sei tu.
0: A tirarlo fuori dai guai ci pensa anche l'allenatore della nazionale, che 2 anni prima, lo ricorderete, aveva tirato fuori Edward Streltsov da un altro luogo, e cioè dalla finale olimpica del 56. Gavril Kachalin un giorno avrebbe ricordato:
11: vado dalla polizia, lì mi spiegano che Khrushchev in persona segue la vicenda. Allora mi precipito nel quartier generale del Partito Comunista Regionale. Chiedo almeno di congelare il caso fino a dopo i mondiali, ma la risposta è la stessa.
0: Davvero sei lo specchio di quel ciuffo ribelle che ti dondola sulla fronte, Edward Streltsov. Troppi no, troppo sbruffone, troppe feste, troppa anarchia, troppo di tutto per un paese dove esiste il collettivo e non la persona. E ora addio colpi di tacco eleganti e furbi, ecco cella e piccone per riportarti sulla terra proprio quando pensavi di entrare in orbita al Mondiale di Svezia 1958. Perché in Unione Sovietica tutto è politica, e la politica tutto comanda.

E questo lo sa bene anche la compagna Ekaterina Furseva, super protetta di quel segretario del Partito Comunista Nikita Khrushchev che nell'ottobre 1964 viene rovesciato senza che si debba arrivare a fargli trovare una ragazza dentro il letto. La politica è così, tanto ti dà, tanto ti toglie. E dopo Khrushchev tocca anche ai suoi uomini e alle sue decisioni, compresa la condanna di Eduard Streltsov. La grazia la firma Leonid Brezhnev, nuovo segretario del Partito Comunista, mentre la Federazione Calcio cancella la squalifica a vita e Streltsov alla vita ci torna. È il 1965. Dopo 7 anni nei cunicoli del carbone, il ciuffo ribelle non c'è più e il fisico è provato forse più dello spirito. I suoi 28 anni sembrano molti, ma molti di più. Ma la torpedo Mosca, la sua torpedo Mosca, per amore della quale era finito ai lavori forzati in fondo ad una miniera, lo accoglie immediatamente. Adesso, in questo 1965, la storia riprende esattamente da dove si era interrotta, e cioè dal secondo posto in classifica del 57, ed Eduard Streltsov riprende esattamente il suo posto nell'attacco della torpedo con quei suoi tocchi leggeri e quei colpi di tacco che né le accuse false né gli anni di piccone avevano scalfito. Anche il fiato sembra sempre quello di un tempo. Sembra. E in questo 1965, nel quale le cose sono finalmente tornate tutte al loro posto, la torpedo Mosca vince il titolo di campione dell'Unione Sovietica con 22 vittorie e appena 3 sconfitte. Ed Eduard Streltsov, l'uomo che era stato imprigionato e radiato per i suoi no alla torna trionfatore anche in nazionale.

La storia però una cosa non era stata in grado di rimetterla a posto, perché non basta avere una zilla a disposizione per essere onnipotente. Nemmeno il segretario del Partito Comunista Sovietico aveva avuto il potere di cavare via dal suo corpo quella maledetta polvere di carbone respirata per 7 anni e che nel 1990 avrebbe presentato il peggiore dei conti a Eduard Streltsov, morto a 53 anni per un tumore alla gola. Anche l'Unione Sovietica però era malata e sarebbe sopravvissuta solo pochi mesi. Ekaterina Furtseva invece era uscita definitivamente di scena già nel 1974. Dopo depressione e alcol, sarebbe stato il cuore a tradirla sul più brutto della sua vita, anche se poi qualcuno avrebbe parlato di suicidio. Ma è solo un «si dice» che non sposta di una virgola il senso di questa storia. Come del resto si dice anche che Marina Lebedeva, la presunta vittima di quella presunta violenza sessuale, sia stata vista portare fiori sulla tomba di Eduard Streltsov nel giorno del 7° anniversario della sua morte nel 1997. Lui, che quando sognava di finire in orbita, si era risvegliato nel cunicolo di una miniera. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi ancora nella grotta.
3: Ce l'hanno fatta. Il team dei sub-speleologi finlandesi ha recuperato i primi 2 corpi dei 4 connazionali. Erano tutti nel terzo tratto della cavità, a 60 metri. Il piano per portare in superficie le vittime è molto articolato e prevede che il gruppo internazionale operi nella grotta e porti i corpi sino a 30 metri. Qui con una staffetta i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo questa fase ci sono le ultime operazioni. Opera dei militari maldiviani. Sentiamo Laura Marroni, vicepresidente CEO della Fondazione Dan Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
4: Era una profondità elevata, poi ogni volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
3: Il team finlandese opera con attrezzature molto avanzate, con droni subacquei e con un sistema, il Rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata la ricicla. Usano anche scooter subacquei che gli consentono una discesa nelle grotte profonde. Simona Decina, GR1.
2: Interrogato in carcere si avvale della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, l'uomo che alla guida della sua auto si è lanciato sulla folla nel centro di Modena sabato scorso. Dal suo passato emergono altri comportamenti che fanno pensare a una condizione di disagio psicologico.
5: Non risponde ancora nel merito dei motivi del suo gesto, non è ancora in grado di farlo, spiega il suo avvocato, ma intanto Salim El Kudri collabora con i magistrati fornendo il codice di sblocco del suo iPhone. Si attende che il giudice convalidi il fermo nel pomeriggio, poi il suo legale chiederà che venga trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario, l'avvocato Fausto Gianelli.
6: Salim non si può sottrarre alla giustizia. Credo che una struttura psichiatrica giudiziaria sia più adatto per uno che ha questa malattia di un carcere. Io credo che la cosa che oggi appare più naturale è che una visita psichiatrica e una perizia accerti le condizioni e il luogo più idoneo dove Salim può essere trattenuto. Trattenuto, non liberato.
5: Dalle indagini per ora nessun riscontro o movente ideologico della tentata strage. Piuttosto conferme di comportamenti borderline, segnale di un probabile disagio psichico, come le mail che il giovane mandò nel 2021 ad alcune basi NATO chiedendo come fosse il menù. Non si sa se con l'intenzione di arruolarsi o per presentare domanda di lavoro. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Tensione a Napoli al processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra da Fragola in un casale abbandonato dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Le forze dell'ordine hanno sgomberato l'area riservata ai familiari della vittima, dove si erano radunati i parenti di Tucci che hanno urlato minacce ai genitori di Martina come «ti taglio la testa». Una decina di imbarcazioni della flottiglia stanno continuando la navigazione verso Gaza in acque internazionali, nonostante l'intercettazione di ieri della Marina israeliana al largo di Cipro. Tra gli attivisti fermati, 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa, trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Tra i bloccati anche la sorella della presidente irlandese Catherine Connolly. La guerra tra Stati Uniti e Iran è ancora a braccio di ferro. Trump ha sospeso l'offensiva programmata su richiesta degli alleati del Golfo per favorire le trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio resta il nucleare. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con uno sblocco graduale dello stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni e del congelamento dei fondi. E in attesa di un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, le borse europee si aprono in cauto rialzo. Francoforte sale dell'1%, Londra dello 0,5%, Parigi dello 0,7%, Milano fanalino di coda dello 0,4%. Il petrolio è debole con il Brent a $110 al barile, il WTI poco sotto a $108, mentre il gas sale in Europa. In attesa giovedì del nuovo piano industriale, Stellantis annuncia a Pomigliano d'Arco la produzione di nuove auto elettriche.
0: Obiettivo: entrare in un segmento destinato a crescere, quello delle piccole auto elettriche compatte e soprattutto economicamente accessibili. Dopodomani l'amministratore delegato Antonio Filosa presenterà il nuovo piano strategico di Stellantis, ma intanto oggi è stata resa nota la novità per Pomigliano d'Arco, da dove già esce quella che attualmente si chiama Pandina, l'auto più venduta in Italia. La produzione della nuova e-car inizierà dal 2028 con volumi significativi e un prezzo indicativo di circa 15.000 euro. Soddisfatti e perplessi allo stesso tempo i sindacati, soddisfatti perché c'è un progetto specifico sull'elettrico e si rafforza inoltre la fabbrica campana vicino a Napoli, perplessi perché, dicono le confederazioni metalmeccaniche di CGL e CISL e UIL, l'azienda non ha ancora affugato le incertezze sul futuro di Cassino e Mirafiori, con le voci di possibile cessione o affitto degli impianti a case automobilistiche straniere, anche cinesi. Fabio Comini, GR1.
2: Il presidente Mattarella ricorda il leader radicale Marco Pannella 10 anni dalla scomparsa, personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Le parole del capo dello Stato è riconoscibile, scrive Mattarella, il portato delle sue battaglie condotte da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma. Secondo il capo dello Stato, Marco Pannella portò la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana: scioperi della fame e della sete, pratiche di disobbedienza civile, proteste non violente, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove partecipazioni. Sport e calcio, una sola giornata alla fine del campionato, diversi i verdetti sospesi e in vista della prossima stagione ci si prepara a una rivoluzione sulle panchine di tante big di Serie A.
7: Tre certezze quasi assolute: Chivu, Gasperini e Cesc Fabregas. L'allenatore nerazzurro, fresco di scudetto e Coppa Italia, rimarrà a Milano. Già si parla di rinnovo fino al 2028. Il tecnico dei giallorossi, superato lo scontro con Ranieri e col terzo posto ad un passo, è ormai idolo dei tifosi romanisti. Lo spagnolo resterà almeno un altro anno al Como prima di salpare per nuovi lidi. E poi la confusione regna sovrana fra le altre squadre. Spalletti, col nuovo contratto firmato ad aprile in tasca, dovrebbe restare a Torino, ma una Juventus senza Champions potrebbe far cambiare tutto, a partire dalla D Como Lì, dato già in uscita. Conte lascerà il Napoli per tornare forse in nazionale e il presidente De Laurentiis ha già dei nomi sul tavolo, pronti a far traballare altre panchine nel consueto gioco d'incastri. Sarri su tutti, ma deve risolvere la sua posizione con la Lazio. Grosso, reduce da un grande campionato col Sassuolo, e Allegri, ancora non certo della qualificazione in Champions, fondamentale per il suo futuro al Milan. Già come Priorischi, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. E noi vi ricordiamo che potete riascoltarci su RaiPlay Sound.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto.
9: Rai Radio 1 Sport.
10: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
11: Nel nome del grande Torino, prima parte, eredi del tremendismo.
12: È il 4 aprile, il giorno del sorpasso. Meno di un mese prima la Juventus pareva involata in modo irresistibile verso il suo 17° scudetto. Di colpo, invece, svanisce il sogno bianconero e si materializza quello granata, un sogno accarezzato da 27 anni, da quando l'Italia e il mondo calcistico vissero un tragico momento.
13: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato.
14: Io Ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo.
15: E allora, signora Greta?
14: E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro.
15: Signora Gabetto, lei dove si trovava?
16: Io ero al Bar Vittoria, il bar che insomma gestivamo assieme con Ossola. E alle 5 dovevo prendere servizio alla cassa e mentre ero lì, insomma, vedevo che tutti mi guardavano, eccetera, ero ignara di tutto. A un certo momento mi telefona mia mamma dicendo: guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto: ma no, stai tranquilla, dico, tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico, ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi purtroppo ho visto il nostro direttore, quello che fungeva da direttore per la chiusura, agitatissimo, cosa anormale, insomma. Morale che dopo un po' ho telefono all'aeroporto. E sempre occupato, comunque a un certo momento riesco a parlare, la signorina, non sapendo chi ero, eccetera, io chiedo notizie dell'aereo del Torino, mi dice: ma signorina, dice, sono tutti morti, dice, caduto mezz'ora fa, sono tutti morti.
17: Ammutoliti gli entusiasti della domenica, bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone, Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta, e tre dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà: Tosatti, Cavallero, Casalvole. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Falcigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Creza, Lloyd, Maroso, Martelli, Menti, Oberto, Ossola, Rigamonti, Sube.

0: 26 anni dopo quel tragico mercoledì 4 maggio del 1949, quando alle 17.03 l'aereo, il Fiat G212 che da Lisbona riportava a casa il Grande Torino, si schiantò sulla collina di Superga, nell'estate del 75 arrivarono in due al Toro dal Bologna Vittorio Caporale, classe 1947, e un giovane di belle speranze, Eraldo Pecci, 20 anni compiuti da poco, costato una cifra niente male.
1: Diciamo che allora ci fu quell'anno lì il Savoldi al Napoli per 2 miliardi, che fu una cosa incredibile, che fu una cosa dirompente, ed io andai al Toro per 750 milioni, sì. Mi dispiacque molto lasciare Bologna, io ero cresciuto a Bologna, sai, una città che non va mai a dormire, giovani, scolari, studentesse, ragazzini, insomma, amici, però quando sono arrivato a Torino mi sono accorto che era un posto dove c'era stato un grande Toro, tu respiri quell'aria, per cui fui molto contento anche quando andai a Torino.
0: E a Torino che ambiente trovò Eraldo Pecci nello spogliatoio Granata?
1: Quando arrivai a Torino, arrivai a Filadelfia, io non lo so come spiegare perché forse non ho un vocabolario adatto, ma è come quando vai a Roma per la prima volta o a Parigi per la prima volta, ti accorgi che lì c'è stato qualcosa, c'è nell'aria qualcosa di magico, a fila. Tutto parlava del Grande Torino, Fila, tu vedevi questa struttura, ma loro erano lì, secondo me erano già morti, mancati da un po', ma loro erano lì. Posso dire, posso testimoniare che secondo me io qualche volta li ho anche sentiti. Io li ho sentiti dal soprannaturale, niente, ma c'era questo stadio che parlava di loro, c'erano gli spogliatoi che erano i loro, c'erano dove attaccavi la tua tuta, c'era spogliato Loico, Gabetto, dove c'era la magazziniera che era la figlia di Franco Zoso, magazziniere storico del Grande Torino, c'erano ancora gli stipi che adoperavano loro, lo stadio era quello, sembrava che trasudasse storia, tu andavi su al campo passando uno alla volta nel sottopassaggio perché era molto stretto, era come se quando tu uscivi ci dovesse essere il tempo per acclamare tutti quanti uno alla volta, ognuno avesse il suo spazio, cioè il Toro era un'altra cosa. E il Toro senza Filadelfia, senza la sua storia, è poca cosa, però non puoi mettere in fila molti scudetti, voglio dire, dopo il Grande Torino, però se rispetti la storia del Grande Toro sei a un livello eccezionale, poche squadre sono a quel livello lì. E infatti Berzotte, quando nel ritiro nazionale parlavamo, sentiva questo, Berzotte diceva questo, Berzotte era del Toro dentro, ci aveva vissuto e sentiva le stesse cose che sentivo io.
0: Eraldo, posso azzardare che la differenza tra il calcio di 50 anni fa e il calcio di oggi sta proprio nella mancanza di memoria storica oggi? Poi vai a capire il motivo. Sarà anche perché di italiani nelle squadre ce ne sono rimasti ben pochi, e per cui agli stranieri della storia del calcio italiano sinceramente potrebbe anche non interessare.
1: È tutto un insieme di cose, immagino, però io credo che uno che fa questo mestiere, se io andassi al Manchester, voglio dire, leggerei di Bobby Charlton, di Lenny Slow, di George Best, e se tu vai al Torino, secondo me devi sapere di Valentino Mazzola, di Claudio Sale, se vai al Milan devi sapere di Rivera, devi sapere, voglio dire, se no ognuno fa quello che vuole, però ognuno fa quello che vuole. Forse c'è meno storia e più partite, forse c'è meno discorsi e più partite, però il mondo va avanti e se noi ci mettiamo a criticare, ci mettiamo di traverso, sembriamo dei vecchi babioni, voglio dire, noi vivevamo quei tempi e a me andava bene così, a vivere con quei sentimenti, e infatti quando incontravi dei vecchi calciatori era sempre un'emozione perché erano stati i tuoi figurini, insomma io quando ho cominciato a giocare contro i miei figurini per me era un'emozione forte, insomma quando andavi in campo contro giocavi contro contro Suarez, contro Corso, contro De Sisti, contro questa gente qua, e non ti sembrava vero. Insomma, oggi secondo me si brucia tutto più in fretta, però non dico che sia meglio o peggio, oggi è così, ci sono troppe partite, molte partite, troppe partite, e giochi contro tutti, mentre invece se vai a giocare, non so, per la prima volta a Wembley, per la prima volta al Santiago Bernabéu, per la prima volta a San Siro, è meglio non farlo di fretta, è meglio gustartela bene questa esperienza, secondo me.
2: Visitare la fascinosa terra di Spagna è un'aspirazione che si concretizza per molti sportivi italiani. Sport e turismo si prendono allegramente sotto braccio e vivono la piacevole avventura di un viaggio a Madrid. L'Elica inizia la sua sinfonia rotatoria. Si parte. Siamo qui, poderosa costruzione, la più perfetta d'Europa, che può già contenere 80.000 spettatori e che al termine dei lavori ne ospiterà ben 120.000. L'onorevole Andreotti ha lasciato Montecitorio per Madrid. Le squadre entrano in campo con alla testa i capitani, Mazzola per l'Italia, Essi per la Spagna. La febbre dell'attesa fa salire alle stelle il mercurio sul termometro dell'entusiasmo in una passionalità tutta latina che avvince ed affascina. Carosio della Rai racconterà a milioni di italiani questa appassionante partita.
3: Gentili ascoltatori, buonasera, è Nicolo Carosio che vi parla. Madrid, 27 marzo 1949, per la prima volta l'incontro Spagna-Italia si svolge nella capitale iberica. Le due nazionali si sono già incontrate 13 volte, 5 vittorie azzurre, 3 spagnole, 5 pareggi, ma ecco gli italiani, Mascigaluppo, Anavassi e Castigliano, Palarin con il debuttante Amadei, Rigamonti e Menti, Beccattini, altro esordiente come Lorenzi qui con Carapellese, Mazzola è il capitano degli azzurri. Decimo minuto, pur senza entusiasmare, l'Italia preme, intervento di Palarin, Anavassi, dribbling, riuscito, Castigliano, Amadei, Lorenzi, gol, Italia 1, Spagna 0. Mascigaluppo anticipa Zarra, è ostacolato, arriva Valerin, ah, fallo, rigore, è rigore, troppo irruente il nostro terzino, peccato, tira la Lagainza, rete. 1-1 al termine dei primi 45 minuti. La nostra squadra è apparsa sinora ben impostata in difesa, ma l'attacco non lega, staremo a vedere nel secondo tempo. Terzo minuto, Lorenzi a Carapellese, Carapellese, serpentina, Carapellese, gol! È stata un'azione ubriacante che ha riempito di entusiasmo gli stessi spagnoli, 2-1 per l'Italia. Punizione di Anavazzi, testa di Aparicio, Amadei, palloretto, rete! Gol bellissimo, per freddezza ed esecuzione del nostro esordiente. Anche il mito della Spagna imbattibile sul suo campo oggi è crollato.
2: Gli azzurri hanno vinto per la prima volta in terra di Spagna. La nostra nazionale ha ripreso la strada che conduce alle più grandi affermazioni. Non si parla più di crisi, nessuno si volta indietro. Ora si guarda ai prossimi campionati del mondo. In bocca al lupo, calciatori d'Italia!
0: Per una di quelle coincidenze che ci fanno tirare in ballo il destino, Eraldo Pecci aveva iniziato a giocare da ragazzino a Cattolica in una società che si chiamava Superga 63.
1: Sì, era nata questa società e aveva preso questo nome in onore di questa tragedia che aveva sconvolto l'Italia. Per questo ti dico che la storia del Toro non è, come dire, piagnisteo. La storia del Toro è una testimonianza forte, voglio dire, perché questi ragazzi erano una squadra che rappresentava una nazione che usciva dalla guerra ed era un'eccellenza, voglio dire, ripartivi con tanta fiducia, e questa squadra era uno degli emblemi del nostro paese. È una squadra che muore tutta insieme, insomma, io ricordo che molte persone ho conosciuto che mi dicevano: io quando ho saputo del Toro ero lì e facevo queste cose, io ero là e facevo queste cose. Se tu chiedi loro dove erano quando l'uomo è andato sulla luna, non si ricordano. Però quando è caduto il Toro, che l'hanno saputo, si ricordavano tutti. Evidentemente ha lasciato un segno profondo in tutta la gente di quei tempi.
4: Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso.

governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata.

0: Il Toro è sempre stato, era sempre stata una squadra forte da questa spinta storica che aveva, perché io mi ricordo di quella partita, ma mi ricordo anche del funerale del grande Torino, che avevo 9 anni, fecero un funerale che non so quante ore durò e io lo sentii naturalmente per radio. Mi sembrò quasi che per il Torino, che era già quella squadra lì, con giocatori importanti da qualche anno, non era una squadra fatta in quell'anno improvvisamente campione, no? Però era una squadra che disperatamente probabilmente doveva cercare di onorare il grande Torino, no? Perché questa cosa a Torino, in una partita, io ne ho fatte tante a Torino di partite con il Torino, sembrava quasi un omaggio sempre al grande Torino, anche dopo tanti anni, quasi che il Torino dovesse sempre ricordarsi di chi era il grande Torino, il Torino del momento. Ovviamente c'era sempre questa presenza un po' così spirituale che quella squadra aveva avuto, come si potrebbe dire, un padre famoso.
1: Paolo Casarin in campo al Comunale per arbitrare la partita dello scudetto il 16 maggio del 76, come tutti, avvertiva la presenza degli invincibili. Al termine di quella stagione capirono tutti di averla giocata anche in nome e per conto del grande Toro. Luciano Castellini.
2: Mi sembra dopo un giorno andammo a Filadelfia tutti a ritrovarci e sembrava di andare in chiesa, ritornando a Filadelfia e dopo 27 anni avere l'onore di aver vinto dopo il Toro di Superga.
1: E dire che dal vostro Toro di anni ne sono passati 50, quindi quasi il doppio.
2: Esatto, ma io ho un grande ricordo del Toro. Parlo di dopo 30 anni, tornai a Filadelfia quando era fatiscente, che non l'avevano ancora messo a posto, e c'era la traversa della mia porta dove ci si allenava per terra. Io rubai un pezzo di legno, ce l'ho ancora in casa adesso, questo è un pezzo di traversa del Filadelfia, il mio più grande cimelio che ho.
1: Poi 2 anni dopo lei da quel Torino andò via.
2: Andai in un posto meraviglioso, andai a Napoli dove feci 250 partite, anche lì. Infatti io ogni tanto quando mi fanno qualche intervista, io neanche sotto tortura parlerò mai male sia del Torino sia del Napoli.
1: Cosa rappresentasse per i giovanissimi la storia granata incarnata nell'epopea del grande Torino lo spiega Giuseppe Pallavicini, arrivato nelle giovanili dopo un provino nel 1971 quando aveva appena 15 anni.
3: Il parto del Torino presentava il tremendismo che hanno portato questi immensi calciatori, immensi giocatori, insomma per noi era un esempio, anche perché entrando dentro a Filadelfia sentivi proprio il profumo di questi grandissimi calciatori. Tutti gli anni andiamo, il 4 maggio noi andiamo sempre su a Superga per gli invincibili. Insomma, gli invincibili per noi era una cosa che non potete voi immaginare. Poi mettere le maglie, vedere insomma dove sono stati, cosa hanno fatto, insomma era per noi giovani. Io che ho fatto tutta la trafila dei ragazzi dall'ultimo spogliatoio del Filadelfia, che era dove c'era la lavanderia, infine ad arrivare alla prima squadra, insomma è un tragitto che nessuno ti regalava qualcosa, eri tu che dovevi dimostrare. C'erano della gente che ti allenava, che erano dei grandissimi allenatori, delle grandissime persone, però poi toccava a te, se sei bravo andavi avanti, se non eri bravo non andavi avanti. Comunque il Filadelfia è il Filadelfia. Ogni volta che giocavamo lì, ogni volta che ci allenava, ci avevamo dai 5.000 ai 6.000 persone che venivano a vedere. Questo ti fa capire quanto attaccamento c'era a quei tempi al Filadelfia per la squadra.
4: Oggi i giovani che vestono la maglia granata hanno la stessa conoscenza della storia del Torino e lo stesso sentore, sentimento.
3: No. Anche perché adesso se vai a guardare le primavere, gli allievi sono pieni di stranieri, voglio dire, non lo so. Poi sai, oggi come oggi, anche in prima squadra c'è un italiano, poi dopo ogni 6 mesi cambiano squadra, cambiano maglia, insomma. Non c'è più quell'attaccamento di prima. I giocatori ai nostri tempi rimanevano lì 10 anni. Non vedo quell'attaccamento, non vedo l'attaccamento alla madre.
4: Magari adesso manca chi dovrebbe trasmettere la storia ai nuovi arrivati.
3: Sicuramente. Però tu sai meglio di me che è molto difficile, perché come dicevo prima, ci stanno 2-3 anni, ma non di più. Chi sta 7-8 anni capisce cosa vuol dire e cos'è la maglia granata. Adesso i giocatori, i procuratori fanno la differenza, portano i giocatori dove vogliono loro, stanno 1 anno, 2 anni, ma non vedo un attaccamento, qualcuno, ma 1-2, non di più, non so neanche dirtelo chi può essere che ha un attaccamento e che cosa vuol dire essere del Torino Calcio. Ecco.
5: I giorni del dramma e del dolore si ripeteranno in casa granata 18 anni dopo, quando un tragico incidente stroncherà la vita di Gigi Meroni, un campione indimenticabile.
1: La parte tragica della storia del Torino ha un altro giorno della memoria, il 15 ottobre del 1967. Piero Chiambretti.
6: Gigi Meroni probabilmente sarebbe stato quel campione nella sua epoca che avrebbe potuto anticipare anche qualche trofeo in più. Quindi, visto che io vivo praticamente nel triangolo delle Bermuda di Torino, dove non solo è morto Primo Levi, ma proprio nel corso dove è stato falcidato con una macchina Gigi la farfalla granata. Perdemmo un grande giocatore che peraltro in quella settimana la voce voleva che fosse passato alla Juventus e la cosa aveva fatto molto rumore in città. Il Torino aveva vinto una partita con la Sampdoria, una domenica sera di novembre, pioveva a dirotto, c'era un po' di nebbia, cosa che non esiste più, e fu investito insieme a Fabrizio Poletti. Fabrizio Poletti rimase illeso e Gigi perse la sua vita.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub morti, sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone e domani riprendono le operazioni. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. L'auto sulla folla a Modena, per gli inquirenti né terrorismo né odio razziale nel gesto di Salim El Kudri, chiesta la convalida dell'arresto. Flottiglia, dopo il blitz israeliano, una decina di barche procede alla navigazione verso Gaza, in corso trattative con i governi europei per i 300 attivisti fermati. Dossier energia, maggioranza, usare la clausola di salvaguardia, sì alla proroga del taglio delle accise. Opposizioni, mozione unitaria per tassare gli extra profitti e stop al 5% per le armi. Casa bene fondamentale, con noi sfratti in tempi rapidi, così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confedilizia, che plaude al piano del governo e chiede più flessibilità sulle tasse. Rai in prima linea contro disinformazione e fake news. L'AD Giampaolo Rossi, cerchiamo la verità nell'innovazione tecnologica tra opportunità e inquietudini. Cannes, Almodóvar corre per la Palma d'Oro con Amarga Navidad, per la sezione Cinema sulla spiaggia, Terra e Libertà di Ken Loach, in concorso il dissidente russo con Minotaur. Ciclismo, torna al Giro d'Italia dopo il giorno di riposo, fra poco al via la decima tappa, la crono Viareggio Massa e la grande occasione di Filippo Ganna. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sul tragico incidente alle Maldive in cui sono morti 5 subitaliani. Recuperati questa mattina due dei quattro corpi dispersi, l'autopsia sarà eseguita in Italia.
4: Monica Montefalcone, la biologa dell'Università di Genova, e il ricercatore Federico Gualtieri sono stati riportati in superficie. Erano con gli altri due nella grotta a 60 metri. Il gruppo internazionale opera nella cavità e porta i corpi sino a 30 metri. Qui con una staffetta i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo questa fase ci sono le operazioni finali dei militari maldiviani. Laura Marroni, vicepresidente CEO della Fondazione Dani Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
5: Ogni volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
4: Il team finlandese opera con attrezzature molto avanzate, con droni subacquei e con un sistema, il rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata, la ricicla. Sui corpi non saranno eseguiti esami a Malé. Le autopsie verranno disposte appena le salme rientreranno in Italia. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Simona Decina, GR1.
3: A Modena si avvale della facoltà di non rispondere. Salim El Kudri, interrogato in carcere dopo aver investito 7 persone e averne accoltellata una.
6: Non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o d'odio razziale ai reati contestati dalla Procura di Modena a Salim El Kudri, ovvero strage e lesioni aggravate dall'uso d'arma. Il suo avvocato Fausto Gianelli.
7: È una strage, perché questa è stata così, è stata qualificata anche oggi dalla Procura, ed è una strage. Bastano i feriti, basta quello che è successo per chiamare quella cosa strage. Non vengono contestate aggravanti terroristiche o di razziali, tutto perché al di là di un messaggio delirante nel 2021 in cui se la prende con i cristiani, un post in cui se la prende con Chiara Ferragni, un post in cui chiede se si può andare a lavorare in una base NATO, se noi inseguiamo questi singoli commenti, inseguiamo un delirio senza capo né coda.
6: Davanti ai magistrati il 31enne non ha spiegato il movente del suo gesto, ha però collaborato fornendo il codice di sblocco del suo iPhone. Scontata la convalida del fermo che arriverà nel pomeriggio, poi il suo legale chiederà che venga trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: A Napoli, caos al processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne lapidata dall'ex fidanzato Alessio Tucci un anno fa da Fragola. In aula, violento scambio di accuse tra i familiari della vittima e quelli del 19enne reo confesso.
8: Voglio...
0: vicino al nipote, Giacca, ma statemi lasciare.
8: All'uscita dal tribunale, il padre di Martina Carbonaro mima il gesto del taglio della gola che il padre di Alessio Tucci gli avrebbe rivolto. A raccontare le minacce ricevute è la madre della vittima, Fiorenza Cossentino.
9: Hanno detto che siamo stati la rovina del figlio. Mia figlia è morta, il figlio sta in da quattro muri, esce, tutto bello sistemato, e mia figlia sta in una lapide e non hanno chiesto neanche scusa.
8: Lo scambio di accuse era iniziato all'arrivo in aula dell'imputato. Le offese urlate dai familiari di Martina hanno scatenato la reazione violenta dei genitori del 19enne. La giudice ha ordinato alle forze dell'ordine di allontanarli dall'aula. Per evitare disordini, l'imputato seguirà le udienze in videoconferenza, la prossima il 26 giugno. A un anno dalla tragedia, il 26 maggio, una fiaccolata da Fragola ricorderà la 14enne, uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato. Dopo aver nascosto il corpo, Tucci partecipò alle ricerche di Martina prima di confessare l'omicidio. Per lui, la madre della vittima invoca il fine pena mai.
9: No, le ragazze sono 30 anni, non deve uscire morto dalla galera.
8: Simone Zazzera, GR1.
3: E a Roma il processo per un altro femminicidio con una giovanissima vittima, Ilaria Sula, uccisa e fatta a pezzi dal fidanzato reo confesso. C'è stata la requisitoria della PM.
10: Samson, persona abituata a mentire, manipolatore.
11: Mark Samson, bugiardo fino in fondo, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna. Quando fingeva di lasciare a Ilaria lo spazio che lei chiedeva mentre la spiava attraverso i social della fidanzata di cui aveva le password, quando dopo averla uccisa con il cellulare di lei faceva credere a tutti che Ilaria si fosse allontanata volontariamente con un ragazzo conosciuto per strada. La magistrata parla del controllo morboso dell'imputato sulla vittima.
10: Samson aveva intrappolato Ilaria in una relazione in cui monopolizzava la vita di questa ragazza.
11: La PM definisce l'omicidio di Ilaria Sula un massacro. La studentessa ternana presa a pugni e accoltellata, come confessato da Samson, dopo una lite la mattina del 26 marzo del 2025. Il corpo infilato in un trolley e gettato in un dirupo a Capranica Prenestina. Al termine della requisitoria la PM chiederà la pena massima.
10: Che sia effettivamente la pena che rende giustizia alla morte di questa ragazza, perché è stata compiuta con delle modalità che sono indice di una personalità estremamente allarmante.
11: Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
3: 13 minorenni denunciati a Siena per apologia del fascismo e del nazismo, istigazione all'odio razziale, detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Dall'indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Firenze, condotta dalla Digos, è emersa una rete di giovanissimi che via chat e gruppi social inneggiavano a Mussolini e Hitler, condividevano contenuti contro stranieri e foto d'armi. Gli indagati avevano anche cercato di organizzare spedizioni punitive contro immigrati, idea che però non si sarebbe concretizzata. Alle 13:07 minuti su Radio 1, la crisi in Medio Oriente, situazione congelata dopo che il presidente americano Trump ha annunciato di sospendere la ripresa dell'offensiva in Iran.
12: Ho deciso di sospendere l'attacco programmato contro l'Iran perché mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico, che ritengono siamo vicini ad un accordo serio ed accettabile per gli Stati Uniti. Così Donald Trump ha innescato l'ennesima retromarcia di questo conflitto medio orientale, che poco fa ha registrato una nuova proposta di pace iraniana in 6 punti. Proposta che prevede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e la copertura delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Da parte americana, invece, il punto fondamentale resta sempre lo stesso: Teheran deve rinunciare al nucleare. Altro punto di forte attrito, lo stretto di Hormuz. Nelle scorse ore, Teheran ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe occuparsi anche dei pedaggi da riscuotere per il passaggio delle navi. Intanto, a proposito di Libano, 6 persone, tra cui 2 donne, sono rimaste uccise oggi nel corso di nuovi raid israeliani nel sud del paese. Fabrizio Noli, GR1.
3: E poco fa il ministro delle finanze israeliano Smotrich, esponente dell'ultradestra radicale, ha confermato di avere ricevuto la richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale, ha definito la decisione una dichiarazione di guerra e ha dato ordine di evacuare il villaggio di Canamar in Cisgiordania. Continua nel frattempo la navigazione verso Gaza di una decina di imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dopo gli abbordaggi di ieri da parte della Marina di Tel Aviv. La corrispondente.
13: Nella notte la Marina israeliana ha preso il controllo di altre imbarcazioni della flottiglia. Al momento, se si guarda il sito della stessa, si vede che ce ne sono ancora 10 in navigazione, che sono ormai a 130 miglia nautiche dalle coste di Gaza. Sono in corso le trattative con diversi governi europei per decidere cosa fare dei 300 attivisti che tra questa notte e ieri sono stati bloccati, fatti scendere dalle barche e portati sulla grande nave militare israeliana che si trova in acque internazionali al largo dell'isola di Cipro. Non si sa se verranno tutti condotti ad Ashdod oppure, come è accaduto 3 settimane fa, verranno fatti scendere e liberati presumibilmente a Cipro, l'isola più vicina. Tra di loro ci sono anche almeno 12 italiani, per i quali il ministro degli esteri italiani ha chiesto ieri sera la liberazione immediata. Tra le navi intercettate anche quelle turche, dove si trovavano attivisti appartenenti a gruppi ritenuti da Israele pericolosi. È stata dura ancora una volta la reazione di tutta la comunità internazionale per il fatto che Israele abbia deciso di intervenire in acque internazionali per molti paesi. Si è trattato di un atto di pirateria. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: In Russia, 3 giorni di esercitazioni delle forze nucleari alla vigilia della visita di Putin in Cina per un incontro con Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina non è contro qualcuno, lavoriamo insieme per la pace, afferma Putin. Dall'Ucraina ancora attacchi con un drone in territorio russo. Negli Stati Uniti ora per l'attentato alla moschea di San Diego, 3 persone uccise da 2 adolescenti che si sono suicidati, nella loro macchina messaggi contro l'Islam e simboli razzisti.
14: Nelle prime immagini, subito dopo l'attentato, una catena di bambini che si tengono per mano escono in fila dalla scuola accanto alla moschea, scortati dagli agenti dell'FBI. Anche loro potevano finire sotto i colpi dei killer se non fosse stato per la guardia giurata che ha evitato una strage di bambini, pagando con la vita. Un eroe, secondo la polizia, ucciso assieme ad altri 2 uomini da 2 ragazzi, Kane Clark, 17 anni, e Caleb Velasquez, 18 anni, si sono presentati nella moschea principale di San Diego e hanno aperto il fuoco. Poi si sono suicidati nella loro macchina, dove gli agenti hanno trovato una tanica con il simbolo nazista delle SS e messaggi contro l'Islam. La madre di uno di loro, prima della strage, aveva avvertito la polizia che il figlio era scappato di casa armato e con l'intenzione di suicidarsi. C'è un odio religioso senza precedenti in questo paese, ha commentato l'imam della moschea, Taha Hassane. Il presidente Trump ha dichiarato: una vicenda terribile. Francesco Mincone, GR1.
3: A 10 anni dalla morte di Marco Pannella, il ricordo del presidente Mattarella, il leader radicale, fu uomo del dialogo che portò le sue idee al centro del confronto politico anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana. Gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e a nuove forme di partecipazione. Un uomo di battaglie, spesso controcorrente, ha detto il presidente del Senato La Russa, che ha vissuto la politica con passione, libertà e grande determinazione. Il servizio.
15: Tanto avversato quanto amato, libero e visionario, anche chi ha combattuto battaglie opposte alle sue, oggi a Marco Pannella riconosce di aver lasciato il segno nella vita del nostro paese. A omaggiarlo, innanzitutto, l'associazione Nessuno Tocchi Caino, ONG internazionale che Pannella contribuì a far nascere per combattere la pena di morte e che negli ultimi anni si è anche occupata delle condizioni carcerarie, altro cavallo di battaglia del leader radicale. La lotta al fianco di Enzo Tortora, la campagna divorzista, la vittoria per un aborto legale, la lotta non violenta, la cifra dell'azione politica di Pannella, il primo sciopero della fame dopo i carri armati sovietici a Praga, la provocazione come strumento politico, come quando nel 1995 si fece arrestare per spaccio di droga, servì a puntare fari sulla sua campagna per la liberalizzazione delle droghe leggere. Oggi lo ricordano i radicali, soprattutto Emma Bonino, con lei negli ultimi anni un rapporto tra alti e bassi. Bonino però non ha mai smesso di esaltarne la straordinaria inventiva politica.
16: In democrazia cristiana e democratica e liberale, le persone contano.
15: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: E come abbiamo sentito, tra le battaglie di Pannella, quella sui diritti dei carcerati, nel rapporto dell'associazione Antigone pubblicato stamattina ci sono 64.436 detenuti a fronte di 46.318 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 139%. Aumentano aggressioni e suicidi, 24 dall'inizio dell'anno, e diminuisce l'applicazione di misure alternative, come spiega il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
17: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle sezioni più chiuse e nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
3: Dossier energia e costi per i cittadini sul patto di stabilità, ma non solo, il confronto tra i partiti.
18: Nel patto di stabilità c'è la clausola di salvaguardia nazionale, averla prevista e non utilizzarla è un controsenso, afferma Fratelli d'Italia, assicurando una nuova proroga del taglio delle accise. Simona Petrucci.
19: Giorgia Meloni porta in Europa la battaglia per ottenere maggiore flessibilità sulle spese energetiche a sostegno di famiglie e imprese.
18: Chiederemo la deroga solo per l'Italia, insiste Matteo Salvini, che poi su Modena dice la tragedia conferma che la cittadinanza non integra, ora avanti con la proposta di revoca. Sbagliato decidere sull'onda dell'emotività, un paese serio non fa le norme così, replica Forza Italia, che precisa il nostro ius scholae non c'entra con l'accaduto. Salvini ha superato la linea della decenza, commenta da più Europa Riccardo Maggi, mentre Matteo Renzi annuncia un'interrogazione a piante dosi per sapere se su Modena ci siano stati errori di sottovalutazione. Opposizioni che presentano una mozione unitaria per chiedere la tassazione degli extraprofitti. Bene la flessibilità, ma non per le armi, avverte Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, che accusa il patto di stabilità, lo ha firmato Giorgia Meloni. Stessa linea del PD che rincara anche il sovraffollamento delle carceri, certifica il fallimento del governo. Chiara Braga.
20: Il governo chiede ora all'Europa una deroga al patto di stabilità, ma senza visione strategica rischia di essere l'ennesima misura tampone che non risolve il problema in modo strutturale.
18: Filippa Misano, GR1.
3: Messaggio della Premier, l'assemblea di Confedilizia, Giorgia Meloni parla del piano casa, taglia i tempi, dice per l'esecuzione degli sfratti e introduce una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile. Troppo spesso i proprietari affrontano un calvario per tornare in possesso del proprio immobile, sottolinea la Presidente del Consiglio, che aggiunge che sono stati messi a disposizione fino a 10 miliardi per oltre 100.000 alloggi in 10 anni, mentre chi non ha una casa deve essere sostenuto ad acquistarla a prezzo giusto, conclude Giorgia Meloni. E l'assemblea di Confedilizia è l'occasione per fare il punto sulla situazione immobiliare italiana. Al servizio.
21: Non si spegne la passione degli italiani per il mattone. Aumenta infatti il numero di chi una casa la possiede. Secondo i dati di Confedilizia, l'associazione dei proprietari immobiliari riunita a Roma in Assemblea Nazionale, l'81,6% possiede una casa. Era il 78,8 cinque anni prima. Diminuiscono quindi gli immobili in affitto, scesi di quasi 3 punti percentuali dal 2019 al 2024. In questo panorama si inserisce il piano casa appena varato dal governo, che mira a liberare più velocemente le abitazioni occupate senza titolo e recuperare il patrimonio edilizio pubblico. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
22: Bene il recupero delle case popolari, bene l'edilizia integrata, convenzionata con i privati, ma serve l'offerta abitativa privata e per questo ci vogliono sfratti più rapidi, ma noi aggiungiamo anche sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini.
21: Amalia Carosi, GR1.
3: Stellantis diffonde i primi dettagli del piano strategico industriale che sarà presentato dopodomani. Dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano si produrranno piccole auto totalmente elettriche, un progetto definito innovativo per il segmento di vetture piccole ed economicamente accessibili. Uniti contro la disinformazione, presentato il progetto della RAI cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Università Luis Guido Carli.
23: Tra le fake news ai pericoli dell'intelligenza artificiale, il progetto Uniti contro la disinformazione, promosso dall'Italian Digital Media Observatory, fornisce a cittadini attraverso i canali Rai TV, Rai Play e social brevi video informativi per non cadere nelle trappole della rete. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi.
24: Un progetto nel quale noi crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, siamo alla sesta edizione, oltre 1.200.000 contatti abbiamo fatto tra Rai Play e TV generaliste. È un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
23: 60 le pillole informative in totale, il direttore della comunicazione RAI, Francesco Giorgino.
25: Questa attività viene fatta anche attraverso una socializzazione che stiamo facendo nelle scuole. Siamo impegnati nel contribuire alla diffusione degli strumenti indispensabili al contrasto della disinformazione.
23: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Stamattina all'alba è partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina, per svelare i segreti del campo magnetico terrestre.
1: Il sorriso che il nome della missione SMILE suggerisce, al di là dell'acronimo, è quello che poeticamente il satellite lanciato stamattina dalla Guyana francese dovrebbe mostrare, frutto di interazioni finora mai viste, tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge la Terra, spiega il divulgatore Luigi Bignami.
2: Per la prima volta verrà studiata la magnetosfera e la ionosfera della Terra, cioè quell'importante involucro che ci protegge sia dalle radiazioni che arrivano dal Sole sia dalle radiazioni che arrivano dall'universo.
1: Prima significativa collaborazione tra Agenzia Spaziale Europea e Accademia delle Scienze Cinese, la missione SMILE per 3 anni registrerà cosa avviene attorno alla Terra quando viene colpita dalle particelle provenienti dal Sole.
2: Quando si hanno queste forti eruzioni di vento solare che arriva sulla Terra, non solo si hanno le meravigliose aurore boreali che SMILE studierà in continuo, ma si possono avere anche tutte quelle interazioni che possono causare danni ai satelliti fino alle grandi strutture elettriche del nostro pianeta.
1: Paola Guarnieri, GR1.
3: Festival di Cannes, Almodovar in concorso, Ken Loach per le proiezioni gratuite sulla spiaggia, e colpisce anche il film in concorso sulla società russa, le prese con la guerra, l'inviata.
4: Una coppia borghese che va lentamente in frantumi, la guerra che irrompe nel quotidiano, aziende e sindaci che scelgono i nomi di chi mandare al fronte, un omicidio, la corruzione. La Russia del 2022, vista da Andrei Zviagintsev, già premiato a Cannes, Leone d'Oro a Venezia, ha lasciato il suo paese, ne racconta la profonda crisi. Minotaur era titolo molto atteso, come Amarga Navidad. Pedro Almodóvar stasera sarà alla caccia di quella palma d'oro che gli manca, e sulla spiaggia Bardot a presentare Terra e Libertà, Ken Loach, che di palme ne ha vinte 2, film del passato e film del futuro, come è girato a Cinecittà.
5: Motore, pronto col check.
4: Che è in lavorazione per i 90 anni della città del cinema, la D. Manuela Cacciamani.
6: La nostra intenzione è quella di aprire le porte soprattutto ragazzi, far incontrare generazioni al confronto, questa città che ha 90 anni di storia del paese da raccontare.
4: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
7: Ma guarda che tipo quella là, questa vai a cogliere le fragole.
3: La musica, dopo la data zero di Mantova, è partito da Londra con una doppietta alla Royal Albert Hall, il tour internazionale di Zucchero. Il bluesman reggiano che celebra i 25 anni di Baila Under the Moonlight e questa sera salirà di nuovo sul palco del Tempio della Musica londinese dopo lo show di ieri. Zucchero sarà in Italia a luglio con 6 concerti da Udine a Messina. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Adriano Lippi e Alessandro Pazienza, tra poco lo sport, il meteo, un giorno da pecora, da tutti noi buona giornata.
26: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
28: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
27: E il signor Alessandro Volta?
29: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
30: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
31: Che AFA! Dai, chi la soluzione ha?
32: Caro, perché non
0: non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: GR1 Sport.
15: Bentrovati da Manuela Collazzo, calcio e ciclismo nella nostra pagina. Apriamo con una diretta, quella con il Giro che torna dopo il lunedì di riposo. Si riparte con la crono via Reggio Massa e con un nome particolarmente atteso, Filippo Ganna. Siamo con uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
16: Ciao Manuela, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Dici bene, Filippo Ganna è il grande favorito della prova di quest'oggi perché ha un cronometro di 42 km, praticamente come una maratona da correre, ma assolutamente da specialisti, lunghissimi rettilinei con delle medie orarie che supereranno ampiamente i 50-55 km all'ora e con larghi tratti dove si viaggerà oltre i 60 all'ora. Partirà alle 14:20 Filippo Ganna, il grande favorito della frazione di quest'oggi, ma ovviamente come spesso accade al Giro d'Italia ci sarà una corsa nella corsa, quella per vincere la tappa che come detto vede il nostro Ganna favorito, ma soprattutto la lotta degli uomini di classifica per cercare di piazzarsi meglio e staccare gli avversari. Il grande favorito in questa seconda lotta, e manco a dirlo, Jonas Vingegaard, che dei big a quello che a cronometro si difende meglio, partirà per penultimo alle 16:28, dopo di lui solamente la maglia rosa Eulalio, che però quest'oggi dovrebbe faticare. Vedremo quello che riusciranno a fare i nostri azzurri, pensiamo a Scaroni che è il migliore in classifica, ma soprattutto a Giulio Pellizzari, reduce una giornata non brillantissima nell'ultima tappa prima del giorno di pausa, quella del corno alle scale, problemi allo stomaco per lui che speriamo abbia superato. Partirà alle 16:07. La corsa è già partita, sono partiti una decina di corridori, non ci sono ancora tempi da segnalare. A te la linea.
15: Grazie Calcio, verso la prossima e ultima giornata di Serie A, domenica sarà tutto definito, corsa Champions e corsa salvezza, dopodiché gran parte delle attenzioni per quanto riguarda il calcio, ma non per quanto riguarda l'Italia, saranno concentrate sui mondiali. Verso la Coppa del Mondo, le scelte di una delle nazionali più attese, il Brasile, le scelte del CT Ancelotti.
17: Tutto è pronto per l'estate della torcida brasiliana. I verde oro vogliono i mondiali del 2026, ne hanno vinti 5, più di tutti, ma l'ultimo risale al 2002 di Ronaldinho e Ronaldo. Per tornare a far festa hanno scelto esperienza e carisma del nostro Carlo Ancelotti.
19: Neymar Junior Santos.
17: E Carletto non ha deluso una folla in delirio. Neymar convocato, nonostante i 34 anni, gli infortuni e il ritorno in patria. Il popolo voleva a tutti i costi il suo idolo, invecchiato, ma ancora l'unico in grado di far sognare. Gioca se merita, ha precisato il tecnico emiliano. Nei 26 convocati poi due rappresentanti della Serie A, il romanista Wesley e lo juventino Bremer. Tanti ex di casa nostra, da Alisson a Danilo, da Alexandro a Marquinhos. Addirittura gli attaccanti spiccano Rafinha e Vinicius, assente illustre João Pedro del Chelsea. Ma se Ancelotti saprà dare solidità a tanto talento offensivo, il sesto trionfo mondiale non sarà impossibile. Giorgio Matteoli, GR1.
15: Ancelotti, che ha legato con grande successo parte della sua vita in panchina al Real Madrid, il Real si prepara al ritorno di Mourinho, che secondo la stampa spagnola avrebbe rifiutato il rinnovo col Benfica e avrebbe già l'accordo verbale con i Blancos. Si attende l'annuncio, così come si aspetta l'ufficialità dell'addio di Guardiola al Manchester City. Il City stasera in campo in Premier League, ospite del Bournemouth, non dovesse vincere, l'Arsenal sarebbe campione già oggi. Ancora un allenatore italiano per l'Albania, è Rolando Maran, annunciato oggi, ha firmato per 2 anni, prende il posto di Silvinho. Restando Sempre in tema panchine, molto potrebbe muoversi anche nella prossima Serie A, a cominciare dal Napoli con il possibile addio di Conte. Ben saldo all'Inter, Chivu stamane per il tecnico campione d'Italia, incontro con la dirigenza, si è parlato di futuro, del suo rinnovo e anche di mercato. Playoff di B alle 20, Monza-Juve-Stabia, ritorno della semifinale, 2-2 all'andata. Playoff anche nel basket, gara 2 dei quarti, stasera Bologna-Trento e Venezia-Tortona, Bologna e Venezia avanti nella serie. Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio.
0: Rai Radio 1 Sport.
2: Extra Time, puntata del 29 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
5: Amadeo, non puoi avere un futuro se passi il tempo a giocare a biliardino.
8: Amadeo? Eh? Tada! Come va?
13: Capi, sei tu?
8: Certo, dico che sono io. 3.624 partite vinte insieme noi due.
13: Ho passato tutta la vita a giocare a biliardino e adesso non ho niente.
8: Non ti buttare giù. Questa partita può ancora avere una svolta. Andiamo a cercare i ragazzi che sono di ferro.
13: E dove?
8: Ah, non so. Dentro a biliardino conosco ogni centimetro, ma qui fuori, dammi un attimo.
13: Ti sfido a una partita di calcio vera.
18: Sono gli Underdogs di Goal, il film di animazione tratto dal racconto Memorie di un'ala destra. Qui il campo è un luogo magico dove i piccoli giocatori di ferro del calcio balilla prendono vita per andare a sfidare lo strapotere di una squadra di supercampioni. Gli Underdogs nel gergo sportivo sono coloro che partono senza i favori del pronostico. Scommettere su di loro significa sconfitta quasi certa, ma sono proprio le clamorose eccezioni alla regola, le vittorie impossibili degli sfavoriti a scrivere l'epica di uno sport come il calcio. E a disseminare memorabili imprevisti sulla strada delle ultime qualificazioni mondiali ci hanno pensato i leoni rossi della Macedonia, che hanno fatto lo sgambetto alle titolatissime Germania Italia e che più o meno un anno fa sono scesi in campo per la loro prima storica partita in un campionato europeo.
20: L'appoggio in orizzontale per Elmas, che cerca a sinistra Alioski, cross raso terra pericoloso in mezzo, attenzione, carambola che favorisce la Macedonia, la rete di Goran Pandev, la rete di Pandev, il pareggio per la Macedonia. Un rimpallo che aveva favorito in un primo momento Trajkovski, poi il pallone è arrivato proprio sul piede di Pandev, che con tutta la calma del mondo appoggia comodamente il pallone in rete.
21: Vale tanto per lui, la sua nazione, il primo gol è una competizione così importante.
18: Era il 13 giugno dello scorso anno, la Macedonia del Nord nella sfida contro l'Austria segnava il suo primo gol in un campionato europeo. È un gol storico e chi poteva segnarlo se non Goran Pandev, il calciatore macedone più forte di tutti i tempi, record di presenze e di gol con la maglia della sua nazionale. Buongiorno Goran Pandev.
22: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
18: Goran, non è stato quello il tuo gol più difficile, neppure il più bello esteticamente, ma a volte in un pallone che rotola in rete c'è un significato che va oltre il gesto sportivo. Questo era un gol simbolicamente molto importante per la Macedonia, che giocava il suo primo europeo, una partecipazione che avete atteso a lungo.
22: Sicuramente sì, perché andare un europeo per noi era difficile, però siamo riusciti dopo 30 anni di dipendenza. Poi era tanto entusiasmo, poi ero felice che l'ho segnato io il primo gol europeo. Peccato che non abbiamo fatto il risultato, però per noi è significato tanto, perché veramente nessuno si aspettava che la nostra nazionale andavano in europeo.
18: E tu, oltre a quel primo gol ad un europeo, hai segnato anche quello che valeva la qualificazione nello spareggio con la Georgia. Goran, dopo quell'europeo hai chiuso con la nazionale, hai 39 anni, quindi è una decisione che a un certo punto può arrivare. Già nel 2015 avevi lasciato, ma ti avevano convinto a tornare. In nazionale, questa tua decisione definitiva di abbandonare, come l'hanno presa? Non hanno cercato di trattenerti ancora un po', magari come presenza carismatica nello spogliatoio?
22: Ma no, sicuro, ho parlato anche con il allenatore di adesso, però io ho deciso già prima di spareggio con la Georgia, perché era giusto lasciare anche spazio più giovani, perché nostra nazionale ci sono tanti giovani bravi che ci devono prendere la responsabilità e di fare bene, perché sono giocatori forti come Bardi, come Elmas, come Ristoffi, che Ademi, che è la gente veramente che gioca a grandi livelli, e era giusto così. Io ho deciso prima di Georgia, le ho parlato anche ai ragazzi, al presidente di federazione, allenatori, era questa la mia decisione, andare e non andare europeo, e era la mia ultima partita con Giorgio. Poi ho fatto gol io, siamo europeo, era giusto partecipare e divertirsi, perché questo era il mio sogno da bambino.
18: Goran, durante le qualificazioni dei mondiali avete battuto la Germania fuori casa, e anche lì c'è stato un tuo gol, ovviamente il primo. Questo è stato un evento storico, perché la Germania nella storia delle sue qualificazioni mondiali aveva perso solamente due volte. Però tu hai lasciato un'eredità importante, come dicevi prima, no? Ai giovani.
22: Ma sì, poi con l'arrivo di Angelovski 5-6 anni fa, quando è venuto a Genova a parlarmi di tornare in nazionale, mi ha spiegato il suo progetto, le sue idee, era troppo convinto, poi io mi sono lasciato un po' così, perché sono andato via da nazionale, era tanti anni che non dormivo neanche, perché per me la nazionale era tutto, però succedevano tante cose, non ce la facevo più andare avanti così, dovevano cambiare le cose. Poi con l'arrivo di Angelovski abbiamo fatto veramente una nazionale molto esperti e giovani, una bellissima squadra, dentro eravamo come una famiglia, e poi i risultati sono usciti fuori. Eravamo 160esimi in lista UEFA, poi adesso siamo 60esimi, se non mi sbaglio.
18: E c'è stato
22: fatto un salto incredibile.
18: Sì, c'è stato un grande progresso, Goran, da parte della Macedonia. Nella semifinale dei playoff per la qualificazione mondiale avete battuto l'Italia a Palermo, tu non c'eri perché avevi già lasciato la nazionale. Per noi è stata una tragedia, ma per voi una vittoria da ricordare.
22: Ma sicuramente sì, ma non mi è sorpreso, perché ho lasciato un gruppo molto molto forte, ragazzi bravi che ci credono nelle sue qualità, e questo l'hanno dimostrato, ma non solo contro l'Italia, ma abbiamo fatto grandi risultati, abbiamo vinto in Germania come avete detto prima, questo non viene così, risultato con Germania e Italia, le nazionali, secondo me 10 nazionali più forti del mondo, non è da tutti, però la squadra è unita, e è stato piacere che abbiamo battuto l'Italia, che tutti ci davano per spacciati, e noi abbiamo fatto una grande grande vittoria.
18: L'Italia è un po' la tua seconda casa, perché hai giocato 20 stagioni nel campionato italiano, Spezia, Ancona, Lazio, Inter, Napoli, Genova, Parma, si fa fatica anche a elencarle tutte. Tu in campo non c'eri a Palermo, ti sei evitato l'imbarazzo nei confronti di tutti i tifosi italiani che ti vogliono bene.
22: Ma sicuramente, come avete detto, per l'Italia per me è la seconda casa, i miei bambini sono nati qua e mi sento anche metà italiano, però quella partita sicuramente tifavo la Macedonia, le ho guardate con gli amici italiani, e c'è stata qualche battuta, perché ci dicevano che ci facevate 4-5 gol, che era una partita facile, vi preparate per la finale, però gli ho detto che devono stare attenti, che Macedonia se qualche occasione il gol lo fa, poi contropiedi siamo una squadra pericolosa, però alla fine era giusto così, ultimo minuto che non ci avete più tempo di recuperare.
3: Eccolo Pandev, parte il suo tiro, rete! Gol Pandev! Ha raddoppiato l'Inter! Una pennellata, un disegno, una pittura di Goran Pandev con l'interno del piede sinistro alle spalle di Dida, impietrito al centro della propria porta.
4: Pandev tiro libre, gol dell'Inter, y se acercó a todos nosotros, tenía razón, el gol es mío.
6: Yo decía que el gol era mío, y los jugadores decían que era bruxo, pero son coincidencias.
18: Quelle che abbiamo sentito in coda erano le voci di Capitan Zanetti e di Mourinho, che commentavano un gol fantastico di Goran Pandev con la maglia dell'Inter in un derby del 2010, l'anno del triplete nerazzurro. Mourinho a bordo campo esultava e gridava: il gol è mio, ma perché Goran?
22: No, perché dovevo uscire. Prima mi sono mangiato un gol davanti a Dio, che ho preso il palo, che volevo fare il pallonetto, però dopo punizione ha detto Mourinho calcia tu e poi fai gol e poi esci. Vabbè, ci provo. Poi è andata così. Meno male che abbiamo vinto la partita, perché quasi un'ora abbiamo fatto senza Schneider, che ha preso il cartellino rosso.
7: Ma Mourinho diceva: il gol è mio perché ti ha fatto rimanere in campo, perché, perché sapeva che avresti segnato da quella due riuscite. Invece
22: sì,
7: ha detto, ha detto fermi
22: forse
7: tutti con il quarto uomo e fategli tirare la punizione.
22: Sì.
7: E tu l'hai messa dentro.
22: Detto, tira tu, sì, fai il gol e poi esci. È andata così, meno male.
7: Pochi giorni fa Mourinho ha vinto la Conference League con la Roma, il primo allenatore che vince tutte le coppe europee, e ha vinto anche con i giallorossi, che non vincevano una coppa internazionale da sempre praticamente. Molti storcono il naso pensando alla Conference, però insomma lui al primo colpo ha portato la Roma a vincere qualcosa dopo tanti anni. Che ne pensi?
22: Ma sono felice per lui, perché lui è un vincente. Poi quando arriva in finale sapete meglio di me che è difficile che sbaglia la partita. Poi è sempre una coppa, è una Conference altra, però è una coppa importante. Poi la gente di Roma sicuramente significa tanto, perché ho visto i festeggiamenti, è una cosa incredibile. Poi conosco ambiente a Roma, ho giocato quasi 6 anni alla Lazio, lo so cosa significa per un laziale o un romanista vincere un trofeo.
7: Tu hai vinto la Champions League con Mourinho l'anno del triplete. Sì. In che modo Mourinho riesce a compattare la squadra, a trarre il massimo dai calciatori?
22: Ma questa è la sua forza. Poi ci parla tanto con i giocatori, anche individualmente ti fa credere che sei più forte di tutti. Questo poi era la cosa incredibile che mi è rimasta da lui, che anche la gente che non giocava tanto lo voleva bene. Lo sappiamo come sono i calciatori, come siamo. Se non giochi sempre è colpa di allenatore, è colpa di qualcun altro, però lui quell'anno là ha fatto le cose incredibili. Poi anche nei momenti più difficili ci difendeva sempre, se la prendeva la responsabilità lui, e sapeva che quella squadra era la squadra che può vincere tutto.

0: L'Udinese si dimena in avanti, dell'anno promuove e la coppia Balbo-Branca dovrebbe concludere. Ma Branca è poco alcolico e comunque i nerazzurri se lo bevono senza ubriacarsi. Bagnoli vara un tandem d'attacco Pančev-Sosa, un matrimonio che sembra subito riuscito grazie alla benedizione di Berti. Pančev, anche se viene dalla Macedonia, dimostra di non essere alla frutta. Di Sarno e Calori, male informati, lo lasciano fare. Tanto, pensano, non segnerà mai. E invece Zac, ecco il primo schizzo di veleno del Cobra in campionato.
1: Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro.
2: Era il 1992, la prima rete in Serie A di Darko Pančev, centravanti macedone dell'Inter. Fra Pančev e Pandev c'è la differenza di una sola consonante, ma anche di tanti gol segnati nel nostro campionato. Goran ne ha segnati tantissimi, mentre Darko decisamente pochini. Goran, Darko era un tipo molto simpatico, però non ha lasciato una grande impressione in Italia. Eppure lui nel 91 aveva vinto la Coppa dei Campioni e la Scarpa d'Oro con la Stella Rossa. Allora ti chiedo, qual è la difficoltà che deve affrontare in Italia un attaccante pure bravo che arriva da fuori?
3: Ma sicuramente adattarsi al calcio italiano non è facile. La tattica, la fisicità era la cosa per adattarsi di un

0: in Europa, in Champions con quella squadra. Sicuramente c'era la gente dietro, anche che secondo me giocavano anche per lui, perché c'era Savicevic, Prosinecki, c'era Jugovic, Mikhailovic, c'era gente molto, molto forte. Poi tutti si aspettavano che lui faceva tanti gol anche in Italia, però non è andata come pensavano tutti. Mi sono dispiaciuto perché lui è uno che faceva gol, come avete detto, che ha vinto la Scarpa d'Oro, però in Italia non è riuscito a fare le cose come sapeva.
1: Pančev è stato il tuo predecessore come simbolo del calcio macedone. A fine carriera ho letto che ha aperto un bar a Skopje, il Caffè 9 come il suo numero di maglia, mentre per te il futuro credo che sarà molto diverso, perché sei proprietario dell'Accademia Pandev, una squadra che milita nella Serie A macedone.
0: Sì.
1: So che il vostro credo è possesso palla e tattica, è vero?
0: Sì, noi abbiamo aperto una scuola calcio, era per i bambini, però 5 anni fa abbiamo fatto anche una prima squadra, perché lo sai che i ragazzi crescono e gli abbiamo dato la possibilità di affrontare anche il campionato maggiore. Quest'anno abbiamo fatto delle cose bellissime, siamo usciti secondi in campionato, che abbiamo fatto impresa incredibile, siamo nella Conference League, sono felice per tutti giù che lavorano e tutti i ragazzi, perché noi ci abbiamo in squadra tanti ragazzi giovani, ci abbiamo tanti nazionali in tutte le categorie, sono felice che i ragazzi stanno crescendo come si deve.
1: Ma quindi in nazionale ti è capitato magari di giocare con qualche tuo giocatore della tua squadra?
0: Io sì, in qualche partita, anche europeo, c'era uno della squadra mia che l'hanno portato, bravo attaccante, però è andato via, anche altri ragazzi, un po' in imbarazzo, però è bello di calcio anche questo.
1: Giocava in campo insieme al suo presidente, tra virgolette, diciamo così.
0: No, è il presidente.
1: Sì, il proprietario, ancora di più, il proprietario è ancora più importante. E poi so che avete un vivaio di 1000 ragazzi, più di 1000 ragazzi in tutta la Macedonia, da piccole e grandi.
0: Sì, bravo, ha detto bene, perché ci abbiamo aperto tante scuole calcio in tutto il paese. Mi sentivo in debito con la mia nazione e volevo aiutare i bambini. Così abbiamo creato quella scuola calcio e sono felice, sono contento che ci sono tanti ragazzi che giocano pallone.
2: Allora, com'è andato in Bosnia? Perché sei tornato?
3: Sono libero. Questa mattina mi sono licenziato.
2: Ah, bene. E puoi licenziarti anche dalla fotografia?
3: Facciamo l'amore.
2: Vuoi essere serio, Alex?
3: Sono serio. Ti insegnerò il macedone.
2: Idi ebisa, te sakan, doska. La Macedonia non è sicura.
3: Ma sì che lo è. È il luogo dove i bizantini catturarono 14.000 macedoni. E gli cavarono gli occhi e li rimandarono a casa.
2: Alex, non mollare. È importante prendere posizione.
3: Prendere posizione?
2: Sì.
3: Tutto uguale. Romania, El Salvador, Azerbaijan, Belfast, Angola, Bosnia, ma fanculo. La pace è l'eccezione, non la regola.
1: È una scena di Before the Rain, il film di Mingico Manceschi, Leone d'Oro a Venezia, è candidato all'Oscar per il miglior film straniero. È la storia di un famoso fotografo di guerra che vorrebbe lasciare tutto e tornare nella sua Macedonia, che però a sua volta sta per scivolare nel conflitto balcanico. Goran Pandev, quella della Macedonia è una storia complicata, fatta di conflitti, rivendicazioni. Di recente avete dovuto aggiungere la dicitura del nord al vostro nome per un vecchio contenzioso con la Grecia, perché c'è una regione che si chiama Macedonia. Quanto può essere importante il calcio per rafforzare l'identità, la coesione di un paese?
0: Ma guarda, il sport secondo me è tutto, ti fa unire, perché io quello che ho visto con il calcio quando siamo qualificati in Europeo, che tutti sono usciti fuori sulle strade a festeggiare, perché da noi ci sono anche tante altre nazioni come albanesi, come i turchi, come tutti insieme a festeggiare, era una cosa più bella, perché sport unisce tutti. Poi ci sono stati tanti momenti difficili, ci stanno ancora, siamo un paese molto piccolo che ha fatto anche la guerra, che si è divisa con la Jugoslavia, problemi con la Grecia, non è facile, però come ho detto prima, il sport è la cosa più importante e più felice che ti può far crescere anche i ragazzi.
1: Il calcio è una cosa che accorcia le distanze etniche, come ci spieghi, no?
0: Sì,
1: si dice che tu sia così popolare in Macedonia che potresti fare il primo ministro, ma è una battuta o sono arrivati a proportelo?
0: No, ma sì, mi hanno proposto, però guarda che a me la politica non mi interessa e non capisco niente della politica. Io sono felice che ha aiutato il mio paese di raggiungere certi obiettivi, che anche quando sono arrivato in Italia, la Macedonia non è che la conoscevano tanti. Poi ho fatto 20 anni qua in Italia e sicuramente ho dato tanto per il mio paese, la riconoscenza con i comportamenti, con il mio lavoro, con il tutto, che sono felice di quello che ho fatto per il mio paese.
1: Forse non il primo ministro, però intanto potresti fare il presidente della Federazione Calcio Macedone. Questa è un'ipotesi un po' più concreta. Che ci dici a questo proposito?
0: Ma per adesso no, sto pensando solo alla famiglia adesso, a riposarmi, però io sto aiutando tanto.

0: buttato giù l'agente di federazione, però per il presidente non mi interessa ancora, come non sono neanche pronto di fare certe cose, perché come detto prima ci sono tante cose politiche che ti mettono anche dentro nella federazione. Io con queste cose non mi piace, ne voglio stare fuori.
1: Goran, come si diceva nel film di Manceschi, la pace è un'eccezione, lo stiamo vedendo con quello che accade in Ucraina, perché mai avremmo pensato oggi nel 2022 di vedere un'altra guerra così vicino a noi, dopo quello che è successo 30 anni fa nei Balcani. La guerra l'avete vissuta anche voi direttamente, di persona. Che sensazioni ti provoca quello che sta succedendo?
0: Mi dispiace tanto, perché la vedo la cosa come era la Jugoslavia. Fanno la guerra secondo me fra i fratelli, perché russi e ucraini prima, tanti anni fa, erano, se non mi sbaglio, erano insieme, vivevano insieme, crescevano insieme. Questa cosa fa ancora più male.
1: E Goran, ti abbiamo visto quest'anno con il Parma, hai chiuso la stagione con il Parma, qua in Italia sei passato dal Genoa al Parma a gennaio. L'anno prossimo che succede? Ti vediamo ancora in campo?
0: non lo so, adesso voglio riposarmi, godermi la famiglia e poi penserò per il futuro. Non ho ancora deciso cosa fare. Sicuramente a Parma sono stato benissimo, 3 mesi belli. Peccato che mi sono fatto male e non sono potuto aiutare tanto la squadra. Sono tanto anche dispiaciuto, perché Parma merita la Serie A, è una grandissima piazza con i grandissimi tifosi, e spero che torna presto dove merita.
1: Goran, secondo me è ancora da dare in campo. Noi speriamo di vederti ancora in campo, giocare ancora per qualche anno, e tanto ti ringraziamo per essere stato con noi. A presto, grazie, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a voi, credo, grazie mille.
2: Se ne va Leao in area di rigore, Leao si muove, gira un pallone in mezzo, la girata, rete, ha segnato il Milan.
3: Arriva Rafaleo a togliere il pallone, prova ad involarsi in area di rigore, Leao inarrestabile, cross, rete, doppiato il Milan! E sì! Il terzo gol del Milan! È finita! Il Milan è campione d'Italia! Esattamente! Dopo 11 anni, la forza!

0: Cristiano.
1: Dopo 11 anni il Milan è tornato a vincere uno scudetto e con i successi della squadra è tornato in piazza il popolo rossonero. C'è chi ha potuto gioire di nuovo dopo tanto tempo e c'è chi invece assapora per la prima volta l'ebbrezza del successo. Luca Cesaretti è andato per le strade di Milano per raccontarci una passione che si rinnova di padre in figlio per un'idea di calcio che fa proseliti in tutto il mondo.
2: Noi siamo della Siria,
3: noi veniamo da Bologna.
4: Noi siamo milanisti a Torino, siamo arrivati qua per festeggiare.
5: E dove siete?
6: Da Sicilia.
7: Direi da tutto il mondo.
8: Milano.

0: fatica. Milano, che fatica.
1: Una felicità mai provata negli occhi del bambino che con una mano stringe quella del padre e con l'altra sventola la bandiera rossonera. La mamma che guarda felice il marito e le figlie unite dall'amore per gli stessi colori. Due giovani che per la prima volta possono partecipare a un evento che passerà alla storia. C'è tutto il mondo qui a Milano come mezzo secolo fa, ma per altri motivi. Oggi, per festeggiare uno scudetto, atteso 11 anni. I milanesi doc hanno gli occhi pieni di orgoglio.
2: Milano è rossonera, quindi abbiamo riconquistato stato quello che è sempre stata Milano, la nostra città.
3: La dinastia dei Maldini continua, dal campo alla scrivania. È uno degli scudetti più belli e più importanti, per tutta una serie di motivi.
1: Tante, tantissime le famiglie.
4: È una partita più bella.
5: Da figlio, padre, da nonno, sempre.
6: Guarda, da padre, figlio e moglie, il piccolino a casa. Ciao, Cri!
1: I padri hanno portato in piazza i figli a festeggiare il loro primo tricolore, un rito pagano che non passa mai di moda.
7: Grande emozione, infatti. Avevamo tanta paura che vincesse l'Inter e lui ancora non vedeva nulla. E invece finalmente ha vinto anche lui. Tanto a Torino è difficile, lui è da solo lì in classe e festeggia.
8: Nel 2011 erano ancora piccoli loro, non hanno potuto partecipare e godere questa volta. E sono venuti qua e l'ho portato io apposta per vedere questo scudetto che è tanto atteso.
1: E poi i giovani, che qualche successo magari lo ricordano già, ma che ora finalmente possono e vogliono lasciarsi andare a festeggiamenti sfrenati.
9: Specialmente dagli anni bui e difficili che venivamo sia a livello umano che a livello calcistico. Io vivevo sempre con i ricordi di mio padre che, essendo nato negli anni 60, si era vissuto il miglior Milan, e io da quando memoria sì, ho vissuto la Champions quando avevo 7 anni, lo scudetto a 11, ma non era nitido e impresso nella mia memoria, mentre adesso finalmente a 22 anni riusciamo a festeggiare come persone serie e ricordarcelo per sempre.
1: Su tutti a vegliare lei.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Alessandro Rosi alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte dei 5 italiani alle Maldive avvenuta durante un'immersione. Le autopsie saranno disposte al rientro delle salme. Stamattina sono stati recuperati i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim Al-Khudri, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione per il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto nella cittadina emiliana. Negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha sospeso l'offensiva programmata su richiesta degli alleati del Golfo per favorire i negoziati mediati dal Pakistan. Il Qatar ha dichiarato che le trattative necessitano di tempo per raggiungere un accordo. Lo scoglio principale resta il nucleare. La Global Sumud flottiglia, dopo il blitz israeliano, una decina di barche procede la navigazione verso Gaza. In corso trattative con i governi europei per i 300 attivisti fermati. Ancora non è chiaro se i 12 italiani verranno portati nel porto israeliano di Ashdod. Lo scorso anno le retribuzioni in Italia sono cresciute in media del 3% come nel 2024. Il settore privato ha segnato un rialzo un po' più alto, mentre quello pubblico si è attestato al 2,7%. Nel complesso, nella PA, negli ultimi 10 anni, le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 15%, ma nonostante gli incrementi degli ultimi anni non hanno ancora superato quanto perso dopo la pandemia, emerge dal rapporto sulle retribuzioni pubblicato dall'ARAN. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da Pecora.
1: Rai Radio 1 Sport. C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Il caffè di Radio 1 Sport.
6: Il nostro caffè è pronto anche oggi alle 14:03 in diretta su Rai Radio 1 Sport in questo martedì 19 maggio con voi fino alle 16:30 sì. Come in queste settimane di giro ho già sentito una voce, ben trovati da Guido Ardone,
7: Emanuele Granelli
8: e Gabriele Brocheni
6: con Claudio Campobasso che ne perfeziona immediatamente l'audio, con Danilo Gionta dall'altra parte del vetro. Comunicazione subito importante, straordinaria: il campionato non è finito.
7: Ripeto, il campionato
6: non è finito. E allora perché si parla solo di allenatori, di panchine, girevoli, di quello che sarà nel prossimo anno?
7: Perché
6: non da oggi,
7: da diverse settimane. Diciamo nelle scorse settimane è stato più sui direttori sportivi. Adesso si sta cominciando con gli allenatori, comincerà anche con i giocatori, anche se di grandissimi talenti, forse ormai come siamo abituati negli ultimi anni, ne vedremo
6: non
7: poco,
6: ne
7: anzi
6: sono.
7: C'è il rischio che possano scappare alcuni come Nico Massa.
6: Magari arriva qualche anzianotto nuovo.
7: È probabile, magari. È possibile anche Ildiz a questo punto. C'è un grande punto interrogativo sul suo futuro e ci divertiamo e ci godiamo questo valzer e mercato degli allenatori che è appena all'inizio.
6: Precocemente cominciato, senza contare il fatto che ci sono da assegnare ancora 2 caselline per la Champions League con relativo carico di milioni, e questo ci porta, immagino tu alludessi proprio a questo aspetto, all'eventuale permanenza o partenza dei pezzi
7: l'oro
6: pregiati.
7: Della Champions.
6: Assolutamente. E soprattutto c'è ancora una casella scomodissima per la retrocessione, però ora a 90 minuti dal traguardo con il cronoprogramma programma della 38esima e ultima giornata, che è stato, diciamo, per fortuna stilato e stabilito, esatto, senza incidenti di sorta, con ampio anticipo. Sono già cominciate le consultazioni per le prossime panchine. È chiaro che si parla tantissimo di Antonio Conte, perché hanno lasciato il segno le sue dichiarazioni nel post Pisa Napoli, e noi ne riascolteremo un frammento più avanti, quando andremo proprio in casa Napoli a parlare della situazione, perché poi ovviamente il rovescio della medaglia è sempre il nome dell'eventuale ipotetico probabile,
7: e poi il conseguente effetto domino poi
6: e
7: su tutti
6: via
7: gli
6: via
7: altri,
6: tutti gli altri, perché praticamente si fa prima a contare quelli che diciamo resteranno saldamente nella propria posizione. Parleremo soprattutto già nella prima parte della situazione in casa Juve, dopo l'inatteso scivolone interno contro la Fiorentina. Sì, c'è il discorso Champions, e chissà se a cascata non porti con sé anche altre possibili conseguenze. Ora c'è questo derby all'ultima giornata, più che mai insidioso, perché Roma e Milan si sono messi meritatamente
7: in una posizione di vantaggio,
6: pole position assoluta, in questa mini griglia per arrivare poi al traguardo della Champions League. Oggi è martedì, e anche se il campionato, la regular season, che è ampiamente terminata, però in Serie C che cosa accade? Ci sono da una parte i playoff, che vanno avanti per determinare il nome dell'ultima squadra promossa in Serie B, ma ci sono stati anche i playout.
7: Esatto.
6: Beh, i sommersi e i salvati, noi abbiamo scelto così,
7: abbiamo scelto
6: opportunisticamente di parlare con i salvati.
7: Esatto, beh, è stata comunque, sono stati giorni in cui la Sardegna ha festeggiato delle salvezze.
6: Giusto.
7: Sia per il Cagliari, matematicamente è stato uno dei verdetti della penultima giornata, e anche per quanto riguarda la Serie C, parliamo della Torres,
6: che è la seconda squadra sarda,
7: esatto,
6: in ordine, diciamo,
7: esattamente,
6: di apparizione.
7: Si è salvata attraverso il playout dopo una stagione particolarmente tribolata.
6: E sarà con il presidente, che poi ha anche una storia molto particolare, giocatore prima, allenatore poi, sempre in terra sarda, adesso già da qualche anno è a capo della squadra di Sassari, che è anche la sua città, quindi diciamo profeta in patria, se vogliamo. E poi ancora, anzi direi soprattutto, il Giro d'Italia, perché,
7: esatto,
6: la Corsa Rosa riparte oggi dopo il lunedì di riposo, si apre a tutti gli effetti la seconda settimana, si apre in modo molto molto particolare con la prova a cronometro, l'unica di questa edizione numero 109, prova sempre peculiare, quindi senza ulteriore indugio, perché credo siano già in preascolto, ma saremo da loro tra pochissimo, andremo a coinvolgere per un primo aggiornamento, e poi ci sarà il consueto appuntamento sulle strade del Giro, sempre allo scoccare della mezz'ora, dell'ora, la lunga finestra dalle 16:30. insomma, conoscete già il programma, il nostro quartetto è pronto, non sono pronti alcuni azzurri del tennis, poi dopo faremo un po' il punto con te, Emanuele,
7: assolutamente,
6: dopo
7: sì,
6: la sbornia di Roma,
7: Roland Garros e anche il torneo di preparazione proprio allo Slam parigino,
6: le cose vanno avanti, sì, mentre si apre la nostra scaletta musicale, come Gabriele Brocca,
0: con un altro quartetto questa volta dalla Svezia, no, ma non sono gli ABBA, sono gli ARC, e questa è la loro canzone di maggior successo, It Takes a Fool to Remain Sane.

0: ragazzi, bisogna essere matti per rimanere lucidi, più o meno possiamo tradurla così. Questa canzone degli Ark, direttamente dalla Svezia, da un piccolissimo paesino che si chiama Rottne, nella provincia di Vaxio, nella regione di Kronoberg, nella regione dei laghi Småland, al centro della Svezia.
1: Tutte queste cose in una sola canzone,
0: pensa un po'. Quando uscì questo disco, We Are the Ark, sbaragliarono tutta la concorrenza, compresa anche Madonna, arrivarono primi in classifica e poi chiusero i battenti, per 10 anni non fecero più nulla.
1: Beh, però insomma, lasciando un qualcosa di memorabile alle proprie spalle, a volte basta un solo acuto. L'acuto lo attendiamo oggi da uno dei protagonisti azzurri, prima di parlare di allenatori soprattutto toscani. Esatto. Ricordiamo che oggi la Toscana ospita la tappa odierna del Giro d'Italia, la frazione numero 10, prova a cronometro da Viareggio a Massa, e naturalmente confidiamo nelle possibilità di un italiano, ma non solo, prova che è già iniziata, è già in corso, ma bisognerà attendere poi per entrare nel vivo. Noi andiamo subito a chiamare in causa, e lo faremo di frequente nel corso di tutto il pomeriggio, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti, il nostro quartetto al seguito del Giro d'Italia. Un grande saluto a tutti, e Cristiano, a te la parola come sempre, buon pomeriggio.
2: Ciao.
3: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a chi ci ascolta da Marina di Massa, sede d'arrivo di questa decima frazione del Giro d'Italia, l'unica cronometro presente sul tracciato della Corsa Rosa edizione 109 da Viareggio. La partenza 42 km, si costeggia sostanzialmente il mare e poi poche curve, lunghi rettilini, si parte dalla passeggiata di Viareggio, quella che è famosa per la sfilata dei carri di carnevale, ma oggi non si scherza e non scherzerà Filippo Ganna, parte alle 14.20, Manuel Codignoni, è lui il grande favorito quest'oggi.
4: Grande favorito, buon pomeriggio anche da parte mia, perché questa è una crono da specialisti, una crono dove ci sono dei rettilini lunghissimi, ci sono, è vero, sì, delle curve di 90 gradi, dei tornanti di 180 gradi, ma sono sostanzialmente degli apostrofi rosa, è proprio il caso di dirle tra le parole, non ti amo, ma tra le parole, in questo caso Viareggio Massa, perché per lunga parte questa cronometro si sviluppa lungo i viali che costeggiano il mare, con delle velocità che superano anche ampiamente, in alcuni tratti potranno superare i più forti i 60 all'ora. Ora si parla di una velocità media per i migliori di 55, 56, forse anche 57 all'ora, e questo diciamo è il terreno di caccia preferito per il nostro corazziere di Verbania, che partirà fra 7 minuti alle 14.20, è lui il grande favorito. Ci aspettiamo uno squillo importante da colui che all'ultima tappa al Giro d'Italia la vinse 2 anni fa, proprio a cronometro contro allora Tadej Pogacar, questa volta diciamo a controbattergli questa vittoria. Oltre agli altri specialisti della crono, immaginiamo anche Jonas Vingegaard, ma questo è il suo terreno, Cristiano.
3: Ha piovuto nella notte tra Viareggio, insomma, la Versilia, con ancora qualche residuo di pozzanghere sulla strada, ma insomma ha smesso intorno alle 7 del mattino, poi c'è stato il sole, anche se poco fa, prima della partenza, un breve acquazzone ha colpito Viareggio, e dunque evidentemente qualche rischio c'è, ma oggi Ghirotto si corre per la vittoria di tappa, ma anche si corre per la classifica generale.
5: Eh sì, sicuramente Ganna aspettava questa tappa, intanto buon pomeriggio anche da parte mia, aspettava questa tappa, l'ha anche cercata dal punto di vista fisico, non ha speso troppe energie, sicuramente poi c'è la lotta tra Eulalio e Vingegaard, perché in questo momento ci sono solo 2 minuti e 24 secondi tra Eulalio e Vingegaard, e lì sapremo se questo vantaggio può bastare, ma sarà veramente dura, perché lo abbiamo letto, Eulalio dice a me fa paura perché è tutta piatta.
3: Eulalio che è la maglia rosa, inseguito proprio dal danese, questo per quanto riguarda ovviamente la classifica generale. Invece Giovanni Visconti, oggi anche una questione tecnica importante, no? Perché si è parlato di specialisti, e gli specialisti come vanno in questa crono?
6: Sì, buon pomeriggio a tutti. Oggi sì, bisogna essere degli specialisti veri, e Ganna lo è su tutti. Credo di poter affermare che non ha avversari oggi, se non se stesso, se non la possibilità, speriamo di no, di incappare in una giornata, no, punta molto su questa tappa, e come dicevi è importantissimo essere al top in tutto e per tutto, dal body, la bici, e loro fanno test in Galleria del Vento continuamente, investono tempo e denaro in questo, e quindi oggi è il momento in cui vedremo se tutto funzionerà.
3: E lo vedremo soprattutto sfilare con la maglia tricolore di campione italiano della specialità. Al momento il miglior tempo è quello di Valscheid, che fa da riferimento 48.10 per completare i 42 chilometri del percorso di questa decima tappa. Voi.
1: Grazie al nostro quartetto al seguito del Giro d'Italia, il prossimo appuntamento sulle strade del Giro, minuto più minuto meno 14.31. Oh.

0: Gruppo Bianchi, detto Cosmo, con il suo nuovo singolo dal titolo Ogni giorno / Ogni notte, 14:20 nel caffè di Radio 1 Sport.
1: E qui l'affare si complica dalla prima pagina, ovvero dalla home page online della Gazzetta dello Sport, gazzetta.it, con... Qui vale un po' tutto, suggestioni, ipotesi,
2: certo, per forza.
1: Un po' di fantamercato degli allenatori c'è, con tutto il rispetto ovviamente per il lavoro così certosino dei nostri colleghi della carta stampata, dell'edizione online della Rosia per essere precisi, però si immaginano avvicendamenti, destini incrociati, insomma,
2: perché comunque ci sono romanzo infinito, perché ci sono tante piazze comunque in ballo, tante panchine, siamo ormai anche nella settimana finale del campionato, quindi è normale che ci siano anche qualche suggestione che riguarda l'apertura di Gazzetta.it. Massimiliano Allegri appeso a un bivio, Milan o Napoli, cioè continuare sulla panchina rossonera o un futuro al Napoli. Quanti allenatori sono stati accostati ormai alla panchina azzurra, in questo caso del Napoli, perché c'è anche quella della nazionale che comunque è in ballo, e anche in questo caso sia Allegri che Conte sono in un certo, caso legati.
1: In teoria, diciamo, in queste ultime ore sembrerebbe avvantaggiato Conte. Antonio Conte, e questo appunto sarebbe legato, questo discorso, alle sue parole, diciamo, che hanno un sapore molto molto netto di addio.
2: È una sorta di autocandidatura qualche settimana fa.
1: Già c'era stata diverse settimane fa, botta calda poi alla fine, no, dopo il cambio della guardia generale con l'uscita di scena di Rino Gattuso. Aggiungiamo pure, e ti ridò immediatamente la parola perché stavi facendo un bel ragionamento, che oggi altre autorevoli fonti, già il principale network televisivo che racconta lo sport del calcio in Italia, sostiene che invece De Laurenti starebbe cercando una clamorosa, come dire, remontata per provare a convincerlo alla permanenza. Però siamo sempre alle voci.
2: Siamo sempre alle voci. Poi ascolteremo anche le parole proprio di Antonio Conte post Pisa Napoli, in cui comunque fa capire che c'è stato già
1: quello
2: un incontro.
1: Un bilancio,
2: un bilancio finale della stagione, che comunque c'è stato nell'ultimo mese già un incontro che dovrebbe essere stato chiarificatore, quantomeno tra lui e Aurelio De Laurentiis. Però c'è anche ovviamente il futuro della panchina rossonera. Massimiliano Allegri, nell'ultima settimana prima di Genoa-Milan, si è parlato tantissimo delle tensioni all'interno della società, ma anche tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic, di uno scontro che ci sarebbe stato nel post partita di Napoli-Milan, anche un pretesto abbastanza marginale per quello che è il finale di stagione, cioè l'inserimento di un terzo portiere per la prossima stagione. C'è stato questo scontro che tra l'altro fa riemergere anche alcune scorie del passato, rapporto proprio tra Allegri e Ibrahimovic, anche giocatori, alcune ingerenze da parte dello svedese sull'operato anche di Allegri. Adesso la vittoria di Marassi ha rasserenato decisamente un po' tutti, ma rimane comunque l'incognita, il punto interrogativo sul futuro di Max Allegri.
1: La parola d'ordine per tutti: arriviamo a fine stagione, conquistiamo l'obiettivo e poi ci siederemo a tavolino,
2: e
1: prenderemo decisioni,
2: poi vediamo come va,
1: e poi vi faremo sapere nel caso invece le decisioni siano già state prese. Lo sai chi ha trovato una bella panchina invece? Questo è nero su bianco, incontrovertibile, fattuale, diresti tu. Il caro Rolando Maran.
2: È benissimo. Prossimo commissario tecnico dell'Albania.
1: E sono cinque, considerando anche Beppe Dossena
2: dal 2002.
1: Una comparsata, però.
2: Esatto. Poi Gianni De Biasi, che abbiamo avuto spesso. Cinque italiani, ovviamente. Sì, Gianni De Biasi, che abbiamo avuto spesso nostro ospite proprio ai nostri microfoni. Cristian Panucci e Direia. E il prossimo sarà proprio Rolando Maran,
1: che farà il suo esordio nella coppia di amichevoli, esatto, a inizio giugno, quando grosso modo, insomma, forse un po' più avanti, anche l'Italia tornerà in campo, la nostra nazionale, ovvero quella di Baldini, praticamente l'under 21, perché ha già detto che farà convocazioni di un certo tipo in quella finestra ormai premondiale, strettamente a ridosso del mondiale che sarà. Vedremo la prima Albania allenata da Rolando Maran, ovviamente in bocca al lupo, grande orgoglio, darò tutto. Sono, insomma, parole sì di circostanza, ma anche di grande entusiasmo. Ha detto di conoscere già molto bene l'ambiente, di aver parlato proprio con lo stesso Gianni De Biasi, e anche noi, come ricordavi, ci parliamo spesso e volentieri, sempre con grande piacere. Noi oggi andiamo un po' rapidi perché vogliamo tornare a immergerci in quella sorta di miele, no, che è stato il fine settimana, la domenica soprattutto del Foro Italico, perché poi, insomma, l'effetto lungo, tu dici, si volta pagina, si guarda già ai tornei in corso, alle qualificazioni, alle prequalificazioni del Roland Garros. Qualche cattiva notizia che è arrivata già in mattinata, vedi soprattutto Flavio Cobolli, però insomma abbiamo un po' di cose cose da ascoltare.
2: Esatto, c'è ancora decisamente l'onda lunga degli internazionali, anche se è arrivata appunto la brutta notizia dell'eliminazione di Flavio Cobolli dal torneo 500 di Amburgo, dove era detentore del titolo campione, esatto, in carica, quindi perde 500 punti, non un grande, diciamo, avvicinamento al Roland Garros.
1: Credo
2: per
1: che
2: il
1: sia
2: tennista
1: virtualmente
2: romano.
1: sedicesimo
2: in questo momento, sì. E ha perso in due set dal peruviano Ignacio Buse. In questo momento in campo Luciano Darderi, a proposito di internazionali, il suo grande torneo fino alla semifinale del Foro Italico, e avanti nel primo turno di Amburgo contro l'argentino Burruciaga, avanti di un set 6-3, sotto invece 3-2 nel secondo. Ma come dicevamo, onda lunga del Foro Italico, il grande successo di Sinner 50 anni dopo Adriano Panatta, ma tante buone notizie per il tennis italiano, da Darderi anche alla sorpresa Andrea Pellegrino. Ne abbiamo parlato poi in parte anche ieri con il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, ne abbiamo parlato anche il nostro Emilio Mancuso, la nostra voce del tennis, e ne ha parlato anche con il capitano dell'Italtennis Filippo Volandri.
3: Felice e orgoglioso perché i ragazzi sono straordinari, ogni volta ci regalano nuove emozioni, abbiamo scritto l'ennesimo capitolo di una nuova storia del tennis italiano e dobbiamo essere veramente super orgogliosi. Singolo e doppio è un risultato storico, per questo però dall'altra parte non dobbiamo sederci, dobbiamo continuare a lavorare. I ragazzi ci hanno dimostrato ancora una volta di essere straordinari, di saper gestire situazioni difficili e complicate. Yannick in primis è arrivato con un serbatoio non pienissimo, invece poi con le forze che ha avuto è riuscito a trionfare ancora una volta, e questo ci dà la grandezza del ragazzo. Quasi 50 anni per rivincere la Davis, 50 anni per rivincere gli internazionali, tra l'altro in singolo e in doppio, è arrivata una medaglia olimpica a Parigi che mancava quasi da 100 anni, insomma stiamo riscrivendo la storia. Dall'altra parte Yannick ha dimostrato quanto ci teneva a vincere, per un italiano vincere Roma è a volte più di uno slam, l'ha dimostrato perché lo ha voluto vincere e non è scontato.
4: E adesso come si fa a piazzare la doppietta come nel 1976 con Parigi?
3: Sperando che i giorni di riposo siano abbastanza, sperando che poi soprattutto i primi incontri di Yannick non lo tengano in campo tantissimo, e lavorando duramente e quotidianamente come sta facendo.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Ma si trova a guidare una gran bella Ferrari non da oggi, Filippo Volandri. Poi è chiaro che adesso il pensiero va soprattutto al torneo di Parigi, il grande, come dire, rammarico della passata stagione di Yannick Sinner, ma questa è una verità lapalissiana che comunque possiamo giustamente ribadire.
2: Ieri dicevamo, Guido, che un mese e mezzo fa parlavamo del tabù della terra rossa di Yannick Sinner,
1: come
2: che
1: no,
2: mancava quel torneo importante su questa superficie.
1: Ma perché non è granché forte sulla terra rossa, poi fine. Vabbè, insomma, bisogna considerare che il dopo Madrid è stato caratterizzato soprattutto
2: dall'assenza di Alcaraz,
1: e così sarà anche a Parigi.
2: Però intanto manca questo tassello, ovvero il Roland Garros, lo slam parigino, e poi andando un pochino più avanti anche il torneo olimpico, cioè questi due tornei mancano a Yannick Sinner. Emilio Mancuso ne ha parlato con il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
6: Lo sport italiano è diventato protagonista nel mondo. Il tennis è ancora di più in questo momento al centro dei riflettori. Perché? Perché i loro campioni sono modelli di comportamento. E io non credo al genio e sregolatezza. Io credo al genio che con disciplina raggiunge i risultati.
4: Io, presidente, torno un secondo su Sinner, perché ha vinto tutto praticamente. Manca il Roland Garros, adesso lo giocherà, e poi manca quella medaglia olimpica. Quindi bisogna fare l'operazione Los Angeles 2028 con Sinner.
6: Io credo che da italiano di valore come è lui, che avete visto con quale signorilità ed educazione si è rivolta al nostro presidente, penso che nel suo curriculum gli faccia piacere. Deve solamente pianificare bene la stagione, perché altre volte non è che non ha voluto partecipare. Io mi auguro che di comune accordo si riesca ad ottenere una sua partecipazione anche alle prossime Olimpiadi.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Prontissimi per trasferirci ancora sulle strade del Giro, cosa che accadrà tra pochi istanti, pochi minuti, dopo aver ascoltato
0: il tempo di ascoltarci un paio di miti, quello di Duran Duran e quello degli Chic, Nile Rodgers e Duran Duran insieme in questa Free to Love, e poi strade del Giro.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Sulle strade del Giro.
3: Nove trovati da Marina Di Massa, sede d'arrivo di questa decima frazione del Giro d'Italia, l'unica cronometro, 42 km, partenza da Viareggio. Su strada c'è il grande favorito, Filippo Ganna. Manuel.
4: Filippo Ganna che ha già superato il corridore che gli partiva davanti, ovvero sia il francese Cyril Barthes, che affronta in questo momento un tratto di rettilineo e a grande velocità, frequenza di pedalata intorno alle 98-99, 100 pedalate al minuto, secondo i rilievi della GPS in questo momento ha già una trentina di secondi di vantaggio nei confronti di chi al momento comanda la classifica, ovvero sia Max Walscheid, il tedesco, segno che Pippo Ganna, ma non c'erano dubbi, sta facendo questa cronometro a tutta, segno che vuole cercare di lasciare il segno in questo giro. A te.
3: Con al momento 3 rilevamenti cronometrici dopo 17 km, dopo 28,7, dopo 38,3, questi tre tempi intermedi. Ganna, Giovanni Visconti, che ha dal punto di vista tecnico un 34,11 e 64. Cosa vuol dire? Magari lo spieghiamo a chi non è avvezzo a questi numeri.
5: Sì, Filippo Ganna che è partito con una corona anteriore, la moltiplica anteriore di 64 denti, con un 34,11 invece posteriore, vuol dire che lo sviluppo metrico della sua pedalata è davvero elevato, ma un corridore come Ganna con le sue leve se lo può permettere.
3: Ganna che è anche campione italiano a cronometro, infatti sta passeggiando lungo le vie di Viareggio con il tricolore. Avversari per Ganna ce ne sono, Ghirotto?
6: Oddio, io credo di no, perché Ganna insomma aspettava questo appuntamento e pertanto non credo che Vingegaard possa così insidiare la sua prestazione. Forse Aresma lo può avvicinare, ma credo che insomma a quanto sta dimostrando adesso è una posizione veramente composta. Lui insomma è uno specialista, è stato più volte campione del mondo e per arrivare a quello che ha detto prima Giovanni, una pedalata con quel rapporto massimo vuol dire andare oltre gli 11 metri.
3: Clamoroso, insomma Ganna che cerca la settima vittoria a crono al Giro d'Italia, finora 6 le tappe, come anche Thiel, raggiunge Magnè. Manuel.
4: Raggiunge e svernicia Magnè, gli prende per un attimo la scia, poi si sposta sulla destra, accelera e lo va a sorpassare. Ovviamente non si può restare in scia più di tanto per questioni di regolamento, ma anche perché evidentemente Magnè va più piano e lo stava rallentando. Adesso tornante verso sinistra, affrontato, disegnando la traiettoria come meglio di tanti piloti nella MotoGP, si rialza sui pedali e rilancia l'azione in uscita.
3: Si va dal lungomare all'entroterra, poco dentro le pinete della Versilia, arrivo a Marina Di Massa, già tanta gente presente sul tracciato, non poteva essere altrimenti, e finalmente dopo tanto maltempo c'è anche un po' di sole lungo il percorso del Giro d'Italia 109. Ci risentiamo alle 15.05 presumibilmente con il risultato di Ganna. Linea adesso, un giorno da pecora.
2: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: c'è chi andrà al massimo in Messico, perché questa canzone di Vasco Rossi ci fa anche un po' rimpiangere il fatto che noi non ci saremo da quelle parti.
1: In realtà ci saremo, perché questa canzone è dedicata proprio al fortunato radiocronista di Radio 1, non ne sveliamo ancora l'identità, che però l'11 di giugno seguirà Messico-Sudafrica per l'appunto la gara inaugurale del mondiale nordamericano. Però per quello c'è tempo, c'è prima da stabilire ancora un po' di cose, soprattutto per il nostro campionato, per la corsa Champions. È chiaro che il fatto eclatante del weekend, lo scivolone interno della Juventus che rischierà di compromettere davvero la qualificazione all'Europa che conta, e a cascata, lo dicevamo, una serie di conseguenze per ora soltanto puramente ipotetiche. Tanto tantissimo bianconero nella sua carriera, il bianconero Juve, ma anche il bianconero dell'Udinese, che poi ha rappresentato la sua altra grande esperienza da calciatore. Come ci piace sempre ricordare, il responsabile della rappresentativa, il commissario tecnico della rappresentativa nazionale di Serie D Under 18 e 19 della LND, Giuliano Giannichedda. Buon pomeriggio e sempre ben trovato su Radio 1 Sport.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
3: Buon pomeriggio.
1: Grazie a Giuliano Giannichedda, al quale chiedo subito, io faccio sempre come sai, il riepiloghino a beneficio di chi ci ascolta. Spalletti rinnovato, squadra che gioca, convincente, posizione in classifica, programmi per il futuro, quale attaccante prendiamo? Castello che crolla praticamente in poco più di 90 minuti, giocati maluccio con la Fiorentina, magari con qualche episodio che non è andato per il verso giusto, la Juve qui rischia, no? Nel gioco delle poltrone rischia di restare in piedi per la prossima Europa, Giannichedda.
2: Ma nessuno forse se l'aspettava, è chiaro che c'erano tutti i presupposti per programmare in maniera diversa la stagione, ma il calcio poi è così, quando meno te l'aspetti ti riserva delle sorprese, e da lì però la programmazione è chiaro che economicamente cambia, però se devi programmare in maniera intelligente, perché sei la Juve, per cui Spalletti secondo me è giusto che rimanga, visto che ha fatto buone cose, però bisogna riprogrammare, visto che secondo me a livello economico ci potrebbe essere qualche chiaramente calo degli introiti.
3: Sì, potrebbero esserci scenari adesso diversi anche per lo stesso mercato, ma adesso sono in discussione un po' tutti. In effetti è lo stesso Luciano Spalletti ad essersi messo da solo poi in discussione, non è che sia adesso in bilico, diciamo, la sua posizione, però ha parlato di quelli che sono stati anche le ultime settimane, gli ultimi mesi, di quello che è mancato, anche ripensando alla finestra di gennaio, un numero 9 che sarebbe servito, e comunque un Vlahovic che ha avuto a disposizione solamente nella fase finale di questo campionato. Ecco, forse c'è un richiamo soprattutto a quello che dovrà essere la società Juventus nel prossimo futuro, vorrà avere soprattutto garanzie da questo punto di vista?
2: Ma è chiaro, sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Spalletti, perché è giusto che lui è l'allenatore, il condottiero, è giusto che si metta anche lui in discussione, no? Nel senso che se manca qualcosa può darsi che è mancato qualcosa, però ripeto, secondo me è sicuramente la persona adatta per ripartire, programmare, e fa bene lui a, tra virgolette, pretendere di far parte di un mercato che sì, difficile, però se poi è lui che deve mandare in campo e i calciatori, è giusto che decida anche lui quali calciatori comprare, per poi mandare in campo.
1: Anche perché quella prossima, al netto di sorprese, come è stato immaginato, sarà, io dico, la prima stagione sin dall'inizio, proprio con questa facoltà di poter programmare, come ricordava Giuliano Giannichedda, e non a stagione in corso, che è chiaro che è tutta un'altra cosa. Però tra le pieghe delle parole di Luciano Spalletti, peraltro proprio ai nostri microfoni nel post partita di Juventus-Fiorentina, una frase sulla quale forse ometto io un po' di malizia, un po' di pepe, che comunque rivela poi un suo punto di vista particolare. Sono pochi secondi, l'andiamo ad ascoltare e poi lo commentiamo con Giuliano Giannichedda, che è in collegamento con noi. Sentiamo Luciano Spalletti.
4: Questo fatto di fargli credere di essere sempre sotto una ghigliottina, che se non tu fai sto risultato butti via la stagione, cioè metterli sempre di fronte a queste esagerazioni, secondo me è un po' sbagliato, perché poi loro debbono essere bravi a saper ridimensionare questi carichi che si può dare a queste partite qui, perché sennò a qualcuno possono sembrare ingestibili. Questa squadra è cresciuta, ha fatto tante cose, poi ha sbagliato una partita fondamentale, e è una partita che determina da un punto di vista sportivo un risultato, ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Ultima parte della dichiarazione, ovviamente dedicata al fatto che la Juve non è più padrona del proprio destino, dovrà battere il Toro e sperare superare dal suo punto di vista in un passo falso di Roma e o Milan. Però Gianni Chedda, io volevo sottolineare la prima parte, cioè il concetto è non tutti nel mio spogliatoio sono in grado di sostenere questa pressione di capire che la gara decisiva, che la gara della vita, che la gara dalla quale dipende una stagione, è un po' un modo forse

0: scudetto, certo. E allora lì la pressione è ancora più forte. Quindi di che parliamo? Che idea ha Spalletti dei suoi ragazzi?
1: Ma allora, secondo me è da leggere su più punti di vista, no, la frase di Spalletti, perché sicuramente lui ha tenuto degli obiettivi facendo dei discorsi ai calciatori in un certo modo, no? I calciatori, un po' sentendosi liberi da questa situazione, così andavano in campo e avevano questa libertà. Secondo me, nella settimana decisiva di questa partita, qualcun altro forse ha fatto il discorso alla squadra un po' diverso, mettendo ancora più pressione. È anche vero che se giochi alla Juve la pressione la devi avere, nel senso che tu devi andare in campo sempre per vincere, al di là di essere più o meno forte, più o meno primo, secondo, terzo, no, tu giochi alla Juve e vai, la Juve è costruita per vincere, per cui il calciatore già sa pressione. Secondo me forse lamenta il fatto che qualcuno ha caricato troppo questi calciatori, che forse non tutti sono pronti ad assorbire tali pressioni, e poi si è visto chiaramente in partita, perché è stata una Juve sinceramente riconoscibile.
2: Sì, è molto fragile inizialmente e poi anche molto confusa nel dover recuperare poi il risultato. Molti giocatori che forse poi non sono da Juventus, forse ha deluso anche qualcuno che era considerato un leader, come ad esempio Ildiz, che comunque nelle ultime settimane si è un po' in questo senso inceppato. E ripenso anche alle dichiarazioni di Spalletti delle ultime settimane, ovvero la prossima, non vi aspettate una rivoluzione per l'anno prossimo, ovvero gran parte di questa squadra rimarrà perché dovremo migliorarla. Ecco, questi 90 minuti hanno rimesso anche in discussione questo tipo di parole e di scenari, perché sembra ci possa essere proprio un pensare a un rimodellamento totale anche della rosa, ed è quello che in parte forse ha chiesto anche Spalletti con queste parole.
1: Sì, allora, la rivoluzione, a me le rivoluzioni sulle grandi squadre non piacciono mai, perché chiaramente la Juve viene da troppi anni con allenatori cambiati, con una programmazione che non è stata tale. Secondo me la rosa della Juve è forte, però ha bisogno di giocatori, come dicevamo prima, di grande personalità, che nei momenti quelli difficili vengono fuori e prendono in mano la squadra. Per cui non farei una rivoluzione, ma andrei a prendere 3-4 giocatori però che a livello di personalità ti possono far fare quel salto di qualità, perché a livello tecnico secondo me la Juve ha giocatori bravi e tosti che sono da Juve, e mancano quei 3-4 che trascinano proprio la squadra nei momenti quelli chiave,
2: anche per poi alzare l'asticella, perché uno dei problemi anche degli ultimi anni della Juventus, negli ultimi 5 anni, è stato quello di porsi l'obiettivo della qualificazione in Champions League, del quarto posto. L'anno scorso ad esempio è stata raggiunta all'ultima giornata grazie a quel gol di Locatelli su rigore a Venezia a 10 minuti dalla fine. Se l'obiettivo rimane quello e se la distanza continua ad essere ampia rispetto al primo posto, sono 5 anni che la Juventus chiude la stagione in doppia cifra di distanza rispetto alla squadra che ha vinto lo scudetto, e poi alla fine arriva quell'anno in cui la qualificazione Champions alla fine manca. Anche a livello di obiettivi deve alzare l'asticella la Juve.
1: Ma si chiama Juve, per cui devi alzare l'obiettivo. È vero che il mercato è difficile, è vero che si riparte da una ricostruzione, però la ricostruzione si fa... È difficile andare dal tifoso e dire vabbè, quest'anno ricostruiamo, no? Perché sei sempre la Juve, allora devi avere almeno un obiettivo. Però pensare, come hai detto bene, sempre al quarto posto, secondo me delegittima un po' il fatto della rosa o di chi va in campo. La Juve deve puntare al massimo, poi non ci riesci in un anno, però aggiungendo uno o due giocatori ci riesci il secondo o il terzo. È questo il percorso da Juve, perché se ogni volta si riparte da zero, poi si arriva sempre a dire vabbè, quest'anno cerchiamo di arrivare quarti. No, l'obiettivo è quello di costruire per arrivare ad essere la Juve di una volta, cioè vincere, provare a vincere lo scudetto e andare più avanti in Champions League quando è possibile.
0: E parole che ricalcano soprattutto rispetto al senso di continuità quelle di ieri ai nostri microfoni di Giovanni Coboligili, che è stato un presidente emergenziale della Juventus, esatto, in una fase complicata, e peraltro se la memoria non mi inganna, presidente proprio anche durante la presenza in bianconero Juve di Giuliano Giannichedda. Ora lo premetto, nessuno di noi è all'interno e può conoscere perfettamente certe dinamiche, parliamo di opinioni, Giannichedda, tranquillamente, però diceva Coboligili, io vedo una confusione societaria, nel senso che Spalletti parla con Elkann, ha detto chiaramente io parlerò con Elkann, ma Elkann chiaramente in virtù del suo ruolo ha mille altre cose, non può essere presente sempre, allora deve parlare con gli altri ruoli societari. Invece la Juve va un po' ricostruita proprio a partire da quelle che sono le gerarchie vere e proprie. Insomma, l'ex presidente faceva un discorso da dirigente, giustamente da dirigente di alto profilo, di carattere più generale.

0: al di là degli aspetti tecnici. Dall'esterno Gianni Chedda ha un'idea in merito, è chiaro che insomma parliamo di opinioni, torno a ripeterlo per tranquillità.
1: Sì, sì, no, ma è chiaro che le cose poi bisogna stare lì e saperle all'interno, però è chiaro che Spalletti evidentemente, dicendo che vuole parlare con Elkan, dice che chiaramente la sua espressione, cioè la su, quello che vuole
0: il
1: già
0: suo interlocutore
1: Taccomolli e gli altri già l'ha detta, no? Allora, visto che a loro già l'ha detta, secondo me vuole andare direttamente, la vuole dire anche, diciamo così, al capo, perché è giusto che tutti sappiano come stanno le cose, è giusto che si sappia il percorso che deve fare la Juve secondo Spalletti per arrivare a, però è chiaro che poi ci sono dei gradi, allora prima si parla al direttore generale, poi con CEO, poi con il presidentissimo, cioè poi dipende da,
2: ci sono delle gerarchie sono,
1: però, nelle, sì, però nelle riunioni è giusto che ci siano tutti, perché sono d'accordo quando dice Spalletti, tutti devono sapere come stanno le cose, perché poi se no altrimenti una cosa detta viene riportata in un altro modo, no, tutti quanti per far sì che cresca la Juve, per il bene della società è giusto che nelle riunioni ci siano tutti.
2: Eh sì, poi c'è il rischio magari di problemi proprio di comunicazione interna, però Spalletti evidentemente ha bisogno al suo fianco anche di un dirigente o comunque di una persona che sia un pochino più di campo, e anche Giovanni Coboligilli faceva il nome un pochino di Giorgio Chiellini, ovvero l'uomo di cui si dice Spalletti si fidi un pochino di più, può essere anche
0: uomo Juventus,
2: uomo Juventus, esatto, anche insomma, la juventinità anche al suo valore. In questo senso, ecco, ma dare più poteri, anche più responsabilità a Giorgio Chiellini, se ne parla poi per, anche per tanti ruoli, tante società in cui i ruoli non sono chiarissimi, pensa ad esempio quello di Zlatan Ibrahimovic all'interno del Milan, ecco, dare un pochino più poteri, responsabilità non solo dal punto di vista appunto dirigenziale di facciata, ma anche magari di campo, proprio nelle decisioni, a Chiellini potrebbe essere una mossa a livello di garanzia anche per Spalletti, che possa rassicurarlo in qualche modo?
1: Ma secondo me sì, perché se parliamo di Giorgio Chiellini sappiamo che giocatore è stato, ma che dirigente è, che uomo è, per cui se c'è una persona che può fare il bene della Juve, e non solo a livello di immagine o a livello di istituzionale, ma anche a livello sportivo, quello è sicuramente Giorgio Chiellini. Però come ho detto prima, se si decide questo significa che in quelle riunioni delle quali parlavamo prima Giorgio Chiellini ha un peso non solo a livello istituzionale ma anche a livello sportivo. Allora tutti quanti insieme, l'obiettivo deve essere unico, rifare la Juve forte come era prima, allora tutti insieme si lavora, però se si mette in mezzo un nome come Giorgio Chiellini è chiaro che nelle decisioni deve contare, deve avere peso, un peso importante anche quello che dice Chiellini a livello tecnico.
0: Abbiamo provato a scandagliare, no, l'ambiente Juve in un momento complicato con Giuliano Gianni Chedda. Io poi faccio sempre la domanda, quella più banale e diretta di tutte, previsioni in termini percentuali, è un discorso chiuso quello Champions, è chiaro che non avendo più appunto il destino nelle proprie mani, hai un derby e dalla sponda granata insomma c'è sempre l'aspirazione a provare a vincere finalmente questa partita, le gare di Roma e Milan, e poi sulla carta nessuno ti regala niente, però altrettanto sulla carta non sono delle montagne da scalare, volendo quantificare in un numero Giuliano Gianni Chedda, o è un discorso proprio chiuso quello del quarto posto acciuffato all'ultima curva?
1: Ma chiuso no, perché manca una partita, però io do veramente un 5% perché è talmente difficile, tra l'altro le squadre tra virgolette che dovrebbero steccare sono due e non una, per cui è ancora più complicato, per cui la vedo veramente veramente molto dura.
2: Eh sì, è complicato in effetti per la Juventus, anche ieri Giovanni Coboligilli ha parlato di un mezzo miracolo che ci vuole all'ultima giornata, anche perché andando poi a pari merito anche col Como nel caso in cui Milan e Roma,
0: senza dimenticare il Como,
2: c'è anche il Como,
0: sì,
2: e ha gli scontri diretti a sfavore anche la Juventus,
0: certo,
2: quindi è parecchio in salita. Chi ha chiuso praticamente la sua stagione è la Lazio con la finale di Coppa Italia, anche con la sconfitta nel derby. Di derby ne ha vissuti parecchi Giuliano Gianni Chedda nella sua esperienza biancoceleste. Le chiedo subito che impressione le ha fatto vedere quella fotografia che mi rimarrà indelebile nella storia della stracittadina capitolina, ovvero la curva nord completamente nuova e completamente vuota, e questa rottura ormai insanabile tra il tifo bianco celeste e il presidente Lotito.
1: Devo dire la verità che mi ha fatto veramente un po' così dispiacere, perché io tra l'altro sono stato a vedere Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia, ho visto una curva che ha tifato, e devo dire la verità, hanno tifato e avevano voglia di tifare la propria squadra, acclamare la propria fede, sono stati eccezionali i tifosi, nonostante la sconfitta, nonostante una brutta partita della Lazio. poi dopo pochi giorni vedere il derby e la curva vuota veramente mi ha fatto grande dispiacere, e purtroppo deve essere secondo me una situazione da sanare il prima possibile, perché vedere lo stadio senza tifosi e Lazio senza tifosi sicuramente penalizza i calciatori. È anche vero che i calciatori devono fare di più per creare entusiasmo, il presidente deve fare di più per ricreare, per sanare questa situazione, perché vedere uno stadio così è veramente un peccato.
0: Anche perché il punto di non ritorno in termini di rapporti appunto tra tifoseria e proprietà e società sono, questo punto è stato superato da quel dì. Insomma, un derby senza curva è un fatto assolutamente clamoroso. Gianni Chedda, chi vedrebbe sulla panchina della Lazio? Anzi, facciamo una cosa, io prima di salutarlo faccio un mini elenco e metto tanta carne a cuocere. Allora, Chievo Inter, Gasperini Roma, probabilmente Fabregas Como, possiamo includerlo in questo mini elenco, ci può stare, sì. Le certezze finiscono qui, Gianni Chedda, il resto giro di valzer vorticoso anche quest'anno per le panchine.
1: Sì, ma la cosa che mi diverte è che in Italia parliamo sempre, no? Si legge, perché bisogna programmare, bisogna vedere, bisogna fare,
0: poi ogni anno si cambia.
1: Solo tre allenatori in teoria. Spero Spalletti, il quarto che ha tante possibilità di rimanere.
0: Giusto,
1: vediamoci anche Spalletti. Che vada via Sarri alla Lazio dopo la stagione che ha fatto, perché secondo me la Lazio è arrivata a giocarsi una finale e cercare di stare lì in classifica anche grazie a Sarri, perché senza tifosi, con tutto il casino che c'è stato, ha fatto un lavoro sui calciatori importante. Però se dovesse andare via Sarri, mi sembra che cambia anche la taglia, vedrei bene Palladino alla Lazio.
2: Beh, anche Palladino è in uscita,
0: voce
2: incredibilmente sembra, anche
0: ore,
2: dall'Atalanta.
0: Sì,
2: un'ultimissima, Giuliano Gianni Chedda, questa è una domanda che facciamo praticamente stabilmente, ovvero
0: sondaggione,
2: il prossimo CT della nazionale. Ci sono in ballo tanti nomi, Conte, Allegri, c'è l'autocandidatura anche di Claudio Ranieri, chi vedrebbe meglio?
1: Bella domanda, perché veramente se si liberano sono tutti grandi allenatori. A livello di gestione vedrei bene più Ranieri o Allegri, a livello di temperamento e per quello che già conosce ha dato vedrei bene Conte, ma chiunque va secondo me, al di là che bisogna ricreare i giocatori, però sono tre allenatori, tre CT molto molto bravi e importanti.
0: Tra l'altro, mettiamola così, per uno come Giuliano Gianni Chedda, che lavora soprattutto con i giovani, a per togliere un velo di malinconia dalle amichevoli che dovrà fare l'Italia inizio giugno, il fatto che Baldini ha già preannunciato convocazioni inedite piuttosto fresche, almeno cerchiamo di capire, no, se il futuro può essere roseo o azzurro, fate un po' voi, no Giuliano?
1: Vabbè, è una, diciamo così, è uno stimolo a puntare sui giovani, secondo me è un rischio perché è sempre la nazionale italiana. Io comunque quei 4, 5, 6 calciatori importanti che possono tirare su gli altri e far capire come si lavora, comincerei già adesso.
0: Li terresti comunque, certo.
1: Sì. E poi con tutti i giovani, quelli interessanti, perché poi andare a convocare tutta l'Under 21 per far vedere o per dare un segnale è sempre un'arma a doppio taglio, perché sei sempre una nazione italiana, devi sempre dare il meglio e devi sempre cercare di costruire. E si costruisce anche chiamando chi forse ha dato tutto, non è riuscito ad andare al mondiale, però deve andare in nazionale e cominciare a far capire agli altri come si lavora.
0: 3-4 punti fermi, insomma, ci vogliono, e mi sembra una proposta, come dire, una riflessione più che ragionevole. Giuliano Gianni Chedda, grazie e buon calcio. Ci risentiamo magari durante i mondiali, se ne avrai piacere, così andiamo anche un po' a capire questa mega avventura che aspetta gli altri, ma anche noi in qualche modo. Grazie, ci risentiamo.
1: Grazie a voi,
0: un abbraccio.
1: Grazie mille.
2: È un piacere.
0: Arriva il GR1, piacere ovviamente nostro, arriva il GR1 e poi l'aggiornamento allo scoccar dell'ora, poco dopo le 15. Sulle strade del giro, con questa decima frazione del Giro d'Italia, la prova a cronometro, Brocani.
3: Shaggy Sting insieme con Just One Lifetime.
0: Bello.

0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click di troppo e ora so tutto.
3: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La procura di Modena, nella richiesta di convalida dell'arresto e della custodia in carcere per Salim El Khoudry, non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione. Anche legale del 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto, ne sottolinea i problemi psichiatrici. Luca Ponzi.
4: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
5: Le parole del padre di Salim El Khoudry arrivano nette, forti, a margine dell'udienza di convalida del fermo nel carcere di Modena. Come racconta il suo legale, il ragazzo, per quanto possibile, ha collaborato con gli inquirenti.
4: Chiesto se volevamo fornire spontaneamente questo codice per far sbloccare il telefono, e questo è qualcosa che lui può dare. Noi invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che, lo dico di nuovo, prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
5: Il giudice si pronuncerà oggi, ma la decisione è scontata, mentre emergono altre mail che Salim aveva inviato addirittura ad alcune basi NATO. Verranno sentite dalla polizia le due psichiatre dell'Auso che lo avevano in cura. Quanto accaduto dovrebbe servire anche a modificare l'approccio nei confronti di pazienti che possono diventare pericolosi.
3: Il femminicidio di Ilaria Sula. La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato reo confesso Mark Sampson. Lo scorso anno uccise a coltellate la studentessa di 22 anni e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato ed eseguito con freddezza. Alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, domani riprenderanno le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione alle grotte di Alimata, 5 vittime, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate, verranno disposte le autopsie. Dopo il blitz di ieri è in corso l'abbordaggio da parte delle forze israeliane delle imbarcazioni della flottiglia. L'intercettazione continua, siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza, ci rifiutiamo di farci intimidire, si legge sui profili social della missione internazionale. Ancora non è chiaro dove verranno portati 300 attivisti, di cui 12 italiani già fermati. Ed è stato fermato per l'omicidio del padre il figlio del fondatore proprietario del marchio di moda Mango, Isaac Andic, 71 anni, morì cadendo da un burrone durante un'escursione nel dicembre del 2024 in Catalogna, in quello che inizialmente fu archiviato come un incidente di montagna. A lanciare l'allarme fu proprio il maggiore dei tre figli, Jonathan. Gli inquirenti hanno scoperto che pochi giorni prima si era recato nello stesso luogo, secondo chi indaga, per pianificare l'omicidio del padre, col quale aveva un rapporto conflittuale legato alla gestione dell'azienda da 4,5 miliardi di euro. Carceri sempre più piene, ci sono 64.000 detenuti a fronte di 46.000 posti disponibili, con un sovraffollamento del 139%. Da inizio anno si contano 24 suicidi e sono aumentate le aggressioni fra detenuti e alla polizia penitenziaria, i dati nel rapporto dell'Associazione Antigone.
6: Non solo più piene, anche più chiuse, l'altro problema delle carceri italiane. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ci spieghi perché.
7: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
6: E allora la prima cosa da fare?
7: Ridurre i numeri della popolazione detenuta. Abbiamo in questo momento circa 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, che non hanno un posto letto.
6: Costruire nuove carceri richiede tempo, come intervenire subito?
7: Prendere i detenuti con fine pena brevi e trasformare la pena carceraria in una pena da scontare in attività sociali sul territorio, perché noi abbiamo riscontrato, e questo è un altro dato allarmante, che i 2/3 della popolazione detenuta sono persone che hanno più di una carcerazione alle spalle. Ciò significa che il carcere non riesce a rieducare.
6: Donatella Gori, GR1.
3: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Sulle strade del Giro.
2: Ben trovati da Massa, sta per arrivare Ganna Jet, che ha un vantaggio davvero gigantesco sull'attuale miglior tempo. Ganna vola sul traguardo di Massa, Manuel.
8: Ganna vola ai 300 metri rettilineo, sta per raggiungere anche un altro corridore, ne ha passati almeno 6-7. All'ultimo rilievo cronometrico aveva un vantaggio di 1,54 nei confronti dell'olandese Sjoerd Bax, che conduce la corsa, adesso affronta l'ultima curva ed è sul rettilineo del traguardo.
2: E vi daremo dunque in presa diretta lo stratosferico tempo di Filippo Ganna, che taglia il traguardo e ovviamente è primo, 54.921 la velocità media, 2 minuti meglio del precedente miglior tempo. Giovanni Visconti,
9: grandissima prova, c'era da aspettarselo, ce l'aspettavamo tutti, e aveva preparato bene questa tappa, era la sua giornata principale di questo giro e a meno di colpi di scena porterà a casa questa crono e poi punterà tutto sulla tappa di casa di Verbania con un morale altissimo dopo questa strepitosa prova.
2: Non ha lasciato niente al caso, sprint anche negli ultimi metri, Ghirotto.
10: No, niente al caso, ha frantumato letteralmente tutti gli intermedi, lui è corso con ruota reticolare posteriore, profilo alto anteriore, 450 watt di media, 100 pedalate al minuto in certi momenti, è stato veramente grandioso, d'altronde lui è stato 2 volte campione del mondo.
2: E si avvicina anche la 7ª vittoria a cronometro al Giro d'Italia, 45.53. Questo si fa per dire, Manuel, il tempo da battere.
8: Un tempo che difficilmente verrà battuto. Tra l'altro, una curiosità, guidare in ammiraglia a Pippo Ganna c'era un suo ex compagno di squadra, Geraint Thomas, un altro che a cronometro andava decisamente forte, oltre che anche in pista, nonché vincitore di un Giro d'Italia e di un Tour de France, scusate, e in al Giro d'Italia un paio d'anni fa. Ma insomma, questa è stata una prova veramente eccezionale da parte di un Filippo Ganna che l'aveva detto: non vinco solo a cronometro, lasciando intendere appunto di puntare anche altre tappe, ma la cronometro è il suo terreno di caccia, oggi l'ha fatto vedere.
2: Giovanni, in breve, Milesi però, altro italiano su cui noi puntiamo molto.
9: Milesi sta andando fortissimo, lo ha dimostrato anche nelle tappe di salita dove non è il suo terreno favorevole, e oggi sarà autore di una gran bella prova.
2: Lo vedremo, ovviamente partirà alle 15.21, quindi tra un quarto d'ora circa, ma intanto Filippo Ganna è il miglior tempo nella crono, la 10ª tappa a Viareggio Massa, si disseta il campione italiano delle prove contro il tempo, ha fatto davvero una grandissima cronometro, praticamente corsa a 55 km orari di media. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro.
11: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
12: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
13: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
14: Welcome to the European Southern Observatory.
13: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
12: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: I
0: il caffè di Radio 1 Sport.
16: Pronti a ripartire, 15-9 minuti, e questo è sempre Rai Radio 1 Sport, il nostro caffè che oggi, come in tutte le giornate di Giro d'Italia fino al 31 maggio, fino alla conclusione della Corsa Rosa, andrà in onda fino alle 16.30. Ben trovati Guido Ardone,
8: Emanuele Granelli
17: e Gabriele Brocari.
16: Ci avevi pensato,
17: no, stavo guardando perché non trovavo più Darderi, ma...
16: un uomo in cerca di Darderi disperatamente.
17: ho scoperto che ha vinto proprio in questo momento, visto? Perciò non c'è più sullo schermo.
16: Eravamo stati buoni profeti con Claudio Campobasso alla parte tecnica e Danilo Gionta in regia. Che tempismo con la finestra che ci ha appena preceduti, no? Sulle
8: perfetta,
16: strade del Giro
8: veramente.
16: Che tornerà poi regolarmente allo spacco della mezz'ora di questa fascia di trasmissione. Gannaggetto, ha detto Cristiano Piccinelli.
8: Perfetto, Cristiano Piccinelli.
16: L'espressione,
8: un tempismo incredibile.
16: L'arrivo ovviamente del corridore del velocista dello sprinter azzurro sul traguardo di Marina di Massa, oggi la decima frazione, come avete sentito, prova a cronometro. Ganna per ora ha fatto il Ganna, ovviamente arriveranno, poi partiranno e arriveranno tutti gli altri, però insomma ha gettato le premesse per portare a casa, secondo le previsioni, questa prova contro il tempo. Noi tra poco saremo in Sardegna,
8: esatto, tra pochissimo
16: è il giorno di parlare di Serie C,
8: esatto, la rubrica dedicata alla Serie C. Tra poco parleremo appunto della Torres che è riuscita a salvarsi attraverso il playout. Intanto ai noi continuano ad uscire le liste dei convocati per quanto riguarda il mondiale delle varie nazionali. È uscita anche quella del Portogallo e ovviamente c'è
16: non mi dire che c'è.
8: Ebbene sì, a 41 anni c'è anche Cristiano Ronaldo, sarà il suo sesto mondiale consecutivo, il primo giocatore a disputare e a partecipare a 6 edizioni di fila. Verrà tra poco raggiunto sia da Leo Messi, che immaginiamo possa essere convocato, e anche da Ochoa, il portiere colombiano ex Salernitana. Ricordavamo prima off the records con Gabriele Brocani del grande rimpianto di Gigi Buffon, che sarebbe diventato il primo a giocare 6 edizioni e invece poi mancò quel mondiale russo, il primo dei 3 per la nostra nazionale.
16: Vabbè, queste sono le pre-convocazioni, esatto. Che poi Martinez lo taglia a ridosso.
8: Magari, forse sì.
16: C'è questa possibilità, ovviamente si guarda anche ai cosiddetti italiani, ovvero quelli che militano nel nostro campionato. Rafa Leao con 6 Sao. Era molto interessante anche la lista scozzese, McTominay, Gilmour e non soltanto. Si arrivava, se non sbaglio, a 4 componenti della nostra Serie A. E poi soprattutto mi viene da pensare che Scozia-Haiti sarà la gara inaugurale della Scozia in questo mondiale. Insomma sì, vedremo cose molto molto particolari. Sì. Allora, tra un po' andiamo a Fattore C, vero? Ripartiamo anche con la musica.
17: Prima però sì, c'è Francesca Calearo insieme a Fabio Bartolorizzo, li conoscete? Sì, che li conoscete, sono Madame e Marrakesh.
16: Prendilo per un sì.

0: ritorno di Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh alle 15:15, perfetti proprio in questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport per aprire la nostra finestra.
1: Sì, perché oggi è martedì e come sempre alle 15:15 in punto si parla di Serie C con il nostro Fattore C.
2: Fattore C, tutto il calcio di Lega Pro.
1: Una rubrica che ci ha accompagnato per tutta la stagione. Ovviamente arrivano i verdetti via via nelle zone alte della classifica, si va avanti con la corsa, l'ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B dopo le tre promozioni dirette. Abbiamo portato fortuna al Benevento di recente, che è andato a vincere la Supercoppa. Sì, corsari a Vicenza, no, le streghe sannitiche. Invece qui parliamo di, come dire, una Serie C conservata al termine della coda dei playout. Andiamo in Sardegna e lo facciamo con il presidente della Torres, Stefano Dassi. Buongiorno presidente, buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1 Sport.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito, sempre un piacere.
1: Grazie a lei, grazie a lei naturalmente, grazie alla doppia vittoria sul Bra, l'ultima maturata proprio nella giornata di sabato in casa. Avete vinto il vostro playout, per come si erano messe le cose. Poi ovviamente la stagione la si può vedere da tanti punti di vista, si guarda al futuro eccetera eccetera, ma per come si erano messe le cose, lo scampato pericolo è comunque una salvezza, una permanenza in Serie C da accogliere molto positivamente, no presidente?
3: Sì. Assolutamente sì, se penso al momento che guardavo la classifica a dicembre, sembrava utopia poter raggiungere la salvezza. L'abbiamo sfiorata anche con un girone di ritorno importante, con un rullino di marcia da playoff. Abbiamo sperato di poterci salvare senza la coda dei playout, questo non è accaduto. Ci siamo rimboccati le maniche, non è stato semplice assolutamente, l'ambiente si è ricompattato e queste due gare hanno insomma evidenziato la nostra superiorità e insomma una salvezza alla fine meritata, anche se con questa coda, ma da prendere con positività, perché non è mai scontato. Noi sì, arrivavamo da due stagioni molto positive. Quest'anno invece è stata un'annata un po' più complicata, ma insomma mantenere la categoria è importante e insomma sicuramente sarà un periodo di riflessione. L'abbiamo già fatto in questi mesi, ma indubbiamente sono state fatte delle scelte che pensavamo potessero essere vincenti, non lo sono state, e insomma questo ci darà ovviamente motivo di riflessione, anche di fare meno errori possibili, ecco.
4: Intanto c'è stato però questo sospiro di sollievo con cui si è aperta proprio la nostra chiacchierata anche con il presidente della Torres, Stefano Udassi. Diceva negli ultimi anni comunque la Torres aveva giocato per due volte anche i playoff, aveva giocato delle ottime regular season. Quest'anno qualcosa è andato storto, magari si pensava che potesse crearsi, diciamo, una sorta di ciclo anche con Michele Pazienza, ovvero l'ex allenatore. Poi ci si è rifugiati in un certo senso con il mister che negli ultimi anni ha dato più garanzie in assoluto e sicurezza, ovvero Alfonso Greco. Che tipo di lezione si porta dietro da questa stagione che è stata, appunto, come ha descritto lei presidente, particolarmente complicata e tribolata?
3: Ma sicuramente l'ho detto anche prima e lo ribadisco, sicuramente non bisogna mai dare niente per scontato. Noi all'inizio, ripeto, pensavamo che fosse chiuso un ciclo con mister Greco, ma quelli erano i presupposti anche da parte del mister, al di là di quello che potesse essere stato l'epilogo della stagione scorsa nei playoff. Abbiamo cercato abbiamo fatto diversi colloqui, molti colloqui, per cercare la persona giusta. Pensavamo potesse essere mister Pazienza, purtroppo non lo è stato per mille motivi. Non è scattata la scintilla sicuramente con il gruppo squadra, e questo ha fatto sì che siamo entrati in un vortice veramente di negatività. Ritornare sui nostri passi non era facile, nel senso che comunque ritornare al passato poteva sembrare un mea culpa, ma non era solo quello. Alfonso Greco ormai fa parte di un progetto tecnico e conosce bene l'ambiente, conosceva molto bene il gruppo squadra, e quindi la chiamata che ci siamo fatti a novembre sono bastate due parole per capire che era lui l'uomo giusto e insomma ci siamo, ripeto, ricompattati tutti insieme, abbiamo lavorato a che ci fosse un ambiente un po' più sereno, un po' più tranquillo, che ci portasse a un obiettivo che poi alla fine abbiamo raggiunto. E ripeto, la domanda specifica: cosa mi porto dietro? Mi porto dietro l'esperienza, ci portiamo dietro l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno e cercheremo, ripeto, come abbiamo detto prima, di fare meno errori possibili. Non sbagliare, umano mest, perseverare,
1: assolutamente diabolico.
3: Quindi senza dilungarmi e portarvi via troppo tempo, ci sono tante piccole cose che mi porto dietro nel bagaglio sportivo. Ho fatto calcio tutta la vita, non mi so dare un'unica risposta, ci sono tante piccole cose che cercheremo di fare il meglio possibile e, ripeto, sbagliare il meno possibile. Non possiamo pensare di avere la verità infusa e non poter sbagliare. Sbagliano
1: nello sport e nella vita, appunto. I problemi complessi non hanno mai soluzioni semplici, sarebbe assolutamente strano. Mister Greco, detto anche però Mister Wolf, l'uomo che risolve i problemi, non so se il presidente ha presente, no, il personaggio cinematografico.
3: Sì, sì, sì.
1: E allora, a tal proposito, in queste valutazioni, in queste riflessioni che si faranno, che sono già cominciate in chiave futura, che ruolo potrà avere anche quello della panchina, appunto, di Alfonso Greco? Se ne parla, se ne è già parlato, a che punto siamo rispetto ai progetti di questo tipo?
3: Siamo a buon punto.
4: Ottimo.
1: Come linea di continuità, leggo un po' tra le pieghe delle sue parole.
3: Sì, assolutamente sì. È un rapporto che si è ancora più rinsaldato in questi mesi.
4: Ma c'era da ricucire qualcosa, presidente?
3: Ma ricucire dopo umanamente. Allora, umanamente parlando, no. Perché comunque ci siamo lasciati bene, nel senso che umanamente abbiamo sempre avuto un rapporto ottimo con io e la proprietà nei confronti del mister. Diciamo che il finale di campionato l'anno scorso ha lasciato un po' di amaro in bocca e diciamo che con la piazza un po' c'era stato qualche problemino. Invece il suo rientro, la sua voglia di ricompattare l'ambiente, insomma la piazza, noi lo sapevamo già, l'uomo lo conosciamo, l'allenatore uguale, non c'era da ricucire, c'era da ricompattare, ecco.
1: Assolutamente.
3: Molto più semplicemente. E ripeto, c'era buon punto. Il mister a fine partita sabato ha dato il suo messaggio molto molto importante e noi lo abbiamo accolto con piacere, indubbiamente fa molto piacere. Stiamo già lavorando, già da ieri ci siamo messi al lavoro, oggi ci siamo incontrati per una chiacchierata in preliminare. I presupposti per continuare insieme ci sono tutti.
1: Sono assolutamente chiari. Allora, bisognerà poi soltanto formalizzare tutto. Il presidente della Torres, Stefano Dassi, prima parlava di esperienze, di bagaglio, quello suo personale, eppure accennava a questa cosa in campo, poi in panchina. Sì. Sassarese, che ora prova a essere giustamente profeta in patria da presidente, ha girato la Sardegna in campo e in panchina, peraltro. Il solito mio parere personale non richiesto, luoghi straordinari, Stintino, Alghero, leggevo di piazza, che poi sono anche dei posti magnifici. Stare, il presidente non è che sta dietro la scrivania, stare diciamo al comando, che cosa le dà di più, che cosa tra virgolette rimpiange, ma poi ci sono anche dei fatti anagrafici inevitabili rispetto a quando invece era in panchina o ancor prima addirittura in campo, presidente? Cioè, è chiaro che lei ha visto tutti i volti del calcio a questo punto, no?
3: Sì, a parte che, vabbè, voglio precisare che ho sì un ruolo apicale, ma ovviamente c'è una proprietà con la quale ci confrontiamo e io ho l'onere e l'onore di rappresentare, oltre che l'onere e l'onore di rappresentare la Torres in una veste veramente molto, molto importante. Per quanto riguarda l'aspetto puramente calcio giocato, ho 55 anni, mi pare normale che ovviamente per carta d'identità non lo possa più fare. Ogni cosa al suo tempo, come ho sempre detto, è stato un percorso magnifico calcisticamente parlando, ho fatto delle esperienze meravigliose, non ho mai fatto esperienze fuori dalla Sardegna, mi sarebbe piaciuto molto. Uno, perché probabilmente da giovane non si sono incastrate le cose; due, quando insomma ho pensato anche alla famiglia, a star vicino alla famiglia, e quindi non fare scelte, diciamo, in quel
1: momento
3: che la portassero
1: lontana dalla sua
3: terra, lontano dalla famiglia. E poi ho iniziato il percorso da allenatore. Come ho fatto da calciatore, anche da allenatore sono partito dalle categorie più basse, dalla seconda categoria, poi le ho scalate fino alla Serie D. E poi ho fatto una scelta perché ho conosciuto la proprietà Latte Dolce quando allenavo e mi proposero questo meraviglioso opportunità di tornare nella squadra della mia città e rappresentarla addirittura come presidente, quindi insomma tanti onori, ma ci sono sicuramente anche tanti oneri. Non è semplicissimo essere profeta in patria. Io cerco in qualche maniera, con educazione, con il mio essere anche, non mi piace stare sotto i riflettori, mi piace più lavorare. Sicuramente il mio campo di d'azione è più l'aspetto dell'area tecnica, che insomma conosco meglio di tutte. E poi pian pianino, anche a livello manageriale, mi studio, mi aggiorno, faccio in modo di stare aggiornato, ancorché sono anche consigliere, faccio parte del consiglio direttivo della Lega Pro, e questa è un'altra di quelle cose che mi inorgoglisce, perché so, lì non conoscevo nessuno, e quindi scevro da ogni legame che possa essere anche di amicizia o roba del genere, anche se io non è che ho questi impegni perché ho l'amicizia di quello o di quell'altro. Certo. Questo assolutamente no, non mi ha mai regalato niente.
1: È una strada che si è ricavato da solo con
3: le
1: sue
3: forze. Questo ne vado veramente molto fiero e molto orgoglioso, assolutamente. Quindi sai, in città magari puoi avere una conoscenza, sei stato la bandiera, certo, della squadra della tua città. In Lega non mi conoscevano, pian pianino hanno apprezzato la persona, l'uomo, le competenze, e sono stato scelto. Quindi, ed è la prima volta che un dirigente della Torres nei 624 anni viene rappresentata in un ruolo insomma, di Lega, professionista,
4: anche dirigenziale, dal punto di vista della, sì, della, esatto, Lega, sì. Invece le manca un pochino la panchina, presidente? Qual è anche magari il rapporto con i diversi tecnici, se non vuole mettere bocca e non ci sono ingerenze con l'allenatore di turno, oppure qualche consiglio, qualche suggerimento qualche volta scappa?
3: No, non mi scappa. Aspetto che me lo chiedano. Non prevarico. Io questi primi quattro anni non sono mai andato in panchina. Quest'anno, diciamo che per una questione di vicinanza alla squadra, di vicinanza allo staff, di dare un segnale alla piazza, c'era l'FVS che era anche in un momento di diciamo iniziale, e quindi anche da uomo di Lega era giusto che dessi una mano
1: un po' a capire questo protocollo, come andava adottato,
3: esatto, nella gestione.
1: Ricordiamo
3: nella gestione,
1: quello, diciamo, che chiamiamo VAR a chiamata, a beneficio, certo, di chi ci ascolta, esatto, no? Che è stato sperimentato in Serie C quest'anno, giustamente.
3: Esatto, ed è un successo importante, una di quegli obiettivi raggiunti dalla Lega Pro che veramente hanno fatto la differenza. Poi tutto va migliorato, indubbiamente tutto va, però è stato secondo me un'ottima cosa,
1: un primo passo. Sono andato in
3: sono andato in panchina, ma non perché dovessi dare dei consigli al mister, perché il mister è bravo di suo, però qualche volta è capitato che mi chiedesse qualche consiglio, gliel'ho dato volentieri. L'occhio non l'ho sicuramente perso, la partita la leggo ancora discretamente bene. Però no, assolutamente, credo che il prossimo anno ritornerò in tribuna. Poi vedremo, so. Anche perché non sono particolarmente scaramantico, però insomma, diciamo che c'è qualche un pizzico di scaramanzia.
1: Ci sono presidenti che giravano in tassi durante le partite, quindi insomma ci sono, esatto, dei casi eclatanti. Presidente, noi la ringraziamo per questa bella chiacchierata, le facciamo un grande in bocca al lupo per l'anno prossimo. Intanto complimenti comunque per la categoria,
3: grazie,
1: conservata, e non era scontato.
3: Grazie, grazie.
1: Stefano Dassi, ci saluti la Sardegna e ci risentiamo l'anno prossimo,
3: grazie,
1: dalla Serie C.
3: Non mancherò. Grazie mille a voi, buon lavoro.
1: Grazie,
3: e complimenti,
1: grazie,
3: per la,
1: presidente,
3: trasmissione.
1: Grazie davvero. Presidente della Torres, andiamo alle strade del Giro, subito.

0: ben trovati da Marina di Massa, dove arriva quest'oggi il Giro d'Italia, decima tappa, la prima dopo il secondo riposo, tappa a cronometro con al momento Filippo Ganna al comando sulla cosiddetta hot seat, 45:53 il tempo da battere al momento al secondo posto. C'è un altro specialista del cronometro come il francese Cavagnat, che paga però circa 2 minuti rispetto a Filippo Ganna. Giovanni Visconti.
1: Sì, ed è incredibile proprio questo dato, ci fa capire la cronostratosferica del nostro Filippo Ganna. Cavagnà, che ha comunque fatto un'ottima prova, è a 2 minuti e c'è il vuoto assoluto tra Ganna, e dal secondo in poi c'è il vuoto.
0: E vedremo cosa farà Lorenzo Millesi, che è su strada. Manuel,
2: Lorenzo Millesi, che è un altro specialista, un altro che soprattutto ha fatto vedere in questi giorni di avere una grande gamba, in particolare nella tappa di Corno alle Scale è stato tanto avanti, ha cercato di lanciare l'azione del compagno di squadra Rubio, che poi non è riuscita a finalizzare questa avanscoperta, ma insomma ha fatto vedere che la condizione c'è, e quest'oggi punta ad ottenere anche lui un risultato importante, lui che è anche un palmarès importante per quello che riguarda le gare contro le lancette, ma contro questo Filippo Ganna, che ha viaggiato a quasi 55 all'ora di media, quest'oggi sarà dura per tutti.
0: Difficoltà non ce ne sono sostanzialmente nel tracciato, un paio di curve sì per costruire questa specie di anello ovviamente che porta da Viareggio a Massa, ma oltre alla vittoria di tappa c'è in ballo anche la classifica generale, Ghirotto.
3: Sì, c'è la curiosità di sapere se Eulalio perderà questa maglia rosa, che ha difeso veramente con grande forza in questo Giro d'Italia, e la sfida sarà Eulalio-Vingegaard, perché in questo momento Vingegaard ha uno svantaggio, un ritardo di 2 minuti e 24 secondi. Ora, la matematica, così facendo un giochetto e capire cosa potrebbe succedere, dice che se Eulalio perde 3 secondi e mezzo a chilometro, va ai suoi 42 chilometri, perderà 2:31. Questa è una, così, un conteggio che abbiamo fatto, pertanto Vingegaard potrebbe conquistare la maglia rosa.
0: Ma vedremo anche come si comporteranno altri pretendenti al podio, come Felix Gall, che al momento ha una ventina di secondi, 25 per la precisione, da Vingegaard, che però insomma dal danese può perdere crono, Ghiro.
3: Sì, facendo così un paragone su una tappa del Tour de France dell'anno scorso, Gall su Vingegaard perse circa 3 secondi a chilometro, quindi anche questa è un'altra sfida. Gall non è un corridore da cronometro, deve veramente limare oggi tanto, fare tanta fatica, perché Cristiano, una tappa di 42 chilometri non si vedeva da tanti anni al Giro d'Italia ed è veramente lunga.
0: Su strada ancora, su Millesi, Manuel.
2: Millesi, che ha già superato un paio di concorrenti, adesso sta affrontando un tratto rettilineo spianato senza, diciamo, perdere la concentrazione per cercare di guadagnare la massima velocità. Si fanno studi anche in Galleria del Vento per trovare la posizione corretta. Anche lui una corona anteriore alla 64 di 64 denti, che è veramente un padellone, come si dice in gergo. Vedremo quello che riuscirà a fare.
0: Ganna ha fatto registrare, manco a dirlo, il miglior tempo in tutti e tre gli intermedi, Cavagnà è il secondo in tutti e tre gli intermedi, ma oggi dicevamo anche gara per la classifica generale, con la Red Bull un po' in difficoltà, problemi gastrointestinali per Pellizzari, Hindley e Moscon. Pellizzari soprattutto, che al momento è nono, rischia di pagare molto oggi.
1: Sì, è trapelata questa notizia questa mattina, qualcosa di vero ci sarà sicuramente. La resa dei corridori nelle ultime due tappe non è stata quella che si aspettava la squadra. Speriamo bene per loro, perché purtroppo incappano in una giornata molto difficile, soprattutto per chi deve fare classifica come Pellizzari e Hindley. 40 chilometri sono tanti, se stai male sono ancora di più.
0: Sul terreno di questa frazione anche Magnus Sheffield della Net Company Ineos, dal quindicesimo in poi, Manuel, confortami, partiranno con 3 minuti di distacco l'uno dall'altro.
2: Esattamente così, mentre fino a questo momento stanno partendo tutti quanti intervallati di 1 minuto, e questo è anche il motivo per cui Pippo Ganna credo che ne abbia superati 7 nella sua azione. Questo per dare l'idea, diciamo, di quanto sia andata forte. Ripeto, partono intervallati di 1 minuto, significa che rispetto all'ultimo che ha superato gli ha guadagnato 7 minuti. Cristiano.
0: E grande attenzione anche per Timen Aresman della Net Company, che tra gli uomini di classifica è forse quello che va meglio insieme a Vingegaard sulle prove contro il tempo. Lo scopriremo dalle 16:30 sulle strade del Giro, linea Roma.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
5: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: anni sono passati da questo successo dei Propaganda, sono andato anche a cercarli per sapere che fine avessero fatto, non ci sono tracce più di questa formazione.
1: È stata una forma di cancel culture.
0: Esatto,
1: no? Peccato, però
0: insomma ci piaceva di ascoltarla e l'abbiamo fatto subito dopo usciti dalle strade del giro alle 15.41 e dopo i Propaganda con Jewel.
1: A me piace rigirare il coltello nella ferita del povero Granelli, che si rammaricava del fatto che siano usciti i convocati del Portogallo.
0: Sì.
1: E allora vogliamo parlare di quelli della Scozia, anche qui pre-convocati ovviamente, con insomma un po' di Serie A anche in questo caso, come potete facilmente immaginare. Scorrevamo prima l'elenco dei 26 in questo caso a disposizione del commissario tecnico Steve Clark, ovviamente McTominay e Gilmour, altrettanto ovviamente il Ferguson bolognese e il Che Adams.
2: Che Adams Granata, che probabilmente sarà anche titolare e guiderà il reparto offensivo scozzese, molto probabilmente.
1: Sì, guardavamo insomma le alternative. Ora io non posso dirmi un espertissimo del calcio scozzese, però
2: sì, forse
1: mi sembra
2: c'è un'alternativa del Southampton.
1: Sì,
2: se non
1: del
2: sbaglio.
1: Southampton, che risponde al nome di Ross Stewart, esatto. Potrebbe essere l'unico altro in grado. Poi bisogna capire il tipo, no? Ovviamente di schieramento tattico. Stiamo fremendo anche e voglia dire che senza l'Italia.
2: Soprattutto
1: però,
2: per quel Scozia Iti che
1: abbiamo un certo entusiasmo.
2: Ci coinvolge parecchio.
1: Esatto, ovviamente. E poi ricordiamo anche il calendario della Scozia, che farà il suo esordio proprio contro Haiti per

0: te ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Ho sofferto tantissimo. Ragazzi, ho sofferto tantissimo. È un peccato.
1: Midlothian,
0: esatto. Se l'è giocata veramente fino all'ultimo. Aveva la grande opportunità, che forse si è giocata male nelle ultime giornate, in cui ha perso un po' di vantaggio e qualche punto sul set di Glasgow, che però ha fatto una grandissima rimonta dopo una stagione veramente complicatissima, con tantissimi anche cambi di allenatore, col ritorno di O'Neill, che è considerato una sorta di Claudio Ranieri del Celtic Glasgow, e che è riuscito proprio all'ultima, 5 minuti dal 90esimo, a vincere lo scontro diretto contro gli Arsenal, che metteva in palio della Scottish
1: la restaurazione
0: Premier League.
1: Anche se sono situazioni diversissime, però mi viene da pensare il sogno, l'ambizione del Lens in Francia è la stessa, più o meno qui. Poi alla fine arrivano i padroni del vapore e dicono: no, qui il titolo rimane qui
0: e sarebbe diventata la prima squadra scozzese diversa da Glasgow Rangers e Celtic Glasgow a vincere il campionato dai tempi dell'Aberdeen di Sir Alex Ferguson.
1: Pensa, pazzesco, davvero un precedente assolutamente ingombrante, significativo. Va bene, ci riproveranno. Il prossimo anno noi riproveremo a leggere altre convocazioni, perché poi questo dobbiamo fare fondamentalmente fino all'11 di giugno. No, possiamo fare molto altro. Io vi ricordo che il prossimo appuntamento sulle strade del Giro sarà subito dopo il GR1 delle 16, distante ormai a livello temporale 16 minuti per l'appunto. Poi noi saremo con voi ancora fino alle 16:30, ci ritroveremo in realtà per una breve porzione di tempi supplementari, come ormai d'abitudine in queste giornate di Corsa Rosa. Tu però vuoi andare a Parigi?
0: Mi spostavo dalla Scozia all'Inghilterra, perché questa sera si può anche decidere la Premier League, sì, in un certo senso, perché
1: Pep permettendo
0: esatto, potrebbe essere una delle ultime partite sulla panchina del City da parte di Pep Guardiola. Ormai sembra
2: ieri l'Arsenal l'ha fatto il suo
0: l'ha fatto il suo con il gol di Kai Havertz contro il Burnley. Avevamo un po' studiato anche il calendario di Arsenal e City, ed era un pochino più soft,
1: favorevolissimo all'Arsenal,
0: ai Gunners, e il City ha effettivamente un calendario più difficile. Stasera giocherà contro il Bournemouth, che si sta giocando tra l'altro la possibilità anche di potersi qualificare in Champions League, perché in questo momento è sesto. Poi dipenderà anche molto dall'esito di domani, finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo, in programma all'Ipsia. La Aston Villa deve arrivare quinto in Premier League all'ultima giornata e vincere ovviamente l'Europa League, che assicura un posto nella prossima edizione di Champions League. In quel caso scalerebbe di posizione e il Bournemouth, se dovesse riuscire ad arrivare sesta, alla fine conquisterebbe la Champions League. Una squadra in grande crescita, ad esempio ha avuto Hausen poi negli ultimi anni, adesso il direttore sportivo è Tiago Pinto, l'ex DS della Roma. E poi l'ultima giornata i Citizen avranno proprio l'Aston Villa, che si giocherà domani la finale di Europa League. L'Arsenal invece in casa del Palace, che invece settimana prossima avrà la sua finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. Però questa sera intanto il City in campo, e con una mancata vittoria regalerebbe il titolo ai Gunners di Arteta. L'Arsenal che aspetta questo titolo dalla stagione 2003-2004, quella degli invincibili di Wenger, e non persero neanche una partita in tutto il campionato.
1: A me sembra una cosa importantissima, ma in questi giorni non riesco a pensare ad altro che all'Elversberg, che ha conquistato la Bundesliga, paesino di 13.000 abitanti nel sud-ovest, della Germania. Poi insomma diamo una indicazione quantomeno sommaria, però storia anche questa.
0: Anche quella storia, sì, in città veramente piccolissimo, paesino piccolissimo, che segue un po' l'onda anche dell'Heidenheim, ad esempio, degli ultimi anni, che si era appunto affacciata anche alla Bundesliga, si era qualificata anche in Conference League, lo stesso poi Hoffenheim. Quindi la Bundesliga regala questo tipo anche
1: di
0: storia.
1: Vedi con le 18 squadre che succede.
0: E lì torniamo a quel punto. Sono d'accordissimo. Tra l'altro Bundesliga anche...
1: Speravo di litigare, invece sei
0: d'accordo. No, su questo sono d'accordissimo.
1: Mossa a sorpresa di Granelli.
0: C'è anche lo spareggio, tra l'altro, tra la terz'ultima della Bundesliga e la terza della Zweite Liga, per decidere poi chi rimane, chi magari può salire appunto nel Bundesliga, nella massima divisione tedesca.
1: Era tutto un pretesto per farti dire Zweite Liga.
0: Esatto.
1: Tu hai colto l'occasione.
0: Io ero un assist troppo...
1: Colto l'occasione al volo. Vogliamo fare un punto tennistico?
0: Sì. In questo momento qualificazioni del Roland Garros. In questo momento sta piovendo a Parigi, quindi tutte le gare interrotte. Però stanno riprendendo adesso, quindi è stato semplicemente un acquazzone. Tanti azzurri ovviamente impegnati in questi turni di qualificazione. Per quanto riguarda il maschile, anche per il femminile, in realtà tre partite

0: Per arrivare e per vedersi spalancate le porte del tabellone principale, non dico main draw perché era un auto assist, questo non me lo fa. Esatto, no, non mi devo placare assolutamente. Nel tabellone maschile le prime due partite sono al meglio dei 3-7, l'ultima invece al meglio dei 5. Ieri nel tabellone maschile si sono qualificate 4 giocatori: Travaglia, Cecchinato, Pellegrino, Cecchinato tra l'altro ex semifinalista a Parigi, tutto è iniziato da lì probabilmente, da quella semifinale del 2018, battendo poi Novak Djokovic ai quarti di finale.
1: Sì, aveva visto in televisione da piccolo.
0: Esatto, quindi, da piccolissimo. Poi l'anno dopo avrebbe vinto la sua prima partita agli internazionali d'Italia, e stiamo parlando da appena 7 anni fa. E si è qualificato al secondo turno anche Andrea Pellegrino, è stato il grande volto nuovo proprio degli internazionali al Foro Italico, e anche Federico Cina. Out invece Stefano Napolitano, oggi in campo Maestrelli, in questo momento sta tornando in campo,
1: sta
0: dopo l'interruzione.
1: Secondo set.
0: Esatto, dopo aver perso il primo parziale contro il giapponese Noguchi, è al tie break invece del secondo, in questo momento deve recuperare un mini break di svantaggio sotto 3-2 in questo tie break. In campo poi anche Giustino e Cadenasso. Nel femminile invece già qualificate al secondo turno sia Martina Trevisan, a proposito di semifinaliste sempre al Roland Garros, e anche Lisa Pigato, oggi invece poi in campo Bronzitti, Stefanini e Nuria Brancati.
2: E poi si gioca anche su altra terra rossa.
0: Esatto, quella là di Amburgo. Abbiamo detto della sconfitta di Flavio Cobolli, che era detentore del titolo, campione in carica, quindi perderà 500 punti. Sconfitta in due set contro Ignacio Buse, il peruviano molto forte, terraiolo su questa superficie. Farà sicuramente parlare di sé, anche particolarmente giovane. Aveva un... vedevo il tabellone di Amburgo. Cobolli, nonostante sia stato ormai testa di serie numero 4, aveva veramente un tabellone molto complicato. Buse al primo turno, avrebbe avuto Menchik al secondo, era nella stessa parte di Ogier Aliassim, che abbiamo visto poco fa nei nostri schermi, particolarmente in forma, soprattutto nel secondo set contro il ceco Copriva, quindi adesso avrà, diciamo, un po' più di tempo per recuperare qualche energia e arrivare pronto anche al Roland Garros. Vittoria invece per Luciano Darderi, che vuole ottimizzare al massimo la stagione sul rosso, ovvero la sua superficie preferita. Vittoria in due set sul argentino Burro Ciaga.
2: E sfruttare così comunque quello che è il magic moment sulla sua superficie, anche dopo il grande esploit agli internazionali d'Italia. Ci mettiamo in viaggio per qualche minuto?
1: Sì. Da Lamezia a Milano, quanto ci mettiamo?
2: Aggiudicato, 3 minuti circa.
1: Pronori.

0: Dario Brunori, detto Brunori Sas, con la Mezzia Milano alle 15.54, sta per chiudere anche la seconda parte delle due e mezza di questo caffè di Radio 1 Sport in occasione del giro.
1: Tante cose si stanno per chiudere con dei saluti, chissà se avessero questo senso, quelli tra Antonio Conte e il sindaco di Napoli Manfredi, Gaetano Manfredi, l'allenatore del Napoli, tuttora ovviamente atteso all'ultima di campionato domenica pomeriggio contro l'Udinese, è stato però ricevuto addirittura a Palazzo San Giacomo, colloquio cordiale, affettuoso, ma ovviamente l'interpretazione di cosa hanno potuto mai parlare,
2: Il sapore di commiato
1: potrebbe
2: questo tipo
1: essere
2: di...
1: un altro indizio, lo è con una certa evidenza. Poi si mettono sempre insieme, come dire, i vari aspetti,
2: e
1: i vari ingredienti,
2: poi anche.
1: E oggi qualcuno diceva: guardate che è in corso una manovra dell'ultima ora per cercare di eccetera. Va
2: di convincere.
1: Bene. Ma noi che cosa faremo proprio nella mezz'ora extra, tra virgolette?
0: Parleremo.
2: Un po' lo stato dell'arte della situazione in casa Napoli, vediamo cosa deciderà Antonio Conte. Si parla tanto di questa decisione che verrà quasi annunciata poco prima di Napoli-Udinese, ultima giornata di campionato. Sicuramente tra qualche giorno ne sapremo di più, ma faremo un quadro della situazione.
0: Finale di stagione,
1: assolutamente, esatto. E quindi saremo con un collega della Gazzetta dello Sport che segue molto da vicino le vicende in casa Napoli. Proprio dopo il GR1, al quinterno, troverete l'aggiornamento dai colleghi al seguito del Giro d'Italia. Questa tappa numero 10 si va via via verso le posizioni alte di classifica. Partenza ovviamente a scaglioni, uno per volta, per la prova a cronometro da Viareggio a Massa in questa decima frazione. Dunque,
0: Love Who You Love di Romy ci porta al GR tra poco.

oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si trovano a meno di 100 miglia nautiche da Gaza mentre continuano gli abbordaggi da parte della Marina Militare israeliana. Per gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Fabrizio Noli della redazione Esteri.
4: Sì, si contano ormai sulla punta delle dita le imbarcazioni della flotilla ancora in rotta verso Gaza. Siamo ormai a meno di 80 miglia di distanza, appunto quelle sfuggite alle intercettazioni israeliane. Gli abbordaggi sono stati effettuati da gommoni con i militari a bordo e con gli attivisti che li hanno accolti a braccia alzate, tutte operazioni riprese dalla diretta streaming della Global Sumud Flotilla. Poco fa è stata diffusa una lettera indirizzata ai vertici delle istituzioni europee ed italiane in cui gli attivisti hanno chiesto un intervento per il ripristino del rispetto del diritto internazionale, del diritto umanitario e delle libertà di navigazione in acque internazionali. Infine, per la cronaca, è stata intercettata anche la Don Juan, la barca su cui viaggiava, tra gli altri, anche Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza appunto della regione, e Dario Salvetti, esponente del collettivo di fabbrica della ex GKN di Campi Bisenzio, sempre a Firenze.
3: A Roma il processo per il femminicidio di Ilaria Sula, l'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Sampson.
5: Un omicidio premeditato con freddezza e crudeltà dall'imputato che, dopo aver attirato in camera l'ex fidanzata Ilaria Sula, l'ha prima colpita con calci e pugni e poi l'ha coltellata tre volte, trattando il corpo come un rifiuto chiuso in un trolley e gettato in un dirupo. Per questo, al termine di una requisitoria durata tre ore, i PM romani hanno chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Sampson per l'accusa di omicidio aggravata dalla premeditazione e anche per l'occultamento del cadavere, mentre sua madre ha già una condanna a 2 anni per averlo aiutato a ripulire la stanza. L'imputato non era in aula ad ascoltare i magistrati che lo hanno descritto come un manipolatore ipocrita, abituato a mentire, ripercorrendo le bugie raccontate alla vittima, gli esami non dati e il controllo ossessivo dei suoi social, fino all'utilizzo del cellulare di Ilaria quando lei era già morta, per sviare le indagini inviando messaggi ai genitori, inscenando un allontanamento volontario. Comunque vada, il vero ergastolo, ha commentato il padre della ragazza al termine dell'udienza. Lo viviamo noi ogni giorno. Simone Zazzera, GR1.
3: Il governo sta cercando di prorogare lo sconto su accise, misure sull'autotrasporto. L'annuncia il ministro dell'economia Giorgetti al G7 di Parigi e sempre da Parigi il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis dichiara che l'esecutivo UE sta esaminando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per i rincari energetici. Ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano, linea Chiara Rancati.
6: Rallentano il passo le borse europee dopo l'avvio debole di Wall Street. Troppo timidi i segnali di distensione tra Stati Uniti e Iran per sostenere i listini azionari. A Milano il FTSE MIB gira in negativo a meno 0,27%, poco sopra la parità a Parigi e Londra, mentre anche oggi la migliore è Francoforte a più 0,7. Tra i settori, bene la difesa e in particolare a Piazza Affari Leonardo, dopo l'annuncio di un grosso finanziamento da parte della Gran Bretagna per un nuovo progetto di aereo stealth da guerra. Pesanti invece i titoli tecnologici, peggiore del nostro listino principale Prismian, che scende di quasi il 6%, mentre, come anticipavamo, è negativo l'avvio di Wall Street con Dow Jones e Nasdaq che perdono intorno al mezzo punto percentuale in attesa dei conti del gigante Nvidia che arriveranno domani a mercati chiusi. Nervosismo anche sui prezzi delle materie prime che si confermano molto volatili. Il Brent europeo è poco sopra i $110 al barile, mentre il gas naturale alla borsa di Amsterdam supera la soglia dei €51 al megawattora. Linea a voi.
3: Giro d'Italia, decima tappa via Reggio Massa, cronometro individuale di 42 km, linea Manuel Codignoni.
0: E al momento al comando c'è un italiano, il grande favorito per la tappa di quest'oggi, ovvero sia Filippo Ganna, che ha chiuso il suo sforzo in 45 minuti e 53 secondi, che vuol dire che ha viaggiato a 55 praticamente chilometri orari di media. Al momento il corazziere di Verbania ha 1 minuto e 59 di vantaggio nei confronti di Rémi Camagnat, il francese, un altro specialista delle corse contro il tempo. Devono ancora scendere i big della classifica generale, fra 2 minuti toccherà al nostro Giulio Pellizzari, ma difficilmente qualcuno riuscirà a sopravanzare Ganna, che è stato autore di una prova semplicemente strepitosa. C'è curiosità di capire se Afonso Ulavi, il portoghese che è in maglia rosa, riuscirà a difendere il suo simbolo del primato dagli attacchi di Jonas Vingegaard. Scenderanno in strada rispettivamente alle 16.28 e alle 16.31. E con Danilo Ambra a voi.
3: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 17.
1: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport. Il caffè di Radio 1 Sport.
2: Sono le 16:06 e noi rientriamo in onda ancora con il nostro caffè, come accade nelle giornate di Giro d'Italia. Pochi istanti fa in coda al GR1 l'ulteriore aggiornamento sulla tappa che è in pieno svolgimento, questa crono di 42 km da Viareggio a Massa, la frazione numero 10 che arriva dopo il giorno di riposo che apre la seconda settimana della Corsa Rosa. Questa mezz'ora di trasmissione si apre invece ancora con le voci di Guido Ardone,
7: Emanuele Granelli
8: e Gabriele Broccoli
2: e con Claudio Campobasso che continua ad accompagnarci dall'altra parte del vetro, con Danilo Gionte in regia. Noi in realtà torniamo in onda non per una variazione di palinsesto, ma per provare a mettere in difficoltà Emanuele Granelli. Cosa accadeva il 19 maggio, ovvero la data odierna, ma di 35 anni fa, il 1991? Molto facile. Molto facile, non ti do nessun indizio.
7: Lo scudetto della Samp.
2: Allora vedi, eccolo, guarda, possiamo anche chiudere la trasmissione. Bene. Quella Samp storica, bravo, stellare, bravo, incredibile. Bravo. Ovviamente oggi viene celebrata perché quella resta, insomma, una delle ultime imprese, non impresa sbucata dal nulla. No, quante volte l'abbiamo detto? Come società no? Solidissima, un grande allenatore, una crescita anche a livello europeo, però è chiaro che quei protagonisti, alcuni, ai noi, insomma, prematuramente scomparsi e compianti, restano nella storia del calcio. Pagliuca oggi ne ha parlato, insomma è stato uno di quelli che ha voluto rievocare quei momenti, gruppo molto coeso, si racconta ancora di questa chat a distanza di anni. Tutto è stato rivissuto sotto il cielo di Wembley qualche anno dopo, correva il 2021 con quell'abbraccio che ancora ci mette un po' i brividi, insomma questo è un capitolo.
7: È un legame che comunque non si è mai dissolto in questo senso, anche vedendo le ultime stagioni della Samp, molto complicate e che sono state in qualche modo salvate proprio da Attilio Lombardo, che rimane in un certo senso un po' il
2: capitano coraggioso in questo
7: il capitano
2: caso,
7: coraggioso della
2: giunto
7: Samp
2: al capezzale della squadra. Diciamo che poi a voler fare un po' di ironia bonaria, quest'anno è andata addirittura meglio di altre, si sono salvati con un po' più di agio, relativamente voglio dire, con un po' più di anticipo. Tra l'altro di Serie B si parlerà poi, ve lo preannuncio, nella mezz'ora iniziale di tempi supplementari, anche oggi dalle 18 alle 19, prima parte dedicata proprio alla gara di ritorno dei playoff promozione, la semifinale tra Monza e Juve Stabia dopo il 2-2 del Romeo Menti, e poi torneremo sulla storia azzurra con le più belle partite della nostra nazionale.
7: Esatto.
2: Così ci consoliamo.
7: Esatto, un po' di malinconia in questo senso.
2: Ci proviamo quantomeno. Invece tra pochissimo andremo in casa Napoli per capire cosa accade. Riascolteremo anche alcune delle frasi di Antonio Conte dopo la vittoria di Pisa e a pochi giorni ormai da quello che sarà inevitabilmente, in un modo o nell'altro, l'annuncio finale. Tu hai qualcosa da annunciare, Gabriele
8: Beh,
2: Brocani?
8: Sì, io vi riporto indietro al 1983 invece.
2: Prima quando... dello scudetto della ben prima.
8: Sì,
2: diciamo.
8: Ben prima, quando praticamente il signor Jimmy Cliff pubblicava questo grande successo che ancora oggi è uno dei brani più programmati della radio di tutto il mondo ed è Reggae Night.

0: sì, Jimmy Cliff, scomparso l'anno scorso a 81 anni a Kingston, dopo una carriera veramente piena di grandi successi, avrà inciso una sessantina di dischi, però questa Reggae Nights rimane un po' forse la canzone che lo ricorda maggiormente. 16:14 minuti, torniamo per gli ultimi 15 minuti di questo caffè allungato.
1: Sì, allungato ma anche molto denso, perché affrontiamo poi uno dei temi caldi di queste ore, di queste ultime giornate, intendo di giorni dell'anno di campionato, verso il 38esimo turno. Però in casa Napoli tantissimi indizi portano verso quella che secondo alcuni è addirittura già certezza, secondo altri una altissima probabilità. Mai dire mai quando poi ci sono dei personaggi di un certo spessore, parlo di Aurelio De Laurentiis da una parte e Antonio Conte dall'altra, però insomma sembra tutto pronto per la separazione di queste strade. Ne parliamo con il collega della Gazzetta dello Sport, che ringraziamo come sempre di cuore, Vincenzo D'Angelo. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio Uno Sport.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Ciao. Vincenzo, naturalmente, come avrai visto anche la giornata, ha portato ulteriori micro-macro indizi, l'incontro a Palazzo San Giacomo tra Antonio Conte e il sindaco Manfredi, appunto anche questo una sorta di commiato, di saluto, di ringraziamento. Poi ovviamente bisognerà capire la seconda parte del ragionamento, ovvero il candidato, i candidati alla panchina azzurra. È chiaro che per quello che ha detto Conte dopo Pisa-Napoli e per quelle che sono le questioni in gioco già da diverse settimane, a dire il vero, il finale sembra già scritto, o secondo te c'è ancora qualche margine di sorpresa potenziale?
2: Ma bisogna intanto partire dalla scorsa estate, anzi ancor prima, da quella meravigliosa festa scudetto sul lungomare di Napoli, dove cambiarono un po' tutte le certezze, nel senso, anche un anno fa, e lo ha detto lo stesso Conte l'altro giorno in conferenza, si parlava tanto di un suo addio e lui alla fine è rimasto. Ma lo scorso anno c'era l'entusiasmo di uno scudetto appena vinto, c'era la voglia di continuare a provare a fare qualcosa di straordinario, perché lo scorso anno insomma il Napoli ha vinto contro ogni pronostico e quest'anno voleva provare a fare il bis, cosa che non è successa neanche ai tempi di Maradona, due scudetti consecutivi a Napoli. Sarebbe stato un qualcosa veramente di leggendario per il Napoli. Però è stata una stagione molto difficile, molto complicata, un po' per gli infortuni, un po' per sempre per un Napoli che non ha mai pienamente convinto, non è mai stato realmente sempre in corsa per lo scudetto, no? Era lì ma non dava mai quella sensazione. E Conte l'abbiamo visto a volte anche, possiamo dire, scarico, possiamo dire, non lo so, diverso, non è stato il solito Conte, tant'è che ricordiamo tutti quello che è successo a Bologna dopo la brutta sconfitta, un attacco alla squadra in conferenza per avere voglia di trovare quel nervo da toccare per far reagire la squadra, ma qualcosa si è rotto rispetto al passato, ecco. Quindi è una questione totalmente diversa, e probabilmente anche questa lunga stagione faticosa con Conte, che è sembrato anche l'altro giorno, ripeto, in conferenza quasi salutare, quasi stanco, no? di questo biennio comunque molto molto complicato, comunque vincente, comunque bellissimo, e un ringrazierò sempre De Laurentiis per l'occasione, è sembrato mai come in questo caso veramente un saluto. E voi insomma, come avete ben detto, anche questo giro dal sindaco sembra l'inizio, no, dei titoli di coda, ecco.
1: La sensazione è di certo quella. Poi Vincenzo D'Angelo, collega della Gazzetta dello Sport, saggiamente citava una delle frasi rilasciate anche ai nostri microfoni di Antonio Conte nel post partita con il Pisa. Abbiamo ripescato, anche se ormai eravamo insomma alla giornata di domenica ben 48 ore fa, però tanto per dare un senso alle cose, due brevi frammenti. Ascoltiamo il primo, che sembra proprio dare l'idea di un qualcosa che si sta per compiere, che si è concluso. Poi ho una domanda molto precisa per il collega della Gazzetta. Intanto un flash di 30 secondi circa di Antonio Conte.
3: Il presidente sa benissimo, abbiamo già avuto una chiacchierata un mese fa, per una questione di rispetto, per una questione di essere chiari. C'è grande amicizia tra me e il presidente e la sua famiglia, quindi io sono arrivato a Napoli in un momento di grandissima difficoltà. Mi è stato chiesto di dare una mano, l'ho fatto in maniera bella, perché ho avuto veramente un'esperienza incredibile a Napoli. Sarò sempre grato alla famiglia De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di fare 2 anni a Napoli. Manca ancora una partita, poi è giusto che comunicheremo insieme quello che è stato deciso in grande amicizia.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Allora, l'interpretazione non è che è necessaria perché sembra tutto abbastanza chiaro, però perché abbiamo ascoltato con grande interesse quello che ci ha detto in apertura Vincenzo D'Angelo. Poi può essere una questione accademica quanto vuoi, Vincenzo, quindi secondo la tua interpretazione è più la consapevolezza di Conte di un qualcosa che ormai si è concluso, se non addirittura sfilacciato nel corso di questi mesi, e non la chiamata, l'ambizione, la possibilità ghiotta della nazionale, perché poi se bisogna parlare del dopo Conte a Napoli bisogna anche parlare del dopo Conte di Conte, sì, praticamente di quello che farà lui. Esatto. Vincenzo, eccoti, vai.
2: Eccoci, sì. Scusate che sono in macchina, sì, quindi anzi, a volte magari passo in zone dove non prende benissimo.
1: Siamo noi a ringraziarti, vai pure, sì.
2: Dicevo, secondo me, insomma, bisogna scindere le due cose, però è chiaro che una può essere la conseguenza dell'altra. Lo dice lo storico di Conte. Conte ama nelle sue conferenze ricordare un po' quello che è stato il suo trascorso, no? Da allenatore vincente, giustamente, secondo me. Però bisogna anche mettere le cose tutte in ordine, ed è anche vero che, tolta la Juventus, che è sempre stata la sua casa, perché poi Conte adesso vive a Torino e è stato per una vita anche il capitano della Juve che vinceva negli anni 90, e lui più di 2 stagioni su una panchina, lo dice la storia, non riesce a stare. Solo la Juve ne ha fatti 3. Vuol dire che è un allenatore molto esigente, un allenatore che tra virgolette stressa anche molto l'ambiente, i suoi giocatori, ma proprio per avere il meglio e il massimo negli allenamenti, nella quotidianità, ed è un percorso faticoso. Lui dice bisogna fare fatica per ottenere la vittoria, e quindi bisogna mettere un po' tutto insieme questi puntini. Credo in questo senso che magari anche a livello ambientale sia molto diverso, no, questo fine stagione rispetto all'anno scorso, e anche per quello magari la società De Laurentiis, che l'anno scorso ha fatto di tutto per convincerlo a rimanere, quest'anno ha capito che magari Conte per lui e per Antonio questo è un percorso ultimato, finito, e non vuole arrivare a uno strappo come fu per Spalletti, quasi tra virgolette costringerlo, no, a rimanere secondo i contratti. È meglio salutarsi, i due hanno detto che sono sempre stati molto amici, quindi anche per questo, per rispetto di questa amicizia e per quello che comunque è stato un biennio positivo, uno scudetto, una supercoppa, oltre a 2 qualificazioni Champions, è meglio salutarsi per bene. La nazionale, poi Conte ha risposto in conferenza 2 mesi fa, un po' battuta, però comunque il fatto di dire fossi un presidente federale io
1: mi prenderei in considerazione, certo.
2: Antonio Conte come possibile allenatore, ti fa capire insomma che sarebbe, nel caso sicuramente troverebbero una porta aperta dalla federazione, ma c'è secondo me anche giustamente un interesse, perché no, di Conte nel provare a ridare lustro al nostro paese, che negli ultimi anni insomma a livello di calcio non siamo andati benissimo,
1: diciamo, a resuscitarlo. È stato molto, esatto, morbido il collega Vincenzo D'Angelo rispetto a quello che sarà proprio il futuro della nazionale. Vincenzo, perdona, ce ne piace giocare ogni tanto, Emanuele, vai.
5: E dopo tutto, dopo il 2016 e quello europeo in cui andò molto bene comunque la sua nazionale ai quarti di finale,
1: per il tasso tecnico,
5: esatto, senza ombra di dubbio, ai quarti di finale contro la Germania disse questo sarà solamente un arrivederci, quindi non aveva chiuso la porta neanche 10 anni fa. Ma come diceva correttamente Vincenzo D'Angelo, diciamo, ci sono state delle problematiche anche durante questa stagione. Volevo ripercorrere proprio il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Uno dei punti critici è stato sicuramente magari i metodi di preparazione, di allenamento da parte di Antonio Conte, che ha spremuto e bene la sua squadra, in particolare alcuni giocatori, e che potrebbero essere stati anche causa anche dei tanti infortuni che ha avuto in stagione proprio il Napoli. Quali sono stati gli altri punti critici che hanno incrinato il rapporto tra i due?
2: Ma io non direi che c'è un rapporto incrinato tra i due, nel senso c'è stato in realtà un grande rapporto non solo professionale ma proprio di rispetto, perché insomma a memoria basta vedere il biennio di De Laurentiis, no? De Laurentiis mai così silenzioso, con poche uscite pubbliche, con pochi interventi. Sappiamo quanto De Laurentiis, da uomo di spettacolo e di cinema, comunque a lui piaccia intervenire, farsi no,
5: ha una sua presenza
2: anche tra virgolette bello con i risultati sportivi, perché comunque sì, il suo Napoli ha fatto un percorso straordinario partendo dalla Serie C fino a vincere due scudetti in tre anni nelle ultime tre stagioni, quindi però sarebbe stato un presidente ingombrante e Conte non vuole un presidente ingombrante. Conte vuole che si parli solo del Napoli e del lavoro di campo, tra l'altro, del Napoli, no? Quindi la sacralità dello spogliatoio, che poi nell'ultimo periodo è rimasto meno sacro, ecco, diciamo, quello che leggiamo e sentiamo anche in questi giorni. Però credo appunto che proprio per salvaguardare questo rapporto tra i due, che loro hanno ammesso essere nato in vacanza alle Maldive addirittura tanti anni fa, io credo che De Laurentiis ha chiesto una mano a Conte dopo il disastroso post scudetto spallettiano e nessuno meglio di Conte avrebbe potuto ritirare sul Napoli con questa velocità. Adesso probabilmente Conte avrà detto a De Laurentiis, visto che lui stesso ha detto un mese fa ho comunicato al presidente le mie intenzioni, forse gli avrà detto: Aurelio, sono, per me va bene così, nel senso, sono arrivato al limite, penso di non poter dare di più a una squadra che merita di rimanere in alto. Come ha detto lui, il giorno che andrò via da Napoli vorrò lasciare delle basi solide, perché il Napoli deve sempre lottare per il titolo. Credo che comunque un primo posto e un secondo posto, e soprattutto rivalutare molto i giocatori che erano andati un po' più in disgrazia dopo quella stagione nera, sia già stato un ottimo risultato.
1: Un buon lascito, un buon tesoretto da far gestire poi a chi? E vengo alla duplice domanda che faccio a Vincenzo D'Angelo prima di salutarlo e ringraziarlo. Sono due domande correlate e contraddistinte anche, diciamo, dall'essere fatte da parte mia senza troppi giri di parole. L'ipotesi ovviamente Maurizio Sarri, i contatti che filtrano già, che sarebbero in corso. Allora, il Sarri che arrivò a Napoli nel 15 era un Sarri emergente, crescente, sì, gavetta infinita, però aveva fatto vedere un bell'Empoli in Serie A. Questo è un Sarri, secondo te, in parte calante dopo una stagione assolutamente disgraziata, quasi deprimente per mille motivi, sulla panchina della Lazio? E poi la seconda domanda è: sono contatti eventualmente per assicurarsi un paracadute e magari De Laurentiis ha un altro colpo di teatro in canna, o potrebbe essere proprio il nome per elezione, per scelta, su cui punterà il Napoli?
2: Allora, partiamo dal presupposto che questo Napoli è stato costruito per il 4-3-3, poi per emergenza, per esigenze, per tante problematiche che abbiamo visto in questa stagione, Conte ha virato su altri sistemi. Quindi cosa significa? Che il Napoli ha già un'ossatura per il sistema di gioco di Sarri. Ricordiamo cosa è significato Sarri a Napoli: è vero, zero titoli, ma forse il triennio più divertente della storia del calcio Napoli, che quest'estate farà festeggerà il centenario della sua storia. Tre anni con Sarri divertenti, belli, spettacolari, con tanti gol, cosa che è mancata. L'unica cosa per cui si può fare un appunto a Conte è che in queste due stagioni Napoli ha segnato poco. Poi è sempre stata una squadra molto difficile da affrontare, da battere, non a caso ha vinto anche uno scudetto, però poco spettacolare, molto concreta, poco spettacolare. Alla piazza sarebbe gradito il ritorno di Sarri, proprio per quello che dicevo prima, cioè un allenatore che ha lasciato. E poi Sarri non ha mai nascosto il suo essere tifoso del Napoli, no? Grazie anche
1: alle sue origini.
2: Detto questo, hai detto benissimo tu, con De Laurentiis mai dare nulla per scontato, no? Conosciamo, insomma, chi se lo aspettava Ancelotti al Napoli, chi se lo aspettava Benitez al Napoli, chi si aspettava lo stesso Sarri, perché nei giorni in cui il Napoli prese Sarri, fino al giorno prima si era abbastanza convinti che potesse essere il turno di Mihajlovic. Invece Sarri e De Laurentiis si conobbero a una premiazione, parlarono e fu amore a prima vista. Quindi sai, detto questo, secondo me Sarri, almeno da quello che ci risulta, da quello che stiamo facendo noi in
1: verificando in
2: oggi,
1: queste ore,
2: verificando in questi giorni, in queste ore, Sarri è il nome in pole position. Allegri è un nome da tenere sempre attenzionato, perché anche lo scorso anno, quando Conte era incerta la sua permanenza, la candidatura di Allegri era forte. Se Allegri dovesse lasciare il Milan, potrebbe anche lui quindi essere un candidato, ma io credo che in questo momento il Napoli, almeno tra le carte scoperte ci sia insomma la
1: quella di Maurizio Sarri
2: a definire con Maurizio Sarri.
1: Grazie. Poi, Vincenzo D'Angelo, grazie. Imprevedibile come sempre, grazie davvero il collega della Gazzetta dello Sport Emanuele Granelli.
5: Grazie, Daniele
1: Brogani, grazie. Ci sentiamo per i tempi supplementari poco dopo le 18.
0: Ciao con Fulminacci, buon pomeriggio.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
3: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
4: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
5: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino sulle strade del Giro, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. L'assistenza tecnica oggi in console è garantita da Gianni Tola. Un saluto a entrambi. Nel mezzo quasi del cammino, o meglio delle pedalate, visto che la Corsa Rosa disputa oggi la sua decima tappa su 21 e si tratta di una gara contro il tempo, l'unica cronometro tra l'altro in programma. A far da scenario il percorso versiliano che unisce Viareggio a Massa per un totale di 42 km 335 699 2949 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp. Con un occhio alla media favorita dal percorso completamente pianeggiante e l'altro alla nuova classifica generale che verrà fuori, apriamo appunto i collegamenti con la nostra sede d'arrivo. Il saluto a Cristiano Piccinelli racchiude quello più ampio che inviamo a tutta la squadra di Radio 1 sulle strade del Giro. Buon pomeriggio ragazzi.
6: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Decima tappa, la prima e unica a cronometro da Viareggio a Massa, 42 km, il miglior tempo è quello fatto registrare, manco a dirlo, da Filippo Ganna, 45 e 53, una media prossima ai 55 km orari, ma al momento tutti su strada, compreso Vingegaard, la maglia rosa e l'olio. Manuel.
7: Eh sì, questo è il momento dello showdown, grande velocità per tutti quanti che cercano di sfruttare questi lunghi rettilinei di cui di fatto viene composta questa cronometro, leggermente più tortuosa se così si può dire nella parte iniziale, poi è tutta quanta un'accelerazione fino al traguardo. La prova di Filippo Ganna è stata spettacolare fino a questo momento, considerato il vantaggio importante che è riuscito a mettere tra sé e il primo dei terrestri, perché così bisogna dire, 1,59 di vantaggio per il corazziere di Verbania nei confronti di Rémy Cavagnat. Sono in pista, in strada, tutti quanti i big. Allora vi diamo un aggiornamento per quello che riguarda il primo rilievo cronometrico con il tempo di Giulio Pellizzari che paga 1,14 da Pippo Ganna e quello di O'Connor che, darlo decisamente più forte, paga appena 47 secondi nei confronti di Ganna, il che ci fa capire che O'Connor sta andando molto forte, ma sarà molto importante gestire anche lo sforzo nel corso di questa cronometro molto lunga, perché 42 km è una cronometro di come se ne vedono poche nei grandi giri. Vi do solo un dato prima di restituirvi la linea: Jonas Vingegaard in un grande giro non ha mai corso una distanza del genere a cronometro. La crono più lunga che ha corso Jonas Vingegaard in carriera in un grande giro è quella del Tour 2022 con arrivo a Rocamadour, 40 km e 700 metri, crono vinta da Wout van Aert, lui arrivò secondo e quel tour lo vinse. A te.
6: In effetti è una valutazione corretta quella di Manuel Codignone e Giovanni Visconti, perché la distanza della crono di oggi è particolare per specialisti, l'abbiamo detto, però ovviamente vanno in strada anche coloro che ambiscono al trionfo finale a Roma.
8: Sì, e io credo che questo possa favorire proprio Vingegaard, che ha già dimostrato tante volte di andare davvero forte a cronometro, non lo spaventa la distanza, ha studiato alla perfezione questa giornata. Tra l'altro c'è stata qualche lamentela perché sta correndo con il body blu di leader dei GPM, e questa cosa l'ha un po' infastidito, perché è un campione come lui che studia tutto l'anno tutti i marginal gain, quindi si può guadagnare in tutte le piccole cose. Ecco, cambiare all'ultimo momento il body, anche quello un materiale studiato in galleria del vento, è una cosa che l'ha un po' infastidito, ma non credo che faccia tanta differenza oggi.
6: Su strada anche Tim Enaresman, che sta per arrivare al primo rilevamento cronometrico a 17 km dalla partenza, poi c'è quello a 28,7 e quello dopo 38,3 km, prima di arrivare ovviamente al traguardo finale. Accanto a me in postazione c'è però uno che di cronometro se ne intende, perché ne avete soltanto 12, sbaglio, Francesco?
9: Adesso non mi ricordo.
6: 12, l'abbiamo fatto il conto prima. Francesco Moser, la valutazione sulla prova di Ganna.
9: Ma è andato fortissimo, perché se guardiamo i distacchi non c'è altro commento da fare, insomma, no? È un percorso che ha dato a lui evidentemente anche una grande condizione, perché fare i 55 di media, ci sono anche tante curve nella parte iniziale, ma dopo il percorso è filante, insomma, lui quando si mette in posizione, spinge il rapporto, fa queste velocità che per gli altri sono impossibili.
6: Il secondo, il più vicino, si fa per dire, è Rémi Cavagna, a praticamente 2 minuti, 1:59, ma attenzione, perché arriva Aresman sta per tagliare il traguardo dei 17 chilometri, mano il tempo dell'olandese.
7: 30 secondi sopra il tempo di Pippo Ganna, ed è una prova molto molto molto buona quella di Timmer Aresman, che sostanzialmente ha fatto lo stesso tempo, leggermente migliore rispetto a quello di Rémi Cavagna, che è uno specialista, è uno che non va per la classifica generale. Questo ci fa capire che Aresman non sappiamo come arriverà, perché abbiamo parlato della gestione dello sforzo, ma di sicuro è partito fortissimo. Cristiano,
6: Ghiro, cambia la classifica generale al termine di questa tappa?
10: Sicuramente se Aresman va così forte, sicuramente si potrà trovare anche secondo questa sera, però attenzione, facendo così un calcolo empirico vuol dire che Aresman sta perdendo 2,5 secondi a chilometro, quindi vuol dire che dopo, proiettato verso la fine, i secondi potrebbero arrivare sempre di più. Pertanto è uno specialista, ma evidentemente è uno che sa andare.
6: Francesco Moser, che ne pensi invece, escludendo ovviamente la crono di oggi, di questo ragazzo che vediamo in maglia rosa, Afonso Eulalio, Porto? Sulle salite si è difeso bene, mi sembra, no?
9: No, nessuno pensava che potesse mantenere la maglia, e ce l'ha ancora con un bel vantaggio, insomma, e vediamo, non credo che la perda oggi, non penso che possa perdere tutto quel tempo da Vingegaard. Non vincerà la cronometro certamente, però se tenesse la maglia, insomma, sarebbe un altro risultato. E invece Vingegaard penso che dovrà andare a tutto anche lui, perché anche se ha tanto terreno da qui in avanti dove guadagnare sugli avversari, e abbiamo visto che in salita, insomma, quando vuole fa la differenza, e questo la dice lunga, insomma. Potrebbe anche essere che non punti a fare una cronometro proprio a tutta.
6: Manuel, il distacco in tempo reale tra primo e secondo, a te.
7: In questo momento tra Afonso Eulalio e Jonas Vingegaard ballano già 15 secondi di distacco, e considerato che non si è partiti da molto, questo ci fa capire che, insomma, ma ce lo aspettavamo, Jonas Vingegaard sta andando molto forte. Bisognerà vedere quanto la maglia rosa metterà le ali, volendo parafrasare il claim, diciamo, di un noto spot ad Afonso Eulalio, per cercare di provare a difenderla quanto più possibile. 2 minuti e mezzo, parlava Massimo Ghirotto di 3 secondi e mezzo al chilometro, se non sbaglio, quello che può cercare di perdere Afonso Eulalio per mantenere la maglia rosa. Sarà complicato, ma di certo anche visivamente l'azione di Jonas Vingegaard sembra essere molto più composta e educata alla lotta contro il tempo rispetto a quello di Afonso Eulalio, che insomma è anche più piccolino fisicamente, ed è chiaro che non può sviluppare la stessa cavalleria di Jonas Vingegaard.
6: Proveranno a difendersi Giovanni Visconti, Gall, ma anche Bellizzari, Hindley, come lo vedi?
8: Beh sì, loro devono assolutamente difendersi, soprattutto da chi come loro sta lottando per una top 5, una top 3 in questo Giro d'Italia, ma da segnalare già che stanno facendo molto meglio di Gall e di altri pretendenti. Aresman, O'Connor stanno facendo davvero dei bei intertempi.
6: Eh sì, O'Connor, che peraltro, insomma, tu conosci bene, facendo parte, diciamo così, dello staff della Jayco Alula, ti sorprende o te l'aspettavi?
8: Un pochino mi sorprende, perché di solito in questo periodo della stagione non è mai stato brillantissimo, ma lo sto vedendo giorno dopo giorno sempre meglio. Anche nella tappa dei muri di Fermo era lì davanti, non era una tappa adatta a lui. Oggi sta già facendo una buona crono, e credo che insieme ad Aresman possa essere uno di quelli che farà una crono migliore tra gli uomini di classifica.
6: Ganna resiste lì al comando, ma con Francesco Moser vorrei analizzare quello che ci aspetterà. C'è spazio per attaccare Vingegaard? Cioè, Vingegaard si può battere? Qualcuno di questi lo può battere, secondo te?
9: Temo di no, perché si è visto che in salita non ha tanti avversari, e fino adesso non penso che si sia impegnato tantissimo, perché anche sulla salita di Corno alle Scale, se voleva poteva attaccare anche prima, sembrava quasi che voleva aspettare quegli altri, perché forse a lui gli va bene che abbia la maglia qualcun altro anche per controllare la corsa e spendere meno, perché poi la squadra se la sfrutti troppo dopo magari ti manca. Comunque
6: serve.
9: Per parlare dei distacchi, quando io ho fatto il cronometro del giro che ho vinto, a Fignon gli davo 3 secondi a chilometro in tutte le, e nell'ultima gli ho dato di più addirittura.
6: Quindi più o meno siamo sull'ordine dei numeri che facevamo col nostro Ghirotto. Bene Derek G però.
10: Beh, sicuramente, ma lui è uno abituato anche contro il tempo, sa gestire queste diciamo dinamiche, no? Attenzione, perché comunque oggi questa cronometro qua, 42 chilometri, Francesco, sono anche tanti. I corridori in questi ultimi periodi sono sempre stati abituati a fare cronometro più brevi, 2:20, 2:25. Pertanto poi quando da 20 a 30, a 30 a 40 le cose cambiano veramente tanto.
6: 2:16 il ritardo, quarta posizione per Derek G. Diciamo, Manuel, il primo uomo di classifica a tagliare il traguardo.
7: E ha fatto una grande prova Derek G, perché avevamo visto che insomma la gamba era così così nelle giornate di montagna. Bisogna dire che comunque lui era finito per terra nelle tappe in Bulgaria, dunque potrebbe pagare anche questo, e dunque io credo che sia molto buona la prova di Derek G, mentre intanto sta per arrivare al secondo rilievo cronometrico anche Giulio Bellizzari, che rispetto a Ganna paga qualcosa come 2:13. E insomma credo che sia per lui la 17ª posizione provvisoria, ma bisogna guardare il distacco, 2:13 da Filippo Ganna. Come lo valutiamo, Cristiano? Lo chiedo a te, lo chiedo ai tuoi ospiti.
6: Ma io lo giro la domanda a Visconti, come lo valutiamo, Giovanni?
8: Beh, guardando al tempo appena fatto segnare da Derek G, perde in questo intertempo, nel secondo intertempo, già 45 secondi da Derek G, quindi non una nota positiva in questo momento.
6: Francesco Moser, Bellizzari ti sta piacendo? Ha detto ovviamente che qualche problemino fisico ce l'ha avuto, oggi deve difendersi, ma ti sta piacendo per come affronta il giro? Insomma, con i gradi di capitano, vice capitano, doppio capitano, quello lo capiremo.
9: Beh, siamo partiti con tante attese nei suoi confronti e al Tour des Alpes è andato molto forte, ha staccato tutti, ha vinto 2 tappe. Qui ha avuto questo inconveniente, pare che non stia bene, e allora è anche difficile valutare, perché bisogna vedere se era nella miglior condizione che ha avuto prima del giro e che poteva tenere, non dico tenere testa, ma almeno stare lì vicino a Vingegaard, ma mi pare che questo ormai non può succedere, perché anche alla cronometro perde tanto, perché uno che ha avuto un'infezione intestinale, come hanno detto, non lo so io.
6: Sì, sembra un problema grasso intestinale.
9: Non è che lo recuperi in un giorno, e questo è impossibile.
6: Intanto Aresman recupera come sugli altri, Ghirotto.
10: Eh sì, poi lui, secondo me, stanno anche dando delle informazioni sui tempi di Filippo Ganna, no? E potrebbe essere anche questa un po' la

0: anche lui prova a mostrarsi, punta al podio, finale ovviamente a Roma. Manuel,
1: 1.36 al secondo rilievo cronometrico, per darvi un'idea è andato una trentina di secondi, 37 secondi più veloce rispetto a Giulio Pellizzari. È chiaro che in questo momento i distacchi, i raffronti vanno fatti in corso d'opera, in fieri, considerando quando poi tutti quanti passano, e quindi di fatto il big che ha preceduto Ben O'Connor è stato Giulio Pellizzari, al cui il corridore del team Jai Kalula ha guadagnato 37 secondi. Prosegue intanto anche l'azione molto ben educata ed efficace da parte di Jonas Vingegaard. Non è male neanche visivamente la pedalata di Afun Seulalio in questo momento, in questo lungo tratto di rettilineo. È chiaro che poi il giudice ultimo, come nelle gare di rally, nelle gare di sci, come in tutti gli sport, è sempre il cronometro. Bisognerà poi vedere se oltre all'eleganza stilistica ci sarà anche l'efficacia.
0: Tra poco arriveranno tutti i big al primo intermedio, lì forse capiremo qualcosa di più, ma intanto Gunn ci ha fatto capire che è il più forte a cronometro, con Cavagna che è 1.59 e Bax che è 2.04. Torniamo allo studio.
2: Pubblicità.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Le strade del giro.
2: 16.45 con la regia di Ombretta Conti, un saluto anche ad Andrea Di Marco che cura questa parte insieme a noi, e diamo il benvenuto in trasmissione a chi possiamo oggi considerare il padrone di casa, arrivando il giro nella sua massa, prestato ma non troppo, perché si tratta di un vero appassionato delle due ruote a pedali. C'è l'ex allenatore della Roma, Genoa ed Empoli, Aurelio Andreazzoli. Buon pomeriggio, Aurelio.
6: Buon pomeriggio a voi.
2: Dove...
6: Mi sento malissimo, Giovanni.
2: E allora riproviamo a chiamare tra un poco, magari. E ne approfitto per dare quindi delle notizie di tennis, perché è in corso il torneo di Amburgo sulla Terra Rossa. Si presentava come campione in carica Flavio Cobolli, parlo al passato, perché è stato subito eliminato al primo turno 6-2, 7-5 dal peruviano Juan Ignacio Buse. Sempre ad Amburgo, esordio vincente invece per Luciano Darderi, l'azzurro numero 16 del mondo, settima testa di serie, ha superato Roman Andres Burruciaga, l'argentino numero 66 del ranking ATP, con il risultato finale di 6-3, 7-6. Bene anche, ma passiamo alle qualificazioni a Parigi, Francesco Maestrelli, numero 128 al mondo, che prosegue nella speranza di accedere al tabellone principale, lo ha fatto battendo in tre partite il giapponese Ryo Noguchi 3-6, 7-6, 6-2 il risultato finale. Dicevamo dei saluti ad Aurelio Andreazzoli, adesso la linea è stata perfezionata, ci proviamo. Buon pomeriggio, Aurelio.
6: Ciao Giovanni, buonasera a tutti.
2: Ecco, come sta vivendo la Versilia, la provincia di Lucca, naturalmente la tua massa, questa immersione totale oggi nel ciclismo e nel Giro d'Italia? C'è parecchia gente?
6: Ah, guarda, oggi io me la sto gustando in televisione, perché mi piacciono i commenti e poi mi piace vedere i luoghi, insomma è molto più ampio il panorama.
2: E poi il tempo era incerto.
6: Il tempo, no, il tempo è buono ora, stamani pioveva stamani, però il tempo è buono. Era un po' ventoso a favore dei ciclisti,
2: ecco,
6: stamani, e ora non so nel pomeriggio, però...
2: E insomma, ce lo diranno i nostri inviati, che ti fanno anche un saluto. Aurelio Andreazzoli, nostro ospite direttamente da Massa. Grazie. E noi a Massa torniamo proprio da Cristiano Piccinelli.
0: Sì. Saluto ovviamente il mister, ma intanto arriva Vingegaard al primo intermedio, Manuel.
1: E Vingegaard al primo intermedio paga 56 secondi da Pippo Ganna, il che vuol dire che è andato più piano di Aresman, parecchio più piano di Aresman, paga 26 secondi da Aresman, ma è andato anche più piano di Ben O'Connor. Sta gestendo le energie, anche in questo caso consegno la mia domanda a chi ne sa più di me, Cristiano.
0: Allora siamo con mister Aurelio Andreazzoli, volevo sapere se ha un preferito, un idolo, un corridore che le piace di questo Giro d'Italia o in generale, mister?
6: Beh, quello che ha fatto Filippo Ganna

0: oggi è notevole, perché credo che non ci fossero dubbi, però insomma ha dimostrato quale capacità ha in questa nel modo di correre, nel modo di affrontare i cronometri, è fenomenale. Non ha grandissimi concorrenti, però oggi lui ha fatto una cosa impressionante.
1: Ma le piace questo Giro d'Italia? Insomma, immagino che si sia gustato, guarda, anche le tappe precedenti.
0: Guarda, stamani io sono stato in giro tutta la mattina e ho fatto gran parte del percorso per rendermi conto di quello che ha fatto l'organizzazione. È una cosa incredibile. Non si apprezza dal televisore lo sforzo che fanno e quante difficoltà devono aver avuto. E quindi devo fare loro i complimenti, perché veramente è una macchina enorme da mettere in piedi. Io non so come potranno fare a ripresentarla domani alla stessa maniera a tanti chilometri di distanza. È veramente uno spettacolo, la città di massa, ma ho visto gran parte del circuito, come dicevo, è trasformata, una grande partecipazione di folla, ma anche nella mattinata che non c'erano corridori da seguire era proprio tutto quanto in fermento. Le strade finalmente asfaltate in ogni loro parte, e quindi oltre all'aspetto estetico c'è anche un aspetto di concretezza che viene lasciato dal passaggio del ciclismo.
1: E allora ricordiamo il primo tempo di Ganna in questa decima tappa e torniamo allo studio da Giovanni Schiramuzzino.
2: Per salutare ovviamente Aurelio Andreazzoli, lo lasciamo alla cronaca della tappa. Tra l'altro sono 20 anni che Rodrigo Taddei, Aurelio, ti ha dedicato quella finta che è diventata famosa in tutto il mondo, no? Quindi questo è anche un compleanno particolare. Tu facevi parte dello staff tecnico con Luciano Spalletti in giallorosso, no?
0: Sì, è andata così, non sapevo che era il compleanno. Mi ricordo che è il compleanno del matrimonio con mia moglie il 31 di maggio, ma a quello di Rodrigo Taddei non mi ricordavo.
2: Bene, grazie ad Aurelio Andreazzoli per essere stato con noi, grazie davvero e buona tappa. E intanto,
0: è stato un piacere.
2: Grazie Ciao. Ancora. Ritornando al tennis, un'ultima ora, Carlos Alcaraz non giocherà Wimbledon, lo spagnolo non ha ancora recuperato dal problema al polso. Ritorniamo sulle strade del Giro.
1: E allora siamo alle battute conclusive di questa frazione, perlomeno per quanto riguarda i big. Ganna saldamente sempre al comando. Manuel,
3: ma adesso sta per arrivare al primo rilievo cronometrico Afonso Eulalio, che ci arriva proprio in questo istante. Uno sguardo al suo ritardo, 1:46 rispetto a Jonas Vingegaard, ha perso 50 secondi dopo 18 chilometri. Questo il distacco di Afonso Eulalio. Vingegaard che paga 56 secondi da Pippo Ganna. Dicevamo che Aresman era andato più forte, anche O'Connor era andato più forte, ma bisognerà capire se il leader in questo momento della classifica del Gran Premio della Montagna, grande favorito per la vittoria finale, sta gestendo le energie, oppure se diciamo questo è il suo massimo. Io propendo più per la prima ipotesi, anche perché la pedalata mi sembra comunque molto efficace e cerca di pedalare con un rapporto probabilmente anche più agile rispetto a quello di Afonso Eulalio. Cristiano?
1: Si nasconde Vingegaard, Giovanni?
4: Ma io non credo, il tempo di Eulalio non è ottimo, ma non è ottimo secondo me neanche il tempo di Vingegaard, quindi sta perdendo 50-55 secondi da Vingegaard. Eulalio appunto, seguendo così questa prospettiva, potrebbero giocarsi questa maglia davvero per secondi.
1: Ha fatto i conti Ghirotto? Hai fatto calcolatrice alla mano?
5: Ma siamo lì, anche Francesco che è qua al mio fianco, siamo a secondi, dipende poi dalla parte finale, perché è quella più dura, cioè quando veramente il cronometrista sprigiona i suoi cavalli, cosa che Eulalio non ha.
1: Ti sorprende invece Aresman, oppure era nelle aspettative che l'olandese fosse, diciamo così, il più bravo tra i big in cronometro?
6: È un percorso adatto a lui, evidentemente ha la miglior condizione e cerca di giocarsela.

0: Insomma, per quanto è possibile, ma la differenza fra Gunn e tutti gli altri è enorme, perché gli altri sono lì 20, 30, 40 secondi, ma
1: Gunn è... Diciamo che Gunn ha messo un po' in cassaforte questo risultato, mi sembra, sarà effettivamente la seconda tappa per un italiano a questo giro.
0: Ormai non credo che, meglio che uno non venga qua con la motocicletta.
1: Credo sia irregolare a termini di regolamento. Intanto però seguiamo Aresman, Manuel.
2: Aresman, mancano 8 chilometri e mezzo allo sforzo del corridore olandese, che sta andando, io credo, in questo momento, in questo tratto di rettilineo, in una velocità prossima ai 60 all'ora, posizione da cronoman, mani alte sul manubrio, ruota lenticolare al posteriore, ruota anteriore invece a profilo alto, rapporto molto duro per Aresman, che in questo momento sta cercando di fare velocità, non va proprio drittissimo, probabilmente c'è anche un pochino di vento che gli dà fastidio, ma senza dubbio, insomma, sta facendo vedere che lui a cronometro fermo in questa particolare specialità, esercizio del ciclismo, insomma, sa andare molto forte. Cristiano,
1: perde una ventina di secondi da Vingegaard. Jay Hindley, Giovanni.
3: Sì, non è un brutto tempo. Ripeto, secondo me Vingegaard non è partito benissimo. Bisognerà capire se è una cosa voluta, la crono lunga, c'è tempo per recuperare, però il buongiorno si vede dal mattino, no? Quindi questa partenza di Vingegaard personalmente non me l'aspettavo.
1: E la formazione della Visma Laser Bike, per chi lo conosce, indossa un casco molto particolare, diverso da tutti gli altri. Per gli appassionati di Mel Brooks, Manuel assomiglia un po' a quello di Lord Casco, mi confermi?
2: E credo che chiunque si ricordi quel meraviglioso Spaceball, Valle Spaziale, in questo momento abbia fatto una risata. Sì, effettivamente ricorda un po' quello indossato da Robert Zemeckis, che interpretava per l'appunto Lord Casco di Guerre Stellari. È chiaro che si cerca, come tornando seri, come diceva in precedenza Giovanni Visconti, di ottimizzare al massimo anche i marginal gains, no? L'aerodinamica, il casco, i body, perché in prove contro il tempo così veloci ogni minimo particolare può fare la differenza. Si fanno studi in galleria del vento e in questo, diciamo, nello sviluppo della tecnologia applicata, insomma, alla bici, alla posizione, al cronometro, abbiamo la fortuna di avere uno come Francesco Moserra, che è stato assolutamente un pioniere. Mentre arriva intanto Giulio Pellissari al traguardo, Giulio Pellissari paga 3,18 da Filippo Ganna. Questo il tempo di Giulio Pellissari. Bisognerà vedere il rapporto agli altri big, come sarà la sua prestazione.
1: E come lo vedi Francesco Moser? 3 minuti abbondanti da Ganna, vuol dire che è andato bene Pellissari, considerando ovviamente le sue caratteristiche?
0: Ma bisognava che fosse intorno ai 2 minuti, allora si poteva dire che era andato bene. 3 minuti è tanto. Adesso bisogna vedere gli altri uomini di classifica quello che faranno, ma sono più o meno tutti lì, qualche secondo in più, qualche secondo in meno, ma non c'è chiaramente la differenza che c'è fra loro e Gunn, insomma. E il cronometro, più veloce vai e più conta la posizione e l'aerodinamica, perché il vento ti dà sempre più ostacolo, diciamo, quando ce l'hai contro, insomma, che lo devi aprire l'aria, più veloce vai e più influisce sull'esecuzione, insomma, della cronometro.
1: Filippo Ganna al momento è davanti a tutti, 45-53, secondo Rémi Cavagna a 1 minuto e 59, terzo Bax della Pinarello a 2-0-4, poi Derek G quarto a 2-16, Milesi ottavo a 2-40, che è il secondo miglior italiano, via via tutti gli altri, con al momento Pellissari 15esimo a 3-18 da Ganna. Ghiro.
4: Ecco, faccio notare a Francesco che comunque Cavagna, che è uno specialista, è arrivato a 2 minuti, quindi il tempo di Pellissari 3 minuti e 18 da Filippo Ganna, tutto sommato, insomma, in funzione di quelli che sono i rivali della classifica, potrebbe essere anche una cronometro discreta, no Francesco? Perché comunque lui, abbiamo letto, viene fuori da un problema fisico.
0: Perché se consideriamo Vingegaard sta perdendo tanto anche lui, adesso bisogna vedere quello che succederà quando tutti hanno terminato, per vedere le differenze fra l'uno e l'altro. Ma un percorso come questo, che è lineare, non credo che siano tante differenze da partenza all'arrivo. Insomma, uno magari può partire un po' più piano, ma non è che può aspettare di recuperare dopo, perché a queste velocità non ce la fai.
1: Intanto arriva Ben O'Connor. Giovanni, come giudichi la prestazione dell'australiano?
3: Allora, il tempo di O'Connor mi fa capire che Giulio Pellizzari nell'ultima parte di crono si è ripreso, perché il distacco da Ben O'Connor al secondo intertempo e al terzo era di circa 36-37 secondi, e questo è il distacco di Pellizzari da O'Connor anche all'arrivo, quindi buona la prova di Pellizzari alla fine.
1: E valutiamo anche quello che succede invece nel duello a distanza Vingegaard-Aresman. Manuel,
2: con Aresman che sta guadagnando una trentina di secondi nei confronti di Jonas Vingegaard, ma c'è da dire che Timen Aresman, il pellicano di Dale, così come è soprannominato, sta facendo assolutamente una prestazione all'altezza di quella che è la sua fama. E da rilevare che peraltro Timen Aresman è della stessa squadra di Pippo Ganna, e tutti quanti sappiamo come il team Ineos sia sempre un po' all'avanguardia, no, in questa particolare specialità della cronometro, e potrebbe anche questo dare una mano al corridore olandese. Cristiano,
1: da certificare ormai soltanto il successo di Ganna, ma teniamo ovviamente tutto quello che succederà dal punto di vista della classifica generale. Studio.
5: Grazie, Cristiano, io do il benvenuto in trasmissione a Vanessa Giovagnoli, perché l'appuntamento è quello del GR Flash delle ore 17, notizie in serie. Da dove iniziamo, Vanessa?
6: Buonasera Giovanni e a te gli ascoltatori. Iniziamo dalla Global Sumud Fottiglia, perché altre barche sono state abbordate dalla marina militare israeliana e gli attivisti sono stati obbligati a salire a bordo dei gommoni di Tel Aviv. In alcuni video si sentono spari di proiettili di gomma contro le barche della missione umanitaria. La Farnesina conferma che è in corso il trasferimento di 27 italiani fermati verso il porto di Ashdod. Il ministro Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte di Tel Aviv. Sui social della flottiglia si vedono ancora due o tre imbarcazioni con i loro equipaggi navigare verso Gaza. E poi a Parigi si sono riuniti i ministri delle finanze del G7. L'imperativo è riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto in Iran, hanno scritto nel comunicato finale. Per l'Italia c'è il ministro Giorgetti, che ha confermato che il governo lavora alla proroga sullo sconto delle accise e a misure per l'autotrasporto. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, anche lui a Parigi, ha dichiarato che Bruxelles sta esaminando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per far fronte ai rincari energetici. La cronaca: a Modena è stato convalidato l'arresto per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato ha travolto diverse persone con la sua auto, 8 feriti, alcuni sono gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Non è stata contestata l'aggravante terroristico di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Riprenderanno domani alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione, 5 vittime, lo ricordiamo, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate, verranno disposte le autopsie. Infine parliamo di spazio, perché è stata lanciata SMILE, la prima missione congiunta Europa-Cina. La spedizione punta a osservare ai raggi X le finora invisibili interazioni tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta. A eseguire il lancio è stato il lanciatore italiano Vega C. E qui ci fermiamo, Giovanni.
5: E grazie a Vanessa Giovagnoli. Ricordiamo anche che l'ultima ora relativa al tennis ci ha poco fa detto che Carlos Alcaraz è costretto a rinunciare anche ai tornei del Queens e quello di Wimbledon. I problemi al polso evidentemente sono più gravi, ben più gravi a questo punto, di quanto si paventava dopo il suo ritiro durante il torneo di Barcellona. E adesso ritorniamo proprio sulle strade del Giro. Cristiano, aspettavamo nuovi riscontri colometrici, perché insomma alla voce sorpresa oggi sembra che si possa accostare il nome di Jonas Vingegaard. Sorpresa negativa.
1: Sì, forse sì, perché al momento insomma è arrivato anche al secondo intermedio, ma seguiamo direi in presa diretta l'arrivo di Aresman, ormai in prossimità del traguardo, ma già paga 1 minuto e 20 da Ganna, che osserva tutto dalla sua off-seat. Se Aresman non può nulla, nessuno potrà più nulla. Manuel,
2: due piccioni attraversano il campo visivo di Timen Aresman, che probabilmente non l'ha neanche visti perché aveva la testa bassa. Adesso si avvicina all'ultima curva del tracciato, curva verso destra, non particolarmente complicata, è già 1.42 in ritardo

0: del pellicano di Dale nei confronti di Pippo Ganna, suo compagno di squadra. Si alza adesso sui pedali, rilancia l'azione, arriva verso il traguardo, pronto a tagliarlo con un ritardo inferiore a 2 minuti, 1.54 è seconda posizione per Tim Arensman. Prendiamo nota di questo tempo, 1.54 al traguardo, perché Jonas Vingegaard al secondo rilievo cronometrico pagava già 1.43. Dunque Jonas Vingegaard in questo momento non sta facendo una grande cronometro, al netto del fatto che magari ci stupisce tutti nella seconda parte accelera. Cristiano?
1: Non ti convince Vingegaard, Giovanni Visconti?
2: Continua a non convincermi, per carità, è sempre una buona crono, ma al secondo intertempo perde già 33 secondi da Arensman e questo mi fa pensare che non è la sua migliore crono di sempre, quindi staremo a vedere.
1: Sta per arrivare anche al rilevamento cronometrico la maglia rosa Fonsolalio e continua a fare i conti, Ghirotto.
3: Sto facendo i conti perché Arensman stamattina è partito con uno svantaggio da Vingegaard di 2.36, quindi Vingegaard non sta facendo una cronometro alla sua altezza, o perlomeno la sta gestendo, come dice anche Visconti, poi magari Francesco ci dirà la sua. Certamente ha un buon bottino da poter gestire, ma Arensman è più cronometrista, l'altro è uno scalatore puro.
1: È una gestione secondo te, Francesco Moser, quella di Vingegaard? Non dico che stia andando piano, però magari forse ci aspettavamo qualcosa di più dal danese.
4: Certamente le altre cronometro che ha fatto nelle corse a tappe, forse si riferisce soprattutto al Tour, dove magari la fatica si sente di più e magari recupera di più degli altri, allora è questo che fa la differenza. Questo poi è un percorso adatto ai passisti, lui non è proprio un passista.
1: No, si fa sentire anche, diciamo così, il peso, nel senso che qui più peso hai meglio è, sbaglio?
4: No, ma il peso, poi anche la statura, tutto, le gambe, uno come Ganna ha delle
1: leve lunghissime
4: incredibili, poi ha fatto il record dell'ora, lui già è andato al record dell'ora a più di 56 all'ora e qui è andato quasi a 55, gli altri non ce la fanno.
1: Ganna saldamente al comando della classifica di tappa, ma la lotta è anche per quello che riguarda la classifica generale. Eulalio al passaggio del secondo intermedio, Manuel.
0: E arriva a 3.12 da Pippo Ganna. Jonas Vingegaard pagava 1.43. Dunque, se non sbaglio, dovrebbe essere 1 minuto e 25 indietro rispetto a Jonas Vingegaard. Abbiate pietà rispetto alle mie capacità matematiche, anzi no, un po' di più. 1.17 più 12, 1.29. 1.29, se non sbaglio, potrebbe avere ancora comunque un minutino di margine nei confronti di Jonas Vingegaard. Confortatemi sulla mia matematica.
1: Assolutamente, poco meno di un minuto, ma insomma siamo lì come ordine di grandezza. Giovanni,
2: poco meno di un minuto ancora da gestire e a questo punto mi viene da dire che ce la può anche fare, perché ci avviciniamo alla fase finale della crono, non mancano tantissimi minuti alla fine, quindi in prospettiva credo che Eulalio possa farcela mantenere la maglia rosa.
1: E con Jonas Vingegaard che pedala verso il traguardo, abbiamo detto di Filippo Ganna, del secondo posto di Tim Arensman, comunque a 1.54 dal corridore di Verbania, la pedalata del re pescatore che prova a sfilare la maglia rosa. Eulalio, Manuel.
0: La pedalata di Jonas Vingegaard è buona, l'espressione è un po' meno bella perché è una smorfia di quasi dolore quella di Jonas Vingegaard, non sta gestendo secondo me, in questo momento lo vedo molto al gancio, molto a capretto, come dicono i nostri esperti di ciclismo. Intanto c'è Jay Hindley che sta per arrivare anche lui al traguardo, ha affrontato l'ultima curva, 3,5 km. Volevo sottolineare invece, prima di ridarti la linea, chi quest'oggi si prenderà secondo me una bella sveglia, ovvero sia Felix Gall, perché ti abbiamo parlato poco, ma al secondo rilievo cronometrico Felix Gall pagava 2.43 da Pippo Ganna, il che vuol dire un minuto da Jonas Vingegaard, e peggio di Felix Gall credo che abbia fatto solamente Afonso Eulalio. Per dire, Pellizzari al secondo rilievo cronometrico guadagnava 30 secondi a Felix Gall, lui oggi una bella sveglia se la prende. Cristiano?
1: Eh sì, conti alla mano. Sì, intanto a Francesco Moser chiederei se questa cronometro sarà o meno decisiva nell'equilibrio totale del Giro d'Italia.
4: Ma adesso qui bisogna capire la condizione di Vingegaard, perché se lui crescerà nelle prossime tappe dove ci saranno le salite, ha tutto il tempo di guadagnare anche se qui ha perso. E questo è diciamo l'interrogativo. ha la grande condizione o la deve trovare, o è questa la sua condizione?
1: Questo ovviamente dobbiamo cercare di capirlo. Intanto però parliamo di Ganna al comando, saldamente al comando della Viareggio Massa. Studio.
5: Pubblicità.
6: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Le strade del Giro.
5: 17 e 9 minuti con Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla console, Alcaraz, niente Wimbledon per lui, intanto chiari e resi noti anche i programmi di Sinner dopo gli internazionali di Francia. Nessun torneo in erba pre-Wimbledon giocherà l'Alto Atesino direttamente nell'erba inglese del torneo che l'anno scorso l'ha visto primeggiare. Ma a proposito di primi posti, quello di tappa sembra ormai assegnato e da un bel po' di tempo si fanno altri calcoli in apnea quasi fino alla conclusione di tappa. Linea nuovamente ai nostri inviati alla Corsa Rosa sul traguardo di Massa.
1: Grazie Giovanni, e vado dall'altro Giovanni Visconti. Insomma, praticamente da quando è arrivato Filippo Ganna si era più o meno capito che era inattaccabile quel tempo, ma tra Eulalio e Vingegaard 1:40, qualche secondo di più. Secondo me comunque il portoghese prova fino all'ultimo a difendere la maglia.
2: Sì, sì, ci sta provando ed è anche fortunato perché Vingegaard sicuramente non è incappato in una delle sue giornate migliori, in una delle sue crono migliori. È l'unico che sta facendo davvero una grande crono fino a questo momento degli uomini di classifica, è senza dubbio Aresman, anche O'Connor, bellissima crono, e Derek G.
1: Mentre sta per arrivare Jay Hindley, ma ritardo già pesante per l'australiano della Red Bull, Manuel.
0: Sì, perché siamo già oltre i 2 minuti e 50 da Pippo Ganna, ha superato qualche istante fa la Flamme Rouge, lo striscione dell'ultimo chilometro, adesso sta affrontando questo penultimo rettilineo che poi è intervallato da qui al traguardo da una curva che vi abbiamo raccontato anche in precedenza verso destra, non particolarmente impegnativa né particolarmente stretta. L'entusiasmo del pubblico che batte sulle transenne come di costume, facendo tremare un po' tutte quante le tribune degli spettatori. Arriva adesso all'ultima curva, la disegna quasi come un pilota di MotoGP facendo scivolare la bici verso l'esterno dopo aver lambito il punto di corda, si sposta adesso a destra per cercare di fare meno strada possibile, arriva sul traguardo Jay Hindley, 3:31 in ritardo nell'australiano. Cristiano,
1: ritardo pesante Ghiro di Jay Hindley, la Red Bull forse rischia di uscire con le ossa rotte da questa cronometro, sbaglio?
3: Ma allora, Pellizzari 3:18 da Ganna, Hindley 3:31, quindi vuol dire adesso
1: è andato meglio Pellizzari.
3: È andato meglio Pellizzari, si stanno rovesciando un po' le cose. Stiamo qua giocando chi è il capitano, è Hindley, Pellizzari, Pellizzari, Hindley. Oggi questo cronometro ci ha detto che Pellizzari è andato più forte e ribadisco, secondo me ha fatto una buona cronometro.
1: Eh sì, in effetti i numeri non mentono mai e ci dicono che Ganna è il più forte. Eccezione fatta ovviamente per Francesco Moser perché ti deve ancora raggiungere, però a parte questo insomma è un giro che è disegnato con questa crono per scombussolare un po' la classifica, la delineerà senz'altro meglio, però insomma questo Pellizzari che è lì, che ha superato i problemi, che sta cercando di essere protagonista. L'Italia sta cercando un uomo dal giro, o no?
4: Per forza bisogna che arrivi qualcuno, altrimenti non abbiamo niente da dare al pubblico, perché gli italiani comunque sono legati ai corridori italiani, anche se seguono tutti, anche i grandi campioni. Però se ci fosse uno che può lottare con i primi, insomma, sarebbe molto meglio. E direi che la cronometro di oggi ha dato una dimostrazione che Ganna è fortissimo. E i confronti poi da lontano non si possono fare, non puoi confrontare Moser con Ganna o con Pogacar, ognuno corre nel suo tempo e questi confronti valgono quello che valgono.
1: Complimenti a Moser, perché mi sembra anche corretta questa analisi. Intanto Ganna si stringeva le mani con Arisman, i due più forti di questa tappa. Manuel,
0: sono compagni di squadra e peraltro sono stati accompagnati in ammiraglia rispettivamente da Geraint Thomas, Mr. G, uno che a cronometro andava molto forte, e da Elia Viviani, fino all'anno scorso in gruppo lui, diciamo, più velocista, più uomo da pista, ma insomma è chiaro che l'esperienza da parte della veronese è stata importante nella prestazione dei due alfieri del team Net Company Ineos. Mancano solamente in tre a chiudere oramai il loro sforzo: Felix Gall, Jonas Vingegaard e Afonso Eulalio. Di questi tre, chi si becca la sveglia più importante è Felix Gall, perché non sta facendo una grande cronometro. Jonas Vingegaard adesso cerca di velocizzare al massimo la sua azione: 91 di cadenza di pedalata, 58 all'ora in questo lunghissimo rettilineo. Afonso Eulalio, con le unghie e con i denti, cercherà di mantenere il simbolo del primato, anche se la sua azione adesso li sta facendo abbastanza disordinata, soprattutto come posizione, con queste ginocchia un po' larghe che non sono proprio il massimo dell'aerodinamica, Cristiano.
1: E la crono di Felix Gall costringerà Giovanni Visconti, forse la Decathlon, ad essere ancora più aggressiva. L'abbiamo vista aggressiva nelle tappe precedenti, ma adesso insomma sarà gioco forza costretta se vuole cercare di insidiare Jonas Vingegaard.
2: Potrebbe essere, ma potrebbe essere anche che la sventola di oggi lo obblighi comunque a guardarsi più dietro che davanti, no? Nel senso che Vingegaard, anche se non ha fatto una grande crono, è sempre lì davanti, sta guadagnando su di te. Forse bisogna cominciare a guardarsi dietro e correre un pochettino più di rimessa.
1: Si incrociano i primi due in classifica sulla strada, Manuel.
0: Eh sì, perché c'è questo tratto dove c'è una specie di tornante poi successivo che di fatto consente ai corridori di guardarsi in faccia, e adesso diamo uno sguardo alla faccia di Felix Gall, che sta per arrivare sul traguardo, il terzo della classifica, 4:22 il ritardo di Felix Gall. Prova così, perde tanto da tutti quanti gli altri, perde più di un minuto anche dal nostro Giulio Pellizzari, tra l'altro, Cristiano.
1: Eh sì, questa è una buona notizia ovviamente per Giulio Pellizzari, che risalirà in classifica, Ghiro.
3: Esattamente che sì, però c'è anche da dire una cosa, l'abbiamo letto dappertutto. Gall ha detto: oggi è la mia giornata più difficile di questo Giro d'Italia, e lo ha dimostrato, cioè d'altronde lui si doveva solamente difendere. Tutto sommato i conti, come ha detto Francesco, li faremo questa sera, però secondo me oggi proprio così malaccio non è andato.
1: E secondo te, Francesco Moser, oggi si capisce chi non vincerà il Giro d'Italia? Questo sì, forse.
4: Beh, è ancora presto, perché c'è tutte le salite da fare, può esserci sempre la giornata negativa. Certamente Vingegaard non ha avuto un grande rendimento, però anche i suoi avversari non sono molto lontani, insomma perde mezzo minuto, adesso non è ancora arrivato. Da Arisman perde, va di più di mezzo, perde 40 secondi.
1: E sta per arrivare il repescatore a 300 metri dal traguardo con la sua tuta blu da leader della classifica degli scalatori, casco rosso come di consueto per Jonas Vingegaard, che cerca la tripla corona dopo aver vinto Vuelta e due Tour de France. Manuel.
0: E arriva adesso all'ultima curva, rilancia l'azione, anche lui si sposta verso il lato destro della carreggiata per cercare di fare meno strada possibile, si alza sui pedali, spinge fino all'ultimo, sta facendo uno sprint, si siede solamente adesso, paga 3 minuti, e la faccia di Jonas Vingegaard dal traguardo ci dice che probabilmente sì, non ha trovato assolutamente la sua giornata migliore. Paga 3 minuti, è tredicesimo, e adesso tutti con il cronometro per vedere il tempo di Afonso Eulalio, per capire se Afonso Eulalio riuscirà a conservare la maglia rosa. A te, Cristiano.
1: Come valutiamo questa crono, Giovanni Visconti?
2: Si è difeso, non è stata la sua migliore crono, perde terreno da qualcuno degli immediati inseguitori in classifica, adesso vedremo bene chi. Ripeto, non è una crono malvagia, ma ci si aspettava qualcosa in più da lui, e credo che non ce la faccia a strappare la maglia rosa a Eulalio.
1: Quindi insomma ti sbilanci, un azzardo? No,
2: secondo me la manterrà, e neanche per 10-20 secondi, ma io credo che quel minuto che ballava nel penultimo intertempo non andremo molto lontani da quel tempo.
1: E allora bisogna dire, Ghiro, bravo Afonso Eulalio.
3: Beh, a conti fatti aspettiamo prima di dirlo, però in questo momento sembra che la maglia la tenga. Ad ogni modo, certamente anche lui ha detto: per me questa è la tappa che mi preoccupa molto. Certo, aveva un bel vantaggio perché stamattina è partito con 2,24 da Vingegaard e li ha gestiti, e se così sarà, veramente bravo questo ragazzo.
1: Quanto è distacco in tempo reale, Manuel?
0: 1,55, questo è quello che dice il suggerimento del GPS, che lascia il tempo che trova, ma che negli ultimi anni di fatto è sempre diventato più affidabile. Tra 1,55 e 1,56 quello che Afonso Eulalio perde in questo momento da Jonas Vingegaard, il che vuol dire che può gestire un tesoretto di altri 28 secondi se teniamo fermo l'1,56 per cercare di gestire la maglia. Non è stato un drago nel disegnare la traiettoria nell'ultimo tornante, l'abbiamo visto quasi sbandare con la ruota posteriore. È chiaro che in una cronometro di 42 km, e lo abbiamo detto tante volte, i corridori non sono avvezzi a questo tipo di chilometraggi nelle prove contro il tempo negli ultimi grandi giri. Anche un po' di lucidità può venire meno, ma sta facendo una grande prova Afonso Eulalio. Probabilmente non vincerà il Giro d'Italia, ma quest'oggi c'è da fargli un applauso se riuscirà a mantenere la maglia rosa. Cristiano?
1: E l'aveva detto, insomma, Damiano Caruso, mettete un occhio su questo ragazzo portoghese. Invece, non so se hai notato qualcosa nel glaciale Jonas Vingegaard, dal volto si è capito se era soddisfatto o no, Giovanni?
2: Si è capito che ha fatto tanta fatica, forse più di quella che pensava. Ci vorrebbe una botta morale anche per lui oggi con la maglia rosa, ma vedendo un po' la proiezione dei tempi ce la dovrebbe fare, forse non per un minuto, ma una quindicina di secondi di vantaggio dovrebbe riuscire a conservarli Eulalio.
1: Stiamo guardando con Francesco Moser la pedalata di Eulalio, insomma, da esperto della specialità, ma non solo. Ma
4: qui la strada scende, qui viene a andare molto forte e il tempo è ancora tanto da arrivare, perché manca ancora 1,5 km e che il tempo di Vingegaard quant'era totale?
1: Il tempo di Vingegaard lo andiamo a prendere in tempo diretto, 48,53, quindi siamo già una decina di secondi oltre e manca 1,500 metri. È a rischio,
4: È a rischio, perché è andato piano nel finale,
1: E quindi rischia, forse abbiamo anticipato troppo, ma va bene così. Io il bravo lo confermo a Afonso Eulalio, Ghiro.
3: No, sicuramente è una sorpresa di questo Giro d'Italia, non ci si dava neanche un euro a dire la verità se uno doveva scommettere che oggi teneva la maglia rosa. Però Francesco, secondo me si salva per pochi secondi,
2: Sì, vediamo. Siamo lì.
1: E sta per arrivare Afonso Eulalio, ultime curve per lui, ultime fatiche, triangolo rosso degli ultimi 1000 metri, Manuel.
0: Ultimo chilometro, 2,02, l'ultima proiezione della GPS, adesso si alza sui pedali, è andato a rilanciare in uscita da quella semicurva verso destra Afonso Eulalio, adesso digrigna i denti in questa specie di micro cavalcavia che lo porterà poi verso un tratto in leggerissima discesa. Siamo in quel famigerato penultimo rettilineo che conduce all'ultima curva verso destra, verso il traguardo, verso quella che potrebbe essere la gloria per lui, il mantenimento della maglia rosa, o comunque in ogni caso verso l'applauso per una grande prova, per un Giro d'Italia che probabilmente non si aspettava neanche lui potesse essere così. Ha fatto un po' di fatica disegnando quelle traiettorie, come vi dicevo in precedenza, questo potrebbe andare un po' a spiegare anche il ritardo ulteriore accumulato in questa ultima fase, oltre ovviamente a tanta fatica. Siamo agli ultimi 300 metri, Cristiano, ti consegno il finale per Afonso Eulalio.
1: 1:40 al momento il ritardo rispetto a Vingegaard, certificato il successo di Ghana, lo dobbiamo ricordare, ma non era mai stato in dubbio. Il dubbio è la maglia rosa. Vediamo se ce la fa Afonso Eulalio agli ultimi metri, si alza sui pedali per provare a resistere, per provare a mantenere la maglia rosa, e ce la fa. Perde meno di 2 minuti da Jonas Vingegaard. E allora, non so come si dice in portoghese, sai il portoghese, Giovanni Visconti?
2: No, il portoghese non lo conosco.
1: Vabbè, però diciamo l'unica parola che so in portoghese: obrigado Afonso, perché ci ha fatto divertire.
2: Sì, è davvero una bella prova. Nel finale sicuramente lo stavano avvisando del buon tempo, del fatto che stava riuscendo a mantenere questa maglia che lo sta elevando davvero alle cronache di questi giorni. Meritata, strameritata. Vedremo adesso cosa sarà capace di fare nei prossimi giorni, perché arrivano tappe da fuga, tappe dove ancora potrebbe riuscire a mantenerla la maglia.
1: E Ghiro, insomma, la montagna è di là da avvenire, un'altra settimanella, qualche 4-5 giorni in rosa ci può stare.
3: Beh sì, sicuramente, se ci basiamo a quello che ha fatto in questi giorni, questo qua sarà veramente duro a staccarlo. Però
9: ripeto, allora i conti si fanno questa sera un po' a tavolino. Certo è che oggi Vingegaard comunque dei secondi importanti li ha guadagnati, e allora in proiezione futura poi tutto sommato non gli va neanche male a Vingegaard, perché adesso la maglia rosa continuerà a controllare la corsa, la squadra di Vingegaard sarà sempre un po' a rimorchio, e quando arriverà l'altro arrivo in salita, c'è ancora tempo per arrivarsi, sicuramente potrà gestire un vantaggio, o meglio uno svantaggio di 25-27 secondi. Adesso conti alla mano, lo sapremo, che è poca roba, attenzione.
1: E allora Eulalio, maglia rosa, ancora Ganna stravincitore della Viareggio Massa, la decima tappa, due minuti il più vicino, si fa sempre per dire, seconda tappa per un italiano, seconda tappa per un corridore azzurro dopo la vittoria di Ballerini a Milano. Aspettiamo ovviamente Ganna al microfono del nostro Manuel Codignoni, ma vorrei affidare allo sceriffo Francesco Moser un commento generale su quello che ci ha detto la crono. Bravo Ganna, ma sulla classifica generale ti do i diritti, ti do anche gli stacchi, eh. Eulalio maglia rosa a 27 secondi, c'è Vingegaard a 1.57, Aresman a 2.24 Gall, 2.48 Connor, 3.06 Hindley, Storer a 3.28, ottavo Derek G a 3.34, resta nono Giulio Pellizzari a 3.36, 4.16 Belocchi chiude la top 10.
4: Beh, sono gli stacchi abbastanza grandi rispetto alle tappe che sono state fatte, perché 3 minuti o 2 minuti e mezzo sono già tanto. Qui bisogna capire adesso gli altri, se tu consideri Vingegaard, gli altri sono tutti lì vicini, non ci sono tanti secondi tra uno e l'altro. Bisogna capire quello che farà Vingegaard, perché è lui l'uomo faro della corsa. Se la condizione che ha fatto vedere oggi, che è andato piano a cronometro, vuol dire che anche nelle salite, quando non ha dato i distacchi che si pensava, può darsi che abbia una condizione al di sotto delle aspettative, e il giro è ancora lungo. Lui è uno che recupera, perché si sa già che è un uomo da corsa a tappe, e vedremo. Ganna ha vinto la corsa e non si può discutere.
1: Sono vicino, sono 7 ora, mancano 5 per arrivare a 12. Studio,
5: ci fermiamo per la pubblicità.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sarò anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
15: Deposito Super Smart Premium.
14: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
17: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
19: Fuori giro, il dopo tappa.
5: Ore 17 e 27, quindi 42 chilometri, una vera e propria maratona, non a piedi, in bicicletta, da Viareggio a Massa, non certo a sorpresa il successo di Filippo Ganna. Per il resto, voce ai protagonisti con i loro commenti, a cominciare, e qui ci permettiamo di spendere diversi asterischi, Marco Pinotti. Buon pomeriggio Marco.
12: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
5: Sappiamo che il tempo per ciò che ti riguarda è contingentato, per cui saremo velocissimi. Tu hai seguito Sinéad O'Connor, ti chiedo però se ti aspettavi che Vingegaard, non dico potesse soffrire, ma che comunque non approfittasse di questi 42 chilometri per un grosso tempo e per magari riuscire a vestire già oggi la maglia rosa. C'entra la distanza? Oltre 40 chilometri il ciclismo moderno a cronometro individuale non era ultimamente tanto abituato.
12: No, assolutamente no. Penso che Jonas abbia fatto una prova, diciamo, forse leggermente al di sotto delle aspettative, però penso che non è che ha calato nel finale, però diciamo ci sta che abbia lasciato, tra virgolette, non preso la maglia o lasciato la maglia a Eulàdio, perché domani è una tappa difficile da controllare. I prossimi quattro giorni sono, diciamo, complicati, e invece credo che la Bahrain abbia tutto l'interesse a cercare di difenderla.
5: Allora,
12: quindi è un po' guardare nel lungo periodo per la squadra di Vingegaard.
5: Eh sì, il lungo periodo, insomma, che adesso comincia ad avvicinarsi. Di Cristiano al Giro ce n'è uno. Ai mondiali di calcio, per la sesta volta in carriera, 41 anni, ce ne sarà un altro. Cristiano Ronaldo, 6 volte, vuol dire essere convocato ininterrottamente dai 17 ai 41. Già questo è un record. Il nostro Cristiano è Piccinelli, c'è Marco Pinotti per voi.
1: Ovviamente un grande saluto, ribadiamo soltanto il successo di tappa per Filippo Ganna, frantumati il record, il secondo è arrivato a 1:57, il compagno di squadra di Aresman in classifica generale, Eulàlio sempre in rosa con soltanto 27 secondi su Vingegaard, 1:57 su Aresman. A Pinotti invece vorrei chiedere, capisco insomma che è un'altra squadra, però diciamo guardando all'azzurro, all'italianità, la crono di Pellizzari, come la valutiamo?
12: Allora, penso che sia partito giustamente prudente, ma poi abbia finito in crescendo, quindi io non conosco, diciamo, la situazione medica sua, però credo che sia abbastanza promettente, non è crollato come magari avrebbe potuto fare se avesse, cioè, veramente questo malanno di stomaco. Penso sia in ripresa, diciamo, dopo la prova un po' opaca nell'arrivo a Corno alle Scale.
1: Giovanni Visconti per Pinotti, vai Giovanni.
2: Ciao Marco, allora più che altro ti chiedo una conferma, visto che ti voglio parlare del nostro Ben O'Connor, sia te che io lavoriamo per Jaikolula, quindi mi fa piacere parlarti di questo. Mi sembra di vedere un Ben O'Connor molto brillante, ogni giorno meglio nella tappa dei muri, che non mi sembra una tappa molto adatta alle sue caratteristiche. L'ho visto molto brillante, sempre davanti, e oggi secondo me ha fatto una grande crono perché ha rifilato ben 18 secondi a un certo Vingegaard. Tu cosa ne pensi?
12: Sì, è partito forse un pochino troppo fiducioso, nel senso che è partito bene, rincorrato dal primo intertempo, ha cercato di spingere ma è calato nel finale. Comunque sì, concordo, è un O'Connor che non si vedeva, diciamo, da un paio di anni a questi livelli. E insomma adesso è lì a giocarsi un posto tra i primi 5, ha pagato qualcosa più del previsto a Corno alle Scale, però lui, sappiamo, un corridore più di esperienza di fondo, dovrebbe migliorare nella terza settimana nelle tappe più dure e meno esplosive.
1: Ti vorrei chiedere invece, per quanto riguarda proprio diciamo così, il percorso, quest'anno una sola crono di 40 km, 42 abbastanza lunga, piuttosto che due magari con gli stessi chilometraggi ma divise, magari una con più pendenze. Ecco, quale ti piace di più dei possibili disegni in un grande giro dal punto di vista delle crono?
12: Io preferisco una più lunga piuttosto che due e di 20. Un po' più di dislivello forse avrebbe, diciamo, complicato un po' le cose, però ci sta. Secondo me ci vuole una cronometro così più un'altra, un po' più ondulata, però come lunghezza penso che 40-50 km sia il minimo per cercare di equilibrare un po' le cose tra scalatori. E cioè, abbiamo visto Vingegaard in salita più forte, a cronometro non lo è, quindi magari, non so, con un altro cronometro ancora avrebbe magari cercato di equilibrare un po' le cose, ma queste sono le cose che si fanno a posteriori, i percorsi si conoscono prima e uno si prepara in base a quelli. Cioè, non è assolutamente io parlo in maniera, da un punto di vista,
1: come preferenza, diciamo così,
12: non neutro.
1: E allora ricordiamo ancora una volta il successo di Filippo Ganna, circa 55 all'ora, è andato a chiudere e a vincere la sua settima tappa a cronometro, l'ottava in totale al Giro d'Italia, perché ha vinto anche a Campidello Silano, non a cronometro, però 7 a cronometro, con Eulalio che mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale e insomma la dovrà gestire anche nei prossimi giorni in attesa delle prossime salite. Tornerò allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
5: Grazie, e allora promessa mantenuta, Marco. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Pochi minuti, ma sono stati sufficienti per avere un quadro della situazione in tempo reale. Tanti i campioni che sono accanto a Cristiano. Ecco, mi riferisco ovviamente a Francesco Moser, mi riferisco a Massimo Ghirotto, a Giovanni Visconti. Non so chi vuole rispondere, ma ecco, mentre proprio ascoltavo Pinotti mi è balenata questa domanda che vi giro. No, allora Vingegaard chiaramente è venuto alla Corsa Rosa per comporre un personale palmarès che preveda tutti i grandi giri, Vuelta, Giro d'Italia e naturalmente Tour de France. Vuelta e Giro, Vuelta e Tour li ha già vinti, gli manca solo il Giro d'Italia. Per ciò che riguarda invece Pogacar, secondo voi, in questo ciclismo che cambia ritmi così vorticosi, è possibile la tripletta nello stesso anno, Giro, Tour e Vuelta? Perché già è difficile solo pensare di correrli, concludendoli tutti e tre. Una volta Ghirotto, Moser se lo ricorderanno, c'era Marino Lejarreta che le faceva e li concludeva più o meno tutti. Ultimamente, parlo del decennio scorso, c'era l'australiano Adam Hansen, lui era più inizialmente un triatleta, non a caso forse. Poi francamente io non ne ricordo altri di gente che li corre tutti e tre, ma vincerli è un'utopia? O Pogacar può essere in grado prima o poi di fare nello stesso anno questa incredibile tripletta?
1: Comincerei da Francesco.
4: Io credo che lui doveva provarci quando ha vinto il Giro e il Tour, e quell'anno lì aveva veramente, anche le condizioni degli avversari erano diverse e l'avrebbe fatto certamente. E adesso bisogna che ricomincia da capo, perché se deve farli tutti e tre in un anno deve
5: forse puntava al mondiale, no? Quell'anno sì, lì puntava al mondiale.
4: Sì, quello sì, però quello era un traguardo che sarebbe stato insomma una cosa eccezionale, vincerli tutti e tre, e quell'anno lì credo che aveva le condizioni migliori per farlo. Adesso deve rifare il Giro, rifare il Tour e poi fare la Vuelta, questo è il problema. E non lo so, se intanto gli anni passano anche.
1: Diciamo che forse l'orizzonte nei prossimi 2-3 anni, però deve rinunciare a qualche classica, immagino, Ghiro, o no?
9: L'unica che può rinunciare è la Parigi-Roubaix, visto che sono messo provato due volte ma è arrivato anche secondo. Però guarda, il mio parere conta poco, perché io non è che abbia, ma fare provare a vincere tre grandi corsi a tappe in questo ciclismo moderno, dove veramente la preparazione è diventata proprio maniacale, non so se ci sia il tempo di recupero tra una gara e l'altra. Non so, io la vedo veramente un'impresa che sarebbe veramente storica.
1: Eh sì, perché nessuno l'ha fatto, nessuno forse ci ha mai davvero provato, non lo so, ma è fattibile, Giovanni Visconti, secondo te?
13: Ma io invece voglio pensare un po' più positivamente per quanto riguarda la tripletta, in quanto oggi i corridori non hanno più bisogno di mille gare per prepararsi, andare alle gare, arrivare pronti. Vediamo, ci sono corridori che stanno mesi fermi, arrivano e vincono, e non essendo al 100% la condizione. Quindi associandomi anche a quello che si dice di Vingegaard, che non è arrivato qui al top, qualcuno dice è al 70%, 70 mi sembra un po' poco, ma magari arrivare al Giro d'Italia ad un 80%, dove il livello è senza dubbio un po' più basso del Tour de France, fare il Giro, recuperare un mese e arrivare al top al Tour de France, ecco, forse mi viene difficile pensare poi il secondo recupero, quello tra Tour de France e Vuelta. Però per quanto riguarda Giro e Tour, oggi come oggi, secondo me hanno le capacità di recuperare i corridori.
1: Insomma, perché poi alla fine Vingegaard non è che corre tantissimo, insomma aspetta sostanzialmente,
13: ma quando corre,
1: i grandi giri,
13: vince.
1: Però le vince, ecco sì, o perlomeno arriva sul podio. Speriamo insomma di averti risposto, Giovanni, ma se mi permetti, visto che siamo più o meno in zona, non lontani da Luca, dalle sue zone, io ci terremmo un po' tutti, credo, a fare gli auguri a Mario Cipollini, che insomma non è un mistero, lo ha postato lui sui suoi profili social, ha avuto qualche problema di salute, si è dovuto recuperare, un'operazione importante, sembra sia andato tutto bene, ovviamente gli auguriamo il meglio, un grandissimo abbraccio da tutti gli appassionati del ciclismo, da noi, e ovviamente insomma speriamo che possa completarsi al meglio la sua guarigione. Volevi dire qualcosa,
4: Francesco? Io l'ho sentito il giorno prima di arrivare qua in Riviera, e perché volevo andare a mangiare con lui, e mi ha detto devo andare a Roma, ma non mi ha detto per cosa. Ma io sono stato a sciare con lui due volte quest'inverno, stava benissimo, non mi ha detto che aveva avuto solo un problema, che un giorno sulla funivia, siccome ti schiacciano dentro, uno gli ha schiacciato contro al defibrillatore, insomma si è lamentato un po', ma comunque
0: mi chiedo scusa, abbiamo un ospite con noi, siamo con Marco Villa, il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo. Il giorno migliore per venire, no? Con una grande prestazione di Ganna e tutto sommato anche un Giulio Pellizzari che si è difeso bene.
20: Sì, Pippo ha cercato oltre che la vittoria anche la prestazione, è tanto che ci sta lavorando, ho visto, ci aveva già lavorato qualche tappa fa con Bettioli, i primi 40 chilometri, insomma l'ha fatto per provare questo sforzo, quindi oggi è andato tutto al meglio, anche il tempo, aveva paura dell'acqua, e poi da adesso in poi io credo che ha 10 giorni più o meno con le tappe che mancano anche per provare a cercare anche il risultato in una tappa.
0: Anche perché poi si arriva dalle sue parti, no? Fra qualche giorno a Verbania.
20: Sì, c'è la tappa di Verbania che io credo che è una tappa che si addice alle fughe da lontano, proverà a entrarci sicuramente per onorare il territorio.
0: Il Giro degli Italiani, abbiamo visto quest'oggi Pellizzari difendersi secondo me bene, considerato anche che le condizioni fisiche erano quelle che erano. Abbiamo già vinto una tappa con Ballerini, abbiamo visto delle belle cose anche con Scaroni, un Giulio Ciccone molto generoso. Come lo valutiamo questo Giro fino adesso?
20: Ma io vedo gli italiani come l'anno scorso, molto, molto in crescita, è un movimento che è logico, deve confrontarsi con fuoriclasse, con campioni, ma abbiamo dei giovani che stanno crescendo bene, abbiamo degli atleti già con esperienza che quando capita l'occasione si fanno vedere, Trentin l'anno scorso alla Parigi Tour, ma noi un esempio, Ulissi ugualmente si fa sempre vedere. Tanti altri, Ballerini ha colto l'occasione anche quest'anno, è logico che è un movimento che si è aperto a tante nazioni, ora c'è la Slovenia che domina, quindi noi però siamo sempre presenti sia con i giovani che con i meno giovani, con quelli di esperienza. Io vedo il movimento non proprio così in crisi come a volte sento dire.
0: Grazie a Marco Villa, a voi la linea.
20: A voi, grazie.
0: A voi la linea.
1: Abbiamo sentito insomma il CT della pista, anche CT della strada nel mondiale in Ruanda. Parlavamo ovviamente di Mario Cipollini, insomma un grande, grandissimo abbraccio al Re Leone. Non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa.
9: Dico solamente forza Mario, ti siamo vicini e ti stiamo seguendo. Auguri.
1: Sì, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
13: Forza Mario, voglio rivederti in bici presto e ci facciamo una delle passeggiate che ogni tanto ci capita di fare.
1: Ma lui arrivava primo comunque.
13: Lui faceva anche molte più ore di me.
4: Cicletta, per troppi chilometri
1: in bici.
4: Allora, io andavo sempre anch'io in bici, però adesso, a parte lui è più giovane, ho rallentato molto perché insomma bisogna rispettarlo il fisico, perché noi lo abbiamo già strapassato molto.
1: Ma però tu non ti sei ancora stufato di andare in bicicletta?
4: No, ma vado
1: piano,
4: faccio pochi chilometri, uso anche la bici elettrica in salita, perciò cerco di fare meglio diciamo di prima, anche perché gli anni passano.
9: È un consiglio andare con la bicicletta elettrica per noi insomma, ecco, da una certa età.
4: No, in pianura oggi abbiamo fatto una pedalata Mediolanum, non ho neanche acceso il motore, signori, però signori, se c'è la salita lo uso, non ho difficoltà a dirlo.
1: Allora ricordiamo la vittoria di Filippo Ganna, che sta per essere premiato come secondo italiano ad aver conquistato un successo di frazione davanti a Aresman, Eulalio resta in maglia rosa. Abbiamo sentito ovviamente Marco Villa, ma abbiamo proprio davanti il momento della premiazione. Oggi ufficio fortunato, perché abbiamo la visuale perfetta per vedere la premiazione di tutti, ovviamente di tutte le maglie del vincitore di giornata, con Filippo Ganna che ovviamente si appresta ad andare sul podio, e attendiamo ovviamente anche gli applausi del pubblico di massa, no Giovanni?
13: Sono venuti in tanti qui per vedere vincere Filippo Ganna. Non era così scontato, perché comunque il ciclismo è sempre pieno di insidie. Oggi tra l'altro Pippo ha incontrato una delle sue giornate migliori, perché ha vinto con un distacco incredibile su corridori che sono andati altrettanto forte, quindi complimenti a lui.
1: E sventolano tricolori con su scritto Top Gun, perché insomma è facile anche fare questa associazione con il film di Tom Cruise. Sorriso ammiccato di Gun, sapeva che era il più forte e secondo me c'è la voglia di provarci a Verbania, sì. Un'altra magari tappa che potrebbe interessarli c'è, ci prova
13: a voglia di vincere a braccia alzate. Purtroppo la cronometro non glielo consente, non è facile alzare.

0: ci proverà perché è in formissima, perché la sua squadra è in forma, sta facendo molto bene, quando c'è il morale in squadra tutto gira meglio.
1: Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: E io saluto e ringrazio per essere con noi in questa parte finale di trasmissione un altro grande atleta che di cronometro se ne intende, Adriano Malori. Buonasera Adriano.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Insomma, i nostri inviati giustamente parlano già di commenti relativamente a questa prova e si proiettano in avanti, come giusto che sia. Adriano, ti chiedo subito se il giro di Pellizzari, una volta che ci auguriamo sia stata messa definitivamente alle spalle il problema del virus, oggi ha preso, mi pare, solo 18 secondi da Vingegaard, in classifica generale è a 3.36, leggo, da Eulalio, e 3.09, mi pare qualcosa in più di 3 minuti, da Vingegaard. Nona posizione, secondo te questa tappa ha detto che Pellizzari può rientrare nel discorso, magari, non dico ancora podio, per le prime 5 posizioni?
3: Ma in realtà il giro è ancora, insomma, non vorrei cascare nel banale, però il giro è ancora molto lungo e ci sono tappe come quella di Pila, quella che affronteranno il Giau, che insomma potrebbero solamente lì volare di minuti a Iosa, quindi secondo me Pellizzari può ancora rientrare nel podio. Vingegaard è l'unico che, se vogliamo, è un po' sopra tutti, perché vuole l'esperienza, vuole la solidità, anche se ha dimostrato oggi per l'ennesima volta di non essere al top della condizione, probabilmente perché deve affrontare anche il Tour, quindi parte un po' con calma. Però Vingegaard è l'unico fuori quota, secondo me, che può esserci, perché anche Aresman stesso è un corridore solido, ma ci ha fatto vedere tante volte giornate storte.
2: Parterre di campioni, naturalmente, nella postazione di Radio 1, ritorno da Cristiano Piccinelli e collegato Adriano Malori. Tutto ciò in attesa, ovviamente, che Manuel Codignoni porti al suo microfono i protagonisti della gara. Ancora abbiamo 13 minuti e quindi quasi sicuramente sentiremo qualcuno che questa cronometro l'ha disputata più o meno al massimo, uno su tutti, Filippo Ganna. Seconda vittoria, Cristiano, per un italiano in questa edizione numero 109 della Corsa Rossa.
1: E allora saluto ovviamente il nostro ospite, ma saluto anche Francesco Moser, che ci deve lasciare, ci ha accompagnato a lungo, lo rivedremo magari nel corso delle nostre prossime tappe al Giro d'Italia. Grazie di essere stato con noi.
4: Vedersi a Andalo, che è la tappa trentina.
1: Vabbè, mi sembra d'obbligo. Ci vediamo allora ad Andalo con Francesco Moser. Grazie Francesco.
4: Ciao a tutti.
1: E allora, il momento delle premiazioni, siamo con Malori. Ti vorrei chiedere, insomma, se ti aspettavi questo risultato da parte degli uomini di classifica, che Ganna vincesse, era nell'area, ha stravinto, ma i risultati degli uomini di classifica, c'è qualcuno che ti ha deluso, qualcuno sorpreso?
3: Ma le delusioni più grosse sono state Vingegaard e Gall, perché sinceramente pensavo che Vingegaard potesse fare molto meglio, perché ci ha segnato che ha livelli cronometro ben più alti che queste, e Gall che è sprofondato. Specialmente su Gall vorrei dire, non riesco a capire come mai un atleta che è lì a lottare per una maglia rosa possa essere in una posizione così brutta e alta in bicicletta, correre col casco aperto e facendo passare tutta l'aria in mezzo al casco, non, sinceramente proprio non lo riesco a capire, ecco. E queste sono poi due che mi hanno un po' fatto storcere il naso.
1: Quindi, insomma, errori tecnici anche da parte dell'austriaco della Decathlon. Il nostro Ghirotto per Malori, vai Ghiro.
5: Ciao Adriano, ben ritrovato. Ciao. E so che tu sei anche un preparatore, insomma sei uno che studia ancora molto, e da specialista qual eri nelle crono, io ti vorrei chiedere, visto la media che ha sviluppato Filippo Ganna e Aresman che si è beccato 1 minuto e 54 secondi di distacco, cioè questo Filippo ha veramente dominato, ma o sono gli avversari che sono più deboli?
3: Ma allora, Ganna sicuramente ha fatto una prestazione mostra, come ci ha segnato che fa sempre nelle gare dove il percorso parrebbe veloce, un po' come ha fatto alla Tirreno di quest'anno. Filippo nelle gare contro il tempo, diciamo, sta

0: può agganciare nelle gare su strada, quindi se vediamo anche di solito ci sono lui e Evenepoel quando c'è un cronometro che fanno un altro sport, quindi logicamente Filippo, non essendoci Evenepoel e il Tarling di certi momenti, non c'è nessuno che possa competere con lui. Infatti se guardiamo la classifica, alla fine ha fatto secondo Aresman, che però è anche uno scalatore, insomma non cioè, diciamo un Ganna da 10 più, però anche gli avversari da 4 meno a crono.
1: Anticipo le pagelle che farete dopo poi, Giovanni Visconti, il nostro Malori. Vai Giovanni.
2: Grazie Adriano, mi hai suggerito il voto. A parte gli scherzi, è un vero piacere risentirti. Noi siamo stati anche compagni di camera, compagni di squadra, e devo dire che ho avuto la fortuna e l'onore di vivere da vicino un corridore un po' come Ganna, no? Che quando puntava le cronometro raramente sbagliava. Campione del mondo Under 23, molto vicino alla maglia ridata da professionista, quindi per me questo è un onore poterlo raccontare. Detto questo, ti voglio chiedere se secondo te veramente ai giorni d'oggi, visto dove in un ciclismo dove tutto fa, secondo te davvero può aver influito un po' in negativo nella crono di Vingegaard la questione materiale? Si è lamentato molto della questione di dover correre col body blu che è riservato ai leader della montagna. Secondo te davvero ci può essere questa differenza?
0: No, quella lì l'era una cagata, sinceramente, perché va bene tutto, ma il body...
3: Papale.
0: Sì, esatto, ho usato un francesismo, perché se mi dici devo correre con una bici diversa, un casco diverso perché il mio si è rotto, e posso capire, ma per un body non cambia certo. Quante volte abbiamo visto corridori dominare il cronometro con la maglia gialla, maglia bianca, con altre maglie, non cambia assolutamente niente. Secondo me il problema di Vingegaard, il problema è un altro, è quello che ha una condizione attualmente non sufficiente. Se guardiamo i due remi in salita su Appennino, un corridore come lui che ha vinto quello che ha vinto lui, dare solo una ventina di secondi a Gal, penso che tu sei d'accordo che sono veramente veramente pochi, insomma. Poi, come ho detto prima, non so se sia indietro di condizione, perché appunto deve fare anche il tour, quindi ha scelto di partire questo Giro d'Italia un po' a rilento. Forse ovviamente non è il Vingegaard che conosciamo.
1: Ricordiamo solo la vittoria di Filippo Ganna davanti a Aresman e Cavagnacco Neolalio, che mantiene la maglia rosa. Momento delle premiazioni per il corridore di Verbania, campione olimpico, campione italiano a cronometro. Però con Malori vorrei soffermarmi non tanto sulla prova, ma facendo un discorso più ampio su questo Eulalio. È la vera sorpresa del Giro d'Italia, magari insomma, un pensiero al podio forse ce lo può anche fare, basta resistere.
0: Ma secondo me no, perché con quello che ci aspetta, secondo me è rapporto veramente difficile che possa stare sul podio, che possa ambire magari a un settimo, sesto posto, insomma quello sicuramente sì. Indubbiamente ci ha fatto vedere una cosa, un carattere disumano, perché dopo aver preso la maglia rosa nella fuga, diciamo, del mattino, il giorno dopo era a lottare in salita con i big delle generali, e si è staccato addirittura dopo gente che il giro lo puntava da gennaio. Quindi indubbiamente questo corridore qua si è rivelato in questo Giro d'Italia come un corridore forte e soprattutto molto molto solido, assolutamente.
1: E mi sembra una giusta sottolineatura. Torniamo allo studio.
4: Io, prima di congedare, e dopo averlo ringraziato ovviamente, Adriano Malori, ecco, una domanda al volo te la farei. Allora, si parlava di distanze, no? Ormai i ciclisti di oggi non sono più abituati alla crono individuale con questa distanza, 42 km. Allora, in funzione record dell'ora, no? Quindi c'è solo Ganna in pratica, nessuno potrà tentare, secondo te, prima o poi, corridori di questa generazione, di batterlo? Oppure vedi, non lo so, magari solo, io altri nomi sinceramente, tranne Remco e Evenepoel, non mi vengono in mente. Tu cosa ne pensi? In funzione proprio record dell'ora, e tenuto conto di quanto appunto si diceva prima a proposito delle distanze, esplosivi sul breve, ma per pedalare un'ora ci vuole probabilmente un altro fisico, un'altra forma mentale, non lo so, Adriano.
0: Allora, io non lo vedo possibile nell'arco di, diciamo, almeno 10 anni, 15, perché il motivo è semplice, secondo me non è l'abitudine allo sforzo di un'ora. L'abitudine, il fatto è semplicemente che Pippo, oltre alla potenza che tutti conosciamo nel cronometro, è anche quello della pista, quindi anche in pista è una pedata estremamente efficiente. Questo gli permette di, cioè, paradossalmente è olimpionico, campione, pluricampione mondiale su pista e anche il cronometro dei due del mondo, quindi questo binomio, il suo record rimane fatto veramente per tanto tanto tempo, anche perché col ciclismo attuale penso che né Evenepoel né Tarling di turno abbiano voglia di sacrificare magari una parte della stagione per abituarsi a pedalare su pista, da attaccare il suo record. Ovviamente per un corridore che non è abituato ad andare su pista richiede tempo, perché devi abituarti a pedalare in pista.
4: È andato un po' su un po' giù la voce di Adriano Malori, ma si è capito il concetto. Ti ringraziamo, Adriano Malori è stato con noi e alla prossima, mi permetto di dire. Grazie Adriano, e ritorniamo, ci apprestiamo alle conclusioni a partire da quello che ci aspetta domani, quindi ritornerei proprio sulla linea del traguardo di Massa. E non so se è collegato con noi Manuel Codignoni, se hanno notizie di Ganna oppure di Vingegaard. Manuel.
3: La procedura purtroppo è molto rigida, molto lunga, e noi siamo gli ultimi della catena alimentare, diciamo così, nel senso che dopo la premiazione deve andare alla Flash, poi deve andare all'internazionale e poi viene finalmente alla zona mista, dove noi riusciamo ad avere un certo tipo di prelazione sugli altri. Ma in questo momento vediamo sia la maglia rosa che Vingegaard ancora alle prese con l'internazionale. Poi purtroppo in questo caso il tragitto è abbastanza lungo, sono 100 metri e non perché ci mettano tanto a fare 100 metri, ma perché è la stretta di mano e il selfie e i tanti ospiti e questo e quell'altro, e questo porta dei ritardi. E credo che Filippo Ganna sia in coda per l'internazionale, non credo riusciremo a proporvi entro le 18.
4: Grazie allora a Manuel Codignoni, e apprestiamoci quindi alle conclusioni. Ritorno da Cristiano Piccinelli e dagli altri colleghi della squadra di Radio 1 inviati alla Corsa Rosa.
1: E allora, Ganna lo sentiremo sicuramente nei pezzi, nei servizi da qui a domani che riguardano il Giro d'Italia, perché comunque ha stravinto la cronometro, l'unica del Giro d'Italia, decima tappa da Viareggio a Massa, 42 km, 45-53 alla media praticamente di 55 km orari. Cambia la classifica generale con Eulalio che mantiene la rosa a 27 secondi di margine su Jonas Vingegaard. E domani, Ghirotto, che ci aspetta?
5: Aspetta una tappa non facile, Porcari-Chiavari, 195 chilometri, i primi 95 sono sostanzialmente di pianura e da lì in poi comincerà la parte più difficile. Ci saranno 4 montagne da scalare, 3 sono anche gran premi della montagna, l'ultima salita a 12 chilometri all'arrivo.
1: Giovanni Visconti, domani fuga scontata?
6: Fuga scontata, ma molto difficile da azzeccare. Sarà già una mezza vittoria entrare in fuga, perché è una tappa davvero difficile. I primi 100 chilometri non difficilissimi, ma poi 3.000 metri di dislivello concentrati in una parte finale molto molto impegnativa. Le Cinque Terre regalano sempre gioie e dolori per chi passa una brutta giornata.
1: E per fortuna però andando avanti troveremo sicuramente bel tempo, cosa che non è stata fino a questo momento, anche un po' di caldo, questo magari potrebbe avere anche qualche effetto sulla corsa. Vi ricordo ovviamente le pagelle sulla nostra pagina Facebook Radio 1 Rai con Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti attorno alle 18.40, 18.45, è il momento anche dei ringraziamenti. Allora grazie a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Herbert Solari e ovviamente il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni.
4: Grazie, e noi ci risentiremo ovviamente domani, ma vi ricordo che appunto per l'intervista a Filippo Ganna e agli altri protagonisti di giornata, proiettati magari anche su ciò che al Giro dovrà ancora succedere, vi rimando anche all'appuntamento con Zona Cesarini, la trasmissione che prenderà il via alle 21.05 su questa rete e che stasera sarà dedicata sia ai playoff calcistici di Serie B con Monza, Juve, Stabia, sia ai playoff del basket, la lunga corsa verso lo scudetto, stasera in campo Bologna e Trento. Il tutto affidato alla regia di Ombretta Conti, che appunto ha seguito anche la nostra trasmissione. Permettetemi un ringraziamento anche ad Andrea Di Marco, che invece ci ha seguito per ciò che riguarda la console, quindi la parte tecnica. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi, e la linea può passare ai colleghi dell'informazione sulle strade del Giro. Torna domani.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Sono centinaia ormai gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati in mare aperto mentre tentavano di superare il blocco verso Gaza. 27 gli italiani. Dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. La portavoce della flotilla, Delia, denuncia gli spari con proiettili forse di gomma della Marina Militare israeliana contro 6 imbarcazioni e una di queste è italiana. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto verifiche urgenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Gli Stati Uniti intanto hanno sanzionato 4 organizzatori della missione. La guerra in Medio Oriente. Per Trump gli ultimi sviluppi sono positivi, ma Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare.
3: Il Wall Street Journal mette in dubbio il post di ieri nel quale Trump diceva che, su richiesta di alcuni paesi del Golfo, aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. Se fosse vero, il comportamento di Trump sarebbe puro teatro, tattica diplomatica o uno stratagemma per cogliere di sorpresa Teheran con un vero attacco. Ora il presidente americano insiste, sono in corso intensi negoziati, ma lancia anche l'ennesimo ultimatum. Lascio 2 o 3 giorni perché l'Iran torni al tavolo negoziale. Teheran alza la posta con un nuovo piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Tutto questo mentre il New York Times scrive che Teheran starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli Houthi, dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita un decimo del commercio mondiale. Il New York Times cita poi un funzionario militare statunitense. Durante la tregua, l'Iran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Riaprire lo stretto di Hormuz è l'imperativo del G7 finanziario che si è appena concluso a Parigi. Prosegue intanto l'interlocuzione tra Roma e Bruxelles sul caro energia. Mentre il Tesoro esplora altre vie, oltre alla deroga al patto di stabilità, il commissario Dombrovskis apre al confronto ponendo condizioni sui consumi. Ed è corsa per trovare i fondi, come spiega il ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì.
2: Riprenderanno domani alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri sul tragico incidente durante l'immersione, 5 le vittime. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Migranti, arrivi irregolari calati del 40% in tutta Europa nel primo quadrimestre dell'anno, lo rende noto il bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. Il drastico calo fa seguito alla diminuzione già registrata l'anno passato, quando gli sbarchi avevano segnato meno 25%. A Modena ha convalidato l'arresto per Salim El Kudri, 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. Linea all'inviato Claudio Vigolo.
5: Esattamente come previsto, il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo disposto dalla procura nei confronti di Salim El Kudri, gravemente indiziato del delitto di strage. Il 31enne resterà in carcere. Il suo legale ne chiederà una perizia psichiatrica e un suo eventuale trasferimento in un ospedale psichiatrico giudiziario. Ma è lo stesso giudice che ha disposto che l'amministrazione penitenziaria sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell'indagato con l'eventuale trasferimento presso reparti specializzati. L'accusa per lui è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo avvocato, dopo averlo incontrato in carcere, lo definisce un ragazzo alterato che mostra segni di dissociazione, che alterna momenti di lucidità, per cui ad esempio ricorda il PIN del cellulare e lo fornisce alla procura, a frangenti in cui invece dice di sentire le voci del diavolo che gli parla. Il legale ha chiesto che in carcere un medico possa stabilizzare le sue condizioni. Dalle indagini per ora nessun riscontro a un movente ideologico della tentata strage, tanto che non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o odio razziale nei reati contestati dalla procura. E da Modena, linea a voi.
2: E con questo è tutto, prossimo GR1 come sempre alle ore 19.
0: Rai Radio 1 Sport.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
6: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
8: Tempi supplementari.
9: Sono le 18:06, i nostri tempi supplementari in diretta su Rai Radio 1 Sport. Come sempre nei giorni del Giro d'Italia si aprono a quest'ora e andranno avanti fino alle 19. Bentrovati ancora Guido Ardone al microfono. Non posso omettere il piacere di ritrovarci. Vedi, abbiamo perso qualche sincronia, caro Mario Pezzolla.
3: Stavo
9: buon pomeriggio.
3: Dicendo questo, ben ritrovato, caro Guido.
9: Eri impaziente di salutarmi, sì, e l'hai fatto insieme con voi per questa oretta in vostra compagnia, ovviamente, nella quale andremo poi nella seconda parte, come sempre in questi giorni, a rivivere le grandi emozioni della storia della nostra nazionale, perché ormai di ricordi si vive, ma credo che qualcuno l'abbia già detto in queste settimane rispetto al calcio azzurro mondiale peraltro. Ma andando con ordine, Claudio Campobasso alla parte tecnica, un saluto a Umbretta Conti in regia. Nel segno di Pippo Ganna doveva essere questa decima frazione prova cronometro, unica prova cronometro dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia, e nel segno di Pippo Ganna è stato, perché è stato lui ovviamente a vincere sul traguardo di Massa, andando a conquistare peraltro, come ben sottolineano gli statistici e come è stato ricordato nel corso sulle strade del Giro che ci ha appena preceduti con il nostro quartetto, con Giovanni Scaramuzzino in studio, settimo successo nelle corse contro il tempo del Giro d'Italia, eguagliato un certo Eddy Merckx, e peraltro sul traguardo è andato a precedere di 1.54 il compagno di squadra Aresman, il francese Cavagnà quasi 2 minuti, ciò che anche conta, ma soprattutto direi il fatto che il portoghese Afonso Eulalio sia rimasto in maglia rosa, anche se vede ridursi, assottigliarsi più che mai il suo margine sul danese Vingegaard, che ora lo segue di 27 secondi. Domani si riparte, oggi era la tappa che apriva la seconda settimana della corsa dopo la giornata di riposo, domani si andrà avanti, frazione completamente diversa, la numero 11, con arrivo a Chiavari dopo 195 km, tappa peraltro abbastanza mossa, ma comunque si sposerà bene agli attaccanti, quindi tutt'altro discorso, e il romanzo della corsa rosa va avanti, così come i nostri aggiornamenti sulle strade del Giro su Radio 1 e su Radio 1 Sport con l'ampia diretta dalle 16:30. Noi parleremo anche di calcio, direi soprattutto di calcio, per presentarvi l'appuntamento serale, uno degli appuntamenti, quello calcistico, che potrete seguire nel corso di Zona Cesarini. Ma prima di arrivare alla Serie B, al ritorno della semifinale playoff, di una delle semifinali, ovviamente se volesse sintetizzare in una frase ciò che di significativo è accaduto tra la nostra prima parte del pomeriggio con voi, i nostri tempi supplementari, l'annuncio di Carlos Alcaraz che salterà anche il Queens e Wimbledon, quindi tutta la prima parte, direi anche la più succosa, quella fondamentale della stagione sull'erba. Non sono ancora pronto, ha detto sostanzialmente il campione spagnolo, i suoi gravi problemi al polso, la mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma non sono appunto ancora pronto per giocare, quindi devo ritirarmi dal Queens e da Wimbledon, due tornei davvero speciali per me, mi mancheranno molto, ma continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile. Così, in uno scarno annuncio, Carlos Alcaraz ha fatto capire che per ora il dualismo con Sinner non c'è e si riproporrà soltanto più avanti nel corso della stagione. Quanto a noi, Mario Pezzolla, noi parleremo ovviamente di Monza Juve Stabia, si ripartirà dal 2-2 dell'andata, c'è ancora un posticino per la Serie A, lo so che tu sei proiettato verso Lotte Champions come e altri scenari, come tanti.
3: Altri.
9: Non è un problema soltanto tuo, noi invece parleremo con Marco Signorelli tra pochissimo, che ci racconterà la partita, il secondo tempo, perché si inizia alle 20 e sarà con noi per una presentazione,
3: ma intanto
9: musica, c'è tempo per la musica, ce l'abbiamo, di certo.
3: Meno male, sì, certo. Allora, vedi, tu prima parlavi di Eddy Merckx, il belga,
9: il cannibale, il campione di ogni tempo,
3: questo ragazzo. Un altro ragazzo, John Fogerty da Berkeley, formava un gruppo e lo chiamava La Fede nella Rinascita delle Acque Limpide. Hai capito di chi stiamo parlando? Di loro.

0: Mary dei Creedence Clearwater Revival, cioè vedi la fede nella rinascita, perché questo termine revival a noi ci è sempre suonato come nostalgico,
1: e invece sì,
0: rinascita
1: è un false friend, direbbero in inglese, c'è cioè una parola che sembra suggerire un senso invece ne
0: per
1: ha un
0: noi,
1: altro
0: per noi, per cioè, loro è tutto chiaro,
1: è ovvio, per loro non hanno falsi amici ma solo rivale. Veri nemici, peraltro pezzo gruppo generazionale più che mai. Invece questa sera a partire dalle ore 20 il primo atto delle due semifinali di ritorno ovviamente dei playoff per tornare in Serie A, quattro squadre e una sola ambitissima poltrona. Si comincia dalla gara che dopo la tranche di andata ha ancora l'esito più incerto, perché fu un pari anche molto particolare, è stato un pari molto particolare pochi giorni fa a Castellammare di Stabia tra la Juve Stabia e il Monza, un 2-2 raggiunto dai Brianzoli proprio negli ultimi minuti dopo una gara che sembrava pendere tutta dalla parte dei campani. Si riparte ovviamente a campi invertiti, Monza-Juve Stabia si gioca alle 20, a partire poi dalle 21 il secondo tempo all'interno di zona Cesarini, lo potrete seguire su Radio 1 e su Radio 1 Sport grazie alla radiocronaca di Marco Signorelli, che saluto e ringrazio per questa anticipazione, per questa presentazione. Marco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ci sono molti modi per provare a inquadrare questa partita. Io provo a mettere qualche ingrediente, ovviamente a te lo sviluppo. Il Monza, diciamo, può intanto celebrare lo scampato pericolo dell'andata, perché l'ha ripresa in extremis. È chiaro che il fattore campo conterà il fatto che la squadra di Paolo Bianco può giocare per due risultati su tre, perché ricordiamo, ti anticipo in questo, non ci saranno in caso di parità supplementare o rigori, ma varrà la posizione in classifica della regular season che premierebbe il Lombardi. La Juve Stabia però ha la forza, sì, il rammarico di quel pari così subito in rimonta negli ultimi minuti, ma anche la leggerezza di chi alla fine, partendo sfavorito, può essere libero forse mentalmente. È una mia ipotesi.
2: Questo indubbiamente, anche perché il Monza in questa stagione, io ripenso all'ultima di campionato con il Mantova, è sempre stata una squadra capace un po' di tutto. E anche di sciupare grandi occasioni. Il Monza con quella partita scellerata di Mantova si è giocato la possibilità della promozione diretta e stava per combinare un'altra bella frittata qualche giorno fa a Castellammare, perché dopo un primo tempo così poi la partita si è accesa nella ripresa e si è ritrovato sotto di due gol con quelle due invenzioni, quelle due accelerazioni di Cacciamani, che è un ragazzo interessante che va seguito secondo me di proprietà del Torino, e che ha mandato in gol due compagni, ma con veramente due grandi giocate a Castellammare. C'è chi ha detto il nostro Kvaratskhelia, paragone importante,
1: impegnativo, però, certo, però
2: paragone impegnativo. Poi è riuscito in qualche modo a riprenderla e a portarsi sul 2-2. Questo chiaramente cambia completamente la partita di oggi. Certo, se la squadra di Bianco scende in campo pensando ci basta il pari, è sicuro che poi dopo le cose possono andare male. Questa è una squadra che ha certamente delle individualità, che ha una rosa tecnicamente superiore a quella della Juve Stabia, che è stata un po' secondo me la sorpresa di questi playoff, anche per la situazione societaria del tutto peculiare che sta vivendo,
1: certo,
2: da qualche mese. È una partita da giocare, da vedere, dall'esito secondo me non scontato. Quando si sono incontrate in campionato era febbraio, il Monza ha vinto per 2-1, anche in quel caso in rimonta, perché aveva subito un gol dopo pochissimo tempo con un pasticciaccio di Thiam, del portiere, che aveva regalato un pallone agli avversari, aveva segnato anche in quel caso Moschi come nel playoff, e poi aveva dovuto recuperare, ce l'aveva fatta e in quel caso aveva vinto. Però appunto sono partite dall'esito secondo me non scritto. Il Monza parte col favore dei pronostici, ma in questi playoff abbiamo visto che non è sempre un vantaggio, l'abbiamo visto già con la Juve Stabia contro il Modena, ancora di più in Catanzaro-Palermo, perché certo, insomma, il Palermo era certamente favorito rispetto al Catanzaro, invece ha preso tre gol e adesso si è complicato parecchio la strada.
1: Praticamente compromesso il cammino, anzi ringrazio Marco Signorelli perché ricordiamo ovviamente che poi nella sfida di domani, sì, a campi invertiti, Palermo-Catanzaro, e come diceva Marco poco fa, si ripartirà dal 3-0 pesantissimo dei calabresi, poiché la evocavi in precedenza, la gara col Mantova che aveva chiuso la regular season per il Monza. Il Monza, come è noto, con la Frosinone, col Venezia, ha lottato praticamente fino alla fine, o quasi, per cercare la strada della promozione diretta, poi non è arrivata con ogni evidenza. La domanda un po' ex post che ti faccio e che comunque può essere poi riproiettata in vista della sfida di questa sera, le scorie di quell'ultima giornata, di quelle ultime giornate, di quella promozione diretta sfuggita per la squadra di Paolo Bianco, si sono riproiettate, poi sono state riproiettate anche sulla semifinale d'andata, e quindi è un tema in vista di questa sera che poi ci porterà all'altro tema, ma su questo faremo parlare, per così dire, Paolo Bianco con una breve frase dalle sue dichiarazioni della vigilia. C'è un tema dei gol subiti, partiamo anzi dall'aspetto, per così dire, morale, psicologico della squadra lombarda.
2: Un po' sì, secondo me un po' sì, le scorie c'erano, è stata una delusione enorme aver mancato la promozione diretta. Bisogna anche dire che in Monza aveva iniziato la stagione in un clima particolare, c'era un passaggio di proprietà in vista, era retrocesso, il clima era abbastanza depresso. Io ricordo ad esempio, e questo può essere anche un'indicazione per un'eventuale finale, la partita Monza-Catanzaro, c'erano più tifosi nel settore ospiti che nella curva Pieri, che è la curva dei tifosi del Monza. È stata inizio stagione, poi le cose sono cambiate. Nella partita di Castellammare, soprattutto nel primo tempo, secondo me c'era ancora qualcosa nelle gambe e nella testa dei giocatori. Poi io credo che siano riusciti a levarselo un po' di dosso con quei due gol, con quel pareggio riacciuffato. E chiaramente la speranza dei tifosi, di Bianco e dei giocatori è che grazie a quella partita si sia chiusa quella pagina, quindi della delusione per il finale di stagione, che quindi questa sera possano ripartire con la testa libera, perché è vero che il Monza ha più da perdere rispetto alla Juve Stabia, però è anche una squadra che ha secondo me dei valori superiori se gioca come sta.
1: Voi per tasso tecnico, voi per fattore campo, come ripetiamo, voi per il fatto che quei due gol a lungo ricordati comunque valgono doppio, non perché sia in vigore l'ormai desueto regolamento, ma perché in virtù del regolamento dei playoff di Serie B comunque il Monza ha a disposizione dei risultati su tre. Paolo Bianco alla vigilia, tra tante cose, diciamo, è una prassi che noi seguiamo per le gare di Serie A, come sa perfettamente Marco Signorelli, ma in questo caso, poiché la posta in palio è anche la strada per là, sentiamo un po' di voci della vigilia. Nel caso di Paolo Bianco, tecnico del Monza, il tema difensivo, le statistiche sono quelle, però lui ne dà un'interpretazione un po' diversa e invita a guardare il quadro generale della tenuta difensiva del suo Monza nell'arco di tutto il campionato. Alla vigilia Paolo Bianco.
3: Sono momenti della stagione che le cose vanno in maniera diversa per tanti motivi. La cosa importante è che la squadra non abbia subito 15 occasioni da gol a partita, perché Thiam contro l'Empoli e contro la Juve Stabia non ha fatto parate. Diversamente sarebbe quando la squadra avversaria ha tantissime occasioni. Se nelle due occasioni che ha riesce a far gol, fa parte del momento. Noi abbiamo preso anche 4 gol contro una squadra retrocessa, quindi comunque siamo stati la seconda difesa del campionato. Dipende dai momenti della stagione e dagli episodi che a volte ti vanno a sfavore. La squadra è la stessa, non è un problema dei gol subiti.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Convincente, Signorelli, così ti spingo a dare un giudizio a gamba tesa sul tecnico del Monza, ovviamente dal tuo punto di vista.
2: E allora, la difesa del Monza non si è dimostrata proprio a tenuta stagna nelle ultime partite, questo lo possiamo dire. Però credo anche che quando si arriva ai play-off, a queste partite, se non proprio a eliminazione diretta quasi, anche se si gioca con doppio confronto, poi le statistiche contino poco. Il Monza questa sera deve cercare di pareggiare, se vince meglio, anche un po' per il morale, ma non deve secondo me pensare molto a quello, perché comunque poi qualche occasione la concede sempre, questo sì. E l'abbiamo detto del superiore tasso tecnico, però comunque ci sono dei ragazzi interessanti anche nella Juve Stabia, abbiamo parlato di Cacciamani, c'è Zeroli che arriva dalle giovanili del Milan, che è un altro buon giocatore, c'è un attaccante molto esperto come Gabrielloni che ha già conquistato una promozione 2 anni fa con il Como, e quindi bisogna fare attenzione.
1: Assolutamente, allora trasferiamoci proprio in casa dei campani. Qui, a essere perfettamente sincero, io non sono dichiarazioni della vigilia, ma sono dichiarazioni di post partita e comunque storia di pochissimi giorni fa di Ignazio Abate, ma ovviamente una frase che abbiamo scelto e che va a riproiettarsi proprio sulla gara di questa sera, su questo Monza-Juve Stabia, e proprio a partire dal rammarico che Abate cerca un po' di contenere per spronare i suoi di essere stati raggiunti dopo un doppio vantaggio. Sentiamo in proiezione sulla gara di oggi il tecnico della Juve Stabia, Abate.
5: Capisco il morale che dopo una prestazione del genere, se avanti di due gol non la vinci, però ci deve lasciare la consapevolezza, ci deve lasciare il veleno di andare a Monza e cercare di vincere la partita. Quindi non ci piangiamo addosso, non fa parte del mio carattere. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, quindi andremo lì. Sapremo che sarà difficilissimo perché sarà fuori casa, saremo in un campo grande, sarà una partita diversa, ma dobbiamo andare lì e mettere in campo le nostre qualità. Mi dispiace per la squalifica di Diachi, ma il gruppo è sul pezzo, avremo tanta gente al seguito e andiamo lì a inseguire un sogno.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E questo ci riporta Marco Signorelli alla osservazione iniziale. Per la Juve Stabia è un sogno al quale i campani si erano già avvicinati in passato, però è ovvio che sei l'outsider, è ovvio che devi portare, ha parlato di veleno, termine sdoganato nel mondo dello sport, come sai perfettamente, quella frustrazione, quel rammarico per il pari incassato alla fine in qualcosa di diverso, in uno scenario anche diverso. Sì, lui diceva il campo più grande, il Brianteo, chiaramente al di là dei nomi commerciali, ecco, è tutta un'altra cosa.
2: Sì, però la Juve Stabia in questi playoff, appunto, con lo sgambetto al Modena, ha già dimostrato di potersela giocare anche in trasferta, e ha giocato con personalità anche in campionato quando è venuta a Monza, e devono a loro volta, abbiamo parlato dei problemi di testa del Monza, a loro volta non pensare troppo all'occasione sciupata all'andata con quei due gol di vantaggio, pensare che comunque due li avevano segnati e che oggi può essere una partita molto più equilibrata di quanto lascerebbe pensare la classifica finale del campionato, e quindi c'è da stare molto attenti per il Monza, e giocare con la testa libera può essere un grande vantaggio. Tutto sommato la Juve Stabia uscirà da questi playoff quando uscirà, se uscirà, perché potrebbe anche
1: arrivare fino in fondo, chi lo sa.
2: Esatto, se uscirà tra gli applausi. Quindi anche dovesse perdere stasera, ci sarebbe veramente poco da dire a questa squadra, che è davvero in una situazione difficilissima da immaginare in altre realtà. Ha giocato praticamente tutta la stagione ed è arrivato fino a questo punto.
1: Ed è andata ben oltre le aspettative. Allora, più di un elemento per seguire questa sera su Radio 1 e su Radio 1 Sport all'interno di Zona Cesarini a partire dalle 21:05, quello che sarà il secondo tempo di Monza Juve Stabia, grazie alla radiocronaca di Marco Signorelli, che ringraziamo sin da ora per questa presentazione. Marco, buon lavoro, buona partita, a presto, alla prossima.
2: Grazie, a più tardi.

0: questa fisica, beh, esce oggi, quindi non sappiamo come fa alla fine.
1: Però ha un sapore molto estivo, sì, quindi sì, certo, qualche indizio ce l'abbiamo.
0: E va a finire questa canzone di Herbal Meta nel suo album come traccia bonus nella riedizione digitale. Vabbè, succedono queste
1: cose. Le tracce bonus, sì, nei famosi CD, reperti ormai di un tempo.
0: C'erano anche quelle fantasma.
1: Le ghost track, esatto, io soprattutto a quelle mi riferivo, quelle che sbucavano fuori in coda all'ultimo brano dopo una lunga fase di silenzio per veri appassionati. Dovevi andare a scoprire se c'era la sorpresina, senza sorprese, nel senso che vi diciamo tutto e subito il nostro programma serale con Zona Cesarini. Abbiamo detto di Monza Juve Stabia, che vi abbiamo presentato con Marco Signorelli, ma ci sarà spazio anche per il basket con i quarti di finale, in questo caso dei playoff scudetto. Una delle due partite torneremo a raccontarvi, perché lo abbiamo già fatto nel fine settimana, Virtus Bologna Trento, anche qui palla 2 alle 20 e poi il racconto inizierà alle 21:05, Bologna avanti 1-0 nella serie, poi alle 20:30 comincerà un altro quarto che è Venezia Tortona. Tra un po' ci lanciamo nei ricordi più o meno positivi, perché saremo in una finale per il terzo posto persa, ma al cospetto comunque di un grande Brasile, poi qualche dettaglio in più lo sveliamo tra poco. In ogni caso sarà il momento di azzurro mondiale e poi ci saluteremo per arrivare al GR1, quindi forse abbiamo ancora spazio per un altro jukebox.
0: Dai, prendiamo questo ragazzone che si chiama James Vickery e canta Right Side.

0: parte quella destra era, ma adesso vanno bene tutte e due.
1: Beh, mi hai raccontato un bel aneddoto fuori onda, devo dire, non lo conoscevo.
0: C'aveva un tatuaggio con il simbolo dell'audio barrato sulla sinistra, e tant'è vero che canta right side, cioè la parte destra, ma adesso ha risolto.
1: Come si suol dire, da quell'orecchio non ci sente, però in questo caso non è metaforico. Perfetto. Ma è proprio letterale. Allora noi letteralmente ci tuffiamo, anzi andiamo a sfogliare il nostro prezioso album dei ricordi, il nostro archivio azzurro mondiale, curato da Massimiliano Graziani in questa sesta puntata. Mondiale 78, ne sai qualcosa Mario?
0: Bellissimo,
1: Pezzolla, te lo ricordi? Finale per il terzo posto che perdemmo contro il Brasile in quell'edizione, in casa, anche controversa per motivi politici che non sto qui ad approfondire. Vinse l'Argentina, quindi buon ascolto di quest'altra puntata di Azzurro Mondiale. A seguito ci sarà poi il GR1 delle 19. Questa sera zona Cesarini, 21:05 tra calcio e basket, grazie a Claudio Campobasso, la parte tecnica, Ombretta Conti in regia. Rai Radio 1 Sport torna domani puntualmente con il caffè poco dopo le 14 e poi Azzurro Mondiale.
2: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Buenos Aires, 24 giugno 1978. Brasile-Italia, finale per il terzo e quarto posto dei campionati del mondo.

0: Televisivo presenta il Mondiale di Calcio d'Argentina.
1: Qui Buenos Aires, gentili ascoltatori, buonasera, vi auguriamo un'ottima ricezione. Italia-Brasile, finale per il terzo posto dell'undecima edizione del campionato mondiale. Alle postazioni microfoniche del River Plate sono Enrico Ameri con Gigi Riva, Sandro Ciotti per il servizio dalla tribuna stampa ed Ezio Luzzi che dallo studio dovrà dare notizie eventuali ed effettuerà interviste con gli azzurri. Accingiamoci dunque a seguire le fasi dell'incontro che avrà inizio tra 10 minuti circa. La trasmissione si concluderà alle 22.15 circa, 17.15 locali. La parte tecnica è curata oggi da Gentili, Viganico, Andreatta, Bambianco, Bressi e Rossetti. Coordinamento di Guglielmo Moretti. Passiamo all'ascolto di Enrico Meri, linea al River Plate.
2: Bene, gentili ascoltatori, buonasera da River Plate di Buenos Aires, con la formazione rimaneggiata per le assenze degli squalificati Tardelli e Benetti, con Zaccarelli non in buone condizioni. Gli azzurri si apprestano a disputare l'ultimo confronto di questo mondiale, la partita con il Brasile, finale per il terzo e quarto posto che questa undicesima Coppa del Mondo propone oggi come anteprima della finalissima Argentina-Olanda che ne rappresenterà la attesa conclusione. Fra i lasciare imbattuti, ma fuori del torneo mondiale, l'Argentina, come molti auspicavano, e il partecipare alla finale di oggi, ci sembra che quest'ultima soluzione sia da considerarsi senz'altro la migliore, sia perché nel libro d'oro della Coppa del Mondo le squadre che partecipano a questa finale sono ugualmente citate come le due più fortunate che si contendono il titolo, sia perché, e ci sembra anche il fatto più importante, questa finale rappresenta il meritatissimo punto di arrivo di una nazionale che dopo stoccarne è stata completamente rinnovata attraverso 4 anni di intenso lavoro. Detto questo, ci sembra anche doveroso aggiungere che oltre a Bernardini e a Berzotte, che si sono alternati alla guida dell'11 azzurro, va ricordato anche il lavoro di Giovanni Trapattoni, in quanto la formazione che ci ha portati a questo traguardo, che forse poteva essere anche più notevole, si è basata per gli 8 undicesimi sulla formazione del campione d'Italia della Juventus, rinforzata degli innesti di un ottimo Bellucci, di un Antognoni non ancora completamente a posto, di un sorprendente Zaccarelli, ma soprattutto di un Rossi che ha saputo accattivare le simpatie della folla, riscuotendo inoltre lusinghieri giudizi da parte dei tecnici. Intanto ci sono giunte le formazioni delle due squadre, vi diamo subito lettura. Vi diciamo innanzitutto che il direttore dello scontro sarà Abraham Klein, l'arbitro di Israele che ha già diretto Argentina-Italia in questo mondiale. Avremo due guardalinee di eccezioni, si tratta dell'arbitro ungherese Károly Palotai e del messicano González Arcundia. Ed eccovi le formazioni delle squadre. Il Brasile giocherà con Leao, Rodriguez Neto e Nelinho, Oscar Amará Batista, Toninho Cerezo, Gil, Roberto, Mendonça e Dirceu. Per l'Italia saranno in campo Zoff, Cucurezzu, Cabrini, Maldera, Gentile, Scirea, Causio, Patrizio Sala, Rossi, Antognoni e Bettega. I brasiliani, come sapete, non hanno come noi problemi di formazione. Il loro unico problema consiste ancora nel non essere riusciti a smaltire la rabbia per la grande goleada degli argentini nell'ultimo confronto con il Perù, accusato di essersi lasciato infilzare come un tordo senza minimamente difendersi. Un avvocato di Rio de Janeiro, come scrive il giornale argentino Clarín, ha inviato un telegramma a Verange chiedendo la sospensione del Perù da tutte le attività sportive internazionali e un altro al presidente della federazione peruviana invitandolo a rendere omaggio agli uomini della sua squadra con il dedicare ai loro nomi piazze e vie di Lima. Coutinho da parte sua continua a smaniare, a lanciare invettive contro i peruviani, che accusa sul giornale brasiliano O Globo di essere stati i protagonisti di una delle pagine più vergognose nella storia della Coppa del Mondo. Naturalmente per il tecnico brasiliano non esiste per l'Argentina la benché minima possibilità contro gli olandesi, che sempre secondo brasiliano vinceranno il titolo. Intanto noi vorremmo collegarci per un istante con i spogliatoi per ascoltare le ultime età da Ezio Luzzi, da terra di Ezio.
3: Ecco, vorrei dire, ho parlato appunto con i giocatori e ti posso dire che l'ambiente è abbastanza tranquillo, abbastanza sereno. Tu hai già detto che Zaccarelli non gioca. Zaccarelli infatti ha una forte contusione al ginocchio destro, questa mattina ha sostenuto un provino definitivo, il provino ovviamente è stato negativo, dunque scende in campo Maldera che è il secondo debuttante appunto al fianco di Patrizio Sala. Siamo in formazione largamente rimaneggiata come tu del resto hai detto. Ho parlato con Graziani, ho chiesto che ricordi ha della partita di New Haven, l'ultima volta che affrontammo il Brasile infatti è stato proprio nella finale del bicentenario, perdemmo 4-1, fu una partita praticamente scorretta, no? Ecco che cosa mi ha risposto Graziani.
4: No, più che scorretta, ci fu una partita dove venne fuori molto molto ardore agonistico, per cui c'è stata qualche scorrettezza, però io mi ricordo che sotto il profilo del gioco con questi brasiliani avevamo iniziato benissimo, abbiamo fatto un gol subito con Capello, poi ne abbiamo sfidati un altro paio con Antonioni e direi che il primo tempo stavamo giocando abbastanza bene, poi loro hanno pareggiato quasi alla fine del primo tempo, poi nel secondo tempo sono entrati in campo, hanno giocato meglio di noi e ci hanno fatto 4 gol, però sicuramente i 4 gol non rispecchiano l'andamento della partita.
5: No, infatti non lo rispecchiano. Sta a sentire, per quanto riguarda il lato agonistico, tu pensi che possa uscire fuori una partita proprio come quella?
4: Ma non credo, comunque il gioco dei brasiliani è un gioco abbastanza sulla forza fisica oltre che sul piano tecnico, loro sono giocatori che non tirano mai indietro la gamba, comunque io penso che non ci siano dei grossi problemi, perché quando c'è da mettere la gamba la mettiamo anche noi, sempre per non far male si intende, però rientra anche nelle regole del gioco entrare qualche volta duro su un avversario cercando di prendere la palla.
5: Certo. Senti, tutto sommato il bilancio di questi mondiali sono indubbiamente positivi, per te però non è che lo siano stati molto, vero Graziani?
4: Beh, in un certo senso no, anche perché diciamo che io personalmente ero partito con delle velleità diverse, però purtroppo sono arrivato qui, mi è capitato di vivere una situazione che nella mia vita non me la sarei mai aspettata, ho cercato di affrontarla nel miglior modo possibile, in un certo senso sì, perché cosa vuole, mi sarebbe piaciuto moltissimo giocare un grosso campionato del mondo, però purtroppo nella vita bisogna saper accettare le cose belle e le cose meno belle.
5: Ma ecco Paolo Rossi, Paoletto, scendiamo in campo in formazione rabberciata, che speranza abbiamo di vincere questa partita?
6: Io credo che la partita si presenti non molto bene, diciamo, per noi, perché ci sta, i brasiliani come interpreteranno questa partita contro di noi, magari interpreteranno nel senso di una rivincita nei confronti dell'Argentina, perché non sono riusciti ad andare in finale soltanto per la differenza reti, però noi d'altro canto abbiamo sì, potremmo fare un risultato di prestigio e potrebbe risultare una partita molto bella e piacevole, diciamo che concludere veramente in bellezza sarebbe molto importante per noi, perché abbiamo fatto veramente un bel campionato del mondo, e fare l'ultima partita, anche se per il terzo e quarto posto, una bella partita, direi che sarebbe tutto che positivo. Io spero che si arrivi un'ora prima della partita, forse qualcosina più caricati noi di loro, magari loro avendo perso sta finalista per differenza da gol, può darsi che siano molto più giù di morale, però non credo che snobberanno la partita, anzi ci daranno dentro per dimostrare che non hanno ancora perso una partita mondiale e credo che non abbiano nessun'altra intenzione di perderla.
5: Bene, grazie, un bocca al lupo, Paolo.
7: A te la linea, Mary.
2: Bene, io prima di iniziare il nostro collegamento vorrei rivolgere ancora una domanda a Gigi Riva. Scusa Gigi, tu quando hai visto le partite Bologna-Brasile, a proposito di gol del Brasile, hai detto questo è il momento più bello del campionato del mondo, perché?
8: C'è stata un'azione eccezionale, 3 pali e un gol nell'arco di 1 minuto e mezzo, cioè un tiro da fuori area che ha colpito la base del palo, la palla è ritornata in campo, il centravanti la traversa, la mezzala la traversa e si è inserito di nuovo il centravanti e ha fatto gol, cioè questa è una delle cose che penso che mi resterà così nella testa per diversi anni come ricordo di questo mondiale.
2: Bene, grazie Gigi, stadio del River Plate, ore 15 sta per avere inizio la finale per il terzo e quarto posto fra Brasile e Italia. La squadra del Brasile metterà in gioco il pallone, via partiti in questo momento, sotto la direzione dell'arbitro della federazione israeliana Klein. La palla naturalmente al Brasile, Neilinho lancia verso il centro dove c'è un intervento da parte del numero 17 Batista. La palla agli azzurri, ecco scattare sulla destra Causio che si è liberato di un avversario, lancia il pallone in avanti, scatta Rossi, intervento da parte di Neilinho, pallone che viene messo in fallo laterale. Siamo giunti all'altezza del limite dell'area brasiliana, rimessa in gioco da parte di Azzurri, è Causio che ha la palla fra le mani, effettua la rimessa in gioco, serve Antonioni, ecco Antonioni che cerca di districarsi fra 6 giocatori avversari, viene caricato, c'è un calcio di punizione concesso in favore della nazionale azzurra, siamo a circa 5 metri di distanza dal limite dell'area, spostati leggermente sulla sinistra della porta difesa da Leao. Ecco Causio vicino al pallone, ecco naturalmente alle spalle di Causio e Antonioni e sulla sinistra di Causio c'è Maldera. Vedremo chi sarà il giocatore incaricato del tiro, la barriera è stata formata, Vediamo che l'arbitro Klein ha preso posizione dietro tutti. Ecco Causio che è ancora vicino alla palla, ecco Antognoni che indica ancora la barriera, molto ovviamente chiede la distanza. La barriera, ripetiamo, è formata da quattro elementi. Causio è sulla palla, Antognoni parte il tiro, Leo ha respinto, pallone di pugno, respinge Amaral. Successivamente, bella azione da parte di Azzurri, ma ribatte subito Patrizio Sala. La palla ribattuta ancora da Amaral e ancora Antognoni che recupera il pallone, giunto al limite, parte un altro tiro, lo spigolo della traversa, ha respinto il pallone. Inizio bellissimo da parte di Azzurri,
7: ma direi eccezionale da parte di Antognoni, ha trovato fiducia sulla prima posizione indovinando la porta e questo gli ha dato morale, quindi fiducia nel tiro, ha ritentato da un 20-25 metri colpendo o sfiorando la traversa.
2: Senti, io penso che Antognoni dopo la delusione delle sue prestazioni e precedenti senta oggi di essere un po' il padrone del vapore, di essere lui a doversi riscattare in qualche maniera, cosa dici?
7: Questo dimostra che era solo un fatto morale, cioè molto probabilmente aveva dei problemini che non riusciva a superare, adesso è partito molto bene con un bel tiro di punizione, ha ripreso fiducia, quindi io credo che disputerà una buona partita.
2: Avanzano i giocatori brasiliani con Dirceu, quindi ancora sul settore di estrema destra Nerinho che lancia molto bene, sul settore di destra Batista. Batista scambia ancora con il compagno di squadra che l'ha seguito in questa azione, il quale cerca lo spiraglio per tirare, parte un tiro e blocca a terra il pallone Zoff vicino al palo di sinistra della nostra porta, effettuando poi la rimessa in gioco. Cross che viene effettuato da destra e che tende a servire i due attaccanti brasiliani che si sono portati in aria, esattamente Gil e Roberto, viene sventato forse anche involontariamente da Cucurettu che mette la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque al 16° minuto del primo tempo. Scusate, prima avevamo dato un risultato, un tempo sbagliato, non si trattava del 18°. Intanto parte il tiro che è molto difficile e pericoloso, Zoff blocca ma poi viene caricato dal numero 20 Roberto, anzi scusate, da Oscar che ritorna rapidamente verso le retrovie, mentre c'è un calcio di punizione naturalmente per gli azzurri, battuto, recupera ancora Battista, si sposta sulla destra, alto tiro, la palla sorvola via abbondantemente di 1,5 metri la traversa azzurra e termina sul fondo. Mi sembra che sia stato il momento, Gigi, di scambiare due parole proprio di commento.

0: squadra giusta, perché abbiamo l'inserimento di due ragazzi che non hanno ancora giocato in questo mondiale. Comunque sarebbe bene passare una marcatura più aggressiva sul centrocampo, perché lasciare la palla al piede a questi sono veramente dei maestri.
1: Ecco, mi sembra che manchino soprattutto i nostri giocatori di aggressività, no? L'abbiamo visto giocare meglio sotto il profilo dell'aggressione in altre occasioni.
0: Certo, è solo l'inizio della partita, però bisogna anche considerare che questa è la settima partita, la settima o l'ottava, adesso non ricordo bene, e quindi forse ci sarà anche un po' di stanchezza. Passare a un pressing così aggressivo costa molta energia e di conseguenza si spreca molto.
1: Bene, intanto c'è stata una rimessa in gioco da parte di Azzurri, il risultato non è mutato, ecco Antonioni che riceve il pallone da Sciria, manda in avanti ancora per Bettega, attaccato, perde la palla Bettega. Scatta in questo momento Mendonça, entra in area quando sta per tirare il suo tiro ribattuto, recupera Dirceo, alto tiro e ancora una volta Sciria ribatte, sono al centrale del campo, la ribattuta di Sciria, vede pronto Bettega a liberarsi un avversario, a servire ancora Causio, quest'ultimo invita l'azione sulla sinistra a Cabrini, che giunge in corsa, ha superato la linea centrale del campo, stringe un po' da sinistra verso il centro, e ancora in possesso la palla, cross proprio per il nostro Bettega che controlla Mare da Sera. Dobbiamo dirvi che non è stato Cabrini ma Antonioni l'autore di questo cross, mentre Amaral poi si disimpegna piuttosto male, porta il pallone sul settore di estrema destra e lo mette poi in palo laterale per la rimessa in gioco. Ecco Bettega ha servito Causio nella posizione di mezzo sinistro, ancora Causio in possesso del pallone, parte un cross per Rossi su cui entra ancora Amaral in take scivolato respingendo la palla, Rossi la proprio davanti al portiere, cerca di recuperare ancora il pallone Antonioni, viene difesa la palla da parte di Nerigno, rimandato ancora a Tonigno Cerezzo verso la linea centrale del campo, quest'ultimo cerca di liberarsi di un azzurro attaccato successivamente da Cucuretto, perde la palla ma c'è anche un calcio di punizione concesso per fallo commesso da Cucuretto e i suoi danni. La palla viene recuperata da Gentile, servita ad Antonioni che avanza verso la linea di centrocampo, Antonioni finta, si libera di un avversario, è nella tre quarti di campo avversario, avanza ancora, cerca di scattare Rossi sulla destra, riceve in questo momento il pallone, è pronto ad effettuare un cross davanti a Sia Amaral, cerca di liberarsene, punta verso il fondo, effettua un cross, molto difficile, colpo in testa, rete! L'Italia con Causio ha segnato, azione di Rossi, cross per Causio, e senti qui c'è stata una bellissima azione.
0: Bellissima azione, merito è chiaro, è di chi fa gol, ma ha fatto veramente un bel numero anche Rossi. Ha pintato due volte Amaral sulla fascia destra, arrivando sulla linea di fondo, un cross perfetto, fuori dalla portata di Leao e ha trovato Causio di impattare molto bene in rete.
1: Con la gioia di Gigi Riva viene comunicata anche la nostra soddisfazione, sicuramente con i nostri ascoltatori, da Scirea ad Antonioni, che finta ancora, cioè attende di essere attaccato da Dirceo, cede la palla verso Maldera che retra un po', serve ancora Scirea che scambia ancora con Cabrini, che cerca di mettere in azione ancora Antonioni, ancora Cabrini, scambiano bene di azzurri, scatta sulla sinistra Rossi e nella posizione della sinistra, una posizione un po' impossibile, comunque avanza ancora, cerca di liberarsi, al limite, mette quasi sui piedi di Causio, parte il tiro, parata di Leao che perde la palla, ancora Rossi, ribattuta sul portiere, pallone, ancora Causio, tiro, la palla rimbalza sulla traversa, si impenna e termina sul fondo. Questa è la seconda traversa colpita degli azzurri, prima l'incrocio di pari con un calcio di punizione di Antonioni, ora c'è stato il tiro che ha colpito in pieno la traversa, bisogna cercare di avere veramente il gol della tranquillità, perché una rete coi brasiliani sicuramente non batte. Scirea libero ora di avanzare sul settore di estrema destra, mentre si porta nuovamente in avanti la nazionale azzurra, viene servito Paolo Rossi che arretra per qualche istante la nostra metà campo, poi lancia il pallone ancora Parizio Sala, quest'ultimo indietro verso Cucuretto, è pronto a scattare in avanti Bettega, Cucuretto manda verso Rossi, scattato molto bene, azione regolare, esce Leao, finta di Rossi, si libera dell'avversario, tiro, va a cogliere ancora una volta il palo sulla sinistra e manda sul fondo, c'è ancora Cabrini nel settore di estrema sinistra, avanza il nostro terzino, agilissimo, è arrivato quasi al limite dell'area, è pronto a vedere un cross che fetta per Antonioni, il quale cerca di disimpegnarsi ma non riesce a pizzare Antonioni e l'azione degli azzurri viene bloccata, è il 45esimo del primo tempo, proprio in questo momento chiusura del primo tempo, l'Italia chiude con un gol in vantaggio, troppo poco però pensiamo Gigi per poter pensare di occupare poi il terzo posto in classifica generale del campionato del mondo.
0: Vabbè, è chiaro, cioè comunque io vorrei fare una considerazione, sì c'è stata questa supremazia brasiliana, però non sono stati, cioè i rischi nostri sono stati abbastanza controllati, quindi io credo che almeno questo Brasile non ci debba spaventare nel secondo tempo, però ci si può aspettare di tutto, molto probabilmente adesso l'allenatore farà qualche cambio, io penso che l'inserimento di Rivellino possa rianimare una squadra che per quello che si è visto è un ritmo un po' troppo lento.
1: Sono pronti i nostri azzurri per rimettere il pallone in gioco, quando si riprenderà l'Italia è in vantaggio di una rete a zero, sono partiti, ha segnato Causio al 38esimo del primo tempo, Cille ricordiamo è uscito, al suo posto è entrato Reinaldo, comunicazione che ci viene effettuata molto gentilmente in questo momento da Gigi Riva, ecco il pallone ancora per Roberto che sta per centrare dopo essersi voltato, ma Gentile interviene e manda la palla fuori all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra della nostra porta, ecco per il calcio d'angolo.

0: il terzino destro della nazionale brasiliana, prende la rincorsa al campo per destinazione della pista in atletica e quindi battere ora di destro mandando la palla vicino alla nostra porta, dove scattano in tre Cabrini e ancora Bettega. Il pallone viene mandato in fallo laterale, anzi è partito Sara, il pallone viene mandato ancora sul fondo. Altro calcio d'angolo ancora sempre per i brasiliani, esattamente dopo tre primi e 30 secondi di gioco, ancora una rincorsa piuttosto lunga di Nerinho e vicino a Nerinho ora a distanza regolamentare si porta Antognoni. Parte il tiro, azione pericolosa dei brasiliani, tentativo di rovesciata, bella rovesciata da parte di Patrizio Sala ai bordi della nostra area, ancora una sorbiciata di Cucuretti in piena area di rigore italiana, poi ancora una ribattuta di Rossi, sentite tutta la nostra formazione arretrata e indietro e su linea centrale del campo Amaral ribatte con un colpo di testa Maldera. Tonino Serezzo che manda il pallone ancora in pieno della nostra area, Dirceo ferma la palla con le mani, la palla viene messa in rete dai brasiliani ma l'arbitro Klein aveva già fischiato il fallo di Dirceo che aveva controllato la sfera con le mani. Non ci sono proteste da parte dei giocatori brasiliani, del resto il fallo era stato piuttosto chiaro. Sulla linea centrale del campo ha recuperato Amaral, cede il pallone a Dirceo, quest'ultimo manda ancora a Battista che recupera il pallone, cerca di liberarsi di Nazzurro e vi è riuscito, è di Causio, avanza ancora, scambia al limite Roberto, può entrare in aria, cerca di tirare, va ancora a terra Roberto, Cucuretti interviene, intercettamento dei nostri difensori, ma ormai l'azione del Brasile ci sembra farsi molto pericolosa in queste occasioni. Mi sembra che a questo punto sia giunto il momento di scambiare ancora quattro parole con Gigi Riva, mentre Rivellino è pronto per entrare sul terreno di gioco. Cosa ne dici Gigi di questi primi 15-18 minuti della ripresa?
1: Beh, io credo che saremo così costretti a soffrire fino alla fine, d'altronde la nostra squadra sta vincendo e quindi che conta in questa partita il risultato, e senz'altro l'Italia meno bella perché gioca così a difendersi senza cercare di portarsi verso la porta del portiere brasiliano, comunque è quello che conta.
0: Lucic, rete, rete di Nerinho, è partito un bolide di Nerinho, ancora una volta Zoff è stato sorpreso da un tiro, da una sfiondata di Nerinho, il tutto è avvenuto esattamente al 19esimo e sta per partire il tiro di Rodriguez Neto, pallone in aria, esce Zoff, di pugno respinge al volo Dirceo, la palla termina sul fondo. Reinaldo e quindi Rivellino che nel cerchio del centrocampo può proseguire il pallone verso Dirceo, scambiato ancora con Rivellino, ancora con Rodriguez Neto nella posizione della sinistra, pericolosa incursione dei brasiliani, rimanda ancora Rodriguez Neto a Rivellino, tentativi di finte e controfinte, si avvicina intanto al limite dell'area, cross per Mendonça che ferma la palla, lascia Dirceo, tira, prete, Dirceo ha raddoppiato per il Brasile ed è un gol molto bello, dobbiamo dire sinceramente. In questo momento esce Antognoni, siamo al 33esimo e fa il suo ingresso sul terreno di gioco Claudio Sala. Ultime battute di gioco, siamo esattamente al 43esimo e 15 secondi, anzi 35 secondi del secondo tempo. Il Brasile conduce per 2-1, c'è un calcio di punizione ora per la nostra formazione. Causio è pronto a toccare per Cucuretto, parte invece il tiro per Bettega, tiro, traversa ancora e sul fondo. E qui forse si perdono le nostre speranze. Sono trascorsi 44 minuti e 45 secondi, c'è ancora un attacco dell'Italia e bisogna dire che la nostra prova è stata generosissima. Siamo alla stessa, la bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra della porta difesa da Leao. Il pallone è stato concesso ancora al nostro Cucuretto, forse ultima azione di Azzurri, recupera Patrizio Sala, tocca ancora Cucuretto e ancora una volta i brasiliani rimettono il pallone fuori. 45 primi e 12 secondi, è la fine della finale per il terzo e quarto posto. L'Italia si classifica quarta nel torneo mondiale 1978. Mi sembra Gigi che non sia proprio la nostra posizione questa, avremmo meritato molto di più, abbiamo dimestito la gente, forse siamo stati il miglior prodotto presentato nel calcio europeo presentato qui a questo campionato del mondo.
1: Io credo senz'altro, come calcio collettivo senz'altro migliore, rammarico resta solo per quelle grosse occasioni che abbiamo avuto anche in questa partita nel primo tempo, come nel primo tempo con l'Olanda, che ci potevano portare magari a un premio superiore, perché noi siamo arrivati oggi al quarto posto, ma senz'altro si meritava un qualcosa di più. E quindi io dico così da sportivo, da tifoso di questa squadra, io dico che questa nazionale mi ha dato delle grandi soddisfazioni.
0: Bene, allora noi siamo pronti per effettuare le interviste in tribuna stampa e ci diamo la linea a tutti.
2: Prendo la linea mentre allo stadio è tutto un ribollire di entusiasmo da parte dei tifosi argentini che salutano la conclusione di questa finale per il terzo e quarto posto con dei lunghi applausi. Evidentemente il gioco, che a nostro avviso si è mantenuto sempre su livelli piuttosto modesti, ha invece soddisfatto le attese della platea del River Plate. Comunque questa Italia, anche se in una formazione sgangherata, per uno schieramento largamente di fortuna, ha tenuto il campo tutto sommato, mi pare, con sufficiente dignità. Vorrei sentire il parere di Giovanni Arpino.
1: Ma direi che abbiamo un po' ripetuto nel gioco della cattiva suerte, perché bisogna dirlo, a me dispiace moltissimo lamentarmi, non sono un giocatore del lotto da Totocalcio, mi piace parlare sempre coi termini, coi piedi ben per terra in senso realistico, però quando si costruiscono tre palle gol nel primo tempo, si colpisce una traversa all'ultimo minuto, non lo so, mi sembra...
2: La traversa di Antognoni e quella di Causio anche ci sono da mettere nel conto, eh?
1: Ecco, certamente, mi sembra che una squadra che è priva delle sue cerniere centrali, che sappiamo quanto sono importanti sia da un punto di vista degli schemi abituali, sia per quanto contano l'esperienza di tutti insieme e per la spinta agonistica che hanno Benetti e Tardelli, che certamente non possono essere sostituiti da altri ragazzi che io non voglio giudicare, ma non sono all'altezza di un mondial, e abbiamo visto che così, il gioco l'ha fatto, quando riesce a costruirlo l'ha costruito, quando ha mollato il centrocampo, i brasiliani hanno infittito il loro reticolo di passaggi, certamente è stata una supremazia. Ma naturalmente c'è anche una cosa che vorrei sottolineare, che mi sembra molto importante da un punto di vista del tifoso italiano, che invito subito a salutare onestamente questi azzurri quando rientreranno. Questo mi sembra importante. Zoppo ha preso 4 gol da distanze che vanno dai 20 ai 40 metri, cose che nel campionato italiano non si verificano, e questo è un insegnamento che dà il mondiale, è un insegnamento anche da un punto di vista tecnico e balistico molto
2: importante, indubbiamente. Adesso pensiamo che sia in grado di collegarsi dagli spogliatoi Luzzi, e quindi vorremmo girare la linea a te, Ezio.
3: Sì, grazie Sandro, ho qui con me due azzurri, Benetti e Tardelli, che hanno sofferto in panchina. Benetti, siamo piuttosto amareggiati, mi sembra, vero?
4: Beh, certo, visto l'andamento della partita, soprattutto quello che è l'imponderabile, tiro da una bandierina del corner che si impenna, che oscilla da tutte le parti, prende il set dalla parte opposta, insomma, questa che è proprio mera sfortuna. Direi che a questo punto, considerando i pali che la nostra squadra ha fatto la partita di oggi, quelle le occasioni con l'Olanda, aggiungiamo anche i pali con la Germania, l'Austria, tutto,
3: un
4: campionato a questo punto delle occasioni perdute, purtroppo.
3: Veramente, senti, mi dicevi poco fa, mentre venivamo dagli spogliatoi, che sono a 300 km dalla nostra stazione radio, che non avevi mai visto un Brasile tanto piccolo, Romeo.
4: Ma sì, ma difatti sono stato anche così, un Brasile, forse perché pensavo di fare la finale, ma un Brasile così, in questa maniera, solamente a New Haven, quando l'Italia l'aveva messo sotto proprio con il gioco in tutte le maniere, un campionato delle occasioni perdute, perché mai come in questa circostanza, come in questa occasione, potevamo veramente aspirare a qualcosa di più.
3: Ecco, Tardelli è d'accordo, io immagino.
5: Ma che potevamo aspirare a qualcosa di più, senz'altro.
3: Senti, a tuo giudizio, se l'Italia fosse andata in campo al completo oggi, perché non solo mancavate voi, mancava Zaccarelli, eccetera, tu pensi che avremmo potuto fare ancora, cioè avremmo potuto giocare in maniera diversa e magari vincere questa partita?
5: Non c'è una controprova, comunque io, i ragazzi che ho visto io, per me hanno giocato benissimo e si meritavano questa vittoria.
6: Beh, un momento, scusate tutti, c'è Portoluzzi che ci chiama.
7: Ecco, per cortesia, scusate se interrompo il vostro lavoro, qui in regia abbiamo la precisa sensazione che tra qualche minuto ci stacchino la linea con il River Plate, quindi se volete portare a conclusione il vostro servizio, grazie.
6: Ecco, ripeto il risultato, nella finale per il terzo e quarto posto Brasile ha battuto l'Italia per 2-1, reti, primo tempo 38esimo Causio, nella ripresa 19esimo Nerigno, 25esimo Dirceo, diretto il signor Klein della Federazione Italiana, assistita all'incontro 50.000 spettatori. Un'ultima brevissima nota: domani sera la nazionale azzurra, subito dopo aver assistito alla finalissima, partirà alla volta dell'Italia, dove giungerà nella giornata del 27. Io penso che sarà compito dei nostri astronauti, che domani potrebbero trovarsi all'aeroporto a loro arrivo, tributare a questi giocatori il plauso che tutti, indistintamente tutti, meritano. Grazie a te, Portoluzzi.
7: Bene, d'accordo, e noi vi diamo appuntamento alle 19.45 domani per la finalissima Argentina-Olanda. Grazie dell'ascolto, via la sigla.
8: Il Pool Sportivo ha presentato il Mondiale di Calcio d'Argentina.
9: RAI Radio 1 Sport.
10: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
11: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tilt troppo, e ora so tutto.
12: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Flotilla una trentina agli italiani fermati. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv il rilascio immediato e verifiche sugli spari contro le imbarcazioni denunciati dagli attivisti. La crisi in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco all'Iran ma vuole impegni sul nucleare e lancia un altro ultimatum mentre Teheran invia una nuova proposta. Il G7 è imperativo riaprire lo stretto di Hormuz. Giorgetti prosegue la trattativa con Bruxelles sull'energia. Dombrovskis, stiamo valutando la richiesta di deroga al patto di stabilità. Migranti, la Premier Meloni riunisce a Palazzo Chigi Libia, Qatar e Turchia. Frontex in Europa, sbarchi in calo del 40%. Modena, convalidato l'arresto di El Khoudry, no all'aggravante per terrorismo. Il 31enne non risponde al giudice ma fornisce i codici del cellulare. La paleolucciola ritrovata in Myanmar risale a 99 milioni di anni fa, faceva luce già ai tempi dei dinosauri. A Cannes, il giorno di Pedro Almodovar, il regista spagnolo presenta Marga Navidad, sulla Croisette torna Ken Loach. Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la cronometro Viareggio Massa, Eulalio resta in maglia rosa. Tennis, dopo il Roland Garros, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Giorgio Schiavoni in studio. La marina israeliana ha ormai bloccato quasi tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Ne manca solo una in rotta verso Gaza. Ma sale la tensione sul trattamento riservato agli attivisti, tra cui decine di italiani. La corrispondente.
4: Gli spari con proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni della flottiglia, tra queste anche una italiana. Sono stati colpi di avvertimento perché gli attivisti non rispondevano alle richieste dei militari, la giustificazione israeliana. Un uso della forza invece per gli attivisti. E così gli spari accendono la polemica. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto una verifica urgente alle autorità israeliane dopo quanto denunciato dagli attivisti. Tutte le imbarcazioni della missione a metà pomeriggio erano state intercettate. Ora si attende l'arrivo degli attivisti al porto di Ashdod. Tra di loro gli italiani dovrebbero essere 33. I ministri degli esteri di 10 paesi hanno denunciato l'operazione israeliana compiuta ancora una volta in acque internazionali, non lontano dall'isola di Cipro. Gli attivisti, quando arriveranno in Israele, dovranno accettare l'espulsione immediata per lasciare il paese. Chi non lo farà dovrà comparire davanti a un giudice. Per la Global Sumud Flotilla, le azioni israeliane non solo violano il diritto internazionale, ma sono veri atti di pirateria contro un'operazione che vuole solo rompere un assedio, quello di Gaza, in corso da oltre 18 anni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente. Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati e aggiunge: Teheran metta per iscritto i termini sul nucleare, ma al tempo stesso torna a minacciare.
5: Lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare, forse fino all'inizio della prossima settimana. È l'ennesimo ultimatum di Trump. Il Wall Street Journal mette in dubbio il post nel quale il presidente sosteneva che su richiesta di alcuni paesi del Golfo aveva sospeso un attacco all'Iran previsto per oggi. Mai stati a conoscenza di questi piani, avrebbero detto funzionari dei paesi in questione. L'Iran alza la posta con un piano di pace in 6 punti. Revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli Houthi, dello stretto di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Il quotidiano cita poi un funzionario militare statunitense. Durante la tregua, Teheran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati, anche se l'ammiraglio Brad Cooper, il più alto comandante militare americano in Medio Oriente, ha definito inaccurate tali notizie senza fornire ulteriori dettagli. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Si è concluso a Parigi il G7 finanziario. Il ministro Giorgetti continua la trattativa con Bruxelles per far fronte al caro energia. L'Unione Europea risponde: esaminiamo la richiesta italiana. Il corrispondente.
6: In un vertice G7 segnato dalla crisi energetica, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla proposta dell'Italia di approvare a livello europeo una deroga al patto di stabilità per affrontare i nuovi costi dell'energia, deroga già prevista sulle spese per la difesa. Non c'è soltanto la deroga deroga, ha comunque precisato il titolare di Via 20 Settembre, secondo cui il confronto in corso comprende anche altre possibili soluzioni per arrivare al risultato. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha intanto fatto sapere che è in corso un'attenta valutazione delle richieste dell'Italia, mentre Giorgetti ha anticipato gli interventi che il governo prenderà nei prossimi giorni.
0: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
6: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Putin è atterrato poco fa a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani. Si tratta della 25ª volta in Cina per il presidente russo. Una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi campi, in particolare nel settore energetico. Il tema dei costi dell'energia è centrale per la Premier, al lavoro sul dossier anche in vista di un possibile Consiglio dei Ministri venerdì. Ma Giorgia Meloni resta concentrata anche sulle questioni internazionali. Domani la visita del presidente indiano Modi a Roma.
7: Il dossier migranti è al centro di un incontro a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia che si svolge a Palazzo Chigi. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far crescere i flussi verso l'Europa, scenari dall'Ucraina al Medio Oriente che saranno fra i temi del bilaterale domani con il primo ministro indiano. 7º incontro in 3 anni, prova della grande sintonia anche personale fra Meloni e Modi, occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono 2 facce della stessa medaglia per la Premier, che per venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier dopo la riunione con le sigle degli autotrasportatori. Federica Ionta, GR1.
3: Energia e patto di stabilità anche al centro del dibattito fra i partiti e dell'attività parlamentare.
8: Rivedere l'obiettivo della spesa per difesa al 5% del PIL. La frase appare e poi sparisce da una mozione di maggioranza. Piccolo giallo che il centrodestra minimizza. Tema delicato, meglio discuterne in altra occasione. Si vocifera di una richiesta arrivata direttamente dal governo già impegnato nella trattativa con l'Europa per più flessibilità di fronte al caro energia. Rischiamo la recessione, l'allarme di Fratelli d'Italia. La Lega, che registra l'addio di Laura Ravetto, passata con Vannacci, minaccia. Senza Bruxelles faremo da soli. Matteo Salvini.
9: Normative europee che ci impediscono ad oggi di dare questi soldi alle imprese, conto di arrivare a venerdì con una soluzione in mano.
8: Una richiesta, quella di più flessibilità, su cui le opposizioni non sono contrarie, imputando però al governo di aver frenato sulle rinnovabili e di aver ceduto ai diktat di Trump sul gas come sulle spese militari. Dopo il dietro fronte a Palazzo Madama, le minoranze parlano di autocensura dell'esecutivo. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
10: Perché sennò avreste dovuto dimostrare agli italiani di avere la forza per chiedere alla NATO la rinegoziazione del 5%.
8: Il PD ipotizza un diktat del ministro della difesa. Per AVS siamo un paese a sovranità limitata. Lucio Bondi, GR1.
3: Il presidente Mattarella ricorda il leader radicale Marco Pannella 10 anni dalla scomparsa. Personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica, le parole del capo dello Stato. È riconoscibile, scrive Mattarella, il portato delle sue battaglie condotte da posizione di minoranza, ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma. Per rendere omaggio a Pannella, in corso a Roma, in Piazza Capranica, una maratona oratoria. Rai Radio 1, le 19:09. Migranti, diminuiscono gli sbarchi sulle coste europee. A evidenziarlo sono gli ultimi dati diffusi da Frontex.
11: Meno 40%. Il crollo degli arrivi in tutto il territorio dell'Unione Europea nei primi 4 mesi dell'anno viene fotografato rispetto allo stesso periodo del 2025 con questi numeri dal bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. 28.500 persone persone sbarcate in 120 giorni, una riduzione che riguarda in modo sostanzialmente omogeneo tutte le principali rotte di migrazione irregolare che attraversano il Mediterraneo, un calo che conferma il trend già registrato lo scorso anno, quando gli sbarchi erano diminuiti del 25%. Frontex sottolinea che il calo è dovuto a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e non favorevoli condizioni meteo, ma allo stesso tempo mette in guardia su un possibile nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee, causa turbolenze internazionali. A fronte del calo degli sbarchi, l'agenzia evidenzia in ogni caso che resta drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR1.
3: L'esplosione al deposito Eni di Calenzano. La procura di Prato ha chiuso le indagini sull'incidente che nel 2024 provocò 5 morti e 27 feriti. Indagati 7 dipendenti del gruppo energetico e 2 della società appaltatrice. Le accuse contestate sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso a Modena ha travolto un gruppo di passanti con l'auto. Nel servizio dell'inviato le parole del suo legale.
12: Non ha risposto a una parte dell'interrogatorio, ha collaborato invece nella ricerca del codice di sblocco e questo è qualcosa che lui può dare. Invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no.
13: Salim El Kudri non dice perché si è lanciato con la sua auto su 7 persone e poi ne ha ferita una col coltello, però fornisce a chi indaga il PIN del suo iPhone, a dirlo il suo avvocato Fausto Gianelli, che aggiunge:
12: noi chiediamo in questa fase che possa essere visitato e curato da uno psichiatra e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
13: Il giudice ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere. Sentiva delle voci, non dormiva più e aveva la tachicardia. È per questo stato che Salim El Kudri, spiega il suo avvocato, si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove gli venne diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per 2 donne invece le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia delle Maldive, recuperati 2 corpi dalla grotta sommersa di Alimatà. Domani, meteo permettendo, saranno riportate in superficie le ultime vittime.
14: Il dolore unito al conforto di avere un corpo da piangere. Attendono il rimpatrio in Italia i familiari delle 2 vittime recuperate alle Maldive. Si tratta della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Domani si tenterà di riportare alla luce le salme di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Erano tutte insieme nella zona più remota della grotta degli Squali. Facciamo la nostra parte, hanno detto i 3 speleosub finlandesi che si sono immersi e hanno portato a termine la missione coadiuvati dalle forze maldiviane. Un risultato raggiunto attraverso una sorta di staffetta per via delle profondità estreme e delle esigenze di decompressione. Usati i sistemi avanzati come gli autorespiratori con riciclo di gas. Le autorità dell'arcipelago indagano intanto sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani morti. Per effettuare l'immersione a oltre 50 metri, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo, disporrà le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Elena Baiocco, GR1.
3: Propaganda nazifascista e odio razziale online. In provincia di Siena, 13 minorenni sono stati denunciati per reati che vanno dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico. Sequestrato anche un fucile con munizioni. Gli investigatori hanno scoperto sui social contenuti razzisti, omofobi e di esaltazione del nazismo e del fascismo. A Roma si è tenuta l'assemblea annuale di Confedilizia, videomessaggio di Giorgia Meloni. Chi possiede una casa ha il diritto di vedere la proprietà tutelata dallo Stato, dice la Premier, mentre chi non ce l'ha deve essere aiutato ad acquistarla a un prezzo giusto.
15: Aumentano gli italiani che vivono in una casa di proprietà. Secondo Confedilizia, l'81,6% dei nostri connazionali ha acquistato un'abitazione. 5 anni fa era il 78,8%. E a trainare la crescita sono i più giovani. Gli under 35 che vivono in una casa propria sono il 64,7%, un aumento di 4,5 punti. Positivo il giudizio di Confedilizia sul piano casa del governo, che mira anche a liberare più velocemente le abitazioni occupate senza titolo. Il presidente Giorgio Spaziani Testa.
16: Serve l'offerta abitativa privata e per questo ci vogliono sfratti più rapidi, ma noi aggiungiamo anche sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini.
15: e la casa resta al centro del lavoro del governo. Per il viceministro all'economia Maurizio Leo, l'esecutivo intende mantenere le agevolazioni per il settore edilizio con aliquote al 50 e al 36%, ma solo se ci saranno le risorse disponibili in bilancio. Lorenzo Opice, GR1.
3: Minori e diseguaglianze sociali. Nelle grandi città, 1 su 10 vive in aree disagiate. Lo rivela una ricerca di Save the Children.
17: Da un lato le teorie possibiliste, che riconoscono all'uomo la capacità di modificare e adattare lo spazio alle proprie esigenze. Dall'altro, la dura realtà emersa dal rapporto sulle periferie di Save the Children. Nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. E come? Chi viene dai quartieri più difficili ha infatti tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone. Raffaella Milano, direttrice ricerca Save the Children.
18: Ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
17: E dopo l'analisi, l'organizzazione lancia anche una proposta.
18: Una petizione per fare in modo che nelle zone più fragili delle nostre città vi sia almeno uno spazio educativo, sociale, sempre aperto, gratuito e disponibile, dove poter far fiorire i propri talenti.
17: Mauro Zanda, GR1.
3: Trovato il fossile della più antica specie di lucciole. Faceva luce già 99 milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri.
19: Come la zanzara di Jurassic Park, intrappolata nell'ambra che si conferma una potente macchina del tempo. In Myanmar, all'interno di una goccia di resina d'albero, è stato trovato il fossile del più antico antenato delle lucciole. Risale a 99 milioni di anni fa. Studiando questo esemplare, dalle dimensioni di appena 6,6 mm, i paleontologi dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno riscontrato la presenza di un'anatomia del tutto simile a quella delle lucciole moderne e quindi anche gli organi e tutte le caratteristiche morfologiche necessarie per la bioluminescenza. Insomma, le lucciole, per come le conosciamo noi, c'erano già ai tempi dei dinosauri e illuminavano le notti del Cretaceo. Secondo quanto appurato dai ricercatori cinesi, lo facevano a scopo difensivo, per proteggersi. Oggi invece la luce viene messa solo in fase di corteggiamento. Qualche volta l'evoluzione sa essere romantica. Daniele Morgera, GR1.
3: E adesso un'ultima ora sulla flottiglia, arrivata la replica di Tel Aviv alla richiesta di chiarimenti del nostro Ministero degli Esteri. In nessun momento sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, dopo ripetuti avvertimenti sono stati impiegati mezzi non letali contro l'imbarcazione e non contro i contestatori a scopo di avvertimento. Nessun contestatore è rimasto ferito durante l'episodio. Lo riferisce appunto il portavoce del Ministero israeliano all'ANSA, riferimento alle notizie sull'utilizzo di proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni della flottiglia. Cinema a Cannes, il giorno dei maestri, tra cui Pedro Almodovar e Ken Loach, e poi il danese Nicolas Winding Refn, che alla stampa ha parlato del suo ritorno dopo i gravi problemi di salute. L'inviata.
20: Ho potuto ricominciare, una seconda chance. Quanti possono dire di averla? Le lacrime che non ti aspetti. Nicolas Winding Refn torna con Air Private Hell e racconta il suo inferno privato, la patologia cardiaca scoperta per caso e per la quale ha sfiorato la morte. E il concorso di oggi con Zviagintsev e lo sguardo implacabile sulla società russa in Minotaur e Amarga Navidad a Cannes al Modò con una delle sue attrici del cuore, Rossi De Palma.
21: Quando lo vedo ho più, ancora più tenerezza per lui. Lui è completamente abitato per questo amore al cinema e quando scrive, quando gira. È molto bello vederlo così.
20: Un regista che scrive un film su una regista che scrive un film e tutta l'estetica di quel genio di Almodovar giovedì nei cinema italiani. Riuscirà Pedro a vincere quella palma d'oro?
22: Non passerà!
20: Intanto sulla spiaggia intitolata BB, Ken Loach, due palme e 90 anni a giugno, combatte ancora contro le ingiustizie del mondo, come in quel Terra e Libertà che ripresenta stasera. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Musica agli Acqua, simbolo dell'Eurodance anni 90, annunciano il proprio scioglimento dopo oltre 30 anni insieme.
23: I'm a Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my
3: con la canzone Barbie Girl del 97, la band danese e norvegese divenne un fenomeno globale da milioni di copie, salendo in vetta alle classifiche in oltre 10 paesi. Il brano è stato inserito anche nel film Barbie del 2023 con Margot Robbie e Ryan Gosling. Quando si sta insieme da tanto, ha scritto il gruppo sui social, si sa quando è il momento giusto per dirsi addio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, regia Stefano Catini e Antonio D'Alessandri. Tra poco il GR1 Sport, a tutti voi l'augurio di una buona serata.

0: grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.28, apriamo in A10 in Liguria tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, si registra 1 chilometro di coda per un incidente. Andiamo in A26 in Liguria tra l'allacciamento con la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza del bivio con la A8 in direzione della A1 presente un incidente. Proprio in A1 Milano Bologna, in Emilia-Romagna, tra l'allacciamento con la A22 e Reggio Emilia verso Milano si registrano 3 km di coda per un veicolo in avaria. Ora in Toscana, sulla A11 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa, segnalati 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A14 in Abruzzo tra Lanciano e Ortona verso Pescara, presente una perdita di carico. E infine chiudiamo in A16, Napoli-Canosa in Puglia, tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 in direzione Canosa, registrato un incidente che vede coinvolti due camion. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 29 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
3: Amadeo, non puoi avere un futuro se passi il tempo a giocare a biliardino.
4: Amadeo? Eh? Tada! Come va?
5: Capi, sei tu?
4: Certo, amico, che sono io. 3.624 partite vinte insieme noi due.
5: Ho passato tutta la vita a giocare a biliardino e adesso non ho niente.
4: Non ti buttare giù, questa partita può ancora avere una svolta. Andiamo a cercare i ragazzi che sono di ferro.
5: E dove?
4: Ah, non so, dentro al biliardino conosco ogni centimetro, ma qui fuori, dammi un attimo.
6: Ti sfido a una partita di calcio vera.
7: Sono gli Underdogs di Goal, il film di animazione tratto dal racconto Memorie di un'ala destra. Qui il campo è un luogo magico dove i piccoli giocatori di ferro del calcio balilla prendono vita per andare a sfidare lo strapotere di una squadra di supercampioni. Gli Underdogs nel gergo sportivo sono coloro che partono senza i favori del pronostico. Scommettere su di loro significa sconfitta quasi certa, ma sono proprio le clamorose eccezioni alla regola, le vittorie impossibili degli sfavoriti a scrivere l'epica di uno sport come il calcio. E a disseminare memorabili imprevisti sulla strada delle ultime qualificazioni mondiali ci hanno pensato i leoni rossi della Macedonia, che hanno fatto lo sgambetto alle titolatissime Germania Italia e che più o meno un anno fa sono scesi in campo per la loro prima storica partita in un campionato europeo.
8: L'appoggio in orizzontale per Elmas, che cerca a sinistra Alioski, cross raso terra pericoloso in mezzo, attenzione, carambola che favorisce la Macedonia, la rete di Goran Pandev, la rete di Pandev, il pareggio per la Macedonia. Un rimpallo che aveva favorito in un primo momento Trajkovski, poi il pallone è arrivato proprio sul piede di Pandev, che con tutta la calma del mondo appoggia comodamente il pallone in rete.
9: Vale tanto per lui, la sua nazione, il primo gol è una competizione così importante.
7: Era il 13 giugno dello scorso anno, la Macedonia del Nord nella sfida contro l'Austria segnava il suo primo gol in un campionato europeo. È un gol storico e chi poteva segnarlo se non Goran Pandev, il calciatore macedone più forte di tutti i tempi, record di presenze e di gol con la maglia della sua nazionale. Buongiorno Goran Pandev.
10: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
7: Goran, non è stato quello il tuo gol più difficile, neppure il più bello esteticamente, ma a volte in un pallone che rotola in rete c'è un significato che va oltre il gesto sportivo. Questo era un gol simbolicamente molto importante per la Macedonia, che giocava il suo primo europeo, una partecipazione che avete atteso a lungo.
10: Sicuramente sì, perché andare un europeo per noi era difficile, però siamo riusciti dopo 30 anni di dipendenza. Poi era tanto entusiasmo, poi ero felice che l'ho segnato io il primo gol europeo. Peccato che non abbiamo fatto il risultato, però per noi è significato tanto, perché veramente nessuno si aspettava che la nostra nazionale andava in un europeo.

0: E tu, oltre a quel primo gol ad un europeo, hai segnato anche quello che valeva la qualificazione nello spareggio con la Georgia. Goran, dopo quell'europeo, hai chiuso con la nazionale, hai 39 anni, quindi è una decisione che a un certo punto può arrivare. Già nel 2015 avevi lasciato, ma ti avevano convinto a tornare. In nazionale, questa tua decisione definitiva di abbandonare, come l'hanno presa? Non hanno cercato di trattenerti ancora un po', magari come presenza carismatica nello spogliatoio?
1: Ma no, sicuro ho parlato anche con l'allenatore di adesso, però io ho deciso già prima di spareggio con la Georgia perché era giusto lasciare anche spazio a più giovani, perché nostra nazionale ci sono tanti giovani bravi che ci devono prendere la responsabilità e di fare bene, perché sono giocatori forti come Bardi, come Elmas, come Ristoffi, che Ademi, che è la gente veramente che gioca a grandi livelli, e era giusto così. Io ho deciso prima di Georgia, le ho parlato anche a ragazzi, presidente di federazione, allenatori, era questa la mia decisione, andare o non andare europeo, era la mia ultima partita con Giorgio, poi ho fatto gol io, siamo europeo, era giusto partecipare e divertirsi perché questo era il mio sogno da bambino.
0: Goran, durante le qualificazioni dei mondiali avete battuto la Germania fuori casa e anche lì c'è stato un tuo gol, ovviamente il primo. Questo è stato un evento storico perché la Germania nella storia delle sue qualificazioni mondiali aveva perso solamente due volte. Però tu hai lasciato un'eredità importante, come dicevi prima, no? Ai giovani.
1: Ma sì, poi con l'arrivo di Angelovski 5-6 anni fa, quando è venuto a Genova a parlarmi di tornare in nazionale, mi ha spiegato il suo progetto, le sue idee, era troppo convinto, poi io mi sono lasciato un po' così perché sono andato via da nazionale, era tanti anni che non dormivo neanche perché per me la nazionale era tutto, però succedevano tante cose e non ce la facevo più andare avanti così, dovevano cambiare le cose. Poi con l'arrivo di Angelovski abbiamo fatto veramente una nazionale molto esperti e giovani, una bellissima squadra. Dentro eravamo come una famiglia e poi i risultati sono usciti fuori. Eravamo 160esimi in lista UEFA, poi adesso siamo 60esimi, se non mi sbaglio.
0: E c'è stato
1: Abbiamo fatto un salto incredibile.
0: sì, c'è stato un grande progresso, Goran, da parte della Macedonia e nella semifinale dei playoff per la qualificazione mondiale avete battuto l'Italia a Palermo. Tu non c'eri perché avevi già lasciato la nazionale. Per noi è stata una tragedia, ma per voi è una vittoria da ricordare.
1: Ma sicuramente sì, ma non mi è sorpreso perché ho lasciato un gruppo molto molto forte, ragazzi bravi che ci credono nelle sue qualità e questo l'hanno dimostrato, ma non solo contro l'Italia, ma abbiamo fatto grandi risultati, abbiamo vinto in Germania come avete detto prima, questo non viene così, risultato con Germania e Italia, le nazionali secondo me 10 nazionali più forti del mondo, non è da tutti, però la squadra è unita e mi ha fatto piacere che abbiamo battuto l'Italia che tutti ci davano per spacciati e noi abbiamo fatto una grande, grande vittoria.
0: L'Italia è un po' la tua seconda casa perché hai giocato 20 stagioni nel campionato italiano: Spezia, Ancona, Lazio, Inter, Napoli, Genova, Parma. Si fa fatica anche a elencarle tutte. Tu in campo non c'eri a Palermo, ti sei evitato l'imbarazzo nei confronti di tutti i tifosi italiani che ti vogliono bene.
1: Ma sicuramente, come avete detto, l'Italia per me è la seconda casa. I miei bambini sono nati qua e mi sento anche metà italiano, però quella partita sicuramente tifavo la Macedonia, le ho guardate con gli amici italiani e c'è stata qualche battuta perché ci dicevano che ci facevate 4-5 gol, che era una partita facile, vi preparate per la finale, però gli ho detto che devono stare attenti che Macedonia, se c'è qualche occasione, il gol lo fa, poi i contropiedi siamo una squadra pericolosa, però alla fine era giusto così, ultimo minuto che non ci avete più tempo di recuperare.
2: Eccolo Pandev, parte il suo tiro, rete! Gol Pandev! Ha raddoppiato l'Inter! Una pennellata, un disegno, una pittura di Goran Pandev con l'interno del piede sinistro, alle spalle di Dida, impietrito al centro della propria porta.
3: Pandev tiro tiro libre, gol dell'Inter, e si acercò a tutti noi e disse: tenia ragione, il gol è mio, il gol è mio.
4: Io ti dico qual era il mio, i giocatori che dicevano che ero Borussia, ma sono coincidenze.
0: Quelle che abbiamo sentito in coda erano le voci di Capitan Zanetti e di Mourinho che commentavano un gol fantastico di Goran Pandev con la maglia dell'Inter in un derby del 2010, l'anno del triplete nerazzurro. Mourinho a bordo campo esultava e gridava: il gol è mio, ma perché Goran?
1: No, perché dovevo uscire. Prima mi sono mangiato un gol davanti a Dio che ho preso il palo, che volevo fare il pallonetto, però dopo punizione ha detto: Mourinho, calcia tu e poi fai gol e poi esci. Ho detto: vabbè, ci provo. Poi è andata così. meno male che abbiamo vinto la partita, perché quasi un'ora abbiamo fatto senza Schneider, che ha preso il cartellino rosso.
0: Ma Mourinho diceva il gol è mio perché ti ha fatto rimanere in campo, perché perché sapeva che avresti segnato da quella due piscine, invece
1: sì,
0: ha detto, ha detto fermi
1: forse
0: tutti con il quarto uomo e fategli tirare la punizione, e tu l'hai messa dentro.
1: Sì, tira tu, fai il gol e poi esci. È andata così, meno male.
0: Pochi giorni fa Mourinho ha vinto la Conference League con la Roma, il primo allenatore che vince tutte le coppe europee, e ha vinto anche con i giallorossi, che non vincevano una coppa internazionale da sempre praticamente. E molti storcono il naso pensando alla Conference, però insomma lui al primo colpo ha portato la Roma a vincere qualcosa dopo tanti anni. Che ne pensi?
1: Ma sono felice per lui, perché lui è un vincente. Poi quando arriva in finale sapete meglio di me che è difficile che sbaglia la partita. Poi è sempre una coppa, è una Conference altra, però è una coppa importante. Poi per la gente di Roma sicuramente significa tanto, perché ho visto i festeggiamenti, è una cosa incredibile. Poi conosco ambiente a Roma, ho giocato quasi 6 anni alla Lazio, lo so cosa significa per un laziale o un romanista vincere un trofeo.
0: Tu hai vinto la Champions League con Mourinho l'anno del triplete. Sì. In che modo Mourinho riesce a compattare la squadra, a trarre il massimo dai calciatori?
1: Questa è la sua forza. Poi ci parla tanto con i giocatori, anche individualmente, ti fa credere che sei più forte di tutti. Questo poi era la cosa incredibile che mi è rimasta da lui, che anche la gente che non giocava tanto lo voleva bene. Lo sappiamo come sono i calciatori, come siamo. Se non giochi sempre è colpa di allenatore, è colpa di qualcun altro, però lui quell'anno là ha fatto le cose incredibili. Poi anche nei momenti più difficili ci difendeva sempre, se la prendeva la responsabilità lui, e sapeva che quella squadra è la squadra che può vincere tutto.

0: L'Udinese si dimena in avanti, dell'anno promuove e la coppia Balbo-Branca dovrebbe concludere. Ma Branca è poco alcolico e comunque i nerazzurri se lo bevono senza ubriacarsi. Bagnoli vara un tandem d'attacco Pančev-Sosa, un matrimonio che sembra subito riuscito grazie alla benedizione di Berti. Pančev, anche se viene dalla Macedonia, dimostra di non essere alla frutta. Di Sarno e Calori, male informati, lo lasciano fare. Tanto, pensano, non segnerà mai. E invece Zac, ecco il primo schizzo di veleno del Cobra in campionato.
1: Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro.
2: Era il 1992, la prima rete in Serie A di Darko Pančev, centravanti macedone dell'Inter. Fra Pančev e Pandev c'è la differenza di una sola consonante, ma anche di tanti gol segnati nel nostro campionato. Goran ne ha segnati tantissimi, mentre Darko decisamente pochini. Goran, Darko era un tipo molto simpatico, però non ha lasciato una grande impressione in Italia. Eppure lui nel 91 aveva vinto la Coppa dei Campioni e la Scarpa d'Oro con la Stella Rossa. Allora ti chiedo, qual è la difficoltà che deve affrontare in Italia un attaccante pure bravo che arriva da fuori?
3: Ma sicuramente adattarsi al calcio italiano non è facile. La tattica, la fisicità era la cosa per adattarsi di dei giocatori che arrivavano da Balcani, non è facile. Poi lui è venuto da un campionato molto diverso, giocava prima nella Stella Rossa in campionato slavo, però ha fatto anche tanti gol in Europa, in Champions con quella squadra. Sicuramente c'era la gente dietro anche che secondo me giocavano anche per lui, perché c'era Savicevic, Prosinecki, c'era Jugovic, Mikhailovic, c'era gente molto molto forte. Poi tutti si aspettavano che lui faceva tanti gol anche in Italia, però non è andata come pensavano tutti. Sono dispiaciuto perché lui è uno che faceva gol, come avete detto, che ha vinto la Scarpa d'Oro, però in Italia non è riuscito a fare le cose come sapeva.
2: Pančev è stato il tuo predecessore come simbolo del calcio macedone. A fine carriera ho letto che ha aperto un bar a Skopje, il Caffè 9 come il suo numero di maglia, mentre per te il futuro credo che sarà molto diverso, perché sei proprietario dell'Accademia Pandev, una squadra che milita nella Serie A macedone.
3: Sì.
2: So che il vostro credo è possesso palla e tattica, è vero?
3: Sì, noi abbiamo aperto una scuola calcio, era per i bambini, però 5 anni fa abbiamo fatto anche una prima squadra, perché lo sai che i ragazzi crescono e abbiamo dato la possibilità di affrontare anche il campionato maggiore. Quest'anno abbiamo fatto delle cose bellissime, siamo usciti secondi in campionato, che abbiamo fatto impresa incredibile, siamo in Conference League, sono felice per tutti giù che lavorano e tutti i ragazzi, perché noi ci abbiamo in squadra tanti ragazzi giovani, ci abbiamo tanti nazionali in tutte le categorie, sono felice che i ragazzi stanno crescendo come si deve.
2: Ma quindi in nazionale ti è capitato magari di giocare con qualche tuo giocatore della tua squadra?
3: Io sì, in qualche partita anche europeo, c'era uno della squadra mia che l'hanno portato, bravo attaccante, però è andato via, anche altri ragazzi, ero un po' in imbarazzo, però è bello di calcio anche questo.
2: Giocava in campo insieme al suo presidente, tra virgolette, diciamo così.
3: No, il presidente.
2: Proprietario, ancora di più, il proprietario è ancora più importante. E poi so che avete un vivaio di 1000 ragazzi, più di 1000 ragazzi in tutta la Macedonia, da piccole e grandi.
3: Sì, bravo, ha detto bene, perché ci abbiamo aperto tante scuole calcio in tutto il paese. Mi sentivo in debito con la mia nazione e volevo aiutare i bambini. Così abbiamo creato quella scuola calcio e sono felice, sono contento che ci sono tanti ragazzi che giocano pallone.
4: Allora, come andate in Bosnia? Perché sei tornato?
5: Sono libero. Questa mattina mi sono licenziato.
4: Ah, bene. E puoi licenziarti anche dalla fotografia?
5: Facciamo l'amore.
4: Vuoi essere serio, Alex?
5: Sono serio. Ti insegnerò il macedone.
4: Idi e Bisa, te sakan, doska. La Macedonia non è sicura.
5: Ma sì che lo è. È il luogo dove i bizantini catturarono 14.000 macedoni. E gli cavarono gli occhi e li rimandarono a casa.
4: Alex, non mollare. È importante prendere posizione.
5: Prendere posizione?
4: Sì.
5: Tutto uguale. Romania, El Salvador, Azerbaijan, Belfast, Angola, Bosnia. Ma fa ancora. La pace è l'eccezione, non la regola.
2: È una scena di Before the Rain, il film di Mingilko Mancheski, Leone d'Oro a Venezia, è candidato all'Oscar per il miglior film straniero. È la storia di un famoso fotografo di guerra che vorrebbe lasciare tutto e tornare nella sua Macedonia, che però a sua volta sta per scivolare nel conflitto balcanico. Goran Pandev, quella della Macedonia è una storia complicata, fatta di conflitti, rivendicazioni. Di recente avete dovuto aggiungere la dicitura del nord al vostro nome per un vecchio contenzioso con la Grecia, perché c'è una regione che si chiama Macedonia. Quanto può essere importante il calcio per rafforzare l'identità, la coesione di un paese?
3: Ma guarda, i sport secondo me è tutto, ti fa unire, perché io quello che ho visto con i calcio quando siamo qualificati in Europeo, che tutti sono usciti fuori sulle strade a festeggiare, perché da noi ci sono anche tante altre nazioni come albanesi, come i turchi, come tutti insieme a festeggiare, era una cosa più bella, perché sport unisce tutti. Poi ci sono stati tanti momenti difficili, ci stanno ancora, siamo un paese molto piccolo che ha fatto anche la guerra, che si è divisa con la Jugoslavia, problemi con la Grecia, non è facile, però come ho detto prima, il sport è la cosa più importante e più felice che ti può far crescere anche i ragazzi.
2: E il calcio è una cosa che accorcia le distanze etniche, come ci spieghi, no?
3: Sì,
2: si dice che tu sia così popolare in Macedonia che potresti fare il primo ministro, ma è una battuta o sono arrivati a proportelo?
3: No, ma sì. Sì, mi hanno proposto, però guarda che a me la politica non mi interessa e non capisco niente della politica. Io sono felice che ha aiutato il mio paese di raggiungere certi obiettivi, che anche quando sono arrivato in Italia, la Macedonia non è che la conoscevano tanti. Poi ho fatto 20 anni qua in Italia e sicuramente ho dato tanto per il mio paese, la riconoscenza con i comportamenti, con il mio lavoro, con il tutto, che sono felice di quello che ho fatto per il mio paese.
2: Forse non il primo ministro, però intanto potresti fare il presidente della Federazione Calcio Macedone. Questa è un'ipotesi un po' più concreta. Che ci dici a questo proposito?
3: Ma per adesso no, sto pensando solo alla famiglia adesso, a riposarmi, però io sto aiutando tanto giù la gente di federazione, però per il presidente non mi interessa ancora, come non sono neanche pronto di fare certe cose, perché come detto prima ci sono tante cose politiche che ti mettono anche dentro nella federazione. Io con queste cose non mi piace, ne voglio stare fuori.
2: Goran, come si diceva nel film di Manceschi, la pace è un'eccezione, lo stiamo vedendo con quello che accade in Ucraina, perché mai avremmo pensato oggi nel 2022 di vedere un'altra guerra così vicino a noi dopo quello che è successo 30 anni fa nei Balcani. La guerra l'avete vissuta anche voi direttamente, di persona. Che sensazioni ti provoca quello che sta succedendo?
3: Mi dispiace tanto, perché la vedo la cosa come era la Jugoslavia. Fanno la guerra secondo me fra i fratelli, perché i russi e ucraini prima, tanti anni fa, erano, se non mi sbaglio, erano insieme, vivevano insieme, crescevano insieme, e questa cosa fa ancora più male.
2: E Goran, ti abbiamo visto quest'anno con il Parma, hai chiuso la stagione con il Parma, qua in Italia sei passato dal Genoa al Parma a gennaio. Sì. L'anno prossimo che succede? Ti vediamo ancora in campo?
3: non lo so, adesso voglio riposarmi, godermi la famiglia e poi penserò per il futuro. Non ho ancora deciso cosa fare. Sicuramente a Parma sono stato benissimo, 3 mesi belli. Peccato che mi sono fatto male e non sono potuto aiutare tanto la squadra. Sono tanto anche dispiaciuto, perché Parma merita la Serie A, è una grandissima piazza con i grandissimi tifosi, e spero che torna presto dove merita.
2: Goran, secondo me è ancora da dare in campo. Noi speriamo di vederti ancora in campo, giocare ancora per qualche anno, e tanto ti ringraziamo per essere stato con noi. A presto, grazie, in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie a voi, credo, grazie mille.
6: Se ne va Leao in area di rigore, Leao si muove, gira un pallone in mezzo, la girata, rete, ha segnato il Milan.
7: Arriva Rapaleo a togliere il pallone, prova ad involarsi in area di rigore, Leao inarrestabile, Klaus, rete, ha raddoppiato il Milan, che sì.

0: diavolo.
1: Dopo 11 anni il Milan è tornato a vincere uno scudetto e con i successi della squadra è tornato in piazza il popolo rossonero. C'è chi ha potuto gioire di nuovo dopo tanto tempo e c'è chi invece assapora per la prima volta l'ebbrezza del successo. Luca Cesaretti è andato per le strade di Milano per raccontarci una passione che si rinnova di padre in figlio per un'idea di calcio che fa proseliti in tutto il mondo.
2: Noi siamo della Siria,
3: noi veniamo da Bologna.
4: Noi siamo milanisti a Torino, siamo arrivati qua per festeggiare.
5: Di dove siete?
6: Da Sicilia.
7: Direi da tutto il mondo.
8: Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milan e Benfica, Milano che fatica.
9: Una felicità mai provata negli occhi del bambino che con una mano stringe quella del padre e con l'altra sventola la bandiera rossonera. La mamma che guarda felice il marito e le figlie unite dall'amore per gli stessi colori. Due giovani che per la prima volta possono partecipare a un evento che passerà alla storia. C'è tutto il mondo qui a Milano come mezzo secolo fa, ma per altri motivi. Oggi, per festeggiare uno scudetto, atteso 11 anni. I milanesi doc hanno gli occhi pieni di orgoglio.
10: Milano è rossonera, quindi abbiamo riconquistato quello che è sempre stata Milano, la nostra città.
11: La dinastia dei Maldini continua, dal campo alla scrivania. È uno degli scudetti più belli e più importanti, per tutta una serie di motivi.
9: Tante, tantissime le famiglie.
12: È una partita più bella.
13: Da figlio, padre, da nonno, sempre.
14: Guarda, da padre in figlio e moglie, il piccolino a casa. Ciao, Cri!
9: I padri hanno portato in piazza i figli a festeggiare il loro primo tricolore, un rito pagano che non passa mai di moda.
15: Grande emozione, infatti. Avevamo tanta paura che vincesse l'Inter e lui ancora non vedeva nulla. E invece finalmente ha vinto anche lui. Tanto a Torino è difficile, lui è da solo lì in classe e festeggia.
16: Nel 2011 erano ancora piccoli loro, non hanno potuto partecipare e godere questa volta e sono venuti qua e l'ho portato io apposta per vedere questo scudetto e che tanto atteso.
9: E poi i giovani che qualche successo magari lo ricordano già, ma che ora finalmente possono e vogliono lasciare andare a festeggiamenti sfrenati.
17: Specialmente dagli anni bui e difficili che venivamo sia a livello umano che a livello calcistico. Io vivevo sempre quei ricordi di mio padre che, essendo nato negli anni 60, si era vissuto il miglior Milan e io da quando memoria sì, ho vissuto la Champions quando avevo 7 anni, lo scudetto a 11, ma non era nitido impresso nella mia memoria, mentre adesso finalmente a 22 anni riusciamo a festeggiare come persone serie e ricordarcelo per sempre.
9: Su tutti a vegliare lei.
18: Oh mia bella Madonnina.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Alessandro Rosi alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
0: Nel nome del grande Torino, prima parte, eredi del tremendismo.
2: È il 4 aprile, il giorno del sorpasso. Meno di un mese prima la Juventus pareva involata in modo irresistibile verso il suo 17° scudetto. Di colpo, invece, svanisce il sogno bianconero e si materializza quello granata, un sogno accarezzato da 27 anni, da quando l'Italia e il mondo calcistico vissero un tragico momento.
3: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori. È caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato.
4: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo.
5: E allora, signora Grezza?
4: E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante. Anzi, pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro.
5: Signora Gabetto, lei dove si trovava?
6: Io ero al bar Vittoria, il bar che insomma gestivamo assieme con Ossola, e alle 5 dovevo prendere servizio alla cassa e mentre ero lì, insomma, vedevo che tutti mi guardavano, eccetera, ero ignara di tutto. A un certo momento mi telefona mia mamma dicendo, guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto, ma no, stai tranquilla, dico, tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico, ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi, purtroppo, ho visto il nostro direttore, quello che fungeva da direttore per la chiusura, agitatissimo, cosa anormale, insomma. Morale che, dopo un po', ho telefono all'aeroporto, e sempre occupato, comunque, a un certo momento riesco a parlare, la signorina, non sapendo chi ero, eccetera, io chiedo notizie dell'aereo del Torino, mi dice, ma signorina, dice, sono tutti morti, dice, caduto mezz'ora fa, sono tutti morti.
3: Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società. Drappo funebre al balcone. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Diciotto commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta. E tre dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà. Tosatti, Cavallero, Casalvole. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Falcigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezza, Loic.

0: 26 anni dopo quel tragico mercoledì 4 maggio del 1949, quando alle 17.03 l'aereo, il Fiat G212, che da Lisbona riportava a casa il Grande Torino, si schiantò sulla collina di Superga, nell'estate del 75 arrivarono in due al Toro dal Bologna Vittorio Caporale, classe 1947, e un giovane di belle speranze, Eraldo Pecci, 20 anni compiuti da poco, costato una cifra niente male.
1: Diciamo che allora ci fu quell'anno lì il Savoldi al Napoli per 2 miliardi, che fu una cosa incredibile, che fu una cosa dirompente, ed io andai al Toro per 750 milioni. Sì, mi dispiacque molto lasciare Bologna, io ero cresciuto a Bologna, sai, una città che non va mai a dormire, giovani, scolari, studentesse, ragazzini, insomma, amici, però quando sono arrivato a Torino mi sono accorto che era un posto dove c'era stato un grande Toro, tu respiri quell'aria, per cui fui molto contento anche quando andai a Torino.
0: E a Torino che ambiente trovò Eraldo Pecci nello spogliatoio?

0: La prima volta o a Parigi per la prima volta ti accorgi che lì c'è stato qualcosa, c'è nell'aria qualcosa di magico, e a fila tutto parlava del grande Torino, a fila tu vedevi questa struttura, ma loro erano lì, secondo me erano già morti, mancati da un po', ma loro erano lì. Posso dire, posso testimoniare che secondo me io qualche volta li ho anche sentiti. Io li ho sentiti dal soprannaturale, niente, ma c'era questo stadio che parlava di loro, c'erano gli spogliatoi che erano i loro, c'erano dove attaccavi la tua tuta, c'era spogliato Loico, Gabetto, dove c'era la magazziniera che era la figlia di Franco Zoso, magazziniere storico del grande Torino, c'erano ancora gli stipi che adoperavano loro, lo stadio era quello, sembrava che trasudasse storia, tu andavi su al campo passando uno alla volta nel sottopassaggio perché era molto stretto, era come se quando tu uscivi ci dovesse essere il tempo per acclamare tutti quanti uno alla volta, ognuno avesse il suo spazio, cioè il Toro era un'altra cosa. E il Toro senza Filadelfia, senza la sua storia è poca cosa, però non puoi mettere in fila molti scudetti, voglio dire, dopo il grande Torino, però se rispetti la storia del grande Toro sei a un livello eccezionale, poche squadre sono a quel livello lì. E infatti Berzotte, quando nel ritiro nazionale parlavamo, sentiva questo, Berzotte diceva questo, Berzotte era del Toro dentro, ci aveva vissuto e sentiva le stesse cose che sentivo io.
1: Eraldo, posso azzardare che la differenza tra il calcio di 50 anni fa e il calcio di oggi sta proprio nella mancanza di memoria storica oggi? Poi vai a capire il motivo. Sarà anche perché di italiani nelle squadre ce ne sono rimasti ben pochi, e per cui agli stranieri della storia del calcio italiano sinceramente potrebbe anche non interessare.
0: È tutto un insieme di cose, immagino, però io credo che uno che fa questo mestiere, se io andassi al Manchester, voglio dire, leggerei di Bobby Charlton, di Lenny Slow, di Josh Best, e se tu vai al Torino, secondo me devi sapere di Valentino Mazzola, di Claudio Sale, se vai al Milan devi sapere di Rivera, devi sapere, voglio dire, se no ognuno fa quello che vuole, però ognuno fa quello che vuole. Forse c'è meno storia e più partite, forse c'è meno discorsi e più partite, però il mondo va avanti ed se noi ci mettiamo a criticare, ci mettiamo di traverso, sembriamo dei vecchi babioni, voglio dire, noi vivevamo quei tempi e a me andava bene così, a vivere con quei sentimenti. E infatti quando incontravi dei vecchi calciatori era sempre un'emozione, perché erano stati i tuoi figurini, insomma, io quando ho cominciato a giocare contro i miei figurini per me era un'emozione forte, insomma, quando andavi in campo giocavi contro Suarez, contro Corso, contro De Sisti, contro questa gente qua, e non ti sembrava vero, insomma. Oggi secondo me si brucia tutto più in fretta, però non dico che sia meglio o peggio, oggi è così, ci sono troppe partite, molte partite, troppe partite, e giochi contro tutti, mentre invece se vai a giocare, non so, per la prima volta a Wembley, per la prima volta a Santiago Bernabeu, per la prima volta a San Siro, è meglio non farlo di fretta, è meglio gustartela bene questa esperienza. Secondo me.
2: Visitare la fascinosa terra di Spagna è un'aspirazione che si concretizza per molti sportivi italiani. Sport e turismo si prendono allegramente sotto braccio e vivono la piacevole avventura di un viaggio a Madrid. Velica inizia la sua sinfonia rotatoria. Si parte. Poderosa costruzione, la più perfetta d'Europa, che può già contenere 80.000 spettatori e che al termine dei lavori ne ospiterà ben 120.000. L'onorevole Andreotti ha lasciato Montecitorio per Madrid. Le squadre entrano in campo con alla testa i capitani. Mazzola per l'Italia, Epi per la Spagna. La febbre dell'attesa fa salire alle stelle il mercurio sul termometro dell'entusiasmo, in una passionalità tutta latina che avvince ed affascina. Carosio della Rai racconterà a milioni di italiani questa appassionante partita.
3: Gentili ascoltatori, buonasera, è Nicolo Carosio che vi parla. Madrid, 27 marzo 1949. Per la prima volta un incontro Spagna-Italia si svolge nella capitale iberica. Le due nazionali si sono già incontrate 13 volte. 5 vittorie azzurre, 3 spagnole, 5 pareggi. Ma ecco gli italiani. Macigalupo, Anavazzi e Castigliano. Palarin con il debuttante Amadei. Rigamonti e Menti. Beccattini, altro esordiente come Lorenzi qui con Carapellese. Mazzola è il capitano degli azzurri. 10° minuto, pur senza entusiasmare, l'Italia preme. Intervento di Ballarin.

0: Messi dribbling, vincito. Castigliano, Omadei, Lorenzi, scatto Lorenzi, gol, Italia 1, Spagna 0. Macigalupa anticipa Zarra, è ostacolato, arriva Valerin, ah, fallo, rigore, è rigore, troppo irruente il nostro terzino, peccato, tira la Lagainza, rete. 1-1 al termine dei primi 45 minuti. La nostra squadra è apparsa sinora ben impostata in difesa, ma l'attacco non lega. Staremo a vedere nel secondo tempo. Terzo minuto, Lorenzi a Carapellese. Carapellese, serpentina a Carapellese, gol! È stata un'azione ubriacante che ha riempito di entusiasmo gli stessi spagnoli. 2-1 per l'Italia. Punizione di Annavazzi, testa di Aparicio, Amadei, palloretto, rete. Gol bellissimo, per freddezza ed esecuzione del nostro esordiente. Anche il mito della Spagna imbattibile sul suo campo oggi è crollato.
1: Gli azzurri hanno vinto per la prima volta in terra di Spagna. La nostra nazionale ha ripreso la strada che conduce alle più grandi affermazioni. Non si parla più di crisi, nessuno si volta indietro. Ora si guarda ai prossimi campionati del mondo. In bocca al lupo, calciatori d'Italia!
2: Per una di quelle coincidenze che ci fanno tirare in ballo il destino, Eraldo Pecci aveva iniziato a giocare da ragazzino a Cattolica in una società che si chiamava Superga 63.
3: Sì, era nata questa società, aveva preso questo nome in onore di questa tragedia che aveva sconvolto l'Italia. Per questo ti dico che la storia del Toro non è, come dire, piagnisteo. La storia del Toro è una testimonianza forte, voglio dire, perché questi ragazzi erano una squadra che rappresentava una nazione che usciva dalla guerra ed era un'eccellenza, voglio dire, ripartivi con tanta fiducia, e questa squadra era uno degli emblemi del nostro paese. È una squadra che muore tutta insieme, insomma. Io ricordo che molte persone ho conosciuto che mi dicevano: io quando ho saputo del Toro ero lì e facevo queste cose, io ero là e facevo queste cose. Se tu chiedi loro dove erano quando l'uomo è andato sulla Luna, non si ricordano. Però quando è caduto il Toro, che l'hanno saputo, si ricordavano tutti. Evidentemente ha lasciato un segno profondo in tutta la gente di quei tempi.
4: Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso.

governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. La commemorazione è avvenuta in tutto il mondo. Una squadra brasiliana ha indossato in loro onore la maglia granata.

0: Il Toro era sempre stata una squadra forte da questa spinta storica che aveva, perché io mi ricordo di quella partita, ma mi ricordo anche del funerale del grande Torino, che avevo 9 anni, fecero un funerale che non so quante ore durò e io lo sentii naturalmente per radio. Mi sembrò quasi che per il Torino, che era già quella squadra lì con giocatori importanti da qualche anno, non era una squadra fatta in quell'anno improvvisamente campione, no? Però era una squadra che disperatamente probabilmente doveva cercare di onorare il grande Torino, no? Perché questa cosa a Torino, in una partita, io ne ho fatte tante a Torino di partite con il Torino, sembrava quasi un omaggio sempre al grande Torino, anche dopo tanti anni, quasi che il Torino dovesse sempre ricordarsi di chi era il grande Torino. Il Torino del momento, ovviamente. C'era sempre questa presenza un po' così spirituale che quella squadra aveva avuto, come si potrebbe dire, un padre famoso.
1: Paolo Casarin in campo al Comunale per arbitrare la partita dello scudetto il 16 maggio del 76, come tutti, avvertiva la presenza degli invincibili. Al termine di quella stagione capirono tutti di averla giocata anche in nome e per conto del grande Toro. Luciano Castellini.
2: Mi sembra dopo un giorno andammo a Filadelfia tutti a ritrovarci e sembrava di andare in chiesa, ritornando a Filadelfia e dopo 27 anni avere l'onore di aver vinto dopo il Toro di Superga.
1: E dire che dal vostro Toro di anni ne sono passati 50, quindi quasi il doppio.
2: Esatto, ma io ho un grande ricordo del Toro. Parlo dopo 30 anni, tornai a Filadelfia quando era fatiscente, che non l'avevano ancora messo a posto, e c'era la traversa della mia porta dove ci si allenava per terra. Io rubai un pezzo di legno, ce l'ho ancora in casa adesso, questo è un pezzo di traversa del Filadelfia, il mio più grande cimelio che ho.
1: Poi 2 anni dopo lei da quel Torino andò via.
2: Andai in un posto meraviglioso, andai a Napoli dove feci 250 partite anche lì. Infatti io ogni tanto quando mi fanno qualche intervista io neanche sotto tortura parlerò mai male sia del Torino sia del Napoli.
1: Cosa rappresentasse per i giovanissimi la storia granata incarnata nell'epopea del grande Torino lo spiega Giuseppe Pallavicini, arrivato nelle giovanili dopo un provino nel 1971 quando aveva appena 15 anni.
3: Intanto il Torino presentava il tremendismo che hanno portato questi immensi calciatori, immensi giocatori, insomma per noi era un esempio, anche perché entrando dentro a Filadelfia sentivi proprio il profumo di questi grandissimi calciatori. Tutti gli anni andiamo, il 4 maggio noi andiamo sempre su a Superga per gli invincibili, insomma gli invincibili per noi era una cosa che non potete voi immaginare. Poi mettere le maglie, vedere insomma dove sono stati, cosa hanno fatto, insomma era per noi giovani, io che ho fatto tutta la trafila dei ragazzi dall'ultimo spogliatoio del Filadelfia, che era dove c'era la lavanderia, infine ad arrivare alla prima squadra, insomma è un tragitto che nessuno ti regalava qualcosa, eri tu che dovevi dimostrare. C'erano della gente che ti allenava, che erano dei grandissimi allenatori, delle grandissime persone, però poi toccava a te, se sei bravo andavi avanti, se non eri bravo non andavi avanti. Comunque il Filadelfia è il Filadelfia. Ogni volta che giocavamo lì, ogni volta che ci allenava, avevamo dai 5.000 ai 6.000 persone che venivano a vedere. Questo ti fa capire quanto attaccamento c'era a quei tempi al Filadelfia per la squadra.
4: Oggi i giovani che vestono la maglia granata hanno la stessa conoscenza della storia del Torino e lo stesso sentore, sentimento?
3: No. Anche perché adesso se vai a guardare le primavere, gli allievi sono pieni di stranieri, voglio dire, non lo so. Poi sai, oggi come oggi, anche in prima squadra c'è un italiano, poi dopo ogni 6 mesi cambiano squadra, cambiano maglia, insomma. Non c'è più quell'attaccamento di prima. I giocatori ai nostri tempi rimanevano lì 10 anni. Non vedo quell'attaccamento, non vedo l'attaccamento alla madre.
4: Magari adesso manca chi dovrebbe trasmettere la storia ai nuovi arrivati.
3: Sicuramente, però tu sai meglio di me che è molto difficile, perché come dicevo prima, ci stanno 2-3 anni, ma non di più. Chi sta 7-8 anni capisce cosa vuol dire e cos'è la maglia granata. Adesso i giocatori, i procuratori fanno la differenza, portano i giocatori dove vogliono loro, stanno 1 anno, 2 anni, ma non vedo un attaccamento, qualcuno, ma 1-2, non di più. Non so neanche dirtelo chi può essere che ha un attaccamento e che cosa vuol dire essere del Torino Calcio. Ecco.
5: I giorni del dramma e del dolore si ripeteranno in casa Granata 18 anni dopo, quando un tragico incidente stroncherà la vita di Gigi Meroni, un campione indimenticabile.
1: La parte tragica della storia del Torino ha un altro giorno della memoria, il 15 ottobre del 1967. Piero Chiambretti.
6: Gigi Meroni probabilmente sarebbe stato quel campione nella sua epoca che avrebbe potuto anticipare anche qualche trofeo in più. Quindi, visto che io vivo praticamente nel triangolo delle Bermuda di Torino, dove non solo è morto Primo Levi, ma proprio nel corso dove è stato falcidato con una macchina Gigi la farfalla Granata. Perdemmo un grande giocatore che peraltro in quella settimana la voce voleva che fosse passato alla Juventus e la cosa aveva fatto molto rumore in città. Il Torino aveva vinto una partita con la Sampdoria, una domenica sera di novembre, pioveva a dirotto, c'era un po' di nebbia, cosa che non esiste più, e fu investito insieme a Fabrizio Poletti. Fabrizio Poletti rimase illeso e Gigi perse la sua vita.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati ma chiede impegni sul nucleare.
3: Dopo l'ennesimo ultimatum di Trump che lascia l'Iran pochi giorni per raggiungere un accordo, interviene J.D. Vance. Sono stati fatti molti progressi nei negoziati tra noi e loro, possiamo raggiungere un'intesa, dichiara il vicepresidente americano, ma per ballare il tango bisogna essere in due. E ancora, siamo pronti all'accordo se l'Iran rinuncia al nucleare, in caso contrario siamo pronti all'azione. Non vogliamo imboccare quella strada, ma Trump è in grado di percorrerla se necessario. E Israele fa subito sapere di essere pronto a unirsi a un potenziale attacco americano. Per Teheran, il potere è l'unico linguaggio che Trump capisce e il Ministero degli Esteri fa sapere che il paese è preparato ad affrontare qualsiasi aggressione militare. L'Iran aveva già alzato la posta con un piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, divano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, se attaccata, tramite intervento degli UTI, la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani. È la 25esima volta che il presidente russo si reca in Cina, una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi settori, in particolare in quello energetico. Il nuovo blitz contro la flottiglia, gli attivisti denunciano l'uso di proiettili di gomma da parte della marina israeliana, 29 gli italiani fermati e trasferiti nel porto di Ashdod, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Israele nega l'uso di armi da fuoco e riferisce di aver impiegato mezzi non letali a scopo di avvertimento. Il ministro Tajani ha chiesto verifiche immediate e garanzie sulla sicurezza dei connazionali coinvolti. Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne autore della tentata strage di Modena. Stamane l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale il giudice ha escluso l'aggravante di terrorismo. Nel servizio le parole del suo avvocato Fausto Gianelli.
4: Lui si scaglia contro la folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazioni, non dice neanche perché, dice solo andavo più forte che potevo.
5: L'udienza di convalida del fermo è durata meno di un'ora. Come è prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea perché Salim El Khoudry non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere e di volere. Sentite in questura le psicologhe di Castelfranco Emilia che avevano diagnosticato la malattia, considerando però il ragazzo non pericoloso. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
2: La tragedia delle Maldive, riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Oggi sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. I 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro dei nostri connazionali trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Uniti contro la disinformazione, presentato il progetto della RAI cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Università LUIS.
6: Brevi video, pillole di informazione per saper distinguere una notizia vera da una fake news, difendersi dai pericoli dell'intelligenza artificiale o dalle nuove truffe online con i deepfake. Il progetto Uniti contro la disinformazione fornisce ai cittadini, attraverso i canali Rai TV, Rai Play e i social media, contenuti informativi per non cadere nelle trappole della rete. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
7: Un progetto nel quale crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, oltre 1 miliardo e 200
0: 3.000 contatti tra RaiPlay e TV generaliste. È un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
6: Il progetto Uniti contro la disinformazione è promosso dall'Italian Digital Media Observatory. Il coordinatore e giornalista Gianni Riotta.
1: Questi programmi che l'Unione Europea ha promosso e servono per spiegare ai ragazzi ma anche agli anziani che non è che tutto quello che trovano online è vero, devono imparare uno spirito critico che qualche volta oggi manca.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Con questo è tutto, la linea va a zona Cesarini, buon proseguimento d'ascolto.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Zona Cesarini.
5: 21 e 7 minuti, ben trovati, nuovo appuntamento oggi martedì 19 maggio con Zona Cesarini insieme per due ore fino alle ore 23 con eventi in diretta di grandissima importanza. Tra poco andremo sui campi, intanto la squadra Andrea Di Marco alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani per due ore fino alle ore 23. Come detto, nella seconda parte, dopo che si concluderanno i nostri due appuntamenti live, ci occuperemo quella di calcio, di tennis e di Giro d'Italia. Naturalmente, velocemente le notizie del giorno. Come molti sanno, Alcaraz salta Roland Garros, ma salterà anche la stagione sull'erba. Questo è un po' il fulmine a ciel sereno. Ce ne occuperemo più avanti di tennis, anche con una pubblicazione. Calcio, la notizia, se vogliamo, ancora non ufficializzata, dovrebbe essere addio a fine stagione per Antonio Conte con il Napoli, e poi per il Giro d'Italia Ganna, che ha conquistato la tappa a cronometro. Ma tutto questo lo andremo a elaborare nella seconda parte. Nella primissima ci sono due eventi, come detto, i playoff di Serie B, la gara di ritorno della semifinale tra Monza e Juve Stabia, e l'altro evento, anche questo in corso, seconda gara tra Bologna e Trento, i quarti di finale playoff per il basket. C'è Marco Signorelli a Monza per raccontarci di questo secondo atto per questa semifinale. Alta tensione, ovviamente, si parte dal pari dell'andata. Buonasera Marco.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo al quinto minuto della ripresa con il risultato che è sempre di 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Si parte, come detto, dal risultato dell'andata di parità 2-2, un risultato questo che qualificherebbe il Monza per la finale. Monza che ha chiuso il campionato al terzo posto, settima piazza invece per la Juve Stabia. Dunque, per la formazione brianzola basterebbe il risultato di parità nell'ambito del doppio confronto, ed è quello che sta avvenendo finora. Come detto, il secondo tempo è iniziato da 4 minuti e mezzo. Se c'è tempo vado alla lettura rapida delle formazioni. Ok, allora partiamo dal Monza, che è sceso in campo nella ripresa così come aveva iniziato la partita, con un 3-4-3 con Thiam in porta, difesa 3 con Birindelli, Dell'Icari e Carboni, linea mediana con Baccune, Pessina, Colombo e Azzi, davanti il tridente Colpani, Petagna, Danimota. Invece Ignazio Abate ha già effettuato due cambi, schierato con un 3-4-3, c'è Confente tra i pali, difesa con Bellic, Giorgini e Dallemura, linea mediana da destra a sinistra con Carissoni, Leone, Correia e Cacciamani, davanti ci sono Burnete, Occoro e Zero. Li dirige il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Il cronometro dice 5 minuti 20 secondi, 0-0 tra Monza e Juve Stabia. A te.
5: E grazie a Marco Signorelli. Ora andiamo al basket, perché c'è la gara 2 ancora a Bologna, Virtus contro Trento. Ce la racconterà per questo finale, soprattutto che può già, insomma, dire le cose come potrebbero andare in questo quarto di finale nella corsa scudetto. Nicola Zanarini, buonasera.
7: Buonasera Diego, mi dà la linea su una tripla di Luca Vildoza, playmaker italo argentino della Virtus, campione d'Italia, che è sotto però 54-56, poco fa era sotto di 5 punti contro Trento, 5 minuti da giocare nel terzo quarto. Adesso sbaglia un tiro dall'angolo Peyton Aldridge, che aveva segnato 5 punti all'inizio del secondo tempo. Ancora Vildoza prova da fuori, sbaglia, ma c'è una scacciata ad altezze siderali in tapin di Saliu Niang. Bellissimo anche il derby tra fratelli, c'è anche Sheik che ha 17 anni, Saliu ne ha 20, davvero due grandissimi talenti del basket italiano. Lo stiamo per perdere, Saliuni anche l'anno prossimo andrà nei college americani come tanti altri giocatori. Adesso fallo in attacco di Trento, c'è tantissimo da dire, ci limitiamo a dire che il primo tempo è finito in perfetta parità, 47 pari con una tripla di Battle sulla sirena. Trento era andata a più 8 nel primo quarto, la Virtus a più 6 nel secondo con 15 punti segnati da Matt Morgan, che torna questa sera dopo una lunga assenza. Non c'è invece Olson, che si è fratturato una mano in gara 1 dopo un duro colpo proprio di Sheik Niang sulla mano sinistra, e non c'è neanche Capitan Paiola. D'altra parte Devante Jones resta in panchina acciaccato, quindi problemi per entrambe le formazioni. Dicevamo, gara 1 finita 102-71, un dominio totale della Virtus, più 31, anche più 36 di massimo vantaggio, e invece questa sera Trento assolutamente ha voglia di far sudare le classiche sette camicie, i campioni d'Italia, che sono adesso in attacco. Vediamo questa azione prima di restituire la linea allo studio. C'è Daniel Hackett con le sue 36 primavere abbondanti che serve Matt Morgan, palla sotto per Niang, assist per Diouf che segna, appoggia da sotto canestro al tabellone e riporta avanti la Virtus. 58 Virtus Solidata Bologna, 56 Dolomiti Energia Trento, quando mancano 4 minuti e 15 secondi alla fine del terzo quarto di questa gara 2 dei quarti finali del playoff scudetto. Diego,
5: grazie, grazie a Nicola Zanarini. Tra poco andremo a rimbalzo per queste appassionanti fasi playoff che vi stiamo raccontando per calcio e basket, però vi do anche un aggiornamento relativo alla Premier League, perché stasera potrebbe assegnarsi lo scudetto in Premier. Bournemouth 1 Manchester City 0, siamo nel finale del primo tempo, è avanti l'Arsenal in classifica rispetto al City di 5 punti, pertanto costretto il City di Guardiola a vincere per rimandare il discorso scudetto della squadra londinese. Tra l'altro non si disputano queste gare in contemporanea, a differenza di quello che accade in Serie A. Le due gare di Premier di quest'oggi sono Bournemouth Manchester City, e poi più tardi, anzi tra 2 minuti, inizierà Chelsea Tottenham, derby londinese. Ma quello che ci interessa in realtà sono le realtà italiane questa sera, ovvero il playoff di Serie B tra Monza e Juve, e poi quello di gara 2 dei quarti playoff scudetto di basket, Virtus contro Trento. Le voci a rimbalzo da questo momento di Marco Signorelli, Nicola Zanarini. Vi ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp, 335 699 2949. Monza.
6: E a Monza si gioca da 8 minuti e 45 secondi nel secondo tempo, con il parziale sempre di 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Nel primo tempo è stata una frazione di gioco piuttosto contratta, con poche occasioni, ne ha avute un paio il Monza nei primissimi minuti. Dopo un paio di giri d'orologio ha avuto veramente un'occasione ghiottissima Colpani, un cross dalla sinistra di Dani Mota, la palla sulla testa di Colpani, non è il suo colpo preferito e si è visto, non è riuscito nemmeno a centrare la porta. Al 12° c'è stato anche un gol annullato a Dani Mota per posizione di fuorigioco, la conclusione di Colpani respinta dal portiere della Juve Stabia Confente sulla ribattuta, si è avventato sul pallone Dani Mota, che ha messo la palla in rete, ma è arrivata subito la segnalazione da parte dell'assistente del signor Mariani, appunto a segnalare il fuorigioco di Dani Mota. Ora è la Juve Stabia che fa possesso di palla sulla sinistra con Cacciamani, la palla per Okoro, che ha però due giocatori del Monza su di sé, riesce a farsi largo, riesce comunque a passare Okoro al lato corto dell'area di rigore, la palla al limite per Leone, costretto però a tornare indietro dalle maglie dei difensori del Monza che si chiudono. Allora ancora l'appoggio a sinistra per Cacciamani, il cross con il destro ed c'è l'uscita alta di Thiam che va ad abbrancare il pallone. 11° minuto, Monza 0 Juve Stabia 0, da un playoff all'altro. Basket Zanarini, Virtus Trento.
7: La Virtus Bologna difende il titolo tricolore, lo fa adesso con due tiri liberi che saranno per Saliuni anche, che viene rialzato da terra dal fratellino Sheik, anzi i giocatori virtussini allontanano il fratello minore 17enne, davvero due talenti a confronto notevoli. Purtroppo uno dei due fra qualche mese andrà oltre oceano, purtroppo o per fortuna per lui, perché andrà a guadagnare più di 5 milioni di dollari. Insomma, chiaramente con questo cambio di prospettive i giocatori, i talenti tantissimi andranno appunto a giocare in NCAA, uno sarà Saliuniang. Quindi adesso c'è un time out chiamato da coach Cancellieri, che fra poche settimane o pochi giorni, anche dipende anche dalla fine di questa serie di quarti finale, non sarà più il coach di Trento, è già stato annunciato. Il punteggio è 61-61-58 per la Virtus Olidata Bologna, campione d'Italia, contro la Dolomiti Energia Trento, che questa sera ha un'altra, tutt'altra squadra rispetto a quella di gara 1, che ha praticamente ceduto di schianto già nel primo tempo con 31 punti alla fine di differenza, 102-71. Questa sera invece Trento è entrata in campo in tutt'altro modo, è andata avanti di 8 punti nel primo quarto e poi c'è stata una rimonta, una grande riscossa virtusina con il più 6, soprattutto grazie a 15 punti in un amen da parte di Matt Morgan, che torna questa sera dopo l'infortunio ed è il miglior marcatore in questo momento con 17 punti, poi per la Virtus Vildoza con 11, dall'altra parte ce ne sono 14 di DJ Stewart e 12 di Battle. Stanno tornando in campo le squadre, ma ci sarà ancora un po' di tempo prima dei tiri liberi di Saliuniang sul 61-61 Virtus 58 Trento, 2 minuti e mezzo da giocare nel terzo quarto e linea che torna Monza.
6: Sta per chiudersi il 12° della ripresa, Monza 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Nel periodo in cui non eravamo collegati si è giocato poco perché sono arrivati 3 cambi tutti insieme per il Monza. Paolo Bianco ha mandato in campo Lucchesi, Cutrone ed Hernani al posto di Dellicarri, Petagna e Colpani. 2 sostituzioni erano state effettuate alla fine all'inizio della ripresa da Ignazio Abate per la Juve Stabia, con Zeroli e Burnett entrati in campo al posto di Maestro e Mosti. Ora il gioco è fermo, c'è una rimessa laterale in favore della Monza, siamo nel settore di destra in zona d'attacco per la formazione Brianzola, rimessa già battuta da Bacuni in avanti a cercare proprio il neo entrato Hernani, il cross basso però preda della difesa della Juve Stabia, che può allontanare facilmente con dalle mura, lascia sfilare il pallone alle sue spalle Birindelli, dietro di lui c'era per sua fortuna Carboni, che riesce soltanto per pochi istanti a rientrare in possesso del pallone, però lo mette in fallo laterale. Allora altra rimessa con le mani, questa volta in favore della Juve Stabia, settore di sinistra. Rispetto al nostro punto d'osservazione, la Juve Stabia in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra, dunque Monza da sinistra a destra, Monza in divisa di casa rossa con inserti numeri bianchi, la divisa strisce verticali giallo-blu e calzoncini e calzettoni gialli invece per i campani. Siamo al 14°, Monza 0 Juve Stabia 0. Torniamo a Bologna, Zanarini.
7: Qua manca 1 minuto e mezzo esatto alla fine del terzo quarto, con la Virtus sopra di 2, 62 a 60 su Trento, gara 2 dei quarti di finale del playoff. Ricordiamo Virtus campione d'Italia che difende il titolo, ma questa sera in difesa è molto meno performante la squadra di coach Jakovlevic, che va a subire il pareggio sul 62 pari. Adesso sbaglia da sotto Iago dos Santos, il playmaker tascabile brasiliano che è arrivato un mesetto fa dopo tutti gli infortuni. Anche questa sera mancano Capitan Paiola e Derrick Olson, che si è rotto una mano, gliela ha rotta ovviamente senza fare apposta Sheik Niang in gara 1 con una botta sulla mano sinistra, la frattura scomposta del metacarpo, quindi playoff probabilmente finiti per Olston. 62 pari, davvero una partita molto diversa da gara 1, 47 pari, perfetto equilibrio alla fine del primo tempo, adesso ancora a 1 minuto e 09 dalla fine del terzo quarto, ancora perfetto equilibrio a 4-62. Vediamo soltanto questa azione con Trento in attacco che può cercare di riportarsi avanti con Maube, che cerca un passaggio sbagliato per DJ Stewart, che riesce in qualche modo a controllare la palla e a servire sotto Yakimoski. C'è la stoppata di Diarra, però probabilmente stoppata irregolare con la palla che aveva toccato prima il tabellone e poi appunto è stata tolta dal canestro da Diarra. 53 secondi 9 decimi da giocare nel terzo quarto, Virtus Bologna 62-62 Dolomiti Energia Trento 64-64 e torniamo a Monza da Signorelli.
6: Dove se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa e dove il risultato? Lo 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Ricordiamo che con questo punteggio si qualificherebbe per la finale dei playoff il Monza, che andrebbe a sfidare nella doppia finale la vincente di Catanzaro-Palermo con l'andata che è terminata 3-0 per i calabresi. Domani la gara di ritorno, ricordiamo anche le date della finale: domenica 24 l'andata, venerdì 29 maggio il ritorno. Per quanto riguarda il calcio, campo e il campo dove si giocheranno le due partite. Tutto dipenderà ovviamente dalle squadre che si qualificheranno. Ora è il Monza che tiene il pallone nella tre quarti della Juve Stabia sul settore di sinistra, la palla indietro per il capitano Pessina che torna verso il cerchio di centrocampo, poi prova a servire in avanti Patrick Cutrone, il gioco sull'esterno per Azzi costretto a sua volta a tornare indietro ancora a chiedere l'aiuto di Pessina però non trova spazi perché c'è Correia in pressing su di lui. Allora il Monza che è costretto a tornare indietro ancora nel cerchio di centrocampo, questa volta con Carboni, gioco che riparte dalla linea difensiva della formazione biancorossa. 17esimo minuto, Monza 0 Juve Stabia 0. Basket Zanarini.
7: Ultimi secondi alla Virtus Arena del terzo quarto con un fallo fischiato su Iago Dos Santos, ma non c'è il bonus per quanto riguarda Trento che è avanti di 4 punti, un secondo e due decimi ancora da giocare con la palla in mano rimessa in attacco per la Virtus campione d'Italia che è sotto 6-2, 6-6 appunto a un secondo e due decimi dalla fine del terzo quarto, quindi Trento che questa sera è davvero tutt'altra cosa, anzi saranno due tiri liberi per no, è andato in lunetta Iago Dos Santos ma nessuno glielo ha detto, infatti come avevamo visto giusto pochi istanti fa, insomma non erano due tiri liberi ma sarà rimessa in attacco per la Virtus che ha soltanto un secondo e due decimi per cercare di segnare due o tre punti e riavvicinarsi a Trento che questa sera davvero sta dando filo da torcere molto molto di più rispetto a due giorni fa quando perse di 31 punti proprio sotto la nostra postazione. Va a tirare da tre dall'angolo Matt Morgan che sbaglia e quindi si va all'ultimo intervallo breve con Trento avanti di 4 punti 66 a 62 sulla Virtus che ha in Matt Morgan appunto il miglior marcatore della partita con 17 punti, però dall'altra parte c'è un grande DJ Stewart da 16 punti, anche Battle con 14 che poco fa appunto ha dato il vantaggio di nuovo di 4 lunghezze a Trento che questa sera davvero sta cercando di rimettere in parità la serie che ricordiamo fra tre giorni si sposterà appunto a Trento. Questa sera si gioca anche Venezia Tortona, più tardi sentiremo da Carmignani gli aggiornamenti, c'è anche una partita di A2 davvero molto sentita tra Pesaro e Rimini, 9.000 quasi spettatori con Rimini che nella bella è sopra di 16 a 1 minuto e 40 dall'intervallo lungo, anche un'altra partita da seguire sicuramente, chi vince questa sera va in semifinale dei playoff promozione. Ma qui alla Virtus Arena siamo nell'intervallo tra terzo e quarto periodo, Virtus 62-62 Trento 66 e torniamo a Monza
6: dove è appena iniziato il 19esimo minuto della ripresa, 0-0 tra Monza e Juve Stabia, il secondo corner in pochi secondi per il Monza, sempre dalla bandierina di sinistra, sempre con Hernani che va a battere con il destro, la parabola a rientrare, la battuta di Hernani, arriva sul pallone Burnette che allontana e mette la palla fuori direttamente in fallo laterale in precedenza, sempre sul tiro dalla bandierina di Hernani, c'era stata l'uscita con i pugni del portiere Confente, ancora ad allontanare Monza che resta però in zona d'attacco settore di sinistra, Monza che prova ad andare al pressing perché l'abbiamo detto questo è un risultato che potrebbe bastare al Monza ma è chiaramente molto rischioso arrivare così fino alla fine perché basta un gol alla Juve Stabia, un solo gol e in finale ci vanno le Vespe e non i Brianzoli. Intanto arrivano due cambi per la Juve Stabia con Ricciardi che entra al posto di Leone, altra sostituzione, Piero Bon prende il posto di Carissoni, dunque sono quattro a questo punto i cambi effettuati da Ignazio Abate per la Juve Stabia. Non si è ancora battuta la rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza, come detto siamo lungo l'out di sinistra, c'è stato il tempo per il doppio cambio, il gioco che sta per riprendere proprio in questo istante, la battuta per Dani Mota che si avvicina alla bandierina pressato da un difensore, ora c'è il raddoppio di marcatura, riesce soltanto per un istante a cedere il pallone ad Azzi che però sbaglia il controllo, dunque palla ancora in fallo laterale, questa volta in favore della Juve Stabia. Siamo al ventesimo, il ventesimo della ripresa, il parziale è il medesimo, Monza 0 Juve Stabia 0, sentiamo se si è ripreso a giocare a Bologna, Zanarini.
7: Sì signorelli, proprio da pochissimi secondi con la palla in mano a Trento che è avanti di 4 punti alla fine del terzo periodo, quindi all'inizio adesso del quarto e ultimo periodo, con Battle che va a tirare da tre, sbaglia il suo sidestep e quindi Virtus che può cercare di riavvicinarsi. È davvero una partita molto molto diversa come capita spesso nelle serie di playoff rispetto a gara 1. Adesso Francesco Ferrari tira dall'angolo e va a infilare una tripla che riporta a meno 1 i suoi compagni tutti bianconeri questa sera, sia Virtus che Aquila Trento. talento. Francesco Ferrari quest'anno, anzi l'anno prossimo, rimarrà in Italia a differenza di molti suoi compagni ed ex compagni come Marangon, Cividale. Adesso va a sbagliare un tiro l'Aquila Trento, e quindi Virtus che può ancora riavvicinarsi, anzi passare di nuovo avanti con Iago Dos Santos che serve in angolo Carimiallo, che prova una tripla e la segna proprio davanti alla nostra postazione, per l'esultanza dei circa 6-7 mila spettatori della Virtus Arena. Una serata di basket davvero con pubblico delle grandi occasioni, soprattutto dicevamo a Pesaro 9.000 spettatori per una partita di playoff di serie A2, ma qua insomma ce ne sono un pochino di meno, si aspettano fasi più avanzate dei playoff. Ma intanto bisogna eliminare Trento, che sta facendo sudare moltissimo la Virtus. Va a segnare un bellissimo canestro sotto mano rovesciato, un DJ Stewart questa sera fenomenale, 18 punti per lui, miglior marcatore della partita con 8 minuti e mezzo da giocare, perfetta parità ancora una volta a quota 68 tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, e torniamo a Monza.
6: A Monza il 22esimo minuto, il parziale Monza 0 Juve Stabia 0. Ora il gioco è fermo, c'è un giocatore del Monza a terra, dovrebbe trattarsi di Carboni, ora riesce però a rialzarsi, dunque tra pochissimo il gioco dovrebbe riprendere con un calcio di punizione in favore del Monza, quasi all'altezza del vertice sinistro della propria area di rigore, quindi siamo nella metà campo della formazione di casa. Si allontanano tutti i giocatori, arriva il portiere Demba Thiam per andare alla battuta, l'arbitro Mariani fa cenno a Thiam di accelerare la ripresa del gioco. Monza ancora prova anche a perdere un po' di tempo, buona la presenza di pubblico questa sera al Lupower Stadium, soprattutto per quanto riguarda la curva Pieri, quella occupata dai sostenitori di casa, ma c'è anche una buona rappresentanza di tifosi della Juve Stabia. Attenzione al Monza con Cutrone che entra in area con il sinistro, mette il pallone all'altezza del dischetto, non ci arriva però nessun compagno, ci arriva in invece i giocatori della Juve Stabia. Monza che però riconquista ancora il pallone sulla tre quarti, un colpo di tacco bello di Dani Mota per l'inserimento di Cutrone in area, che a sua volta però viene anticipato, niente di fatto ancora una volta, e dunque ancora la Juve Stabia che può ripartire con Correia che però va in difficoltà e perde un pallone sul lato corto della propria area di rigore, poi ne approfitta Cutrone che va a conquistare un buon calcio di punizione a una decina di metri dalla bandierina, quindi una sorta di corner corto dalla bandierina di sinistra. Tra poco la battuta, sta per concludersi il 23esimo minuto, il parziale Monza 0 Juve Stabia 0. Torniamo a Bologna, Zanarini.
7: 7 minuti e spiccioli da giocare alla fine della partita, va a sbagliare la tripla Maube con la Virtus in perfetta parità rispetto a Trento, 70 pari a 6 minuti adesso il 55 dalla fine. Francesco Ferrari entra, subisce fallo, aveva fatto un assist per Diarra che stava per schiacciare, ma nel basket non esiste la regola del vantaggio, quindi fallo commesso dai giocatori di Trento a 6 minuti e 54 dalla fine, con Francesco Ferrari che appunto è stato autore di questa entrata non vincente, appunto perché fermata fallosamente. Davvero una partita molto avvincente a differenza di gara 1, soprattutto direi per un dato statistico, cioè Trento in gara 1 aveva tirato 5 su 26 da 3 nei 40 minuti, 1 su 13 nel primo tempo, questa sera ha già segnato 8 triple la squadra di Cancellieri. Adesso rimbalzo d'attacco, doppio rimbalzo d'attacco da parte di Diarra, il centro della Virtus che riporta avanti di 2 i suoi compagni, la sua squadra. Adesso va a sporcare un pallone Carimiallo, uno dei migliori difensori della Virtus, che questa sera sta dando anche il suo apporto offensivo con 8 punti, anche se il migliore resta Matt Morgan a rientro dopo un'assenza per un brutto infortunio al polpaccio, un autocalcio che si è dato e che ha procurato un ematoma circa un mesetto fa. Rientra questa sera, è rientrato e in 8 minuti ha segnato 15 punti, poi adesso è a quota 17. Vediamo che stazione di Trento, 6 minuti e mezzo alla fine di gara 2 dei quarti finale dei playoff tra la Virtus campione d'Italia e l'Aquila Trento. C'è Francesco Ferrari che finisce per terra dopo uno scontro probabilmente con Maube, ma il gioco non viene fermato dagli arbitri. Schiacciata del giocatore americano di Trento, il pivot americano di Trento, che riporta in perfetta parità e le sorti di questo incontro davvero avvincente. Virtus Bologna 72, Dolomiti Energia Trento 72, 6 minuti e 7 secondi da giocare, e torniamo a Monza.
5: Tra poco torneremo a Monza, interveniamo dallo studio, tra poco torneremo ovviamente da Marco Signorelli che ci sta raccontando Monza Juve Stabia. Vi aggiorno anche sulla gara citata da Nicola Zanarini, sempre per i playoff scudetto della Serie di basket. Tortona avanti 43-38 in casa di Venezia. Venezia avanti 1-0 nella serie. Vi aggiorno già che ci siamo anche sulla gara di Premier League, visto che insomma si potrebbe decretare la vincitrice in questa serata. Sempre avanti il Bournemouth 1-0 sul Manchester City. Qui siamo all'intervallo, ma le altre cose da dire provengono dall'Onda Verde. Subito dopo torneremo qui a Zona Cesarini.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo sulla tangenziale est di Milano tra Gobba e l'allacciamento con la tangenziale nord verso Lecco, dove è presente un veicolo in avaria. Andiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e l'allacciamento con la A22 in direzione Milano si registra un altro veicolo fermo. Ora sulla statale 16 Adriatica in Puglia all'altezza di San Severo in direzione Otranto il traffico risulta rallentato per un incidente. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo al traforo del Monte Bianco che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni questa notte, in A9 poi in Lombardia, chiusura tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera, in A8 tratto chiuso tra Castellanza e Legnano in direzione Milano, ci spostiamo in A1, chiusura tra l'allacciamento con la A14 e il ramo Casalecchio in direzione Firenze, infine proprio in A14 chiusura tra Imola e Faenza verso Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Zona Cesarini.
5: Rieccoci, ben ritrovati, sono le 21.32 quasi, qui ancora Zona Cesarini, se n'è andato il primo quarto di trasmissione, la prima metà sarà interamente occupata dai live che vi stiamo dando con i playoff di promozione in Serie A e il playoff scudetto di basket. Vi ricordo anche che domani ci sarà Palermo-Catanzaro, quindi sapremo anche quale sarà la finale playoff per il raggiungimento della massima serie per la Serie A di calcio, ci sarà anche domani la finale di Europa League fra Friburgo e Aston Villa, tenendoci a quello che stiamo vivendo stasera. I due campi collegati sono quello di Monza per il playoff di Serie B, la semifinale di ritorno tra Monza e Juventus, e poi la gara 2 tra Virtus e Trento. Qui stiamo parlando dei playoff di basket, i quarti, le voci di Marco Signorelli, di Nicola Zanarini. Vi aggiorno velocemente anche sulla gara di basket numero 2 che è iniziata più tardi rispetto a Virtus Trento, Venezia Tortona, si è accorciata la distanza, Tortona avanti 43-40 sui veneti. Iniziamo con il rimbalzo di linea da Marco Signorelli da Monza e poi Nicola Zanarini. A voi.
6: 29esimo minuto del secondo tempo, Monza 0, Juve Stabia 0. Nel periodo in cui non eravamo collegati, il Monza ci ha provato con un destro di Hernani che è stato ribattuto senza troppi problemi da Confente, un Monza che però sta provando ad aumentare il ritmo, ad aumentare la pressione sulla Juve Stabia. Juve Stabia che, lo ricordiamo, ha bisogno di almeno un gol per passare il turno, e ora sono proprio i gialloblu che tengono il pallone, che vanno a sinistra dalle mura, la palla per Piero Boni, il retropassaggio ancora all'indietro per Giorgini, si scambiano il pallone, due difensori centrali, Giorgini e Bellic per la Juve Stabia, ora il tentativo di verticalizzare per Burnete che riesce a girarsi, però c'è l'intervento in scivolata di un giocatore del Monza che riesce, si trattava di Lucchesi, che riesce a mettere il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani allora sul settore di destra in zona d'attacco per la Juve Stabia, vediamo se ci sarà il tentativo di mettere il pallone direttamente in area, e così c'è un altro giocatore, sempre Burnete, che prova a prolungare la traiettoria del pallone alla ricerca di un compagno, prende male la mira, però allora il pallone termina direttamente sul fondo, gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo con Thiam che, come ormai sta facendo sistematicamente da qualche minuto a questa parte, si prende tutto il suo tempo e lascia scorrere secondi preziosi. Stiamo per entrare nel 31esimo minuto di gioco, una mezz'ora se n'è andata, Monza 0, Juve Stabia 0. Torniamo ai playoff di basket, Virtus Trento, Zanarini.
7: E qua mancano 2 minuti e 41 secondi alla fine di una partita davvero molto equilibrata, con Trento che è di nuovo avanti di 4 punti, 80 a 76. C'è Diarra in lunetta per la Virtus, il centro maliano che va a segnare con l'aiuto del ferro e del tabellone il primo libero. Davvero una Trento trasformata in 48 ore, soprattutto Karim Battle, 22 punti per lui, con 5 suoto da 2 e 3 suoto da 3, 2 triple segnate negli ultimi minuti che hanno riportato appunto avanti Trento di 4 punti. Adesso sono 3 e c'è un secondo viaggio in lunetta, tira dalla linea della carità, come la chiamano in America, di Arrama, la carità non lo premia, ma c'è il rimbalzone d'attacco di Saliu Niang, mentre il fratello Sheik è uscito per 5 falli. Allora Luca Vildoza orchestra quest'altra azione d'attacco, ancora per Saliu Niang, spalle a canestro per Vildoza, di nuovo il tripla dall'angolo, palla che lo beffa, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Diarra che va anche a depositare a canestro, e quindi sono 3 punti per lui nel giro di pochi secondi. E la Virtus che si riporta sotto a meno 1, 79-80, 2 minuti e 15 da giocare. Sentite i fischi della Virtus Arena contro Trento, che questa sera è davvero tutt'altra cosa rispetto. Adesso c'è un canestro non buono, bellissimo da parte di Jay Stewart, in volo ha lasciato andare la palla a spalle a canestro, chiede il canestro buono e il tiro libero, ma non sembrano appunto gli arbitri intenzionati a mandarlo in lunetta. Ci sarà la rimessa per Trento, 2 minuti e 12 alla fine di gara 2 dei quarti finale tra la Virtus campione d'Italia e Trento, che è avanti di un punto. Davvero ci sarà un lungo finale, probabilmente 2 minuti e 12 secondi nel basket possono durare anche un quarto d'ora. Vediamo soltanto questa azione prima di tornare a Monza con Karim Battle, grande protagonista del terzo quarto per Trento, con 2 triple segnate. A centrocampo contro di lui c'è Diarra, prova a battere in terzo tempo, fa un tiro molto complicato e la palla è tra le mani di Diarra, che prende il rimbalzo. Meno di 2 minuti alla fine, Virtus 79-79, Trento 80, e torniamo a Monza.
6: A Monza stiamo entrando nel 33esimo minuto di gioco, Monza 0, Juve Stabia 0, ha effettuato il quarto cambio Paolo Bianco con Agustin Alvarez che ha preso il posto di Dani Mota Carvaio, dunque 4 le sostituzioni già effettuate dal tecnico del Monza. Monza che prova a spingere, però ora è la Juve Stabia che prova a sviluppare un tema offensivo da cacciamani, però che perde il pallone. Fino a questo momento numero 77 meno ispirato rispetto alla gara d'andata, dove praticamente aveva creato le due azioni dei due gol della formazione campana, ma mettendo in condizione di realizzare due compagni di squadra. Questa sera invece si è visto poco, almeno fino a questo momento. Ora il Monza che nella propria tre quarti gioca un pallone un po' rischioso, poi il pallone scodellato nel cerchio di centrocampo, in qualche modo riesce ad arrivare sulla destra per Bakune, il retropassaggio poi per Biridelli con un altro pallone verso il centro per Cutrone che viene anticipato, poi Correia per Burnette. C'è il pressing che in questo caso ha successo di Lucchesi, che va a intercettare il pallone che termina ora in fallo laterale. La rimessa già effettuata da destra per la Juve Stabia, il pallone giocato all'indietro ora gestito dai tre difensori centrali. Quando siamo al 34esimo minuto allo Power Stadium, Monza 0, Juve Stabia 0. Bologna, Zanarini.
7: La Virtus ha completato la rimonta grazie a Diarra, che ha segnato 5 punti in un batter d'occhio tra tiri liberi e schiacciate e rimbalzi d'attacco trasformati in canestro. Quindi 81-80, 103 secondi da giocare alla fine di questa vincente, appassionante gara 2 dei quarti finale dei playoff scudetto. Ricordiamo che Trento c'è arrivata proprio all'ultima partita battendo Milano in casa e qualificandosi ottava, mentre la Virtus era prima nella stagione regolare per il terzo anno di fila, nonché campione d'Italia in carica, ma sta sudando davvero le classiche 7 canotte questa sera per battere Trento, che adesso ha la palla in mano con DJ Stewart dopo il timeout chiamato da coach Cancellieri, dopo il parziale di 5-0 che ha riportato la Virtus da meno 4 a più 1. Vildoza numero 1 contro numero 1, DJ Stewart questa sera grandissima prova, viene stoppato secondo Trento fallosamente, secondo invece gli arbitri no, da Diarra, che sta facendo davvero tutta la differenza del mondo in questa fase finale caldissima. 1 minuto e 18 da giocare, Virtus più 1 e palla in mano con Vildoza. Luca Vildoza che sta palleggiando oltre l'arco del 65, cerca un passaggio complicato per Diarra, palla recuperata da Jakimowski, che tra l'altro l'anno prossimo potrebbe giocare proprio con la Virtus, questa sera ha segnato 13 punti, grande partita per lui. La tripla segno da parte di Jogela, il lituano, che riporta avanti Trento quando manca esattamente un minuto alla fine, 60 secondi. Virtus Bologna 81, Dolomiti Energia Trento 83, time out chiamato da coach Jakovlevic, e quindi sul più 2 per Trento a 1 minuto esatto dalla fine di gara 2 dei quarti di finale. Torniamo a Monza.
6: dove manca molto più tempo alla fine di questa partita, perché mancano esattamente in questo istante 10 minuti più recupero alla fine di questa semifinale di ritorno allo Power Stadium tra Monza e Juve Stabia. 0-0 il parziale, calcio di punizione in favore del Monza nella propria metà campo, settore di sinistra, con il portiere Thiam che va a incaricarsi della battuta. Sono tutti in avanti i giocatori, c'è invece un cambio nella Juve Stabia e l'ultimo entra Gabrielloni al posto di Dallemura. Direi che questo la dice tutta, entra un attaccante al posto di un difensore, quindi tenta il tutto per tutto Ignazio Abate, una punta in più in campo per cercare di andare a realizzare quel gol che per la Juve Stabia significherebbe una storica finale playoff da andare a giocarsi contro una tra Catanzaro e Palermo tra il 24 e il 29 maggio. Ricordiamo anche che l'altra semifinale all'andata in Calabria è finita 3-0 per il Catanzaro. Domani ci sarà il ritorno a Palermo, ora battuto il calcio di punizione, palla riconquistata dalla Juve Stabia che la gestisce davanti alla propria area di rigore con il portiere con Fente che chiede l'aiuto dei suoi difensori, nella fattispecie di Giorgini. Il passaggio ancora per Confente che ora gioca altissimo, praticamente sulla propria tre quarti, va a cercare un compagno nel settore di sinistra, ora cacciamani all'indietro per Zeroli, poi per Bellic. Molto sbilanciata la formazione giallo-blu in questo istante, non potrebbe essere altrimenti. 36:30 sul cronometro, Monza 0, Juve Stabia 0, Bologna.
7: E qua mancano 38 secondi e 9 decimi alla fine, tiro sbagliato da 3 da Luca Vildozza e Trento che rimane avanti di 2 punti, 81-83, davvero un finale mozzafiato con un altro timeout che viene chiamato adesso da Trento, con la Virtus che avrà la palla in attacco. Davvero una partita che non si sta decidendo, mentre insomma gara 1 l'avevamo raccontata domenica, era finita sostanzialmente dopo 10 minuti, qua dopo 40 minuti meno 38 secondi e 9 decimi c'è ancora tutto da decidere. Trento che cerca il secondo colpo alla Virtus Arena in questa stagione, dopo aver vinto anche nella regular season sotto di 20, aveva compiuto una rimonta clamorosa, si era un po' fatta rimontare sostanzialmente la Virtus sottovalutando gli avversari che nella prima gara dei quarti di finale avevano perso di 31 punti e quindi i pronostici insomma erano tutti per la Virtus. E invece questa sera Trento sta facendo davvero una grandissima prestazione, 22 punti per Battle, 18 per DJ Stewart, 13 per Jakimowski e 10 per Yogea che ha segnato la tripla che potrebbe rivelarsi decisiva. L'abbiamo raccontata in diretta poco fa, c'è ancora il time out in corso, allora a 38 secondi e 9 decimi dalla fine, con Trento avanti di 2, 83-81 in gara 2 dei quarti finali playoff alla Virtus Arena. Torniamo a Monza,
6: 37 minuti 50 secondi, Monza 0, Juve Stabia 0. Ora con la Juve Stabia sbilanciata si potrebbero creare degli spazi in più per il Monza, mentre non eravamo collegati c'è stata in effetti un'occasione con Cutrone dalla destra che ha servito in mezzo all'area Agustin Alvarez, che ha però chiuso troppo il destro raso terra, terminato fuori alla destra della porta difesa da Confente. Arriva anche l'ultima sostituzione per il Monza con Ravanelli che prende il posto di Azzi e anche questa è una sostituzione che parla da sé, perché entra un difensore al posto di un esterno come Azzi, e quindi un Monza che evidentemente in questi minuti finali proverà a difendere lo 0-0 cercando di sfruttare le occasioni che potrebbero crearsi, ma Bianco non vuole sbilanciarsi, vuole cercare di gestire questi ultimi minuti con la testa. Dunque entra un difensore, intanto il gioco è sempre fermo perché c'è un calcio di punizione per il Monza, sempre nella propria tre quarti, con Thiam che va ora alla battuta, la battuta lunga con il pallone che spiove al limite dell'area, c'è un colpo di testa, la palla in aria, arriva Hernani che riesce a mettere giù il pallone con il petto sul lato corto dell'area di rigore, l'appoggio per Bakune cerca lo spazio per il cross, entra in area Bakune, il pallone in mezzo a Cutrone, il gol di Cutrone porta in vantaggio il Monza al 40esimo, la palla sul destro, si porta poi la pallone sul sinistro e la conclusione alla destra di Confente al 40esimo, arriva il gol che potrebbe valere la finale playoff per il Monza. Siamo al 40esimo, dunque è cambiato il risultato allo Power State Monza 1, Juve Stabia 0, ha segnato Patrick Cutrone. Zanarini, Bologna.
7: E qua mancano 22 secondi nel decimi alla fine di una partita davvero che si deciderà soltanto sulla linea del traguardo, con Trento ancora avanti di due punti, 83-81, dopo una tripla sbagliata da Edwards. Ci avevamo salutati con una rimessa in attacco per la Virtus con soli 2 secondi e un decimo da giocare. La tripla è stata un po' affrettata da Carson Edwards, che questa sera è assolutamente lontana dai suoi migliori livelli, soltanto 6 punti per lui. Adesso ci saranno 2 tiri liberi per Jordan Mbaye, il pivot camerunense di Trento, che va adesso in lunetta con il primo tentativo, va a sbagliare, primo ferro, e palla che torna in campo sul parquet. Quindi Virtus che resta viva a meno 2, 22 secondi 9 decimi della fine, con Trento ancora in lunetta con Jordan Mbaye. Ovviamente i fischi della Virtus Arena per il pivot che va a segnare, e questa volta quindi porta a più 3 la sua squadra a 22 secondi 9 decimi della fine. Adesso deve decidere Kostas Jakovljevic se andare a un tiro veloce da 2, ma probabilmente sarà un tentativo di tripla per pareggiare. La prova Edwards, che viene stoppato dal numero 21 Maugbe, e quindi qua questa azione potrebbe essere davvero decisiva per le sorti di un incontro che viene condotto di 3 punti a 7 secondi e 3 decimi dalla fine da Trento, che andrà anche in lunetta con il lituano Jogela, davvero molto vicina all'impresa. Hanno nuova impresa Trento alla Virtus Arena. Ricordiamo, la Dolomiti Energia aveva già vinto nella stagione regolare una partita che era servita alla fine sì per arrivare ai playoff, e adesso Trento potrebbe portarsi sull'1-1 nella serie dei quarti finale. Jogela va a segnare con l'aiuto del ferro e del tabellone, e sentite vicino a noi la panchina di Trento che esulta. Teniamo ancora la linea, perché davvero questo punto eventuale ancora da parte di Trento potrebbe essere decisivo per le sorti di un incontro che Trento adesso conduce di 5 punti 86-81, 7 secondi e 3 decimi dalla fine. Vildoza deve provare una tripla veloce, la segna, mancano 3 secondi esatti, meno 2 per la Virtus, che va a commettere fallo con Saliu Niang su Jordan Mbaye. Adesso si andrà a tirare dall'altra parte con i liberi. Allora restituiamo la linea a Monza quando mancano 1 secondo e 8 decimi alla fine, 84 Virtus 86 Trento. Quindi torneremo direi tra poco per raccontare la fine, signorelli.
6: A Monza mancano poco più di 3 minuti più recupero alla fine di questa partita, con il Monza in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia. La rete realizzata al 40° da Cutrone, ma è stato bravissimo nella circostanza del gol anche Bakune, che è entrato in area dalla destra praticamente sulla linea di fondo, ha ceduto il pallone al compagno di squadra che con un primo controllo di destro è riuscito ad eludere un intervento in scivolata di un difensore della Juve Stabia, dopodiché si è portato il pallone sul sinistro con il mancino, ha battuto Confente con un tiro preciso alla destra del portiere della Juve Stabia. Juve Stabia che ora avrebbe bisogno di 2 gol per qualificarsi per la finale, ma ancora il Monza che attacca ora sul settore sinistro, sbaglia un pallone il Monza che regala una rimessa laterale per la Juve Stabia. Stiamo però ancora nella metà campo campana, e dunque il Monza ha il tempo di schierarsi, mentre la formazione gialloblu va a battere questa rimessa con le mani. È iniziato il 44° minuto della ripresa, Monza 1 Juve Stabia 0, Bologna Zanarini basket.
7: E qui è appena finita, ha vinto Trento, ha compiuto davvero un'impresa sbancando per la seconda volta nella stagione la Virtus Arena, 87-84, davvero una prova gagliarda da parte della squadra di coach Cancellieri, mentre ci passa di fianco il coach della Virtus Jakovljevic, ovviamente molto accigliato per questa, fra l'altro che è una sconfitta che interrompe una serie di 7 vittorie di fila tra Eurolega, la fine dell'Eurolega quando la Virtus era ormai fuori da tempo, e il campionato tra stagione regolare e playoff. Davvero grande impresa di Trento, che si impone 87-84 con 22 punti di un grande battle, 18 di un altrettanto davvero performante di Jay Stewart, e poi 13 di Jakimowski, che l'anno prossimo potrebbe cambiare maglia e vestire quella della Virtus, e 12 punti anche per Jogela, anche se sono stati decisivi i tiri liberi alla fine con Mbaye, che ne ha segnato uno, poi c'è stato anche rimbalzo d'attacco, e quindi Virtus che non ha più avuto più la possibilità di impattare. Virtus che viene affossata dalla pessima prestazione della sua stella Carson Edwards, 0 su 2 da 2 e 2 su 11 da 3, veramente ha tirato malissimo questa sera. Invece i migliori in campo sono stati Morgan al rientro da un infortunio con 17 punti, di cui 15 a cavallo tra il primo e il secondo quarto, poi si è un po' fermato chiaramente anche per gli acciacchi fisici, 14 punti per un buon Luca Vildoza, e poi 10 a testa per Saliu Niang e Aliu Derra. Saliu Niang che ha perso il derby con il fratellino Sheikh Niang, che ha segnato solo 4 punti, è uscito per 5 falli. finale, però ha fatto vedere anche lui davvero cose egregie, davvero una sorpresa al Virtus Arena. I campioni d'Italia perdono gara 2 dei quarti
6: di finale. Il pareggio della Juve Stabia esattamente al 90esimo con Burnett. Allora, quando stiamo attendendo la segnalazione dei minuti di recupero, si preannuncia un finale di fuoco, ma al momento il parziale è Monza 1, Juve Stabia 1. A te Zanarini, stavi concludendo.
7: Sì, grazie signorelli. Allora ribadiamo che Trento ha sbancato la Virtus Arena un po' a sorpresa, soprattutto visto che in gara 1 aveva perso di 31 punti senza praticamente mai entrare in partita. Invece questa sera è stata in partita e come fin dall'inizio, e ha vinto 87-84 in casa dei campioni d'Italia in carica, soprattutto grazie a 22 punti di Battle e 18 di DJ Stewart. Invece alla Virtus non sono bastati 17 del rientrante Matt Morgan e 14 di Luca Vildoza. Quindi la serie torna in parità sull'1-1. Il Trento sbanca la Virtus Arena 87-84 e venerdì si torna a Trento, anzi si va a Trento con la serie in perfetta parità tra i campioni d'Italia della Virtus Olidata Bologna e la Dolomiti Energia Trento, che ha compiuto l'impresa della serata nei playoff scudetto vincendo 87-84 alla Virtus Arena, da cui riteniamo conclusi i collegamenti e torniamo a Monza per il finale della partita dei playoff invece per la promozione nella Serie A di calcio.
6: A Monza stiamo entrando nel secondo dei 5 minuti di recupero, il risultato è di 1-1 tra Monza e Juve Stabia, dunque tutto è ancora aperto. Al 45esimo Burnete ha lasciato sul posto il proprio marcatore dal limite dell'area, posizione leggermente decentrata sulla sinistra, ha calciato con il mancino sul primo palo, ha fulminato Thiam Immobile che ha guardato il pallone insaccarsi, e adesso davvero ci apprestiamo a vivere questi ultimi minuti finali ad altissima intensità con il Monza che vuole difendere questo pareggio, con la Juve Stabia che si riverserà in attacco alla ricerca del gol che le consentirebbe di guadagnarsi l'accesso alla finale. Ora un pallone scodellato in avanti, c'è il colpo di testa di Zeroli al limite, l'intervento in difesa di Lucchesi che però svirgola il pallone regalando un calcio d'angolo alla Juve Stabia dalla bandierina di sinistra, ancora con Burnette che va sulla bandierina pronto a mettere il pallone nel mezzo, fa un alza al braccio, vediamo se chiama uno schema, tutto pronto, la partenza, la battuta, il pallone in mezzo di Burnette, c'è un colpo di testa con l'ultimo tocco che è di un giocatore della Juve Stabia, c'è una protesta dei giocatori ospiti che vanno dall'arbitro perché vorrebbero il tocco di un giocatore del Monza e dunque il calcio d'angolo. Non è d'accordo il signor Mariani di Aprilia, che anzi estrae un cartellino con il quale va a sanzionare il capitano Bellic evidentemente per un eccesso nelle proteste. Allora rimessa dal fondo per il Monza con Thiam che va alla battuta con calma, battuta che viene effettuata ora con il destro, il pallone lungo direttamente nell'area nella metà campo della Juve Stabia, palla che balza, che danza sulla tre quarti con Cutrone che controlla soltanto per un attimo, poi la perde. Allora il rilancio ancora in avanti per la Juve Stabia, ancora Burnett, questa volta però viene chiuso bene, poi ora non è più il tempo delle finezze, arriva Hernani invece di controllare il pallone con il sinistro, la calcia con tutta la forza che ha in fallo laterale, già battuta però questa rimessa con le mani dalla Juve Stabia, il pallone nell'area del Monza e Thiam che non si fida ad andare a prendere il pallone con le mani, forse perché l'ultimo tocco era di un compagno di squadra, temeva la punizione a due in area, allora interviene con i piedi, va, la colpisce malissimo e manda il pallone in calcio d'angolo. Allora altra battuta dalla bandierina per la Juve Stabia, questa volta siamo sulla bandierina di destra, dovrebbe essere sempre Burnett la battuta, la parabola a uscire il pallone nel mezzo e Lucchesi questa volta con il colpo di testa a uscire, è salito anche il portiere Confente che ora è sulla tre quarti, va ad alimentare l'azione offensiva, la torre di un giocatore in giallo blu, poi Hernani che allontana, attenzione perché fuori dalla propria porta Confente, c'è Alvarez solo contro Confente, Alvarez può calciare il tiro di Alvarez incredibilmente fuori, ha sciupato un'occasione incredibile il Monza, c'era Confente che non era ancora rientrato in porta perché si era, anche lui era nella metà campo del Monza, non era ancora rientrato, questa occasione di contropiede per i Brianzoli con Alvarez che avrebbe potuto provare a calciare da lontano, avrebbe potuto provare il pallonetto, avrebbe potuto provare a servire un compagno che era alla sua sinistra, invece ha preso tempo, ha temporeggiato, alla fine ha provato a calciare, quando prova aveva anche ripreso posizione Confente ma non è riuscito nemmeno a inquadrare la porta, dunque occasione incredibile sprecata dal Monza, ma mancano ormai meno di 30 secondi, 25 secondi alla fine della partita. Il cronometro segna ora 49 minuti 40 secondi al 50esimo. Finirà tutto nella metà campo del Monza, la Juve Stabia, c'è anche il portiere, c'è un calcio di punizione dall'altra quarti dal settore di sinistra sempre per la Juve Stabia. Come detto, ci sono 11 giocatori della Juve Stabia nella metà campo del Monza, mancano 5 secondi alla fine, potrebbe essere questa l'ultima azione. L'arbitro fa indietreggiare il giocatore Burnette che va alla battuta, vedremo se ci sarà qualche secondo aggiuntivo di recupero. La battuta di Burnette al limite dell'area, però riesce ad allontanare ancora il Monza, ora posta

0: dire Patrick Cutrone, che con questo gol, quando, come avevamo detto, non c'era più nessuno nella metà campo della Juve Stabia, porta sguarnita, e Cutrone va a realizzare la doppietta personale che va a chiudere questa partita e va a portare il Monza alla finale playoff. Vedremo se è già arrivato il triplice fischio dell'arbitro o se il gioco riprenderà. Al momento è difficile dirsi, perché c'è chiunque in campo, ma il gioco dovrebbe essere finito. Sì, la partita è finita. Allora c'è il finale dallo Power Stadium di Monza, dove il Monza vince 2-1 sulla Juve Stabia, la doppietta di Cutrone, il gol di Burnete per i campani. Dunque la finale dei playoff sarà tra Monza e una tra Catanzaro e Palermo. L'unica certezza è che il ritorno si giocherà qui a Monza venerdì 29 maggio alle 20. Allora è tutto dallo Power Stadium, ribadisco il finale: Monza batte Juve Stabia 2-1. Lì nello studio.
1: Grazie a Marco Signorelli per averci raccontato questo vibrante finale che ha decretato, come diceva il nostro collega, la prima finalista per il terzo posto in palio per raggiungere la Serie A. Domani, ricordiamo, ci sarà Palermo-Catanzaro, si parte dal 3-0 dell'andata per i calabresi. E grazie anche a Nicola Zanarini, che ha commentato la vittoria esterna di Trento contro la Virtus Bologna 87-84. Vi aggiorno anche sull'altra gara playoff in corso, con differenza di orario, è partita Venezia-Tortona, ribaltone, e Venezia che era sotto, adesso è avanti addirittura di 71-53. Questo per quanto riguarda il quarto di finale playoff. Andiamo ora con un po' di musica, subito dopo ci sarà l'appuntamento con l'informazione, la seconda parte di Zona Cesarini.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. La spedizione della Global Sud Flotilla si è conclusa con il blocco di tutte le imbarcazioni da parte di Israele. Fermati anche diversi esponenti politici ed attivisti italiani.
2: È stata catturata nel tardo pomeriggio l'ultima imbarcazione della Global Sud Flotilla che tentava di arrivare a Gaza superando il blocco navale israeliano in vigore da 18 anni, bloccata in acque internazionali. La marina israeliana ha sparato proiettili di gomma su 6 imbarcazioni, una di queste italiana. Armi non letali, sostiene Israele, nessun ferito. Fra le centinaia di attivisti trattenuti in questi giorni, una trentina gli italiani. Tra questi c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto. Global Sud Flotilla ha depositato un esposto per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele in acque internazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto chiarimenti, ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari perché inoltre una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
1: Iran, Trump definisce positivi gli sviluppi nei negoziati ma torna a chiedere impegni precisi sulla rinuncia al nucleare. Posso concedere 2-3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana, ha detto ieri sera. Il presidente americano ha riunito il team della sicurezza nazionale per discutere delle opzioni militari. Riguardo la questione NATO, venerdì il segretario di Stato Rubio parteciperà alla riunione dei ministri degli esteri in Svezia. Obiettivo: sottolineare la necessità di una maggiore condivisione degli oneri finanziari dentro l'alleanza. Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni, domani l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. È la 25esima volta che il capo del Cremlino si reca nel paese asiatico. Al centro del vertice le principali questioni internazionali e lo sviluppo della cooperazione bilaterale in diversi settori, in particolare quello energetico. La tentata strage di Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore Salim El Khoudry, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari, ma ha fornito i codici del cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, El Khoudry sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora, aggiunge, non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lui compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante terroristico di odio razziale né la premeditazione. Tensione a Napoli al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola un anno fa. Durante l'udienza minaccia ai genitori della ragazza da parte dei familiari di Alessio Tucci, l'ex fidanzato accusato del delitto. A Roma intanto ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson, il 24enne che nel marzo 2025 accoltellò Ilaria Sula.
3: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire.
4: Pietà che Mark Samson non ha avuto quando ha buttato il corpo di Ilaria Sula come un rifiuto in un dirupo, ricorda al termine della requisitoria Giuseppe Cascini. Quella pietà che è mancata, dice ancora il procuratore aggiunto, quando Samson ne infangava la memoria, mandando messaggi con il cellulare di lei, già morta, per far credere a tutti che si fosse allontanata con un ragazzo conosciuto per strada. Il controllo ossessivo, morboso di Samson sulla fidanzata, che invece chiedeva spazio, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna.
5: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
4: Ilaria attirata in una trappola la sera del 25 marzo del 2025, ricorda Cascini, in quella cameretta nel quartiere africano a Roma dove Samson confesserà di averlo uccisa. Un delitto d'impeto, sostiene la difesa dell'imputato assente in aula. Il raptus della gelosia non esiste, ribadisce il procuratore aggiunto.
3: Tutto questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima dell'ergastolo.
4: Ilaria Dionisi, GR1.
1: In provincia di Lodi una 54enne è stata accoltellata all'addome da un uomo che l'avrebbe fermata mentre era in auto nel paese di Castel Gerundo. La vittima è scesa dal mezzo ed è stata colpita più volte. Ora è ricoverata in condizioni critiche e si cerca ancora l'aggressore. La tragedia delle Maldive: i 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Domani riprenderanno le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Oggi riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Sull'incidente la procura di Roma indaga per omicidio colposo. Al Salone del Libro di Torino, concluso ieri con numeri da record, si è parlato anche di note. Gino Castaldo si è interrogato sulla direzione che sta prendendo il mercato discografico nel suo ultimo libro intitolato La musica è finita. L'intervista dell'inviata.
0: La musica è finita.
6: Gino Castaldo, la musica è finita?
7: Il titolo così è una provocazione, la musica non deve finire, anzi è il contrario. Vorrebbe essere un atto d'amore, ma anche un segno di allarme. Il livello si è abbassato in un modo preoccupante, ci sono sempre cose belle, soffocate, no, da un sistema industriale in questo momento che secondo me danneggia la musica.
6: Quanto ha influito su questa crisi la superproduzione?
7: Un elenco di debutto, com'è possibile che un mercato possa recepire 10-20 artisti nuovi a settimana? Già si capisce che c'è qualcosa che non va, perché capisci che è un gioco al massacro.
6: Le nuove generazioni possono tirare su la musica?
7: Io ho dei figli, anche uno molto piccolo, io il libro l'ho pensato proprio per loro. Io ce l'ho avuta la musica clamorosamente bella, mi fa rabbia pensare che non ce l'abbiano loro. Quindi da genitori dobbiamo essere i primi noi a fare in modo che loro poi reagiscano e non accettino passivamente queste tecnologie che sono devastanti proprio il momento in cui li accettiamo senza mai discuterle.
6: Marcella Sullo, GR1.
1: È tutto, prossimo giornale radio alle 23.
8: Zona Cesarini.
9: Rieccoci, ben ritrovati, sono quasi le 17 minuti, ancora Zona Cesarini, la lunga trasmissione fino alle ore 23 di sport, ma anche musica. Ci siamo lasciati con un brano di Bruno Mars, ci siamo lasciati anche con le nostre due dirette. Una è stata una sentenza che ha decretato la prima finalista per accedere alla prossima Serie A, la terza neopromossa in Serie B, Monza, dunque con la vittoria 2-1 di Cutrone, poi il finale convulso che ci ha raccontato Marco Signorelli. La Juve Stabia purtroppo si ferma, buon per il Monza che arriva in finale contro la vincente dell'altra semifinale. Domani, ricordiamo, ci sarà il ritorno tra Palermo e Catanzaro, si parte dal 3-0 dei calabresi. Anche vi aggiorno sul fatto che con ogni probabilità stiamo per annunciare anche lo scudetto dell'Arsenal, la vittoria della Premier League, perché il Manchester City era costretto a vincere per mantenere aperto l'ultima giornata del campionato. La sfida al City, all'Arsenal, avanti di 5 punti, è sotto 1-0 in casa del Bournemouth, il City di Guardiola, al passo da Dio tra l'altro. Siamo a 10 minuti dalla fine, poi vi concludo anche gli aggiornamenti, anche se lo farò più in là, perché ancora si gioca a Venezia con il Venezia avanti 81-64, l'altra gara dei playoff dei quarti nella corsa scudetto nel massimo campionato di basket, ma c'è anche qui una corsa alla promozione. C'è Rimini che sta vincendo 71-54 la gara 5 contro Pesaro, siamo in Serie A2. Ancora musica e poi altri ospiti per altri argomenti, calcio, ciclismo e tennis questa sera.

0: tornare in un recente, direi passato, ancora musica che funziona, pieni anni 90, tra l'altro Fatboy Slim con un ruolo DJistico presente in circuiti che ancora possono essere facilmente intercettabili. Il 23 maggio sarà a Novregro Tregarezzo in Italia, al Circolo Magnolia, queste le date nel nostro paese, il 24 invece a Firenze, insomma non me lo perderei se potessi essere in queste sedi. Poi continuerà nel Regno Unito, si è fatto insomma una passeggiata in Italia e starà per l'appunto tra pochissimo su queste località, su questa console. Fatboy Slim con Praise You, musica direi festosa, anche perché c'è da festeggiare a Roma, non solo per il derby, non solo per questo epilogo che sta raggiungendo la squadra maschile, lo sottolineiamo, perché la Roma femminile ha vinto il suo terzo scudetto e abbiamo con noi, lo ringraziamo di cuore per essere stasera collegato, Luca Rossettini, l'allenatore della Roma. Buonasera.
1: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi, un giocatore a cui davamo del tu fino a poco fa, adesso gli diamo del lei perché l'abbiamo scoperto come ottima guida delle ragazze, un terzo scudetto in pochi anni, un successo con un largo anticipo, con una classifica che parla da sola, Roma che tra l'altro ha anche concluso il suo campionato col Genoa con un'altra insomma possibilità di rifesteggiare questo traguardo. Tra l'altro tra poco c'è la Coppa Italia, insomma quanto è stato importante per lei alla sua prima e per le ragazze stesse questo scudetto che si è appuntato sul petto la Roma?
1: No, beh, innanzitutto devo dire che ho raccolto un'eredità importante, perché questa squadra, come anticipavi tu, negli ultimi 3 anni aveva vinto 2 scudetti, altri titoli, quindi io sono entrato, diciamo, quest'estate dopo un'annata la scorsa un po' difficile rispetto a quelle precedenti, con un gruppo squadra rivoluzionato, grandi partenze devo dire, perché abbiamo avuto delle giocatrici illustri che sono andate alcune a giocare in Premier, altre comunque all'estero, sono arrivati dei giovani talenti frutto del lavoro di scouting della società e abbiamo iniziato a lavorare. Devo dire che la società non ci aveva dato come obiettivo la vittoria, ma tornare competitivi. Io ero ambizioso, ho avuto anche l'ardire per ricitare qualche colloquio che ho avuto in giro di fare questo salto. Venivo da comunque 4 anni di settore giovanile maschile, tranne il 17 il primo anno e poi di Primavera 2. Però devo dire che sono contentissimo della scelta, ho trovato un ambiente dove ho potuto veramente dar sfogo alle mie idee, una squadra e una società che mi sono venute dietro, che mi hanno dato grande sostegno e poi ho trovato anche grandissima competenza e il frutto di questo lavoro globale, collettivo, ci ha portato a una festa tanto in attesa quanto desiderata, ecco.
0: Una Roma che comunque si è mantenuta sempre in altissimo, non come diceva poco fa il nostro ospite Luca Rossettini, non era stato così scontato, anche perché si rivoluzionava molto, ci sono stati dei cambiamenti, ha mantenuto però sempre alte le ambizioni e alla fine è riuscita ad agguantare questo scudetto anche tra protagoniste, lo diciamo perché soprattutto quando si parla di ragazze italiane va sottolineato, magari le individualità si possono mettere in conto, anche perché hanno appena ricevuto un premio, no? Manuela Giuliano e Dragoni come migliore calciatrice dell'annata, migliore centrocampista, insomma c'è una solidità che negli anni ha trovato la squadra, poi con qualche stravolgimento, un equilibrio che però insomma l'ha visto premiato questo percorso.
1: Beh, le calciatrici che hai citato sono state un po' l'eredità di questo lungo corso della Roma. Manuela, insomma, è una giocatrice che sta scrivendo la storia di questo club, ma non solo del club, ma del calcio italiano.
0: Prima giocatrice italiana, no? Con il candidatura al pallone d'oro.
1: La nomination, sì. E chissà quest'anno dopo la stagione straordinaria che ha fatto, ma poi c'è da citare la romanissima Greggi, abbiamo avuto anche non italiane, ragazze giovanissime venute da campionati anche esotici, che ha vinto come miglior difensore una nostra ragazza, Oladipo. sono, devo dire, è stato un gruppo che tra le giovani, i giovani talenti, ecco, che abbiamo cercato di valorizzare, e la vecchia guardia che ha saputo trasmettere i valori di questo club e di questa città con una passione per il calcio incredibile. Si è creato un mix dove veramente l'ambiente, l'entusiasmo che c'era dentro per le vittorie, sempre comunque tirate, perché devo dire e fare anche i complimenti alle squadre che, con cui abbiamo lottato, perché sono state squadre fantastiche, fatte da grandi giocatrici, da staff preparatissimi. È stata una lotta veramente dura, serrata. Devo dire che ci eravamo dati, almeno io mi ero dato come, diciamo, punto per capire dove potevamo andare, arrivare a fine campionato, alla fine di marzo. E lì devo dire che poi con lo scontro diretto a Milano contro l'Inter abbiamo iniziato veramente a crederci. Prima cercavamo di prendere tutto quello che di bello stava venendo, continuando a lavorare e giocando di partita in partita, perché queste ragazze, devo dire, chi gioca anche la nazionale, le ragazze arrivano, chi ha giocato di più, anche a giocare 53-54 partite in un anno, che sono numeri altissimi anche per il maschile, a volte se ne sentono dire, però hanno un calendario fittissimo, fino a gennaio hanno giocato ogni 3 giorni finché avevamo la Champions League, e quindi veramente è un risultato che a volte le aspettative, e devo dire che la prima competizione, la Women's Cup, a cui abbiamo partecipato, una nuova competizione che, diciamo, colma un gap di partite di campionato che mancavano, fare un numero consistente, ci ha dato molto, è stato molto utile per capire il livello delle altre squadre, dove potevamo posizionarci, cercare di capire, ecco, che tipo di campionato fare. Abbiamo capito, potevamo provare a far qualcosa di importante fin da subito, tanto che siamo arrivati in finale di Coppa Italia e di Women's Cup, e da lì, diciamo, abbiamo costruito questa stagione con l'unico obiettivo di migliorarci e di lavorare di partita in partita provando a vincerle. A volte ci siamo riusciti abbastanza spesso, ma i margini comunque per le squadre, insomma, che abbiamo incontrato erano veramente ridottissimi, e il cuore delle ragazze in quelle difficoltà, in quei momenti è veramente fatto la differenza.
0: Una partita persa soltanto, no? Sto vedendo la classifica in questo momento, sì. Dietro c'è l'Inter, 44 punti, 11 i punti di differenza, a meno che questa classifica non si è aggiornata, credo di sì, in ogni
1: caso è giusto, è
0: corretta,
1: sì.
0: Va benissimo, quindi anche i 5, almeno 5 risultati di successi consecutivi, 44 gol fatti, 19 subiti, anche stiamo parlando con Luca Rossettini, che è stato un affidabilissimo giocatore in Serie A, anche nella rosa del mio fantacalcio spesso, anche con soprattutto col Cagliari, e adesso devo chiederle però anche quanto il romanismo l'ha contagiata in quest'anno, Rossettini.
1: No, guarda, a me in realtà il romanismo mi ha contagiato tanto tempo fa, perché devi sapere che io il primo stadio dove sono entrato, io in una settimana mi sono trovato da giocare in Serie C a Padova, nella casa, nella mia città, insomma, nella società in cui sono cresciuto anche come settore giovanile. In una settimana sono stato catapultato in Serie A a settembre del 2007 in un Roma-Siena all'Olimpico. Era una domenica di settembre e io mi ricorderò per sempre l'impatto che ho avuto con l'Olimpico, entrando, sentendo cantare i nostri tifosi l'inno della Roma, e quella lì è una cosa che mi ha veramente, lo raccontavo alle interviste a fine insomma, dopo alla festa Scudetto, ecco, è qualcosa che mi si è impressa nel cuore, che poi nei vari viaggi, nelle varie squadre che ho girato coi figli, ci cantavamo l'inno in macchina portandoli a scuola, è qualcosa che veramente rimane impresso, e anche quest'anno tutte le volte che mi era possibile andavo all'Olimpico a vedere la prima squadra maschile, perché insomma, poter far parte di questa storia, anche se, insomma, diciamo in maniera, se vogliamo, in questo momento marginale, ma poi anche in maniera da protagonisti, perché far sentire protagonisti le ragazze all'intervallo di Fiorentina, di Roma-Fiorentina, in cui l'Olimpico gli ha tributato il giusto onore, i giusti meriti per il risultato raggiunto, è qualcosa che mi riempie d'orgoglio e mi riempie di gioia.
0: E insomma, diciamo che è una storia d'amore che è appena iniziata e sta andando a gonfie vele. A proposito delle interviste del dopo scudetto, anche diciamo un giocatore che è stato nella Roma, è stato Davide Astori, c'è questa dedica, c'è anche questo, questo incrocio importante, so che c'è una dedica da parte sua e c'è quindi anche un qualcosa di profondo, non casuale, quando ha fatto il suo nome.
1: No, beh, con Davide abbiamo diviso veramente il campo e diciamo ci coprivamo le spalle, ci siamo coperti le spalle per 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, e era nato un rapporto di grandissima stima. Poi quello che si crea in campo, il passare insieme i momenti belli, i momenti brutti, è stato un qualcosa insomma di cui mi sento profondamente onorato. Quando avevo scritto qualcosa, quando era successo, insomma, quando era mancato Davide, che lui mi aveva per certi versi cambiato la vita, nel senso che mi aveva costretto ad alzare il mio livello per poter provare a stargli dietro, anche se non è stato per niente facile, perché comunque era un giocatore e un ragazzo straordinario, e quello che gli è successo veramente mi ha rimesso in discussione tante cose nella mia vita, e la promessa che ho fatto ai suoi familiari quando sono andato a trovarli era che tutte le volte che mi sarebbe stato possibile l'avrei ricordato, perché Davide è stato, era e sarà anche un esempio di valori sportivi, di umanità, insomma è stato un incontro veramente importante per la mia vita, quindi è il minimo che potessi fare.
0: E si può dire anche che c'è un pezzettino di Astori anche in questo scudetto, evidentemente, anche per quello che ha rappresentato, per quello che vi siete insegnati a vicenda, ovviamente, nel vostro rapporto, e poi anche perché, insomma, mi sembra proprio che anche con la Roma Astori ha avuto una storia non lunghissima, ma importante, ma seria. Io saluto il nostro ospite Luca Rossettini, dandogli anche l'in bocca al lupo, perché c'è Roma-Juventus tra pochissimi giorni, anche l'abbiamo disturbato in queste serate che sono tra la festa, ovviamente, anche la preparazione per un incontro importante.
1: No, festa basta, adesso pensiamo alla partita, okay. Le ragazze sono assolutamente focalizzate, abbiamo avuto la fortuna di poter gestire un paio di settimane per smaltire i festeggiamenti, adesso da ieri siamo già focalizzati alla partita importantissima e stiamo lavorando per quello, ecco. Quindi io vi ringrazio per lo spazio e per aver parlato insomma dell'impresa che hanno fatto le nostre ragazze e puntiamo alla finale.
0: Al doblete noi, come si dice oggigiorno. Grazie tantissimo di cuore a Luca Rossettini.
1: Grazie
0: campione,
1: a voi, buonasera a tutti.
0: Campione d'Italia sulla panchina della Roma femminile. Grazie ancora.

0: Inneggiano i Rolling Stones, sono i Colors con cui abbiamo proseguito con questa cadenza direi reggeggiante nella nostra trasmissione che arriva quasi all'ultimo quarto, fino alle 23 insieme. Vi devo una notizia: l'Arsenal è campione d'Inghilterra, come era nell'aria, visto che mi sembrava abbastanza timida la reazione del Manchester City, che alla fine ha pareggiato 1-1 in casa del Bournemouth proprio nei minuti di recupero con Haaland. Non è sufficiente per ridurre il gap nei confronti dei primi in classifica in Premier League, ovvero l'Arsenal, che in questo momento sta festeggiando a Londra. Si fa festa per questo scudetto dell'Arsenal e per anche contemporaneamente anche una ultimissima gara che ci sarà, che sarà quella semplicemente dell'addio a Guardiola. Nel frattempo si sta ancora disputando il derby londinese Chelsea-Tottenham, anche qui importante per posizione di classifica, ed è l'attuale situazione di 1-0 per il Chelsea, che andrebbe con questo risultato a guadagnare l'ottava piazza. Soprattutto il Tottenham di De Zerbi, insomma, in due punti sopra il West Ham al 17° posto. Delicatissima gara questo derby londinese. E poi vi do il finale anche di Tortona Venezia 75-87 in trasferta appunto di Tortona, che porta sull'1-1 la serie. Qui parliamo dei quarti nella corsa playoff, scusate, ovviamente 87-75 per Venezia su Tortona, che va sul 2-0 nella corsa playoff per i quarti di finale. E poi Pesaro con l'attuale parziale si vede invece fuori dalla corsa per la A1, Rimini a 86-75 avanti, ma siamo proprio agli sgoccioli. Dunque, per quanto riguarda il playoff promozione in A2, Rimini in questa gara così sentita sembrerebbe poter strappare il 3-2 nella serie. 335-699-2949 nella nostra puntata, che ha avuto un primo ospite che è stato Luca Rossettini. Abbiamo celebrato lo scudetto della Roma femminile, ma qui c'è da celebrare in tutta Italia per la vittoria di Ganna quest'oggi al Giro d'Italia, una tappa a cronometro che ci riassume e ci analizza il nostro Massimo Ghirotto. Buonasera.
1: Buonasera Diego, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Insomma, questa vittoria non scontata, mi sembra, comunque prepotente di Ganna.
1: Beh, non scontata, perché a Giro d'Italia non bisogna mai dare per scontato nulla, però aspettata sì, era, diciamo, si usa, no, la tempesta perfetta, in questo caso era la tappa perfetta, perché 42 km, 50 metri di dislivello, diciamo lunghi rettilineo, era proprio l'ideale per Filippo Ganna, e lui insomma se l'è portata a casa. È stata veramente una prestazione mostro, perché se diamo qualche numero, ha vinto a 55 km orari questi 2 km. Se tenete poi conto che Filippo Ganna è anche il record man dell'ora, e quando si fa un record dell'ora si corre in pista, che detiene a 56.792, quindi la differenza, potete capire, è molto minima. Veramente è stato una prestazione di quelle che insomma si ricorderà sempre.
0: Accostato a Merckx, perché l'ha raggiunto in questa, come dire, classifica delle crono.
1: Sì, beh, hai citato un altro,
0: sì,
1: mostro del ciclismo.
0: Un tizio di passaggio.
1: Sì, un tizio di passaggio che ha vinto Giro, Tour e Vuelta, ha vinto tutto Eddy Merckx. Però, ecco, c'è da dire una cosa, Filippo Ganna, quando manca Evenepoel, che bisogna dirlo, in questo momento è il più forte proprio sulla carta, alle recenti alle Olimpiadi, ha vinto la prova in linea e ha vinto anche la prova a cronometro, però diciamo che sono veramente i due corridori che a cronometro danno le migliori prestazioni. Insomma, Ganna, che adesso portata a casa questa tappa, sicuramente non si fermerà lì, o perlomeno proverà a vincere qualcos'altro. Ricordiamo che una tappa arriverà a Verbania, dove lui è nato e dove insomma tanti tifosi lo attendono. Ha detto: dopo questa penserò a Verbania.
0: E noi chissà se anche queste parole sono contenute nella chiacchierata del nostro Manuel Codignoni con Filippo Ganna. Sentiamolo.
2: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
3: È grande la soddisfazione per aver portato a casa questa vittoria, immagino, anche perché poi insomma anche come squadra avete fatto molto bene, anche Taiman è andato molto forte.
2: Il risultato di oggi è quello di Taiman, che abbia portato a casa un ottimo secondo posto e comunque abbia recuperato comunque tanti secondi anche in generale. Ci sono ancora 14 tappe da qui a Roma e cercheremo comunque di aiutarlo il meglio possibile anche per lui e cercare di trovare un varco per arrivare il più in alto possibile.
3: Per quello che ti riguarda, tu alla vigilia del Giro ci avevi detto: guardate che non vinco solo a crono, c'è quella tappa di Verbania che ti strizza un po' l'occhio?
2: Sì, quella sì, poi ovvio non c'è solo quella, ci sono altre. Io il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
0: Eh sì, anche Verbania inserita in questo dialogo con il nostro Manuel Codignone da Filippo Ganna, sempre molto molto serio e molto concentrato nelle sue parole.
1: Sì, beh, non sapevo che c'era nella sua intervista questa, diciamo, citazione di Verbania, però insomma lo sanno tutti, attenzione, perché non sarà poi facile, tutti marcheranno Filippo Ganna perché sanno che vorrà andare in fuga, però quello che desta un po' all'occhio è che Filippo Ganna al suo secondo diretto avversario, che tra l'altro è un suo compagno di squadra, Aresman, ha dato 1:54, poi andiamo a Cavagna 1:59, poi via via 2:04, 2:16 e 2:17. Fino ad arrivare a Lorenzo Fortunato, che a Lorenzo Milesi, chiedo scusa, che è arrivato nono a 2:40. Voglio dire che cosa? Che quelli che sono arrivati alle sue spalle hanno preso dei minuti. E quindi questa è la prestazione che ha destato, come dire, veramente una prestazione che insomma ha fatto brillare gli occhi a tutti noi italiani, perché l'Italia si porta a casa la seconda tappa in questo Giro d'Italia, dopo Vallerini.
0: Se non ho capito male, c'è stato un piccolo psicodramma Ciccone che aveva, insomma, che andava molto vicino al avere addosso la maglia rosa.
1: Sì, è successo ieri, cioè ha tentato, come dire, di strappare una vittoria che insomma gli manca a Ciccone, dopo aver perso la maglia rosa, non difesa nel migliore dei modi dalla sua squadra, non ci ha pensato e ha provato ad andare in questa fuga, però ci sono ancora tante tappe per Ciccone, adesso lui è fuori classifica, non ha più ambizioni, come dire, di lottare per un piazzamento nei primi 10, adesso si sente libero di poter, come dire, in qualche modo andare all'avanguardia e tentare un successo. Secondo me ce la può anche fare.
0: Non so, non mi ricordo se abbiamo citato Vingegaard, quello che ha detto oggi e quello che dirà in prossimamente, insomma.
1: Allora, Vingegaard oggi una prestazione chiaroscura, ci aspettavamo che riuscisse a strappare la maglia a Eulaglio, perché stamattina è partito con 2 minuti e 24 di distacco, di ritardo da Eulaglio, invece il portoghese ha fatto una prestazione inaspettata e ha difeso la sua maglia rosa con 27 secondi di vantaggio, cioè la difesa molto bene, perché Eulaglio è uno scalottore, Vingegaard invece ci ha abituato, lo abbiamo visto nel tappe del Tour de France piuttosto che della Vuelta, a fare anche prestazioni di un certo livello. Probabilmente Vingegaard non è proprio al 100%, diciamo che è un po' più sottotono, ma attenzione, perché Vingegaard è un uomo di esperienza, adesso 27 secondi probabilmente gli faranno anche comodo, perché lavorerà la squadra della maglia rosa, la Bahrain Merida, mentre la sua Visma Lease Bike starà a guardare e potrà tenere in serbo tutte le forze, perché di tappe di montagna ce ne sono ancora veramente tante.
0: E invece domani che cosa presenta l'undicesima tappa, anche insomma se ci sono dei candidati, possibilmente direi magari italiani, non so.
1: Ma Diego, a fare dei pronostici non ci azzecco mai, però magari ci proviamo. Allora, domani la Porcari Chiavori 195 km, i primi 95 sostanzialmente sono tutti di pianura e lì sarà la difficoltà, perché tutti vorranno tentare di prendere la fuga buona. Ma attenzione, perché poi arrivare ai 195, cioè ne mancheranno 100, ci sono 4 salite da fare, 3 di cui sono Gran Premio della Montagna, l'ultima poco dall'arrivo a 18 km discesa e poi una decina di chilometri di pianura. È una tappa complicata, 2850 metri di dislivello concentrati in 100 km. E dopo una tappa di cronometro, Diego, che lascia il segno, perché oggi si è corsa una cronometro un po' anomala. Non mi ricordo da tempi indietro una lunghezza di questo genere, ma ha fatto bene a Ganna. E quindi ci saranno tanta gente che andrà all'attacco e quale sarà il bello? Prendere la fuga giusta. E lì c'è la complicazione. Ci sono degli uomini, per esempio mi viene in mente mente Bettiol, mi viene in mente Ulissi, mi viene in mente Scaroni, e poi tutta una serie di stranieri che insomma sono sempre bravi a entrare e poi insomma a centrare anche l'obiettivo.
0: Insomma, questa è la preview di quello che accadrà domani, e poi dalle parole di Massimo Ghirotto e dei nostri colleghi sulle strade del Giro d'Italia, il racconto in presa diretta di quello che sarà l'undicesima tappa. Grazie a Massimo Ghirotto per averci raccontato la decima e per averci fatto intuire quello che capiterà nell'undicesima tappa. Grazie mille.
1: Grazie Diego, ringrazio anche Jacopo Teodoro che insomma ci ha permesso di andare in onda.

0: Un bel tuffo nel passato con Nada, Ma che freddo fa, devo dire che è un classico che però è moderno nella sua sonorità, secondo me è qualcosa che forse possiamo anche prendere come spunto per introdurre quello che è il nostro ultimo ospite, il nostro argomento che possiamo ben approfondire. Abbiamo una ventina di minuti ancora perché abbiamo per le mani anche un libro, soprattutto si chiama Diavoli con la racchetta, l'autore è Stefano Semeraro, che non so quanto bisogna abbia di presentazione, comunque scrive di sport e tennis da una vita, sulla Stampa è anche il direttore di Tennis Italiano, è in sostanza una delle voci più autorevole del tennis e sta godendo come tutti noi di questo momento magico che sta attraversando questo sport. Buonasera Stefano Semeraro, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, insomma, se non si celebra ora, insomma, il momento migliore dell'Italia in 150 anni e passa di tennis, quindi insomma possiamo essere felici e non sentirci in colpa.
0: Tra l'altro insomma lei se ne occupa credo da 35 anni, leggo da qualche parte, vuol dire che ha atteso come molti altri, molti colleghi, questo momento magico e forse tanto tempo fa non l'avrebbe neanche mai pronosticato. Parto da questa domanda prima di raccontare il suo libro, perché insomma è un momento di festa continua per chi ama questo sport e per chi l'ha seguito da sempre, secondo me.
1: Ma sì, insomma io da ragazzino come tanti insomma, mi esaltavo per le imprese di Panatta, della nostra squadra di Davis di quegli anni, fra anni 70 e 80, poi ho iniziato a fare questo mestiere che insomma Panatta si era appena ritirato e quindi c'è stata una lunga traversata, ecco, prima di trovare, per carità, così punteggiata di altri grandi giocatori insomma che abbiamo avuto anche negli ultimi anni, negli ultimi 20
0: certo,
1: anni anche
0: certo.
1: le ragazze ci hanno fatto emozionare tante volte, però insomma mancava il grande campione, quello il numero uno, ecco, che non avevamo mai avuto, uno capace di vincere tanti slam, appunto di essere il numero uno della classifica, di aiutarci a riprenderci la Coppa Davis che aveva vinto Panatta con quella squadra, e insomma vederli due, tutti e due insieme in campo domenica, uno che premiava l'altro con in mezzo il presidente Mattarella, insomma davvero era una cosa inimmaginabile, ma che insomma ci ha fatto commuovere.
0: Fatto questo corretto secondo me cappello alla nostra chiacchierata, abbiamo per le mani un libro che è intitolato appunto Diavoli con la racchetta. Di cosa parla? Lo dice, lo spiega abbastanza eloquentemente il sottotitolo: I campioni che hanno fatto la storia del tennis in 15 match leggendari. Si parte da lontanissimo, si arriva all'altro ieri, si arriva a un Alcaraz Sinner che è stato scelto perché insomma è stata una battaglia epica e lunghissima, dei tanti incroci, non quello che ha visto il nostro Sinner primeggiare, insomma anche qui un po' di sportività possiamo mettercela. Come è nata questa idea? Soprattutto un po' è un resoconto della cavalcata della storia del tennis fino ai giorni nostri, in sostanza, con i suoi protagonisti, uno di fronte all'altro.
1: Ma sì. Sì, l'idea era un po' di raccontare la storia del tennis partendo, cioè prendendo 15, all'inizio erano 10 in realtà, nel progetto originario che mi aveva proposto Rizzoli, insomma erano 10 match, ma è difficilissimo far stare insomma tutta la storia del scegliere 10 solo match. Allora siamo arrivati, potevano essere 50, insomma, perché la storia del tennis per fortuna è piena di bellissimi, di match straordinari, quindi potevano essere molti di più. Siamo arrivati a 15, che è insomma un numero molto tennistico, no? Si va di 15 in 15 nel tennis, e la scelta è stata quella di partire proprio dalla prima finale di Wimbledon nel 1877, così per dare il là a poi all'avventura e ripercorrerla con qualche match diciamo più lontano nel tempo, appunto questo, quello fra la Len Glen e la Wills giusto 100 anni fa, poi insomma match leggendari fra quelli di Coppa Davis, fra Don Budge e Barone von Kramer, e poi pian piano arrivare insomma ai nostri tempi e poi focalizzarsi un po' su quelle che sono state la grande stagione insomma dei grandi tre, con Nadal, Federer e Djokovic, con Federer che insomma è rappresentato in tre partite, e chiudere poi giustamente secondo me con il match sì. dell'anno scorso, che purtroppo quest'anno non rivedremo perché Alcaraz insomma è in bacino di carenaggio e ci rimarrà anche fin dopo Wimbledon, E che è un match che è vero che ha vinto Alcaraz, ma insomma nel quale Sinner è arrivato a avere 3 match point, insomma quando arrivi così vicino alla vittoria, nel tennis non esiste il pareggio, ma è come se ci fosse stato.
0: Ed è una delle, immaginiamo, si prevede insomma tra le tante sfide e forse proprio in finale che seguiranno questo confronto a due, Sinner-Alcaraz. Volevo chiedere al nostro ospite Stefano Semeraro, firma celebre del tennis e non solo, Diavoli con la racchetta, il suo ultimo libro, tra l'altro fotografico, bellissimo, che abbiamo per le mani. Qual è secondo lei il match più iconico che sarà presente tra questi 15, la coppia più iconica, visto che diciamo il triumvirato Nadal Ferrer Federer, scusate, non Ferrer, anche se c'è stato un tennista che si chiama Ferrer, certo. E Djokovic, forse la coppia è Borg McEnroe, c'è nato anche un film non a caso, no?
1: Ma sì, allora è un po' il centro, se vogliamo, del libro, perché la scelta, intanto forse bisogna dire due parole, i criteri di scelta, ecco, ognuno ha il suo, no? Qui c'è stato nella scelta un compromesso fra la bellezza del match, l'importanza per la storia del tennis e poi anche i collegamenti che aveva con il mondo esterno, no? Con la società, certo. Perché poi il tennis, adesso lo vediamo, incarna anche stili di vita, momenti, fotografa momenti della società italiana e mondiale. Ecco, quel Borg McEnroe se lo ricordano un po' tutti.
0: Anche, no? A livello iconico e delle mise, del vestiario.
1: Sì,
0: direi.
1: Ce le ricordiamo tutti, insomma, la bandana e i capelli biondi di Borg con la maglietta a fila. Poi fra l'altro sì. Era un periodo in cui l'Italia stravinceva, c'è stato un anno e
0: c'era un interesse sì nel tennis.
1: Sì, un momento in cui insomma tutti i primi 10 o 11 giocatori del mondo vestivano marchi italiani, ecco, quindi eravamo numeri uno, se non sul campo, sicuramente nell'abbigliamento. E quel match, insomma, se lo ricordano forse i più giovani, no, ma insomma se lo ricordano hanno imparato ad amarlo anche attraverso appunto il film che abbiamo citato prima. E poi sono i due personaggi, è la coppia perfetta, sì. No? Il giocatore di ghiaccio che gioca da fondo, infallibile, apparentemente senza emozioni, invece l'artista che insomma che andava sempre a rete, che inventava dal carattere fumantino, che era McEnroe, insomma, e quindi diciamo che è un po' la rappresentazione perfetta delle due polarità del tennis, che poi si ripropongono in altre sfide che ci sono nel libro, insomma, fino appunto ai giorni nostri, dove in qualche modo fra Sinner, certo, e Alcaraz si ripropone la stessa dualità, no? Più la determinazione, la freddezza da una parte, la creatività e l'invenzione dall'altra.
0: Eh sì, diciamo anche il temperamento iberico di Alcaraz e la freddezza, se vogliamo, di Sinner, anche se l'abbiamo visto anche fragile e umano negli ultimi tempi, secondo me.
1: Perché poi come Borg, poi in realtà non era, sapeva nascondere benissimo, ma non era quel pezzo di ghiaccio che insomma poteva sembrare e che lui cercava di apparire per non dare un vantaggio agli avversari. Così anche Sinner sicuramente dentro è un ragazzo insomma che prova mille emozioni, certo, ma sa tenerle a bada e controllarle benissimo.
0: E poi insomma anche di questo aspetto psicologico parlava quel film, che è rappresentativo proprio del mestieraccio del tennis inventato dal diavolo. Fra questi match, esatto, dei 15 presenti, appunto Diavoli con la racchetta, non a caso il titolo, quanti l'ha visti dal vivo Semeraro?
1: Beh, non la prima finale
0: di immaginavo.
1: E diciamo che dal vivo, insomma, tutti quelli dell'epoca, diciamo, dell'epoca di Federer e Nadal, io ho iniziato nell'86 a occuparmi di tennis in maniera professionale, quindi insomma ne ho visti diciamo la seconda parte, poi altri ne ho visti da appassionato, insomma, prima di iniziare a fare giornalista, quindi una bella fetta. Però devo dire che anche quelli che non ho visto direttamente mi sono divertito a raccontarli, perché ce ne sono alcuni che insomma, come dicevo prima, raccontano non solo un momento sportivo ma anche una fase della società. Tanto per me ho voluto inserire la famosa battaglia dei sessi, anche quella, certo, protagonista poi di un film fra Billie Jean King e
0: Griggs.
1: e Bobby Riggs, che c'è stata insomma nel metà degli anni 70, insomma quella fu un momento di grande popolarità del tennis, la lotta fra il movimento di liberazione femminile, la lotta per i diritti femminili che allora erano centrali negli Stati Uniti, incarnati da Billie Jean King, insomma diciamo oggi diremo il patriarcato di Bobby Riggs, che era, ricordiamo, un campione di Wimbledon, ma allora aveva 55 anni mentre certo. Billie Jean King era nel massimo, insomma tutta la montatura e il fatto che quel match si diceva negli Stati Uniti quell'anno si discuteva del caso Watergate e di chi avrebbe vinto fra Bobby Riggs, perché non c'è stata solo una partita secca, ma c'è stata tutta una preparazione durata mesi e mesi in cui è stato montato questo scontro come proprio lo scontro fra due ere, insomma, e lì si vede i collegamenti che ha lo sport in generale e anche il tennis con la società.
0: Sì, anche questo è un film, un ottimo Steve Carrell, se non sbaglio, in questa veste antipaticissima. Sì, Emma Stone nella veste di Billie Jean King, tra l'altro, insomma, sono ovviamente, secondo me, abbiamo citato il cinema più di una volta, forse il tennis è lo sport che meglio si adatta alla narrazione cinematografica, anche perché non si riesce molto facilmente con gli sport di squadra. Secondo me quelli che abbiamo visto tennistici di film usciti ben rappresentano, soprattutto nei dualismi, effettivamente c'è un protagonista, c'è un antagonista, ci sono tante dinamiche
1: e sfumature.
0: Esatto, e poi anche Challengers ultimamente di Guadagnino, vabbè, insomma,
1: esattamente, anche lì insomma c'è una fioritura anche di interesse, sì. Ma anche il film sulle sorelle Williams,
0: certo.
1: È molto ben fatto anche quello, insomma non ha sempre avuto un rapporto facile lo sport in generale, delle volte nei film sportivi quello che ci rimette un po' è lo sport, nel senso che è difficile rendere la realtà agonistica in maniera credibile, ecco, pochi film ci sono riusciti. Il tennis è un po' quello, fatica, ricordavamo prima Borg Meckero. E lì forse il film poteva essere interessante dal punto di vista così della costruzione dei due personaggi, delle due personalità e anche di personaggi all'altre come Gerulaitis, che secondo me è così incarnato benissimo nel film, però poi quando si arriva al momento di scendere in campo si vede insomma che se non ci sono dei giocatori professionisti o dei pugili professionisti o dei calciatori professionisti diventa lì un po' cade, ecco, la narrazione cinematografica,
0: che poi insomma la sua forza è simile a quella del tennis, nel senso che ci sono i cattivi e i buoni, no, sono tutti grigi, diciamo, i personaggi, tra il bianco e il nero sono tutti comunque in perenne lotta con qualcuno e spesso, anzi sempre direi, il maggiore ostacolo è se stessi, visto che l'abbiamo visto anche spesso all'estremo, a arrivare agli estremi delle proprie forze, chi deve superarsi per raggiungere certi obiettivi. L'ultimissimo è Jannik Sinner. Stiamo raccontando di Diavoli con la racchetta, questo bellissimo volume di Stefano Semeraro. Oggi la notizia di Alcaraz, torniamo sull'attualità e forse chiudiamo anche con questo, perché così ci possiamo anche togliere dalla testa di aggiungere un nuovo capitolo quest'anno, forse tra queste grandi sfide, perché se non è Roland Garros non sarà nemmeno Wimbledon. Questo significa che veramente per Sinner si tratta di una strada spianata e credo manca soltanto Roland Garros e Olimpiadi, no? Nel carniere del nostro.
1: Ma sì, ha vinto tutti i 9 Master 1000 che sono, insomma, a Roma ha completato questa collezione incredibile. Gli manca Roland Garros, dove l'anno scorso, l'abbiamo detto prima, è arrivato a un punto della vittoria, e poi le Olimpiadi che finora lui non ha mai giocato per un motivo o per l'altro, che con il tennis hanno avuto un rapporto così un po' contrastato nel corso della storia delle Olimpiadi, ma sono tornate e ormai, diciamo, con la vittoria di Djokovic all'ultima Olimpiade hanno avuto una consacrazione ulteriore, quindi adesso sono a tutti gli effetti un titolo tennistico importante. E quindi penso, insomma, Jannik quest'anno il pericolo è il diavolo, sì. Quest'anno per Jannik, cioè la tensione, la preoccupazione, il fatto che tutti diranno che insomma se vince è normale, se perde sarà una sconfitta atroce, perché gli manca il grande, quindi questo innesca un meccanismo mentale. Lui è fortissimo dal punto di vista mentale, però insomma le insidie, dovendo poi vincere 7 partite sulla terra e poi a poca distanza 7 partite sull'erba, non è poi così un'impresa facile. Ecco, può capitare sempre il diavolo, e sempre si nasconde nei dettagli, come ci hanno insegnato, e su un piccolo dettaglio anche un campionissimo come lui può scivolare. Quindi speriamo di no, e speriamo soprattutto di trovare poi agli US Open e ritrovare una grandissima rivalità.
0: Sì, ovviamente è quella che anima la rivalità tra campioni, il tennis da sempre. Non essendoci Alcaraz, proprio non c'è grandissima scelta, forse giovanissimi che possono emergere velocemente, non lo so.
1: Ce lo auguriamo, perché insomma non è mai, insomma il tennis ha sempre vissuto di queste grandi rivalità: Becker, Edberg, Sampras, Agassi, Necro, Borg, come ho ricordato prima, e poi invece di fra 3 o addirittura 4 in quest'epoca, certo, straordinaria che si conclusa di Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Adesso questo ci fa un po', ecco, la notizia di oggi. Credo che il fatto che Alcaraz non possa giocare né a Parigi né a Wimbledon non credo che possa rendere felici neanche i più grandi tifosi di Yannick, perché il tennis perde qualcosa, ecco. Quindi speriamo di recuperarlo davvero al più presto, perché alla fine si vive di queste cose qui, insomma, di grandi rivalità e di grandi partite.
0: E quindi l'appendice di Diavoli con la racchetta, con le prossime 15 fondamentali partite del tennis,
1: speriamo,
0: mondiale, le seguiremo più avanti, più in là, forse non quest'anno, ma in ogni caso Stefano Semeraro è sempre un utile, indispensabile, direi, interlocutore quando si parla di tennis, e questo oggi abbiamo chiamato in causa per fare il punto della situazione e per ricordare che per Rizzoli è appena uscito il suo ultimo lavoro, che si chiama Diavoli con la racchetta, bello anche dal punto di vista estetico. Grazie a Stefano Semeraro per essere stato con noi stasera.
1: Grazie a voi, a presto.

Natale, Rino Gaetano con il suo Non te regge più, anche Panatta citato nell'elenco dei personaggi dell'epoca. E con queste note ci salutiamo, si conclude questa puntata di Zona Cesarini. Domani si riparte, sempre torna alle ore 21, sempre con la Serie B. Conosceremo la seconda finalista per prendersi il terzo posto nella promozione nei playoff di Serie B. È tutto per questa puntata. 335-699-2949, ricordo il numero di SMS e WhatsApp per oggi, per domani. Grazie a Umberto Conti, regia, Tony Tisi in redazione, Gianni Tola alla parte tecnica. Buon proseguimento d'ascolto sempre su Radio 1.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La navigazione della flottiglia si è conclusa con il blocco di tutte le imbarcazioni da parte della Marina israeliana. Poco fa Tel Aviv ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti sono in navigazione verso Israele, tra questi anche decine di italiani.
4: La Marina militare israeliana ha concluso

0: concluso questo pomeriggio l'abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia. Ha sparato colpi, forse proiettili di gomma, su 6 imbarcazioni. Una è italiana. Si tratta di proiettili non letali, non ci sono feriti, precisa Israele, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte dell'Italia. Centinaia gli attivisti fermati da fine aprile, 29 italiani, 3 residenti in Italia. C'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'ex consigliera comunale del PD di Firenze Bundu. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, ma anche di quelli di ieri e oggi avvenuti in acque internazionali. Parla di uso della forza. Il ministro degli esteri italiani ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari chiedendogli di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
1: La crisi in Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati con l'Iran ma chiede impegni sulla rinuncia al nucleare. Ieri sera il capo della Casa Bianca ha riunito il team della sicurezza nazionale per discutere delle opzioni militari nei confronti di Teheran, mentre sul versante della NATO venerdì il segretario di Stato americano Rubio parteciperà alla riunione dei ministri degli esteri in Svezia. Washington intende ribadire la necessità di una maggiore condivisione degli oneri finanziari all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ancora morti in Libano, dove la tregua resta solo sulla carta. In un raid nel sud, l'esercito israeliano ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 donne e 3 bambini. Un massacro, lo ha definito il Ministero della Salute di Beirut. Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni, domani l'incontro tra il presidente russo e il leader cinese Xi Jinping. Al centro del vertice le principali questioni internazionali e lo sviluppo della cooperazione bilaterale in diversi settori, in particolare in quello energetico. È la 25esima volta che il capo del Cremlino si reca nel paese asiatico. La tentata strage di Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore Salim El Kudri, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari, ma ha fornito i codici del suo cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, El Kudri sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora, aggiunge, non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lui compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante del terrorismo né la premeditazione. Minori e disuguaglianze sociali nelle grandi città. Un giovane su 10 vive in aree disagiate con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto alle altre zone. E quanto emerge dall'ultimo rapporto di Save the Children. Ascoltiamo Raffaella Milano, direttrice ricerca e programmi dell'organizzazione.
2: Abbiamo intitolato questa ricerca I luoghi che contano, perché ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
1: Calcio, Premier League, l'Arsenal conquista il campionato senza nemmeno giocare grazie al Bournemouth, che sul proprio campo ferma il Manchester City sull'1-1. Il tutto in una giornata già segnata dalla clamorosa esclusione del Southampton, ora in seconda serie dai playoff promozione. Lo storico club britannico ha ammesso che i suoi addetti hanno spiato gli allenamenti di 3 squadre dirette concorrenti, filmandoli illegalmente. Per la finale degli spareggi di promozione di sabato a Wembley, ripescato il Middlesbrough. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
4: Questa sera al mix delle 23 ricordiamo Marco Pannella, 10 anni dalla sua scomparsa. Pannella, un uomo contro, che ha lottato a favore dei cambiamenti sociali. Nel 62 fonda il Partito Radicale, di cui diventa segretario e poi il simbolo e l'interprete delle battaglie per il divorzio, l'aborto, per la liberalizzazione della droga, l'obiezione di coscienza, i diritti dei disabili e non ultima per la giustizia. Fumava 100 sigarette al giorno, era famoso per le sue provocazioni.
5: Rai Radio 1 Sport.

che c'è anche un deputato 5 Stelle, il ministro Tajani, garantire la loro incolumità. Iran, Trump studia le opzioni militari con il suo team e torna a chiedere che Teheran rinunci al nucleare. Posso concedere altri 2 o 3 giorni per Putin al via la visita in Cina. Dal G7 finanzia l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, patto di stabilità da Bruxelles spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore, resta in carcere, il suo gesto non è conseguenza del disturbo psichico di cui soffre, scrive il GIP, non contestata l'aggravante terrorismo. Basta pelliccia in passerella a Milano, la raccomandazione della Camera Nazionale della Moda in vista della settimana delle sfilate. Mick Jagger, una solo da grande schermo, il leader dei Rolling Stones a Stromboli sul set del film di Alice Rohrwacher, sarà il guardiano del faro. Ciclismo, Giro d'Italia.

0: Filippo Ganna vince la cronometro Viareggio Massa, Eulalio resta in rosa, tennis, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Calcio Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, l'Arsenal vince la Premier League. Buonasera da Massimo Cecchini, il caso Flotilla in apertura di giornale, Israele conferma il fermo di tutti 430 partecipanti alla missione, parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza, 29 gli italiani trattenuti e sulla vicenda interviene la Farnesina.
1: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
0: La questione Iran, Teheran resta sospesa tra l'oltranzismo dei guardiani della rivoluzione e la linea del presidente Pezeshkian, negoziare con dignità. Nuovi avvertimenti da Donald Trump, ma il Senato americano discute una mozione che consentirebbe al presidente di riprendere la guerra solo con l'appoggio del Congresso. La corrispondente da New York.
2: Spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere un altro duro colpo agli iraniani. Dal cantiere, dove sono in corso i lavori per la ballroom della Casa Bianca, Trump risponde alle domande dei giornalisti sull'Iran. Sul tempo concesso a Teheran, dice: aspetteremo altri 2 o 3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Eravamo pronti a colpire, sottolinea Trump, che ha annunciato lunedì di aver sospeso un attacco contro l'Iran già programmato su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Perché, ha spiegato, sono in corso negoziati seri. Secondo il Wall Street Journal, però, diversi funzionari di alcuni paesi del Golfo citati da Trump hanno detto di non essere stati a conoscenza di questo piano di attacco imminente e, secondo il sito Axios, in una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale convocata lunedì sera, Trump non aveva deciso di attaccare prima di annunciare la sospensione del raid. In una conferenza stampa, il vicepresidente J.D. Vance conferma i progressi nei colloqui con Teheran, ma allo stesso tempo avverte. Siamo pronti a riaprire la campagna militare, ma non è quello che vogliono né Trump né l'Iran. Penso che gli iraniani vogliano raggiungere un accordo, ma non lo sapremo finché non lo avremo firmato. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Nuove tensioni in Libano nonostante il cessate il fuoco. Secondo il Ministero della Salute, almeno 19 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in un raid israeliano nel sud del paese. Hezbollah riferisce di nuovi scontri con soldati dello Stato ebraico vicino al confine e parla di combattimenti ancora in corso. In Cina la 25esima visita del presidente russo, tra poche ore a Pechino il faccia a faccia con Xi Jinping, il corrispondente.
3: Ad accogliere Putin all'aeroporto c'è il capo della diplomazia del dragone, il potente Wang Yi, e i bambini festanti, la stessa liturgia di Trump. La Cina, sempre più baricentro tra le grandi potenze mondiali, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. Le aspettative da Mosca sono alte. Oggi le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti, così Putin in un video discorso prima della partenza. Anche se in questa partnership strategica Putin appare sempre più come socio di minoranza del dragone. Trump era arrivato con la folta delegazione di mega manager. Putin si porta il vice premier, 8 ministri e i vertici di Rosneft e Gazprom, ovvero petrolio e gas. Sul piatto c'è la costruzione di Power of Siberia 2, mega progetto per un super gasdotto, ma la Cina ha appena chiuso un accordo con il Turkmenistan per non legarsi con un solo fornitore. Alle 11 del 5 del mattino in Italia la cerimonia ufficiale in piazza Tiananmen, poi il faccia a faccia. Ucraina e crisi globale. globali sullo sfondo e ovviamente l'economia. Chissà se si parlerà anche di pace. Mosca intanto mostra i muscoli, annuncia 3 giorni di esercitazioni nucleari proprio durante la visita di Putin a Pechino, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni. Pechino, Marco Clementi, GR1.
0: Energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi parlerà con il premier indiano Modi e con lui ieri sera visita al Colosseo. La premier al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
0: Il tema del caro energia centrale anche al G7 Finanze, che si è chiuso a Parigi. Fondamentale riaprire Hormuz, si legge nel documento finale, e come accennato resta aperto il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
5: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
0: Economia, ma non solo, al centro del confronto anche il caso dell'articolo sul tetto alle spese NATO. Il riferimento alla revisione del 5% è scomparso dalla mozione di maggioranza approvata al Senato.
6: La riga incriminata prima appare poi sparisce dalla mozione di maggioranza, un dietrofront secondo le ricostruzioni chiesto dallo stesso governo. Il centrodestra esclude tensioni e gialli, compresa la Lega, partito meno entusiasta verso gli impegni NATO. A ulteriore dimostrazione si cita la concordia nel chiedere a Bruxelles una deroga al patto di stabilità, dialogo a cui Fratelli d'Italia guarda con fiducia. L'azzurro Enrico Costa.
7: L'Italia ha sempre tenuto i conti in ordine e chiedere all'Europa la flessibilità per sostenere famiglie e imprese e pur buon senso.
6: Le opposizioni, linea di principio, sarebbero d'accordo, ma imputano al governo scelte sbagliate su gas e rinnovabili, come sarebbero d'accordo sul riconsiderare il 5% del PIL per la difesa, ma non possono dire di no a Trump, accusano. Per Elly Schlein il centrodestra litiga, invece di dire al paese che quell'obiettivo è realizzabile, sono in cortocircuito, concorda Giuseppe Conte. Matteo Renzi invita a guardare a salari e inflazione.
8: Non i litigi di oggi della maggioranza che ha litigato in Senato, spettacolo indecoroso sul famoso 5%.
6: Progressisti uniti anche sulla flottiglia, il governo imponga sanzioni contro Israele, chiedono di fronte all'ennesimo atto illegale. Lucio Bondi, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la cronaca, la tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
9: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
10: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
9: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. E intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime e nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi due corpi che si trovano ancora nella grotta.
11: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia. E spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i subitaliani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
0: È ricoverata in gravissime condizioni a Brescia la donna di 54 anni, biologa, coltellata all'addome ieri a Castel Gerundo in provincia di Lodi. La donna, che era in auto, si sarebbe fermata dopo aver visto un uomo con il suo cane in difficoltà. Questi l'avrebbe colpita senza apparente motivo, o forse perché voleva dei soldi ed è poi fuggito. Il coltello è stato trovato in un fossato, in corso le indagini dei carabinieri. Odio razziale, apologia di fascismo e detenzione di armi, denunciato a Siena un gruppo di giovanissimi.
12: Accedevano al dark web i 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tra loro anche una ragazza, al centro di un fitto scambio virtuale nel nome della propaganda di estrema destra. Tutto inizia a luglio 2025 con il ritrovamento di un fucile e alcune munizioni custodite a casa di due giovani, leader del gruppo di minori, secondo i successivi riscontri della Digos. Invii su invii per accreditarsi agli occhi degli altri, ma nelle conversazioni, secondo la questura, si progettava anche di passare i fatti, armi alla mano, ad esempio nei confronti di alcuni stranieri protagonisti di scontri tra fazioni avvenuti in città. Ai gruppi si accedeva solo con l'approvazione degli altri membri, Partito Repubblicano Fascista, l'eloquente nome della chat principale. Un'altra faceva riferimento alla scuola superiore frequentata da alcuni dei minori denunciati, secondo gli investigatori, tutti provenienti da famiglie della media borghesia senese. Servono attenzione, prudenza e senso di responsabilità. Queste le parole della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. Non puntare il dito, ma capire, così il cardinale arcivescovo Lo Iudice, che ribadisce: serve un patto per la famiglia. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
0: Niente pellicce in passerella, lo dice la Camera Nazionale della Moda in vista della Fashion Week di Milano a settembre.
13: No alle pellicce provenienti da animali allevati o appositamente cacciati per ricavarle. Non un divieto, ma una raccomandazione. Saranno poi i marchi protagonisti delle sfilate a decidere se attenersi o no alle linee guida indicate dalla Camera della Moda. Il no di Milano alle pellicce fa seguito a quello già espresso da altre Fashion Week, come spiega Caterina Occhio, consulente ONU per la moda etica.
14: Le prime sono state le Fashion Week di Copenaghen, di Amsterdam, di Berlino. London Fashion Week già da anni vieta l'uso di pellicce. New York le ha bandite con un comunicato di dicembre 25 a partire da settembre 26.
13: Comunque già da tempo molte case di moda hanno escluso le pellicce dalle loro collezioni.
14: Prada, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Armani hanno bandito anche l'uso di pelli esotiche, coccodrillo, pitone, però non vuol dire animal free, per cui piume, cashmere sono utilizzati.
13: Donatella Gabori, GR1.
0: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa e centralità della dignità umana nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono alcuni dei principali contenuti delle nuove linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, documento che punta a orientare verso una finanza coerente con il Vangelo e con la dottrina sociale della Chiesa. Salto di qualità nell'uso dell'intelligenza artificiale. Google lancia Gemini Spark, da semplice interlocutore, fonte di informazioni. Lei diventa un agente digitale in grado di gestire azioni complesse. Un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che, spiega il CEO di Google Sundar Pichai, aiuta a portare a termine le attività sotto la direzione dell'utente. Spark, dalla settimana prossima in distribuzione negli Stati Uniti, sarà integrato anche nel motore di ricerca, potenziandone l'utilità e l'efficacia. A Roma, nella sede RAI, presentato il progetto Uniti contro la disinformazione, promosso dall'osservatorio IDMO, Italian Digital Media Observatory, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall'Università Luis Guido Carli. Sull'impegno della RAI attraverso pillole, video brevi contro le fake news e le trappole della rete, ascoltiamo l'AD Giampaolo Rossi.
15: Un progetto nel quale noi crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, siamo alla sesta edizione, oltre 1.200.000 contatti tra RaiPlay e TV generaliste, è un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
0: Ed ora a Cannes, dove grandi applausi hanno accolto i due film in concorso, tra loro Amarga Navidad dell'amatissimo Pedro Almodovar, già arrivato a Cannes anche Rami Malek, attore Oscar protagonista di The Man I Love, secondo ed ultimo film statunitense in cerca della Palma d'Oro. L'inviata.
16: L'ovazione per Minotaur del russo Zviagintsev. Applausi infiniti per Amarga Navidad, con un regista allo specchio, Pedro Almodovar.
17: Sì, a me sempre mi ha interessato.
16: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice il grande regista spagnolo, al quale manca ancora la Palma d'Oro. Il film arriva domani nei cinema italiani.
17: La pellicola, aunque parece que su...
16: Parla di una cosa astratta, la creatività, ma è un film comprensibile a tutti, aggiunge Almodovar, rivolgendo proprio agli spettatori. Spero vi emozioni come mi sono emozionato io a farlo. Il concorso di oggi, con la Francia di Vichy in Notre Salute e la New York del 1980 in The Man I Love, con Rami Malek che, ricordando il suo Oscar nei panni di Freddie Mercury, è stato importante per tutta una comunità. L'Egitto da cui viene la mia famiglia, per esempio. Nel film di Ira Sachs canta dal vivo ed è al centro di un dramma per un amore impossibile. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Viaggio di una star, e a Stromboli il fondatore frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, per il nuovo film di Alice Rohrwacher. Jagger interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio in quello che si annuncia come uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni, con un cast stellare internazionale. Tra gli attori, Josh O'Connor e Jesse Buckley, che ha vinto l'Oscar con Hamnet. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Stefano Catini e Giovanni Leporale. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
18: GR1 Sport.
19: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal ciclismo con il Giro d'Italia. Marina di Massa, tutto da pronostico. Ganna stravince la crono e regala all'Italia la seconda vittoria di tappa di questa corsa rosa. Uno dei nostri inviati.
20: Non è mai facile quando le cose sono difficili. Ci aveva detto Filippo Ganna 2 anni fa, dopo l'ultima vittoria al Giro, anche lì a cronometro. Una vittoria che chiudeva un momento complicato tra infortuni e incertezze. A Marina di Massa, dopo 42 chilometri letteralmente divorati, non è il caso di dire cose facili per il corazziere di Verbania, ma di prova dominante. dominante sì, distacchi abissali, Aresman secondo a 1,54, Cavagna uno specialista a 1,59, tutti gli altri sopra i due minuti. E il sorriso di Top Gun è aperto, le parole misurate, con lo sguardo di chissà di aver fatto qualcosa di grande.
18: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance. Il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
20: La sorpresa di giornata per quello che riguarda i big è Eulalio, che difende la maglia rosa e resta al comando con 27 secondi su un Vingegaard non eccezionale. Aresman risale al terzo posto, incoraggiante Pellizzari che si difende e ora è nono. E oggi si passa dalla Versilia alla Liguria, tappa nervosa con arrivo a Chiavari. Massa con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
21: Il calcio con il ritorno della prima semifinale di Serie B. Il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e strappa il primo pass per la sfida che deciderà l'ultima promozione, la sede regionale.
22: È il Monza la prima finalista dei playoff di B e ora attende di conoscere se sulla sua strada ci sarà il Palermo o il Catanzaro. All'U Power Stadium contro la Juve Stabia si parte dal 2-2 dell'andata. Il pareggio qualifica i brianzoli, che fanno poco o nulla per alzare il ritmo di una partita che resta a lungo ferma sullo 0-0. Un copione che sembra non cambiare anche nella ripresa. Le due squadre hanno timore di esporsi, i padroni di casa lasciano scorrere i minuti, gli ospiti si difendono e provano a giocare in ripartenza. Le sostituzioni però danno una scossa al match e a 5 minuti dal 90esimo proprio il subentrato Cutrone trova la rete che sembra blindare il passaggio del turno del Monza. In un ultimo scatto d'orgoglio però la Juve Stabia agguanta il pareggio con Burnete proprio allo scadere. Tutto può ancora succedere, ma con i campani completamente sbilanciati in avanti, Cutrone da metà campo infila la porta sguarnita per il 2-1 definitivo che chiude i conti. Adesso manca il nome della seconda finalista, con il Palermo che davanti al pubblico di casa proverà a rimontare il 3-0 subito pochi giorni fa a Catanzaro. Da Monza, Marco Signorelli per il GR1.
23: Intanto in Inghilterra l'Arsenal dopo 22 anni festeggia il titolo. Premier League vinta con una giornata d'anticipo grazie al pareggio 1-1 del Manchester City a Bournemouth. Un pari che lascia meno 4 i Citizens e ha fatto scattare i festeggiamenti dei Gunners. Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social che salterà Wimbledon. Il murciano ha detto che il recupero dall'infortunio al polso prosegue ma non è ancora completato. E così, dopo aver già saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma e il forfait già annunciato a Roland Garros, sarà costretto a saltare anche la stagione sull'erba, non difenderà il titolo al Queens e appunto non sarà in campo nemmeno nel terzo slam stagionale. In chiusura il basket con i quarti di finale dei playoff. Trento batte 87-84 la Virtus Bologna e riporta la serie in parità sull'1-1. Venezia supera 87-75 Tortona, portandosi così sul 2-0 e a un solo successo dall'accesso alla semifinale. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
24: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
25: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 23, apriamo in A23, Palmanova Tarvisio, in Friuli tra Tarvisio Sud e Malborghetto in direzione dell'A4, raccomandata prudenza per la presenza di animali in strada. In A1 in Emilia Romagna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna presente un copertone sulla carreggiata. Ci spostiamo in A14 tra il ramo di Casalecchio e il bivio con la A13 in direzione Ancona, segnalato un veicolo in avaria. Rimaniamo in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud, sempre verso Ancona, prestare attenzione per una perdita di carico. In A2 l'autostrada del Mediterraneo in Calabria tra Rosarno e Palmi verso il raccordo di Reggio Calabria, il traffico è rallentato a causa di un incidente. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo in A26 il tratto chiuso tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Gravellona Toce. In A1 in Emilia Romagna chiusura tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano e infine sempre in A1 sulla diramazione per Capodichino, chiusura tra Capodichino e la tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
24: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie pure a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta ancora una volta ai 16 finalisti di Musicultura, uno in particolare. Oggi andiamo a Torino e ascoltiamo Il mio coinquilino vuole uccidermi, raccontato da Narratore Urbano. Il mio coinquilino.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeola, Global Somod Flotilla. Bloccate tutte le imbarcazioni da parte della Marina israeliana. Tra i fermati anche 29 italiani poi trasferiti ad Ashdod. Gli attivisti denunciano l'uso di proiettili di gomma. Israele nega l'uso di armi da fuoco e riferisce di aver impiegato mezzi non letali a scopo di avvertimento. Il ministro Tajani ha chiesto verifiche immediate e garanzie sulla sicurezza dei connazionali coinvolti. Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati ma torna a chiedere impegni precisi sulla rinuncia al nucleare. Posso concedere altri 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana, ha detto. Il Senato americano vota per lo stop alla guerra contro l'Iran. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, i timori per l'impatto su un'economia già colpita da altre crisi internazionali, patto di stabilità da Bruxelles spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. La tragedia delle Maldive, riportate in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero dei corpi di Muriel Odenido e di Giorgia Sommacal. I 3 sub-finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'attentato a strage di Modena convalidato l'arresto dell'investitore Salim Al-Khoudry, che resta in carcere. Il 31enne

0: Non ha risposto al giudice per le indagini preliminari, ma ha fornito i codici del cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, il Cudri sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora, aggiunge, non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lì compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante terroristico di odio razziale né la premeditazione. Sport, ciclismo, al Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la decima tappa. Il portoghese Olario sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Porcari a Chiavari. Serie B, il Monza la prima finalista dei playoff. Oggi l'altra semifinale, Palermo-Catanzaro. Si parte dal 3-0 per i calabresi. Era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio.
2: Rai, Radio 1 Sport.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova,

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili.